0: di Joseph Haydn avete ascoltato? Sonata per pianoforte numero 40 in sol maggiore. Pianista Andras Schiff.
1: Felix Blumenfeld, 1863-1931. Allegro da concerto in La maggiore per pianoforte e orchestra, opera 7. Eugeni Soifertis, pianoforte. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Alexander Titov.

Di Felix Blumenfeld, 1863-1931, avete ascoltato Allegro da concerto in La maggiore per pianoforte e orchestra, opera 7. Pianista Eugeni Soifertis, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Alexander Titov.

0: di Piotr Zelikowski avete ascoltato Fantasia sopra primo tono. Organista Joachim Grubich.
1: Thomas Morley. 7 composizioni per voce, liuto e viola da gamba da The First Book of Airs, primo libro di arie. A Painted Tale, Tircis and Milla, She Strayed Her Light. With My Love, I Saw My Lady Weeping, It Was a Lover and His Lass. Who Is That This Dark Night, Mistress Mine. Tenore Nigel Rogers, Eugène Dumbois, liuto, Nicolaus Arnoncourt, viola da gamba.

0: Di Thomas Morley avete ascoltato sette composizioni per voce, liuto e viola da gamba da The First Book of Airs, primo libro di arie. Tenore Nigel Rogers, Eugène Dombois, liuto, Nicolaus Arnoncourt, viola da gamba.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore opera 27, numero 2, sonata quasi una fantasia al chiaro di luna. Adagio sostenuto, allegretto e trio, presto agitato. Pianista Friedrich Gulda.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore opera 27, numero 2, sonata quasi una fantasia al chiaro di luna. Pianista Friedrich Gulda. Wolfgang Amadeus Mozart, marcia in re maggiore K445 e divertimento numero 17 in re maggiore per due violini, viola, contrabbasso e due corni K334. Marcia allegro. Tema andante con sei variazioni, minuetto, adagio, minuetto, rondò, allegro. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, Kenneth Sillito e Malcolm Latcham, violini, Stephen Shingles, viola, Raymond Koster, contrabbasso, Timothy Brown e Nicholas Hill, corni.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Marcia in Re maggiore K445 e Divertimento numero 17 in Re maggiore per due violini, viola, contrabbasso e due corni K334. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, Kenneth Sillito e Malcolm Latcham, violini, Stephen Shingles, viola, Raymond Koster, contrabbasso, Timothy Brown e Nicholas Hill, corni.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Erwin Schulhoff, concerto per pianoforte e piccola orchestra, molto sostenuto, allegro espressivo, alla marcia maestoso, sostenuto cadenza, molto sostenuto e astrattamente, allegro alla jazz, alla zingaresca, tempo primo, prestissimo. Pianista Michael Richse, orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gunther Schuller.

0: Di Erwin Schulhoff avete ascoltato Concerto per pianoforte e piccola orchestra. Pianista Michael Richsche, Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gunther Schuller.
1: Franz Schubert, sonata numero 20 in La maggiore per pianoforte, D959. Allegro, andantino, scherzo, allegro vivace, rondò, allegretto. Francesco Piemontesi, pianoforte.

0: di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata numero 20, la maggiore per pianoforte, D959. Francesco Piemontesi, pianoforte.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 5 in re minore, La Riforma, opera 107. Andante, allegro con fuoco, allegro vivace, andante, andante con moto, allegro vivace, allegro maestoso. Freiburger Barock Orchester, diretta da Pablo Eras Casado,

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in re minore, La Riforma, opera 107. Freiburger Baroque Orchester diretta da Pablo Eras Casado.
1: Frédéric Chopin. Concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in fa minore, opera 21. Maestoso, larghetto, allegro vivace. Pianista Marta Argerich. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Penso che il più bel viale d'Italia sia quello di platani tra Pisa e Boccadarno, costeggiante il fiume. Nelle giornate calde le fronde sembrano soffiare come geni animati, un venticello su chi passa. Alla foce si scorgono le acque di due colori, più azzurre le acque del fiume e quelle del mare, più verdi. Alle spalle si alzano, al di là della pianura, le Alpi Apuane. Le 6:44 di martedì 28 luglio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincio a darvi buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma. Oggi ci sono Federico Vizzaccano in regia alle scelte musicali, Alessandro Cesolini che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. È il più bel viale d'Italia, evocato nell'annotazione da cui abbiamo preso inizio, dello scrittore Guido Piovene, nel corso di un famoso viaggio che fu anche uno dei primi gloriosi racconti radiofonici per il programma nazionale. Ne trovate ancora traccia su Rai Play Sound. Oggi lo si può ammirare tra le vedute pittoriche che compongono una mostra che si sta svolgendo al Palazzo Blu di Pisa, I fratelli Gioli e la pittura a Pisa tra 800 e 900, curata da Stefano Renzoni. Non è tanto il viaggio in una città che concentra la maggior parte delle sue bellezze in un unico luogo, non a caso chiamato dei miracoli: la torre, il battistero, il duomo, il camposanto compaiono in una manciata di tele, ma è un viaggio più che altro, come spesso accade in Toscana, in un territorio nel quale si dissolvono, per così dire, anche i confini regionali, che alla fine del XIX secolo, sotto il pennello di pittori come Francesco e Luigi Gioli, Edoardo Gordigiani, Angelo Tommasi, Plinio Nomellini e molti altri, appare quasi sospeso nelle sue molteplici conformazioni rurali, collinari, marinare, sospeso in un tempo a cui la storia sembra estranea oppure molto rallentata, mentre la natura con i suoi cicli immemoriali domina ancora la vita di un popolo fatto di contadini, di butteri, di pescatori. Sono i pittori che vengono dopo le innovazioni della macchia, la rivoluzione macchiaiola, e che Ugo Ietti all'epoca definiva georgici, citando Virgilio, cioè legati al loro pezzo di terra come a un orizzonte poetico originario. E non è un caso se uno dei principali punti di osservazione di questi paesaggi è un vecchio casino da caccia che la famiglia Gioli ha trasformato in una villa a Fauglia, sulle colline pisane, una villa che peraltro esiste ancora, mentre la scaletta di Federico Vizzaccaro a sua volta viaggia nella musica e tra i musicisti toscani, nello stesso scorcio di tempo evocato dalla mostra. E le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pisa ci perdoneranno se cominciamo con il livornese Pietro Mascagni, La notte, i primi albori, i fiori, introduzione strumentale da Iris Münchner Rundfunk Orchester, diretta da Giuseppe Patanè.

La notte, i primi albori, i fiori, introduzione strumentale da Iris di Pietro Mascagni, l'abbiamo ascoltato da Münchner Rundfunk Orchester diretta da Giuseppe Patanè Mascagni, nato a Livorno nel 1860. La notte, i primi albori, i fiori, introduzione strumentale da Iris di Pietro Mascagni, l'abbiamo ascoltato da Münchner Rundfunk Orchester diretta da Giuseppe Patanè Mascagni, nato a Livorno nel 1864, apre Iris con una pagina sinfonica che, scrive Federico,

questa trasmissione è stata spesso protagonista, è il progressivo risveglio della natura. L'orchestra dipinge la luce che nasce e i fiori che si schiudono con profonda sensibilità per il colore, le sfumature e l'atmosfera dell'alba, quasi come appunto in una tela pittorica, poiché di pittura oggi parleremo. L'opera venne rappresentata in prima assoluta al Teatro Costanzi di Roma nel 1898 e nella seconda versione il 19 gennaio dell'anno successivo, diretta da Arturo Toscanini al Teatro alla Scala di Milano. E chissà se Pietro Mascagni ha mai assistito alla scena da cui prendiamo inizio. È una grande tela di 80 centimetri per 1,40 m, dominata dalla luce rosata di un cielo annuvolato nell'ora del crepuscolo e dall'azzurro liquido di un mare che si perde all'orizzonte, dove si intravede una piccola vela bianca. Ma in primo piano sulla spiaggia ci sono gli uomini, 10 figure tutte di spalle che tirano una corda, disposti su due file parallele. È la tensione fisica con cui gettano il corpo all'indietro, puntando i piedi, affondando i piedi nella sabbia, mentre due donne sulla riva guardano immobili, a dare alla scena un pathos dinamico che altrimenti non possiederebbe. Sono i loro corpi di pescatori, con i pantaloni tirati fino al ginocchio e i cappelli calcati sulla testa, e la loro fatica resa con una precisione anatomica talmente accurata che allo spettatore sembra di sentir vibrare i loro muscoli a rompere e ridefinire la tonalità serena del paesaggio in cui sono immersi. Chi sono questi ottocenteschi lavoratori del mare e cosa stanno tirando a riva con tanto sforzo? Il quadro dipinto da Francesco Gioli nel 1887, che oggi è esposto al Palazzo di Blu di Pisa per la mostra I Fratelli Gioli e la pittura a Pisa tra 800 e 900, si intitola Pesca sciabica e racconta una pratica che oggi è vietata dalla legge. Verso il tramonto i pescatori entravano in acqua con la sciabica, che è una rete che nel fondo ha un sacco, camminavano per un centinaio di metri allontanandosi uno dall'altro per tendere la rete e poi lentamente facevano ritorno verso riva, riavvicinandosi e trascinando la sciabica che nel frattempo, carica di pesci e di sabbia, aveva spazzato il fondale di tutto ciò che era vivo. Sembra che Francesco Gioli, pittore pisano che si trasferì a Firenze ma che nella sua villa di Fauglia sulle colline pisane riuniva un cenacolo di toscani eminenti, di cui facevano parte il critico Diego Martelli, grande protettore dei macchiaioli, e lo scrittore Renato Fucini, non amasse particolarmente gli impressionisti ma avesse un debole per la scuola di Barbizon e per Jean-François Millet, il pittore contadino della Angelus, e lo si capisce dal modo a un tempo frugale ed empatico in cui le figure si inseriscono nei suoi paesaggi, il più delle volte rurali, più raramente cittadini. Si inseriscono sposandone i colori, talvolta delicatamente primaverili, come in un altro bellissimo olio su tela del 1905 che si intitola A Castiglioncello. È un'istantanea ripresa nelle zone interne della costa tirrenica, dove sullo sfondo del mare che forma un'ampia insenatura si vedono camminare una donna con un bambino in braccio e dietro di lei una bambina che si gira per smuovere una capretta legata a una corda, e i loro colori si amalgano perfettamente con il giallo luminoso dei campi, con il verde della macchia mediterranea e con il placido celeste del mare. Tutto è irrorato da una luce forte e diffusa. La temperie estetica delle vedute di Francesco Gioli è la stessa dei cosiddetti pittori della macchia, in mostra peraltro ci sono anche quadri di Fattori e di Vincenzo Cabianca, ma con una sicurezza grafica maggiore, di cui peraltro sono testimoni i bellissimi disegni preparatori che sono ugualmente esposti a Palazzo Blu. E quanto alla sua poetica, nel suo occhio che indaga il mondo rurale toscano della fine del XIX secolo, tutto sembra giungere a una conciliazione: l'uomo e la natura, il paesaggio e la figura, ogni cosa, come scrive il curatore della mostra Stefano Renzoni sul catalogo, sta al suo posto, persino i poveri, persino gli emarginati. Il suo Nonno cieco, che è una delle tele più toccanti di Francesco Gioli, è un uomo compostamente
mentre seduto su una sedia all'ombra di un grande albero, con un bastone tra le mani e i piedi appoggiati su una pietra. Si staglia ma non si stacca da tutto ciò che lo circonda, la sua silenziosa parentela con il cielo bianco ed arioso solcato da due rondini è talmente visibile.

da risultare quasi drammatica. Francesco Gioli, prima di convertirsi al vedutismo, ammirando i quadri della scuola di Barbizon a Parigi, era un pittore interessato alla storia. Ora anche la storia, con il suo urlo scomposto e le sue carneficine che pure hanno attraversato i quadri dei Macchiaioli, si è dissolta in un paesaggio immemoriale.

Le 6:17 minuti e 16 secondi, se siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia il brano che abbiamo orora ascoltato, è il piccolo valzer di Giacomo Puccini, l'abbiamo ascoltato dal pianoforte di Antonio Ballista, è una breve pagina per pianoforte che Puccini compose nel 1894, che secondo Mosco Corner, tra i primi biografi di Puccini, compose un giorno che era in barca sul lago di Massaciuccoli, la cui melodia venne poi utilizzata per la celeberrima romanza di Musetta, Quando men vo, nella Boemme qualche tempo dopo. Ecco, se Francesco Gioli, il pittore Francesco Gioli, si tiene a una certa distanza dalla città, fatta eccezione per un affollato quadro dedicato al Monte di Pietà del quartiere Santo Spirito a Firenze, o per uno scorcio di Piazza dei Miracoli a Pisa, Luigi Gioli, il fratello che ha smesso la marzina dell'avvocato, per indossare la blusa del pittore, si sofferma volentieri negli angoli della sua Pisa. Anzi, è proprio lui che ha cambiato, assieme ad altri pittori, il modo di vedere la città, evitando i soggetti da cartolina con le sue vedute urbane inusuali, arricchite da tagli prospettici audaci, anche se la sua grande passione che lo accomuna a Giovanni Fattori sono i cavalli. Ne dipinge di ogni tipo, vecchi ronzini rustici che trascinano barrocci carichi di fieno, le agili cavalcature dei butteri della Maremma, oppure gli slanciati cavalli da maneggio che sfilano al passo sul lungomare di Livorno, cavalcati da eleganti borghesi, gentiluomini borghesi in completo scuro e bombetta, fino a Spiaggia con cavalli e cavaliere, con quadro del 1902, dove dal realismo si trapassa nel mito a cavalcare senza sella un vigoroso destriero bianco che calpesta le onde di un mare spumoso e grigiastro, è un ragazzo nudo, sembra quasi un'anticipazione di un quadro di Giorgio De Chirico, ma è nella sezione dedicata alla pittura post-Macchiaiola che il visitatore incontra alcune delle opere più originali di questa mostra che ruota attorno ai fratelli Gioli, individuando influenze, singole personalità, correnti come quella della scuola di Staggia, che si riunisce attorno al pittore di origini ungheresi Károly Marcó, e che è uno dei primi tentativi in Italia di praticare una pittura paesaggistica en plein air, senza mai tuttavia identificare un unico centro propulsivo dell'arte pisana otto-novecentesca. È un po' il destino di una cultura artistica, come spiega il curatore della mostra Stefano Renzoni, ha avuto un medioevo talmente forte, talmente importante dall'aver indebolito altri periodi storici, soprattutto contemporanei. Poi quanto più si avanza appunto nel cuore del Novecento, tanto più il realismo della figurazione paesaggistica si incrina, viene meno, e altre rappresentazioni prendono il sopravvento, come quella divisionista che tra i suoi protagonisti annovera, oltre a Plinio Nomellini, il sorprendente artista pisano Guglielmo Amedeo Lori.

Contemplazione di Alfredo Catalani, Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti, nato a Lucca come Puccini, ma 4 anni prima, nel 1854. Catalani fu una figura chiave, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, nella storia del melodramma italiano. Contemplazione, un brano del 1887, pensato originariamente per violino e pianoforte e successivamente orchestrato, privo di intenti virtuosistici, costruito come una meditazione lirica nella quale la melodia si distende su un accompagnamento delicato e ricco di sfumature, atmosfera intima e contemplativa che evoca il silenzio e la quiete della natura, più che un preciso racconto. Proprio come i fratelli Gioli osservano la campagna toscana cogliendone le sfumature di luce e i momenti di quiete, Contemplazione sembra tradurre in musica la stessa atmosfera raccolta e meditativa. E i quadri di Guglielmo Amedeo Lori, esposti a Palazzo Blu di Pisa nella mostra sui fratelli Gioli di cui stiamo parlando, in questi quadri entra in gioco una dimensione che fino a quel momento non è stata granché indagata dagli altri artisti presenti alla mostra, quella della notte. La notte, che come diceva Nietzsche è anche un sole. In un olio su tela del 1905 intitolato Il Fortino di Boccadarno, una luna velata al centro di un cielo violaceo illumina un paesaggio scosceso che si appoggia sull'acqua. Acceso da un bagliore rossastro, il fortino del titolo spicca come un'apparizione spettrale che lì per lì potrebbe essere scambiata per un principio di incendio. È un quadro suggestivo dove la congiura tra le ombre che si insinuano tra le rocce color rame, il verde cupo delle macchie erbose e i riflessi della luna sull'acqua crea un effetto di smarrimento, di un effetto di straniazione. E lo stesso si potrebbe dire delle barche dipinte da Lori nello stesso anno, immerse nel buio. Non si sa quale fonte luminosa, potrebbe essere sempre la luna, ma non la vediamo, le fa brillare a tratti di una fosforescenza cilestrina, mentre dondolano sulle brevi onde di un'acqua lustrale che richiama sensazioni tattili e uditive. Non ci sono più luoghi, scorci, vedute, soltanto porzioni di realtà che mutano la propria apparenza a seconda di come vengono illuminate. Tramonto sull'Arno del 1912, un altro quadro di Lori, è una bagliante controluce color arancio dove le strutture architettoniche di ponti, torri, campanili sono portate a un tal grado di vanificazione dal trasformarsi in ombre sagomate sulla cui reale consistenza è lecito dubitare. Un effetto molto simile a quello prodotto dalla luce solare sui pagliai di Monet, in cui il giovane Vassili Kandinsky credeva di vedere una sparizione dell'oggetto stesso, una sorta di smaterializzazione, la fase iniziale di una pittura che non avrebbe più avuto nulla di oggettivo, ma sarebbe diventata più simile alla musica, niente più oggetti, soltanto motivi.

notturno, opera 70, numero 1 in sol bemolle maggiore di Giuseppe Martucci. L'abbiamo ascoltato da Alberto Miodini al pianoforte, nato nel 1856, scomparso nel 1909. Martucci si dedicò soprattutto alla musica sinfonica in un periodo dominato dalla produzione melodrammatica, e la sua produzione venne a torto accusata di epigonismo germanofilo, mentre oggi la sua musica è stata rivalutata grazie al lavoro di musicologi come Antonio Rostagno. Interessante anche la produzione pianistica, ad esempio nei due notturni per pianoforte opera 70, nei quali adotta un linguaggio tardo romantico di grande sensibilità espressiva che evoca un clima contemplativo e di introspezione. Questo notturno cade peraltro a proposito, perché abbiamo appena parlato dei notturni di Guglielmo Amedeo Lori, esposti a Palazzo Blu di Pisa per la mostra I Fratelli Gioli e la pittura a Pisa tra 800 e 900, di cui abbiamo variamente parlato. La scaletta toscana di Federico Di Zaccaro si chiude con Maremma Amara nell'interpretazione di Liliana Tamberi dall'album del 2002 Viaggio nella Maremma Toscana, una raffinata reinterpretazione del celebre canto tradizionale toscano che ha origine nella seconda metà dell'Ottocento, in cui la Maremma è ancora una terra di dolore, di fatica per il lavoro dei campi e di pericolo per la malaria.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato un provvedimento ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima dell'esodo estivo. L'intervento di riduzione è solo sul gasolio. Nella riunione di governo si è discusso anche di Ilva. I particolari.
3: Da mezzanotte fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
4: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
3: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR3.
5: E sull'ex Ilva il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area a caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi.
2: Proseguono le indagini sugli scontri in Otava, Chiomonte, in Val di Susa e caccia alla rete che ha coordinato le azioni di guerriglia urbana. La polizia ha identificato 800 persone. Ieri conferenza stampa del comitato.
6: Nessuna divisione con i Black Bloc, siamo tutti responsabili di quanto avvenuto sabato a Venaus, la conferenza stampa convocata dal movimento Notav dopo i posti di blocco istituiti in Val Susa al termine del festival Alta Felicità. Vede i manifestanti rivendicare tutto, scontri compresi, non ci sono buoni e cattivi per Guido Fissore, movimento Notav.
7: Se voi aveste visto il corteo che partiva di qua, sono andati su in migliaia e migliaia, verso Chiomonte, quindi come dire, quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti. Siamo tutti responsabili.
6: L'intervento dell'attivista è uno dei quattro all'interno della conferenza stampa. Posti di blocco e identificazioni, il messaggio che lanciano sono stati sovradimensionati. Non tutti andiamo a tirare pietre ai poliziotti, afferma Fissore, per poi proseguire sugli scontri.
7: Queste situazioni possono degenerare, però l'entrare nel cantiere, eccetera, è stata una cosa condivisa da tutti.
6: Al termine dell'intervento, l'applauso e nessuna presa di distanza. Torino, Davide Giuliani.
1: GR3.
5: E la premier Giorgia Meloni ieri si è recata sui luoghi dei violenti scontri tra polizia e Notav, accompagnata dal ministro Piantedosi. Il capo della polizia Pisani ha parlato di Chiomonte. Sentiamo.
8: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
2: In Medio Oriente è ancora ferma l'offensiva militare americana contro l'Iran e il presidente Trump rilancia la diplomazia, ma in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti alla ripresa delle operazioni militari.
9: Sì al dialogo, ma se non funziona colpiremo forte. Dal Michigan, dove ha parlato alla General Motors di Milford, Donald Trump ha ribadito la sua strategia con l'Iran. Abbiamo distrutto la loro marina, l'aeronautica, i droni. Non puoi comprarli, li devi battere, noi li batteremo, ma prima vediamo cosa succede. Proprio ora in corso ci sono colloqui amichevoli. L'offensiva militare contro i Pasdaran nel Golfo Persico resta sospesa in giornata a Washington. Il leader della Casa Bianca, oltre a Zelensky, vedrà il premier israeliano Netanyahu. Incontro atteso, soprattutto per le divergenze degli ultimi tempi. Secondo indiscrezioni media, Netanyahu potrebbe cercare di resistere alla richiesta americana di ritirare l'esercito dalle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Non abbiamo chiesto noi la ripresa dei negoziati, hanno ribadito intanto i vertici del regime di Teheran, dichiarando di voler parlare solo con i mediatori dell'Oman. Al centro delle trattative è ancora lo stretto di Hormuz. E intanto il conflitto si è esteso anche al Mar Rosso, dove i guerriglieri filo iraniani Houthi hanno centrato petroliere saudite e minacciato il passaggio di Bab el-Mandeb verso Suez. Claudia Stamerra, GR3.
5: E nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata.
2: Gli investigatori francesi dovranno ricostruire gli spostamenti del 31enne che a Parigi ha accoltellato 3 donne vicino a una fermata della metro. Una di loro è incinta, 2 sono in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Me lo ha ordinato Allah di farlo, avrebbe detto l'assalitore. Sembra esclusa al momento la matrice terroristica.
5: Chiudiamo con lo sport. Nazionale di calcio sempre più nel caos, tramontata la candidatura di Andrea Pirlo commissario tecnico dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Sono arrivate le dimissioni dei dirigenti federali Paolo Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dal loro insediamento. Oggi è in programma il Consiglio federale per la panchina azzurra. Adesso tornano i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte.
2: Adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale. Prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 21 e 20, Rai 5.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Alle 6.51 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. In questo momento ci sono code per traffico tra Barriera Milano Est e lo svincolo di Viale Certosa verso Torino. Sempre in A4 code, lavori in corso tra Redipuglia e Palmanova verso Venezia. Sul tratto urbano della A24 troviamo delle code tra lo svincolo Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Diramazione di Roma Sud della 1, code, la viabilità esterna non riceve tra Torrenova e il raccordo anulare. Andiamo poi in A3 Napoli-Salerno, fino alle 14, rampa di accesso chiusa per lavori allo svincolo San Giovanni in entrata verso Salerno. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Alessandro Cesolini nella console, Sonia Kursel in regia, Costanza Spocci in redazione. Oggi apriamo la nostra rassegna con quattro titoli della stampa estera che ci aiutano a dare il senso della giornata, muovendoci trasversalmente da una testata all'altra e anche provando a capire quella che è la gerarchia delle notizie. In cima, possiamo dire a questo punto, a livello globale c'è la questione degli incendi in Francia e in Spagna. Europa ist in der Ära des Feuers angekommen, titola, chiedo perdono per il mio pessimo tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, con un commento a firma Pia Heinemann. Ma dicevo, la notizia degli incendi europei è diventata davvero globale, a lungo è stata la notizia d'apertura ieri della diretta del New York Times e del Washington Post. E parlando di questioni regionali che diventano globali, qui abbiamo un altro titolo, quello del Financial Times, ancora il titolo di un commento, la firma è quella di uno dei più noti e stimati commentatori del quotidiano britannico, Gideon Rachman. Il titolo è Ukraine, Iran and how regional wars go global, ovvero l'Ucraina, l'Iran, e questo è il senso del pezzo, come in questa fase le guerre regionali stanno diventando globali. Il riferimento immediato del pezzo di Rachman è alla notizia arrivata sabato del lancio di un missile a lunga gittata da Kiev che ha colpito una nave commerciale iraniana, arrivando quindi a una sovrapposizione, forse la più forte tra i due grandi conflitti di questo tempo, quello sul teatro europeo, quello sul teatro medio orientale. Gideon Rachman poi nel suo commento fa un inquietante raffronto con quanto accadde tra il 39 e il 45, quindi questo rischio che le guerre regionali diventino un'unica terza guerra mondiale. E tra i conflitti che si stanno animando o rianimando nel momento in cui continua questa tregua de facto iniziata nel fine settimana tra Stati Uniti e Iran, c'è sicuramente quello all'interno della Cisgiordania, con l'escalation impressionante di attacchi da parte dei coloni. E nel giorno in cui Bibi Netanyahu vola a Washington per il primo incontro nello studio Ovale con Donald Trump dal mese di febbraio, da quando andò a proporre il piano di attacco all'Iran, Haaretz titola, quotidiano della sinistra israeliana, proprio su questa minaccia, su questa escalation. L'apertura di Haaretz in questo momento suona così: Trump doesn't realize the risk settler violence poses to his plans, he will soon enough. Trump ancora non si rende conto del rischio che la violenza dei coloni, del rischio che comporta anche per i suoi piani medio orientali, ma se ne accorgerà presto. Infine sconfiniamo fino all'emisfero, o restiamo nell'emisfero occidentale, ma da Washington andiamo in America Latina con El Clarín, il quotidiano argentino, che apre sull'escalation della crisi tra Brasile e Argentina. Dopo, questo è il titolo, dopo che Milei ha definito ladro Lula, un ministro argentino definisce brasiliano definisce il presidente argentino un pagliaccio, e la crisi anche questa diventa globale perché la Cina appoggia il presidente brasiliano. Ma andiamo con ordine e iniziamo appunto con la questione degli incendi, con questa Europa che è entrata nell'era del fuoco, decisamente in Francia e in Spagna. Guardando sulla stampa francese, ci muoviamo tra un quotidiano regionale della zona della Gironda,
sonda l'epicentro dell'emergenza, il quotidiano Sud-Ouest, e Libération. Su Libération è molto forte il senso di rabbia per quanto sta accadendo. Questo il titolo del reportage principale del quotidiano. Tutti condividiamo la stessa rabbia. Un reportage da Le Poge, la città più devastata dall'incendio, lacerata tra la rabbia e un senso di abbandono. Libération anche un pezzo politico, un'analisi sull'incendio in Gironda, il governo sotto accusa, mentre Emmanuel Macron prova a prendere in mano le redini della gestione della crisi. Volando in Gironda, crescono le critiche sulla disponibilità degli aerei antincendio Canadair. Macron ha tentato soprattutto a Bordeaux ieri di dare segnali rassicuranti, soffermandosi, scrive in particolare Sud-Ouest, sul fatto che il rogo nella regione dell'Hainaut è sotto controllo e diciamo non avanza in questo momento, ma la preoccupazione maggiore rimane per il dipartimento della Gironda, dove la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, e rimane minacciata la città di Bordeaux. Ecco, devo dire che muovendoci dalla stampa francese alle altre state, quelle spagnole innanzitutto ovviamente, visto che le diverse città spagnole sono minacciate, ma anche a livello europeo, come dicevi, internazionale, l'attenzione è riservata soprattutto a quella che viene definita la corsa contro il tempo. Questo è il titolo della BBC, questo è il titolo che trovavamo ieri sulla stampa statunitense, e quella che troviamo, anche se leggermente diverso, sulla stampa spagnola, su El País. El País non parla di corsa contro il tempo, ma di carrera contro il fuoco, di corsa contro il fuoco. Perché? Perché la situazione meteorologica, climatica è parzialmente migliorata dalla giornata di ieri. El País titola, dicevo, sulle 24 ore cruciali prima però di quello che sarà una nuova ondata di calore, un'ondata di calore prevista in Spagna per la giornata di mercoledì, mi pare di capire già per oggi in Francia, e che andrà avanti fino a domenica. Quindi questa sera sono previste condizioni migliori per combattere l'incendio, maggiore umidità, meno vento, dopo la situazione diventerà molto più complicata, per questo si parla di corsa contro il tempo in Francia e in Spagna. Sempre su El País, ecco, prendiamo un altro pezzo che sottolinea, che fa il punto della situazione: gli incendi a Madrid, Toledo e Avila. Avila è l'epicentro dell'emergenza, costringono all'evacuazione o al confinamento oltre 90.000 persone, una situazione infernale, scrive il quotidiano spagnolo. E come già scriveva ieri, oggi ribadisce, l'incendio di Avila è il più grande e il più aggressivo, virgolettato, della storia spagnola. Anche in Spagna, come dicevamo già ieri, come abbiamo raccontato anche nel corso dei nostri approfondimenti delle 11 con Marina Lalovic, fa capolino la questione politica. In questo caso su El País, con un'intervista al vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribeira, che appunto dà questo quadro continentale europeo sull'emergenza incendi. Il titolo del pezzo, dell'intervista, è: l'Europa non è preparata alle conseguenze del cambiamento climatico. E poi Teresa Ribeira si scaglia contro il negazionismo criminale. Andiamo a leggere alcune righe di questa intervista alla Ribeira. Ribeira racconta al commentatore, all'intervistatore, che lo scudo del paese: l'Europa non è preparata alle conseguenze del cambiamento climatico che stiamo già osservando, lo abbiamo avvertito nelle ultime settimane con il collasso delle reti ferroviarie ed elettriche, il sovraccarico dei pronto soccorso ospedalieri, la mancanza di isolamento contro le temperature estreme degli edifici nella maggior parte delle città del nord.
A febbraio la Commissione ha adottato un pacchetto significativo sugli incendi boschivi. La messa in comune dei servizi di intervento si è sviluppata a partire dal 2005 e dalla creazione dell'unità militare di emergenza in Spagna. Ciò ha comportato anche l'attivazione dei meccanismi di protezione civile e un maggior coordinamento a livello europeo. Da allora abbiamo fatto progressi significativi, ma siamo ancora chiaramente impreparati a una realtà che non è solo terribile ma profondamente ingiusta da un punto di vista sociale. Poi Ribera guarda avanti la strategia che verrà adottata entro ottobre, un aggiornamento molto più completo e di ampia portata rispetto alle politiche attuali, finora un'impresa complessa, e qui torna sulla sfida politica. La prima cosa da evitare è il negazionismo criminale da parte di certe forze politiche. Guardando ancora più avanti, l'Europa deve prepararsi a scenari con un aumento della temperatura compreso tra 3 e 4 gradi rispetto alla temperatura media preindustriale entro la fine del secolo. Dicevo, anche la stampa tedesca, anche Frankfurter Allgemeine Zeitung, pure in una giornata segnata da un confronto politico aspro dopo l'attentato islamista di Berlino, dedica l'apertura all'emergenza incendi, all'Europa che entra nell'età del fuoco, nell'era del fuoco, e anche agli strumenti più inconsueti per provare a contrastare la minaccia. Per buona parte della giornata di ieri il pezzo d'apertura della Frankfurter Allgemeine Zeitung aveva questo titolo: come si può prevenire l'incendio? Anche i bisonti e i cavalli sono d'aiuto. In Castiglia, scrive il quotidiano di Francoforte, bisonti europei e cavalli selvatici vengono utilizzati per pascolare la vegetazione rigogliosa del sottobosco, privando così le fiamme del combustibile. Altrove si stanno conducendo esperimenti con pecore antincendio. Ma dicevo, in Germania il tema dominante nella giornata di ieri è stato il dibattito che segue l'attentato terroristico durante il Pride di Berlino nella serata di sabato, un dibattito molto aspro, molto forte, perché è stato rivelato che il presunto autore del reato era in realtà stato, lo ricordo, era noto alla polizia come simpatizzante della milizia terroristica islamista. Qui siamo sulla Deutsche Welle. Era stato processato a Berlino con l'accusa di aver preparato un grave atto di violenza, ma soprattutto, questa notizia è stata rivelata nella giornata di ieri, era libero soltanto dalla metà di maggio di quest'anno, una decisione contro la quale l'accusa aveva presentato ricorso. Sebbene il telefono dell'uomo fosse sotto intercettazione per un certo periodo, non è stato sottoposto a una sorveglianza capillare, è stato rilasciato, scrive la Deutsche Welle, nonostante le evidenti simpatie per l'ISIS. Lasciamo l'Europa, a questo punto ci muoviamo verso il Medio Oriente con le ultime dichiarazioni di Trump sulla tregua in corso di fatto dalla fine settimana. Trump da un lato scrive la CNN, ha dato una prospettiva incoraggiante, i colloqui sono in corso con l'Iran, sono colloqui molto amichevoli, e dice something good could happen, qualcosa di buono potrebbe accadere, penso che ci siano buone probabilità di successo, come spesso è accaduto durante il conflitto. Però Teheran ha negato che siano in corso dei negoziati diretti, e sul Teheran Times l'apertura, il principale quotidiano in lingua inglese della Repubblica Islamica, l'apertura in realtà è dedicata al confronto con l'Europa. Si domanda il quotidiano iraniano se Francia e il Regno Unito siano in questo momento tentate dal tuffarsi nel pantano creato da Trump. Il riferimento in realtà è soltanto alcune dichiarazioni dure arrivate da Parigi e da Londra, che secondo la testata però farebbero parte di una guerra psicologica contro l'Iran. È una situazione, diciamo, confusa, questo lo conferma anche l'intervista di Trump
a Axios. Axios, testata molto ben informata, sceglie di prendere dalle dichiarazioni di Trump la parte più dura. Il titolo è dell'intervista: sono pronto a una forte azione militare se i colloqui con l'Iran dovessero fallire, colloqui che, ripeto, secondo l'Iran non sono in corso, non almeno per via diretta, mentre andrebbero avanti quelli tra Iran e Oman in vista di una riapertura dello stretto di Hormuz grazie alla mediazione del Qatar. Questa confusione trumpiana trova riflesso anche nell'apertura di oggi del New York Times. Trump appoggia nuovi colloqui, ma non è chiaro cosa speri di ottenere questa volta. Intanto, in attesa di capire se i colloqui, diretti o indiretti che siano, portino a un buon risultato o se, come dice Trump, potrebbe esserci una nuova escalation, le testate economiche come Wall Street Journal sottolineano che il prezzo del petrolio dopo o con l'inizio della tregua è cominciato a scendere, anche se la guerra per ora va avanti. La guerra va avanti, lo abbiamo detto già ieri, soprattutto su altri, in altri fronti, in particolare quello yemenita, tra Arabia Saudita e Yemen. La tregua in Yemen di fatto si è sgretolata dopo 4 anni, ma la giornata di ieri ha visto attacchi anche in altri paesi, attacchi con i droni che hanno messo nel mirino l'Arabia Saudita, la Giordania e l'Iraq. Secondo Al Jazeera, questo suggerisce che l'Iran o gruppi ad essi collegati potrebbe star mettendo alla prova gli Stati Uniti mentre appunto continua questa strana guerra. Andiamo allora al pezzo di Al Jazeera. L'Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato droni che prendevano di mira impianti petroliferi nella sua provincia orientale e a Riyadh. Il ministro degli esteri saudita ha dichiarato lunedì di riservarsi il diritto di rispondere all'attacco attribuito a gruppi armati iracheni sostenuti dall'Iran. E come dicevo, come titola anche, come scrive oggi anche Times of Israel, oltre all'Arabia Saudita anche la Giordania, l'Iraq e Israele hanno segnalato attacchi con droni nella giornata di ieri, droni che sono stati abbattuti prima di colpire il territorio. Intanto, in uno dei sostenuti dall'Iran, e come dicevo, come titola anche, come scrive oggi anche Times of Israel, oltre all'Arabia Saudita anche la Giordania, l'Iraq e Israele hanno segnalato attacchi con droni nella giornata di ieri, droni che sono stati abbattuti prima di colpire il territorio. Intanto

0: di aver preso di mira le infrastrutture saudite per il trasporto di petrolio nella giornata di ieri, anche nella giornata di ieri, e ancora una volta l'attacco avrebbe riguardato l'importante porto petrolifero di Yanbu, quindi sulla costa occidentale dell'Arabia Saudita, quella che permette l'esportazione del petrolio dal Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, controllato però dallo Yemen, lo Yemen che celebra le difficoltà della difesa saudita. In apertura sul quotidiano ufficiale degli Houthi al Tavra, le dichiarazioni saudite sono un tentativo di insabbiare il fallimento dei suoi sistemi di difesa. Lasciamo lo Yemen, andiamo sulla stampa israeliana, che oggi dedica l'apertura, come è normale, a questa visita di Bibi Netanyahu a Washington. Netanyahu si dirige a Washington per cercare un accordo, se questo accordo è ancora possibile, sottolinea il Times of Israel, che si sofferma appunto sulla crisi dei rapporti tra Washington e lo Stato israeliano, sulla diversa posizione riguardo alla gestione della guerra con l'Iran, sul tentativo che farà Benjamin Netanyahu di portare nuove informazioni di intelligence sugli sforzi di ripresa militare e nucleare dell'Iran, nel tentativo di ottenere un ritorno appunto alle ostilità, ma al contempo. Abbiamo citato prima l'articolo di Arez su quello che sta accadendo in Cisgiordania e sul fatto che Trump fin qui ha sottovalutato assolutamente la questione della violenza crescente dei coloni, senza rendersi conto che quello che sta accadendo in particolare nelle ultime ore potrebbe far nuovamente deflagrare il conflitto nelle ultime ore, sin dalla giornata di venerdì, dopo che degli scontri in una città, nella città di Tal, con la morte di sei persone, tra cui due israeliani e quattro palestinesi. Da venerdì, dicevo, è iniziata una serie di attacchi mai così violenti, in particolare nella città di Qusra, dove coloni israeliani hanno dato fuoco a moschee, automobili e terreni agricoli, un'emergenza su cui torneremo più tardi alle 11 con la nostra diretta. Questi microfoni li troverete Marina Lalovic. Prima di salutarvi vi ricordo anche che tutti gli articoli che ho citato oggi e alcuni che non ho avuto il tempo di darvi li potrete ricevere direttamente a casa iscrivendovi alla nostra newsletter. A tutti voi buona giornata, l'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna.
2: Nicola Piovani, buongiorno a tutti quanti. Nino Rota, il numero uno della, proprio della elasticità, della totalità. Adesso stanno venendo fuori delle composizioni sinfoniche che all'epoca per conformismo venivano trascurate.
1: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Lo Surdo, alle 13, quando a Radio 3 suona Luna.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani.
11: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina. Se si dovesse giudicare l'importanza di una notizia dal numero di giornali che le dedicano l'apertura, allora oggi sarebbe la decisione del governo sulla piccolo sconto, secondo alcuni giornali, il grande sconto, secondo altri, sui prezzi del gasolio. Repubblica dedica l'apertura del giornale appunto al tema diciamo così, un accento negativo. Mancano i soldi per abbassare il costo della benzina. Solo per il gasolio meno 17 centesimi fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, Ilva stop dei giudici, versati ancora 100 milioni. Così Repubblica decide di affrontare la questione. Il giornale meno tasse invece ha una visione positiva, essendo un giornale fortemente schierato a favore delle posizioni del governo. Le risorse per l'autunno, meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte e Schlein. Il campo largo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia. Il governo lavora allo scostamento. Giorgetti, significativi spazi di manovra, diesel giù, le accise di 17 cent. Domani, benzina, lo sconto è invisibile, tensioni nel campo largo tra PD e MS, nascono i comitati spontanei per Silvia Salis e l'occhiello che tiene insieme le questioni che concernono la politica italiana. Il sommario invece: il Consiglio dei Ministri taglia 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri, il decreto è solo uno spot, la premier fa passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. Questo il riassunto omnibus che Domani dedica ai fatti italiani, con un accento fortemente critico per quanto riguarda il piccolo sconto, così viene giudicato, sulla questione della benzina. Il Fatto Quotidiano, sullo stesso tema: spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Il prezzo del gasolio non scenderà, però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Forza Italia e Lega contro Giorgetti su aumento dei tabacchi. Il Messaggero, ancora Il Messaggero di Roma, Il Quotidiano di Roma, diesel giù, niente tassa sul fumo, quindi una posizione diciamo così neutra circa quello che è successo ieri. L'intervento del governo, sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile. Il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. Per darvi conto di una notizia che campeggia con grande evidenza sulle prime pagine dei giornali italiani di oggi, però devo tornare su Repubblica, perché Repubblica se dedica l'apertura appunto alla questione delle decisioni del governo su benzina e diesel, in realtà la parte più importante della prima pagina se la prende una fotografia del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. È una fotografia emblematica, è lui che si mette le mani sulla faccia quasi a nascondersi. La nazionale è un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso. Lasciano Maldini e Leonardo, cioè quelli che erano stati chiamati da Malagò a gestire la situazione piuttosto caotica del calcio italiano, che ricordiamo manca dai mondiali da almeno 3 edizioni. Lite Malagò a Bodi, ecco, Malagò, il presidente della Federcalcio, ha litigato anche con il ministro dello sport, il quale ha fatto delle battute circa per come si è mosso sulla questione del nuovo allenatore della nazionale. Avanza l'idea Mancini commissario tecnico, ma la Serie A spinge per Conte. Ricordiamo, per chi si fosse perso la puntata precedente, che il tema riguarda il fatto che Maldini e Leonardo avevano scelto come allenatore Pirlo, un ex giocatore piuttosto importante e campione del mondo nel 2006, ma siccome aveva un contratto con un'agenzia russa di scommesse, tutto è saltato per questioni di opportunità. Repubblica peraltro dedica almeno 4 pagine, dalla pagina 2 alla pagina 5, alla questione, lo vedremo poi durante la lettura dei giornali. Non si parla di calcio, è un crash di sistema, è il commento di Massimo Adinolfi a giustificare come mai un quotidiano politico dedica così tanto spazio a una questione di sport. E poi c'è anche un articolo richiamato in prima di Maurizio Crosetti, Aniene versus Milanello, la guerra dei mondi, come a riperpetuare anche in questo caso la diatriba Roma-Milano, che in questo caso si riverbera nel mondo dello sport, perché Malagò è il presidente onorario del Circolo Canottieri Aniene e Milanello è il luogo del Milan, a dire due opposti modi di interpretare non solo il calcio, ma se volete persino la vita. Ci sono giornali invece che preferiscono occuparsi ancora di un tema che è fortemente dibattuto, almeno da quando c'è stato l'assalto dei NOTAV al cantiere di Chiomonte per l'alta velocità. Ovviamente uno di questi giornali è La Stampa di Torino, essendo il quotidiano che è maggiormente diffuso nell'area piemontese. Il titolo a tutta pagina della Stampa è NOTAV, ipotesi terrorismo. L'inchiesta dopo gli assalti in Val di Susa, controlli a tappeto sulle strade di accesso a Venaus, 800 identificati. L'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati 4 stranieri, i manifestanti, siamo tutti black bloc. Blitz di Meloni e Piantedosi, la Premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi. C'è un articolo di fondo, è firmato dall'arcivescovo di Torino Roberto Repole, senza dialogo sparisce la democrazia. C'è anche un reportage di Caterina Stamin richiamato in prima, quell'odore di bruciato nei cantieri. Anche in questo caso una fotografia di Malagò, Pirlo, Maldini e Leonardo occupa la pagina centrale della Stampa, a dire come questa notizia sia stata in realtà poi ripresa da molti giornali. Anche Corriere della Sera sta sul tema, NOTAV stretta sui violenti. controlli a tappeto, 1500 identificati. Gli identificati secondo la stampa erano 800, invece sul Corriere diventano 1500, ma 1500 è la cifra che peraltro ho visto anche su altri giornali. Meloni: la magistratura faccia il massimo. Gli scontri, la premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi. C'è un articolo di Marco Imarisio molto interessante, la palestra antagonista, la rete di Ascatasuna, che come sapete è quel centro sociale che era stato sgombrato dalla polizia, e Marco Imarisio ne ripercorre la storia dall'origine ai giorni nostri, raccontando le varie tappe di questo chiacchieratissimo centro sociale. In prima pagina sul Corriere della Sera, e lo vedremo poi nella lettura dei giornali, c'è anche una lunga intervista, lunga due pagine per la verità, pagina 20 e pagina 21 all'interno, sul racconto dei tre figli di Andrea Purgatori, che è, lo ricorderete, il giornalista del Corriere, poi della Sette, che è morto 3 anni fa e per il quale a causa della sua morte è causa di una inchiesta giudiziaria che sfocerà in un processo perché i medici avrebbero sbagliato colposamente, questa è l'ipotesi dell'accusa, le indagini. Il Tempo: la sfida della sicurezza, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, sinistra ambigua e in imbarazzo, questo è il giudizio del Tempo, anche se ieri Ashley Schlein si è accodata a tutti gli altri leader del centro-sinistra che hanno condannato senza se senza ma, come ci diceva il Corriere della Sera, i facinorosi che hanno scatenato quella sorta di guerra in piazza, di guerra nel cantiere. Il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza, ma manca un racconto corretto della realtà. Questa è l'idea del Tempo, strategia per ribaltare la narrazione. Questo il Tempo. La Verità affronta pure un tema che è stato sulle prime pagine dei giornali nei giorni scorsi, in seguito all'attentato di Berlino a quel radicalizzato estremista affiliato all'ISIS che si è scagliato contro la folla del Gay Pride, appunto, della capitale tedesca. La Verità ci torna con un taglio accomunando quel fatto a un'altra cosa che è successa, a un altro episodio che è successo ieri a Parigi. Delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apra gli occhi, questo è l'invito del giornale di Belpietro. A Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS incredibilmente lasciato in libertà. A Parigi, ed è appunto la notizia di ieri, un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine della divinità islamica. A Eboli il tunisino sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede. Un pericolo sottovalutato corre per le nostre città. Questo è l'apertura della Verità. Il Riformista tiene insieme nella sua fotografia di prima pagina, che è una foto editoriale con dove si vedono dei veicoli, diverse automobili bruciate, sono immagini sempre di Chiomonte, fuori dal tunnel, servizi segreti, caos dai Notav a Ranucci, fare luce sui misteri, Corrado costa caro al conduttore di Report, Mancini lo querela. Ci sono una serie di informazioni tutte messe insieme attorno appunto all'idea che peraltro è datata piuttosto da molto tempo in questo paese, che prima o poi bisognerà fare luce sui tanti misteri italiani che spesso non arrivano mai alla fine. Il Manifesto è l'unico giornale che si occupa di un tema, ahimè, che spesso viene troppo sottovalutato e che meriterebbe una maggiore attenzione per quanto sta succedendo in Cisgiordania. Predoni di Stato è il titolo, il sommario: i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. Oggi a Washington c'è un via vai piuttosto corposo, perché non solo c'è Netanyahu Netanyahu, il quale ha annunciato che andrà soprattutto a parlare del tema iraniano. Come sapete, c'è in atto una tregua non dichiarata ma comunque sostanziale dai combattimenti, che giova sia agli Stati Uniti che all'Iran. Ma ripeto, non c'è solo Netanyahu, ma anche Zelensky avrà un incontro con Trump per quanto riguarda i destini dell'altra guerra, mentre i due conflitti sono sempre più legati, visto che adesso anche l'Iran ha qualcosa da dire per il fatto che l'Ucraina ha colpito una nave iraniana nel Mar Caspio. Vado su Libero per andare avanti nella lettura delle prime pagine. Elli Pinocchio sbugiardata, Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti fra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Vergogna Flottiglia, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. Velocemente, perché il tempo stringe, Avvenire, chiusura a caldo. Qui siamo al tema dell'Ilva. Come sapete, c'è stata una sentenza della Corte d'Appello di Milano che chiude un reparto dell'Ilva. Chiusura a caldo è appunto il titolo di Avvenire. La Corte d'Appello di Milano: l'Ilva va risanato, l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vara un mini taglio delle accise dai 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. Il Foglio, un editoriale del suo direttore Cerase: il risico bancario offrirà altre sorprese, ma già oggi consegna una certezza: il mercato ha messo la politica in tribune, storie, chicche e futuro. Il Dubbio, ovviamente, come sua natura, sui temi della giustizia: fermate la deriva penale, l'allarme dei giuristi su minori e legittima difesa. I professori di diritto invocano la nostra Costituzione e contestano le nuove strette. Basta risposte emotive. Andiamo ai giornali economici. Il Sole 24 Ore: concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione. E invece Italia Oggi: lavoro, rischio, sfruttamento, le imprese ora sono chiamate a una puntuale selezione dei fornitori e dei partner commerciali per prevenire condotte illecite, sanzioni pesanti da 100 a 600 quote. Io ho terminato la lettura dei titoli, delle fotonotizie, degli attacchi dei principali articoli, e fra poco invece andremo agli approfondimenti.
10: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: Allora, torno su Repubblica perché, come vi ho detto, dà un tantissimo spazio a una notizia che è sport, ma perché non è appunto solo sport. Vi ripeto il titolo: la nazionale è un flop anche senza giocare. Allora, c'è la pagina 2, c'è un articolo di Giulio Cardone e Nicolò Maurelli che ricapitola quanto è successo. Nazionale: Malagò a zero, lasciano Maldini e Leonardo dopo la bocciatura di Pirlo. Crolla dopo appena 16 giorni il progetto della nuova Federcalcio. Nel pomeriggio le dimissioni dei due manager, il ministro Abodi, figuraccia. Vengono riportati in uno schema alcune le parole più importanti dette ieri dai protagonisti della vicenda. Abodi, il ministro dello sport Andrea Abodi: la questione Pirlo bisogna recuperare e velocemente. Malagò mi ricorda un po' Gigi Proietti. Gigi Proietti, il compianto e famosissimo attore romano mai sufficientemente ricordato. Malagò: a breve saprete chi sarà il CT. Su Maldini non dico nulla, una brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta davvero. È questa la frase che ha fatto dire ad Abodi, che sembra appunto Gigi Proietti. Giancarlo Abete, il presidente dei dilettanti che aveva sfidato Malagò per la questione della presidenza della Federcalcio: non siamo abituati a cose di questo tipo. Maldini diceva che servivano 8 anni, è durato pochi giorni. Scontro politico sulla nomina del nuovo CT: il presidente della Federcalcio annuncia una svolta, oggi il consiglio con i vertici del calcio. Silvia Scotti a pagina 3 firma un retroscena: questa volta decido io, è tra virgolette la frase che viene attribuita a Malagò il diktat del presidente nell'ultimo faccia a faccia. Dopo il caso Russia, l'ex bandiera del Milan ha capito che non avrebbe mai avuto le mani libere, contratto rescisso in serata. Il dirigente si era convinto che la questione dello sponsor Fonbet fosse solo un pretesto per far saltare la trattativa. Il dirigente sarebbe Maldini, che poi, vistosi sconfessato, ha rassegnato le dimissioni. Non ne ha capito la gravità. A pagina 4 si guarda già al futuro, torna in pole Mancini con Ranieri come direttore tecnico, alla Serie A piace Conte. Ci sono commenti di vario tipo da Olivieri, che è il presidente degli allenatori: tutta la questione andava gestita meglio, ora basta perdite di tempo, a Piqué, l'indimenticato campione del Barcellona che adesso è un manager dello sport. Più che Guardiola, all'Italia serve un piano per guardare oltre i risultati. A pagina 5 l'articolo che già vi segnalavo prima, che in qualche modo riecheggia la solita contrapposizione tra le due capitali, cioè tra Roma e Milano. Milanello e il Circo Laniene, naufragio annunciato di un sodalizio impossibile. È subito fallito l'innesto tra due mondi troppo lontani. Addio ai piani decennali, ci vuole un governo di unità nazionale per il nostro calcio. Sul tema è particolarmente severo un articolo di fondo che vado, un articolo di commento, scusate, che vado a recuperare sul Corriere della Sera per la firma del suo responsabile dello sport, che si chiama Daniele Dallera. Più ostinazione che schiena dritta, si lavora con il dialogo. Ha messo una pietra sopra Pirlo. Ci ha messo 5 minuti Giovanni Malagò a capire che il caso sponsor russo, sconosciuto ai consulenti legali della Federcalcio, sarebbe stato grave da tollerare. Per giunta un assist prezioso per i suoi nemici. Gli è andata bene, con tutta la fatica che ha fatto per essere eletto presidente della Federcalcio, gli mancava solo un CT inconsistente come Andrea Pirlo, una scelta non sua ma di Paolo Maldini, incomprensibile a tutto il mondo del calcio che ragiona. Non è un caso che alleni a Dubai. Ha fatto di tutto per convincere Maldini e Leonardo ad abbandonare l'ostinazione, sentimento lontano dalla logica. Si va verso Conte e Mancini. Questo è l'attacco diretto del Corriere della Sera alla decisione di assoldare per la Federcalcio un giocatore che non, un allenatore che non è stato considerato all'altezza di tutto questo. Vi segnalo anche, per concludere su questo tema, un articolo che si trova a pagina 27 della Stampa a firma di Giulia Zonca. Paolo sbatte l'ennesima porta, Paolo è Paolo Maldini, e chiude fuori anche chi lo sostiene. Dura solo 16 complicatissimi e confusi giorni l'avventura da direttore tecnico in azzurro. C'è un giornale, non ricordo quale, sicuramente un giornale che fa riferimento all'area della destra, che riportava una frase di Silvio Berlusconi, il quale diceva che Maldini l'avrebbe sempre voluto in campo, ma mai gli avrebbe dato gli avrebbe dato un compito di responsabilità all'interno di una qualunque azienda. Io a questo punto vado sulla questione della benzina e quindi degli sconti che sono stati decisi dal governo. Ci vado riprendendo il Fatto Quotidiano, che dedica alla questione la pagina 2 e la pagina 3. Nuovo sconticino solo sul diesel, che non scenderà sotto i 2 euro. È considerata dal giornale diretto da Marco Travaglio una fregatura, così come viene scritto in un sommario. Gli italiani andranno in vacanza con prezzi da record. La Premier: questo taglio è insufficiente ma tempestivo. C'è un retroscena firmato da Giacomo Salvini: il governo è a pezzi, lite sulle tasse e oggi c'è la mina giustizia. E sulle coperture alle manovre che vengono adottate in questo periodo, secondo il Fatto Quotidiano, la Meloni ha scaricato Giorgetti, cioè il ministro dell'economia. Vi leggo l'inizio dell'articolo di Giacomo Salvini. Da giorni Giorgia Meloni premeva: serve intervenire per ridurre il carburante alla vigilia delle vacanze. Da Palazzo Chigi era iniziato un pressing pesante sul ministro dell'economia di Giancarlo Giorgetti, sul ministero dell'economia di Giancarlo Giorgetti, non a caso. Una settimana fa andava dicendo in Parlamento: sono preoccupato della prossima manovra, che sarà l'ultima prima delle elezioni. Come dire, i partiti andranno all'assalto. Lo ha potuto verificare solo pochi giorni dopo e ha provato a trovare una soluzione. I 125 milioni richiesti per il taglio delle accise sul carburante erano stati trovati con una soluzione precisa: aumentare le tasse sulle sigarette. Una decisione che inizia a circolare dalla mattina, mentre Giorgia Meloni vola a Chiomonte. La Premier prende tempo, vuole tornare a Roma per studiare bene la misura. Alle 14.30 rientra a Palazzo Chigi, scura in volto e viene seguita a ruota dai vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. I tre si chiudono in una stanza prima del Consiglio dei Ministri. Giorgetti viene chiamato in collegamento e i due vice premier dicono subito no. Il leader forzista si era presentato a Palazzo Chigi con un video pubblicato sui social con la ricetta economica azzurra sulla manovra, proponendo di abbassare le tasse su tutto, tredicesima, bollo auto e IRPEF. Non può accettare dunque che per abbassare le accise si alzino le tasse su un prodotto di largo consumo come le sigarette. Lo stesso fa sapere Salvini: non si possono aumentare le tasse per abbassare dall'altra parte, è un gioco delle tre carte. E così si è deciso di non tassare ulteriormente le sigarette. A questo punto io vado sul tema dei no-TAV, di quello che sta succedendo attorno alla politica italiana. Lo farei, quello che è successo lo sapete tutti, ormai tutti, e sapete anche che c'è una stretta da parte del governo circa le questioni che riguardano, c'è un invito del governo alla magistratura a operare in modo tale da assicurare alla giustizia tutti i facinorosi che si sono occupati di mettere a ferro a fuoco la Val di Susa. Tant'è vero che la magistratura sta valutando la possibilità che i responsabili vengano perseguiti anche per l'aggravante di terrorismo. Ipotesi di terrorismo, infatti, è il titolo della stampa. Ma siccome la questione è diventata politica, mi sembra interessante andare sulla stampa, pagina 5, per segnalarvi l'articolo di Francesca Schianchi. La sicurezza, eterno tabù della sinistra. Così Conte prova a scavalcare Schlein. La segretaria Dem impiega due giorni a condannare le violenze, il leader dei 5 Stelle subito con le forze dell'ordine. Sono passati quasi 20 anni, scrive Francesca Schianchi, da quando all'indomani di un fattaccio orribile di cronaca a Roma, Walter Veltroni lanciò l'allarme sicurezza alla sua parte politica. Non bisogna avere paura, non è un tema di destra, dobbiamo capire le paure della gente, predicò. Era appena stato eletto primo segretario del nascente PD e era da 7 anni il sindaco della città. Come lui, in quella fase, altri primi cittadini di sinistra messi di fronte alle difficoltà dell'amministrazione e alle preoccupazioni dei cittadini imbracciarono senza timori le stesse parole d'ordine. Lo fece Sergio Cofferati a Bologna, lo fece Vincenzo De Luca a Salerno, mica per niente vennero soprannominati sindaci sceriffi. E se non sarà un caso se ancora oggi nella parte politica che più tribola confrontarsi con il tema, dove resta diffuso il retropensiero che ordine e legalità siano sinonimi di destra e che parlarne significhi inimicarsi le frange più movimentiste dell'elettorato, chi spinge in quella direzione sono spesso gli amministratori. Sindaci come Silvia Salis, che ha invocato interventi sull'argomento, presidenti di regione come l'emiliano romagnolo Michele Pascale. L'articolo è di Francesca Schianchi, è lungo e articolato e ripercorre tutta la questione del rapporto tra la sinistra e la sicurezza e dei ritardi che, a secondo la giornalista, la sinistra ha su questo tema. Per quanto riguarda sempre la politica italiana, io Daniele Capezzone sul Tempo firma una sorta di decalogo, cioè in 10 punti vuole segnalare alla destra, al centrodestra, quali sono le priorità e i punti nevralgici da affrontare in quest'estate. Inutile girarci intorno, scrive Capezzone. È un'estate delicata e non priva di tensioni per il centrodestra. In parte si tratta di un fenomeno fisiologico, i partiti sono tre, ognuno vanta orgogliosamente la propria identità e l'avvicinarsi delle elezioni induce tutti alle rivendicazioni che alle reciproche concessioni. Ciò detto, con il rischio di semplificare che i lettori mi perdoneranno, provo a individuare alcune priorità. Bisogna evitare qualunque mossa che danneggi il brand Meloni. La nuova legge elettorale va approvata. Non amo le preferenze e invito tutti a considerare i rischi del mix tra tetti di spesa, campagne costose, preferenze e norme sul traffico di influenza. I rischi per i candidati mi paiono oggettivamente altissimi, ma se l'alternativa è tra preferenze e liste bloccate, è ovvio che le preferenze siano il male minore. In ogni caso la maggioranza valuti rapidamente se al Senato e alla Camera ci sono le condizioni per reintrodurre approvare un emendamento sulle preferenze. C'è una decisione tutta politica da prendere sulla tempistica delle elezioni. Chi è più forte deve ricordare il modello Berlusconi. Con gli alleati, specie quando sono più deboli, occorre essere generosi e comprensivi. A pagina 8 prosegue il decalogo di Capezzone. I partiti 7, il modello Berlusconi deve valere anche per Forza Italia. 8, i tre partiti dovrebbero cercare di organizzare una campagna elettorale complementare e non conflittuale. 9, i temi sono 3, tasse, sicurezza e immigrazione. 10, quanto a Vannacci sta a lui decidere se far vincere la sinistra o no. Il centrodestra dal canto suo non deve porre veti. Questo lo stato delle cose. Vi ho citato i problemi che ci sono sia da una parte che dall'altra dello schieramento politico. Per quanto riguarda gli editoriali e il rapporto con la politica, io vi porto su Domani, devo recuperare velocemente in questa marea di giornali che ho qua davanti, Domani, per leggervi, eccolo qua, l'articolo di Nadia Urbinati che torna invece sul caso Fakir. Così la destra criminalizza il civismo dietro gli attacchi a Lepore. È gravissimo che in una democrazia costituzionale il sindaco di una città debba avere la scorta perché minacciato di morte non dalla mafia ma per colpa anche delle opposizioni politiche. È il segno di una democrazia zoppata. 4 anni di governo di una destra che nutre sospetto nei confronti della Repubblica Democratica e della sua Costituzione hanno profondamente alterato il tessuto civile del paese. Gli avversari politici sono stati progressivamente trasformati in nemici, non da fanatici estremisti, ma dai ministri e da una presidente del Consiglio. Un brutto clima manicheo nel quale le dichiarazioni di solidarietà del governo al sindaco Matteo Lepore appaiono ipocrite, visto che la canea è partita dalla destra. Non si era mai visto nel nostro paese che un presidente del Consiglio avesse attaccato così sindaco. L'articolo Nadia Urbinati procede, viene pubblicato poi a pagina 5 di Domani. I cittadini non sono la piazza, il sindaco Lepore ha indetto un presidio per far sentire la cittadinanza di Bologna vicino ai familiari di Fakir e alle istituzioni. Questo è civismo, questa è la conclusione di Nadia Urbinati. Peraltro Bologna si appresta a sul caso Fakir, ci sono degli sviluppi. Fakir spunta un altro video, segreto istruttorio violato, la procura sente i familiari. Le immagini registrate dalla bodycam di un agente trasmesse in TV, il legale della vittima presenta un esposto. L'articolo è di Giuseppe Baldessarro a pagina 19 di Repubblica. E sempre su Repubblica, però a pagina 18, e sempre sul tema del rapporto tra quello che è successo a Fakir e la città, ha un titolo che riguarda il sindaco Lepore, che come avete saputo, come vi ho anche letto poco fa, è al centro delle polemiche. Bologna tra Pilastro e 2 agosto, Lepore in piazza, la città ferita. L'appello del sindaco Lambertini, familiari del sindaco Lambertini, familiare delle vittime, dice: strage fascista, la premier ora lo dica, il governo manda Molteni. Dunque Bologna tornerà nel weekend, il 2 agosto, visto che è l'anniversario della strage più cruenta del terrorismo nero fatta in Italia, e quindi ci sono già preoccupazioni per quello che succederà in quella data. C'è un altro articolo sempre sulla pagina 18, la pista nera è verità giudiziaria, ma la destra continua a cavalcare la storia dei terroristi palestinesi. E a proposito di Palestina, vi avevo annunciato che l'unico giornale che si dedica al tema della Palestina, ahimè, secondo me troppo sottovalutato dalla stampa italiana, Predoni di Stato è il titolo, e riguarda i continui attacchi dei coloni israeliani sulla popolazione palestinese in Cisgiordania, che sarebbe, come sapete, una delle parti che dovrebbero costituire, secondo la risoluzione del 1947 delle Nazioni Unite, una parte dello Stato palestinese. L'articolo di Michele Giorgio, che comincia in prima pagina, adesso ci arriviamo, eccolo qua. Servono contro i pogrom, riemergono i comitati popolari, i villaggi palestinesi organizzano l'autodifesa. Questo è l'occhiello del titolo di, dell'articolo di Michele Giorgio. L'esercito israeliano interviene solo quando pensa che i coloni siano in pericolo, perciò ci siamo organizzati per difenderci, non abbiamo più paura. A pagina 3 è l'articolo di Michele Giorgio, a pagina 2 Eliana Riva, che non ha nulla a che vedere con il conduttore di questa trasmissione se non il cognome. I coloni incendiano, i soldati rapiscono, Cisgiordania in fiamme, i vertici dell'intelligence e dell'esercito avvertono, le violenze mettono a rischio Tel Aviv, eppure peggiorano di giorno in giorno. A cosa si riferisce Eliana Riva quando scrive questo? Si riferisce soprattutto al fatto che 600 persone, autorità israeliane, hanno chiesto al presidente Trump di fermare Netanyahu perché ponga fine alle brutalità che stanno succedendo in Cisgiordania. Si tratta di diversi personaggi che sono stati responsabili della sicurezza di Israele, piuttosto che intellettuali che hanno particolarmente a cuore le sorti del loro paese e che pensano che continuare con questa politica in Cisgiordania sia deleterio prima di tutto per Israele. Repubblica, a pagina 12, sempre a proposito della questione della Cisgiordania, ha un'intervista di Francesca Cafferri a Amira Haas, che è l'editorialista di Arez, che è l'unica giornalista italiana che vive nei territori occupati. Cosa dice la Haas? Viene riassunto in un titolo: il caos in Cisgiordania è lo scopo reale di Israele, anche l'opposizione teme i coloni. Spetta agli europei dire no e prendere misure concrete. I settler, cioè i coloni, vanno fermati, e con essi l'intero sistema che permette loro di fiorire. Sono scettica nei confronti dei sondaggi che danno il premier in calo. La maggior parte degli elettori appoggia le politiche antipalestinesi. Sulla questione palestinese devo dire che ho trovato un articolo molto interessante anche sul Sole 24 Ore, a pagina 12, Escalation in Cisgiordania, oggi Netanyahu vede Trump, e questo è il titolo che annuncia gli articoli che poi si susseguono sul tema. Appello di ex ufficiali israeliani, situazione grave nei territori occupati. Il premier vuole resistere alle richieste del leader USA sui ritiri dalle zone di sicurezza. Ma mi ha colpito particolarmente le cifre che vengono riportate, si conoscevano grosso modo, ma qui c'è uno studio più preciso, vengono riportati in un articolo di Valentina Furlanetto. Insediamenti raddoppiati in 3 anni, l'accelerazione, i palestinesi subiscono l'escalation di attacchi, più 45% nei primi 6 mesi del 2026. Scrive Valentina Furlanetto: Eman Ahmad ha 27 anni e vive nel villaggio palestinese di Al-Farisia in Cisgiordania. Eman ha troppo da lavorare con quattro figli piccoli per sapere che tra due mesi, il 27 ottobre, in Israele si vota. Non ci pensa perché le sembra che la grande politica sia lontana dai suoi problemi quotidiani. Tuttavia Eman conosce per esperienza l'escalation di violenza in corso, perché anche nel suo villaggio gli attacchi dei coloni sono sempre più frequenti e il governo israeliano le ha appena inoltrato un ordine di demolizione per la sua casa. Se non fosse per i volontari di Combat for Peace, spiega, mi sarei già arresa. Stanno cercando un legale che possa assisterci nella causa contro l'ordine di demolizione. Poi ci sono i coloni che arrivano, incendiano le nostre auto o liberano le pecore, così mio marito la mattina è disperato e deve andare a cercarle, e a volte le trova sgozzate. Sulle colline arse della Valle del Giordano non si parla di voto, ma qui è arrivata subito la notizia dei quattro israeliani, palestinesi e due israeliani uccisi a Nablus, che dista appena 45 chilometri. È una nuova guerra, dice Eman. E andiamo alle cifre. Alla vigilia del 7 ottobre gli insediamenti ufficialmente autorizzati nella West Bank erano 141 e quelli non autorizzati 140, dati Peace Now e OCHA, Nazioni Unite, per un totale di circa 280 colonie. Dall'autunno del 2023 ad oggi il ritmo dell'approvazione e proliferazione degli insediamenti avamposti ha registrato un'accelerazione senza precedenti. Il numero di quelli pienamente riconosciuti è salito a 210. Quelli non autorizzati hanno superato quota 360, in tutto 570, più che raddoppiati. Rimaniamo nell'area, io vado sul Tempo. A pagina 10, la caccia senza sosta ai terroristi del 7 ottobre. Negli ultimi mesi è aumentato il ritmo delle eliminazioni mirate dei responsabili del massacro. Grazie ad un enorme lavoro integrato tra intelligence, Israele è riuscito a individuare e colpire i membri di Hamas. L'articolo è a firma di Michael Sfaradi. In molti ricorderanno il film TV Vendetta, trasmesso su Rai 2 nel 91, e Munich di Steven Spielberg del 2005. Queste due opere si basano sulla politica che il primo ministro israeliano Golda Meir inaugurò all'indomani dell'attentato alle Olimpiadi di Monaco 1972. Arriva il giorno in cui ogni civiltà deve scendere a compromessi con i propri valori. Con queste parole, durante una riunione del Comitato X, Golda Meir diede il via alla sua dottrina terrorizzare i terroristi, che metteva nel mirino esecutori e mandanti dell'attentato al villaggio olimpico. Michael Sfaradi ricorda il precedente di Golda Meir per spiegare come anche questa volta sia stata applicata questa dottrina, diciamo così, di eliminazione dei responsabili degli attentati. Peccato che accanto a questa, purtroppo, abbiamo dovuto assistere a Gaza a una vera e propria carneficina che, secondo non me, ma secondo molti esperti, ha tutte le caratteristiche del genocidio. La Stampa, velocemente perché il tempo è tiranno, terrore anche a Parigi, accoltellate tre donne e grida, lo vuole Allah. Dopo la Germania, la Francia rivive l'incubo degli attentati, l'aggressore è uno squilibrato, esclusa la pista terroristica. Questo almeno scrive Daniele Ceccarelli, che firma il suo articolo da Parigi. Un uomo dall'aspetto giovane, con i capelli lunghi, maglia e pantaloni beige, due grandi coltelli da cucina nelle mani, che attraversa la strada con una leggera corsetta e tra le urla dei passanti colpisce alle spalle una donna, ferendola, per poi andarsene con l'aria quasi disorientata. Il video, uno dei tanti circolati sui social, dura meno di 30 secondi, anche se l'aggressione è avvenuta ieri in tarda mattinata, non lontano dalla brasserie Les Deux Couples a Port de Chicly, a nord-ovest di Parigi, è andata avanti per qualche istante in più, quanto basta per far tornare in Francia il terrore dell'incubo islamista, dissipatosi poi nel corso della giornata quando si è capito che si trattava di uno squilibrato. Io rimango in Francia e vado su Repubblica. Perché come sapete, quello che si dice sempre in Francia è che la politica francese è l'intervallo tra un'elezione elezione presidenziale è un'altra, manca un anno, poco meno di un anno, a un'elezione presidenziale che sarà particolarmente combattuta, visto che siamo alla fine del secondo mandato di Macron e gli appetiti sono molti. L'articolo è di Anaïs Ginori. I socialisti varano le primarie, parte la corsa per fermare l'assalto di Le Pen all'Eliseo. A 9 mesi dalle presidenziali in Francia sale Glucksmann, è Raphaël Glucksmann, il figlio dell'indimenticato André Glucksmann, ve lo ricorderete, è stato uno dei grandi filosofi della fine del secolo scorso. Ma c'è l'ipotesi Hollande, cioè l'ex presidente socialista che tornerebbe in corsa. Incognita fronte repubblicano al ballottaggio. Sempre su Repubblica c'è una sorta di mappa delle persone che si potrebbero candidare, appunto Raphaël Glucksmann, François Hollande, Gabriel Attal ed Edouard Philippe per i progressisti e per il centro, Jean-Luc Mélenchon per la sinistra e gli outsider Michel-Edouard Leclerc e Mathieu Pigasse. Questo per quanto riguarda il campo della sinistra. A destra, come sapete, la leader indiscussa è e rimane Marine Le Pen. Altre cose velocemente, perché il tempo della lettura dei giornali sta per scadere. Vi dicevo, a pagina 20 del Corriere, Ilaria Secchettoni, una lunga intervista ai 3 figli del compianto Andrea Purgatori, quelle serate con papà parlando di vacanze e le risate con Guzzanti. Il Fatto Quotidiano, caso Moro, riparte l'inchiesta, un altro uomo nell'agguato, a pagina 13 del Fatto Quotidiano. Il GIP di Roma ordina altri 6 mesi di indagine ai PM per trovare il killer con mitra e passamontagna, citato da vari testimoni. E infine, da domani, pagina 11, Andrea Casadio, perché Roggero ha reagito uccidendo, le neuroscienze ci aiutano a capire, da un istinto dettato dall'ipotalamo alla scelta di rincorrere i rapinatori. Io mi fermo qui e vi aspetto fra poco per il filo diretto con voi ascoltatori.
10: Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Quando sei uscita?
7: Ieri.
5: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: La prima giornata della tetralogia wagneriana. La Valchiria. Dirige l'orchestra del Festival di Bayreuth Christian Tillmann, in diretta dalle 16 a Radio 3 Suite.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UNIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su

0: E porre domande a Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Pronto?
2: Va bene.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Paolo, chiamo da Milano.
1: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno. Volevo esprimere il mio disappunto per quello che ho ascoltato, o meglio non ascoltato, nella lettura dei giornali di stamane, e devo dire che non ne posso più. Non mi importa tanto di qualche centesimo in più o in meno per il gasolio, non mi importa che Meloni scarichi o non scarichi Giorgetti, non mi importa che un Pirla prenda o non prenda la guida delle squadre della nazionale di calcio. Sta succedendo di tutto in Europa, ci sono incendi che stanno distruggendo l'intero continente, ci sono 250.000 persone evacuate in Francia e in Spagna, l'Europa brucia. Io sono un lettore del quotidiano torinese La Stampa e noto con scoramento che da 3 giorni non c'è una riga su questo argomento. Che cosa ci vuole? Cosa deve succedere perché l'opinione pubblica si muova a proposito di questo problema? È vero che i giornali devono vendere copie, ma devono venderle così, ignorando il fatto che c'è un quarto di milione di persone che non può stare più nelle proprie abitazioni perché l'Europa sta bruciando. È quello che volevo dire. La ringrazio.
1: Ma la ringrazio anch'io. Guardi, stamattina sui giornali italiani purtroppo io di questo non ho trovato traccia, anche se solo ieri mattina abbiamo lungamente parlato esattamente di questo tema, legandolo alla questione della transizione ecologica e della crisi climatica che dovrebbe interessarci tutti. Purtroppo io credo che a causa dell'emergenza della crisi economica che sta tagliando i paesi dell'Occidente ormai da diverso tempo, ci sono sempre problemi di budget, si sono fatte delle scelte secondo me sciagurate e si è accantonato quel percorso virtuoso che ci avrebbe portato appunto almeno questa fetta di mondo a prendere tutte le misure necessarie per favorire le energie alternative, per evitare appunto che si innalzasse la temperatura non solo dei mari ma anche in generale la temperatura del globo, visto che purtroppo nonostante ci rimangano rimanga un numero esiguo di negazionisti dei cambiamenti climatici, ormai quasi tutti, soprattutto il mondo scientifico, ha spiegato dottamente quanto questo stia cambiando i destini del pianeta. Quindi è un problema di lungo corso. Gli effetti che lei racconta, devo dire, sì, oggi non c'è niente, ma nei giorni scorsi sono stati raccontati su tutti i giornali, è stato raccontato su tutti i giornali e anche dai telegiornali quello che sta succedendo, per la verità soprattutto in Francia e in Spagna. Mi ricordo per esempio che l'estate scorsa invece è stata la Grecia il paese che è stato più colpito da questo fenomeno di ettari ed ettari di boschi che sono bruciati. Comunque lei ha fatto bene a riporre l'attenzione su questo tema. Stiamo sempre ricorrendo le emergenze in tutti i campi e anche in questo caso ricorriamo l'emergenza attraverso i Canadair, attraverso la dedizione dei vigili del fuoco che poi cercano faticosamente di avere ragione delle fiamme, e non pensiamo mai che invece bisogna curare le cause, e curare le cause significa prendere molto più sul serio il fatto che la transizione ecologica non è qualcosa che deve venire meno rispetto ad altre scelte che riguardano l'economia, ma è, credo di tutta evidenza, una priorità per qualunque tempo, per qualunque governo e di qualunque colore. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Mario e chiamo da vicino Genova, un po' in Riviera. Sono un po' imbarazzato ma anche contento, perché evidentemente siamo, Paolo mi sembra si chiamasse il mio precedente collega, sì, ascoltatore e dialogatore, e anch'io sono rimasto, sono da oramai tempo sconvolto dal fatto che le notizie siano sempre su altro e non su quello che sta succedendo dal punto di vista climatico, ambientale. Ora lo vediamo in Europa, ci sono, come diceva lei poc'anzi, le evidenze scientifiche, ma oramai da anni, oramai lo sappiamo benissimo, sono anni, eppure non stiamo facendo niente. Noi piccolini facciamo quello che possiamo, ma in realtà andrebbero prese delle decisioni non di transizione ecologica, purtroppo cose molto molto più immediate, molto più violente dal punto di vista della quotidianità. Violente intendo dire come prese di posizioni forti da parte dei governi mondiali, perché stiamo per andare veramente, ma mi sembra veramente evidente, stiamo andando veramente verso una catastrofe che è molto più veloce di quella che ci si aspettasse. So anche le risposte, so anche perché non si fa tutto questo, so anche perché i quotidiani parlano di tutto quello che ha detto il mio precedente interlocutore, sì. Diciamo, collega. Sì. La domanda è: perché veramente tutti i giorni dovremmo veramente insistere sotto tutti i punti di vista e perché non lo facciamo?
1: Guardi,
3: la ringrazio.
1: Grazie a lei. Guardi, io credo che non lo facciamo e soprattutto non è un tema che sta al primo posto dell'agenda politica, soprattutto per un motivo, la necessità della politica di avere un consenso immediato fa sì che eviti tutte quelle questioni che potrebbero come si suol dire, che metterebbero le mani nelle tasche dei cittadini. Quindi io ribalto la questione davanti a due ascoltatori, quali siete lei e l'ascoltatore che l'ha preceduta, che hanno sensibilità verso questo tema e immagino sarebbero disposti anche a avere dei costi maggiori, perché all'inizio purtroppo la transizione ecologica comporta dei costi maggiori, e poi certo ci si guadagna molto di più, ma il problema è di capire se anche, a parte voi due, naturalmente uso voi due diciamo così come esempio, se i cittadini elettori sarebbero disposti a sacrificare parte del loro, una parte maggiore del loro denaro da destinare alla transizione ecologica, perché evidentemente all'inizio sarebbe così. Io credo, ahimè, che davanti a questa prospettiva la maggioranza degli elettori direbbe di no. Allora, cos'è che manca? Manca una classe politica che sia capace di non guardare all'elezione futura, all'elezione imminente, ma alla generazione futura. E questo è davanti a questa prospettiva la maggioranza degli elettori direbbe di no. Allora, cos'è che manca? Manca una classe politica che sia capace di non guardare all'elezione futura, all'elezione imminente, ma alla generazione futura. E questo è degli statisti. Io temo che in questo momento, non solo in Italia ma in Europa, non abbiamo

0: gli appuntamenti elettorali si susseguono e fanno sempre tutti paura. Guardi, quando penso a questo mi viene sempre in mente una cosa che peraltro il presidente Prodi aveva ricordato a lungo, quando non si intervenne per la crisi economica greca perché c'erano le elezioni nel Nord-Reno-Vestfalia e la cancelliera Merkel voleva aspettare l'esito di quelle consultazioni prima di decidere qualcosa. Ecco, si persero dei mesi e quindi quando si trattò di salvare la Grecia si dovettero spendere ancora più soldi. Siamo rimasti ancora al Nord-Reno-Vestfalia. Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Federico da Firenze. Vorrei sottoporle una riflessione che mi è venuta in seguito ai gravissimi fatti sugli ordini pubblici che si sono tenuti in Val di Susa, poi prima a Bologna, anche in altre città. Ma dopo 4 anni di governo della destra, dopo numerosi decreti sulla sicurezza, fino agli ultimi anche proprio presi in seguito a diversi disordini e problemi di ordine pubblico nelle manifestazioni, ma è mai possibile che non si bilancio si può fare? Cioè qui a parer mio ci sono due possibilità, mi dica lei se poi sbaglio: o il governo ha fallito sull'ordine pubblico e questo va detto chiaramente, oppure il governo in qualche modo non riesce o non vuole gestire questa situazione e quindi in qualche modo di fatto può risultare connivente. Ma non è qui in prima persona, c'è la responsabilità del ministro dell'Interno. Non so, se fosse un governo diverso probabilmente già avrebbero richiesto le dimissioni del ministro. Sì. Ecco, mi sembra che su questo modo di vedere la situazione ci sia anche da parte dei quotidiani una certa calma, ecco, se non diciamo così difficoltà.
0: Grazie di questo intervento, ma guarda, io le propongo una terza possibilità, anche perché c'è sempre una discrepanza tra i delitti che vengono commessi e i dati del Viminale, cioè del Ministero dell'Interno, perché secondo i dati del Viminale in questo paese il numero di reati sono in continua diminuzione. Allora, semmai il problema è la percezione dell'insicurezza, che conta di più di ciò che realmente accade. E questa percezione dell'insicurezza, secondo me, viene alimentata dal fatto che la politica ha esasperato i toni. E torniamo ancora lì. Il problema è che qualunque cosa diventa un pretesto, perché esiste questo. Noi siamo il paese dei guelfi e dei ghibellini e continuiamo ad esserlo, quindi non c'è mai un confronto pacato tra la maggioranza e l'opposizione. Ed ogni caso, prendete per esempio i due casi che hanno occupato le pagine dei giornali così a lungo in questi ultimi giorni. Uno è il caso del gioielliere piemontese in galera per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, sul quale subito la destra si è premurata di chiedere un intervento del Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera, esasperando i toni e chiedendo di fatto un quarto grado di giudizio contro una sinistra che invece è stata molto più moderata nei toni. Dall'altra parte, sulla questione della Val di Susa e quindi su quello che è successo, questi eventi che sono esecrabili, si è subito, anche in questo caso, da una parte e dall'altra, chi ha difeso lo Stato, cioè in questo caso la destra, cioè i poliziotti, da subito, e chi ci ha impiegato un po' di più, anche se c'è arrivato, come Elly Schlein, che ha senza se e senza ma denunciato quello che è successo, sì, con un po' di colpevole ritardo, con 48 ore di colpevole ritardo. Ma ecco, mi sembra che il pretesto di qualunque evento si trasformi poi in posizione politica e in esasperazione dei toni. Io credo che in questo paese non ci sia un'emergenza così grande riguardo all'ordine pubblico, per concludere, e che nel momento in cui certi fatti vengono così ampliati e diventino un pretesto di una campagna elettorale permanente di cui non si sente la mancanza, ecco che a quel punto la percezione del

0: insicurezza è più dell'insicurezza stessa. Intanto stanno arrivando molti messaggi, molti sms qui alla mia postazione. Ve ne leggo uno di Lucia da Milano che dice: transizione ecologica, e siamo su questo, l'Europa subisce le azioni di tutto il mondo, una transizione ecologica puramente europea non servirebbe a nulla per evitare le tragedie nel nostro paese, purtroppo. Sì, è anche vero che da qualche parte bisogna pur cominciare, e se questa fetta di mondo ha dato delle idee al resto del mondo sul tema per esempio dei diritti eccetera, anche in questo caso può porsi a capofila di un movimento che reclami un comportamento più virtuoso, non solo evidentemente di noi europei, ma poi alla lunga di tutto il mondo, di quello che può succedere al pianeta nel caso in cui non si comincia a intervenire. Allora io piuttosto ribalterei la questione, signora Lucia, cioè direi che forse l'Europa deve porsi a capofila di un movimento che cominci a diffondere questa sensibilità, mentre temo invece all'opposto che anche l'Europa, dopo aver mostrato per una certa fase una sensibilità, adesso sta tornando indietro e torno a prima per i problemi che comporterebbe, economici, che comporterebbe la transizione ecologica. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, l'ascolto, chi è?
1: Buongiorno, sono Roberto da Varese.
0: Buongiorno Roberto.
1: Un quesito, non dico semplice, ma abbastanza contenuto e breve.
0: Sì.
1: Stamattina leggeva un articolo in cui si citavano i numeri degli insediamenti in Cisgiordania e sento sempre ripetere questa affermazione di gli insediamenti autorizzati, gli insediamenti non autorizzati. Ma, la domanda a cui mi piacerebbe avere risposta per conoscenza personale,
0: sì,
1: anche.
0: Sì.
1: Ma chi li autorizza questi insediamenti? Autorizzati da chi? Da Israele? Dalla Palestina? Da qualcun altro?
0: No, la domanda è chiara, ma la risposta è altrettanto chiara. Allora, ci sono degli insediamenti legali, che sono quelli che vengono decisi dal governo israeliano e che, come ho letto da un articolo del Sole 24 Ore, le autorizzazioni negli ultimi 3 anni sono aumentate a dismisura. Mi sembra il caso di ricordare, proprio in un'occasione come oggi in cui questo tema è tornato almeno su un giornale, cioè sul Manifesto, oltre che sul Sole 24 Ore, pensate bene, due giornali dall'orientamento politico completamente diverso, mi sembra il caso di ricordare che uno dei motivi per cui Hamas il 7 di ottobre del 2023 ha potuto ampliare gli effetti del suo attacco criminale, un grumo di Shoah mi piace definirlo, ai kibbutz nel sud di Israele, era dovuto al fatto che erano state spostate delle brigate di soldati in Cisgiordania per scortare i muratori che vanno a edificare le nuove colonie, proprio perché la Cisgiordania, nella visione messianica di una parte anche delle persone che formano il governo israeliano, che sono decisive per la sua sopravvivenza, tipo i due ministri che rappresentano il movimento dei coloni, cioè Ben-Gvir e Smotrich, nella visione messianica la Cisgiordania deve essere tutta israeliana, impedendo quindi di fatto la creazione di uno Stato palestinese. E l'aumentare il numero delle colonie significa esattamente creare le condizioni sul terreno perché lo Stato palestinese non nasca mai. Quindi una parte sono autorizzate dal governo, poi nascono anche degli outpost, così come vengono definiti, illegali. Il problema è che questi outpost illegali, anche se nascono illegali, poi qualcuno li legalizza, perché spesso rimangono lì senza che le autorità di governo israeliane si preoccupino di farli sgomberare. Dunque sì, c'è un'evidente colpa del governo israeliano nel creare questa situazione di fatto sul terreno, perché lì due stati non ci siano mai, perché il progetto finale, soprattutto della destra israeliana, che purtroppo oggi è gran parte del paese, è quello che sul territorio che va dal Mediterraneo al Giordano ci sia un solo stato e cioè lo Stato di Israele. Con quale formula? Cacciando i palestinesi? Questa sì, una posizione degli ebrei più estremisti è proprio quella. C'è chi sostiene tra gli ebrei, cioè tra una parte anche dei politici che stanno al governo in questo momento, e ricito Ben Gvir e Smotrich, che pensa che esiste già uno Stato dei palestinesi e della Giordania, e quindi si immagina che i palestinesi, che in un futuro prossimo i palestinesi che abitano la Cisgiordania se ne vadano tutti in Giordania e quelli di Gaza se ne vadano tutti in Egitto, nel Sinai. Ci fu un tentativo all'inizio della guerra di Gaza, come vi ricorderete, anche di monetizzare la possibile partenza di chi avesse accettato di lasciare la striscia di Gaza e muoversi verso l'Egitto. In realtà poi l'Egitto non si è detto disponibile a questa ipotesi, che è rimasta solo sulla carta, anche se è un'ipotesi purtroppo perseguita da persone che oggi all'interno del governo israeliano godono anche di certe responsabilità. Spero di essere stato esaustivo. Pronto? Pronto?
2: Gianfranco. Pronto, mi sente? Sono Gianfranco e chiamo da Catania.
0: Ecco Gianfranco, buongiorno.
2: Volevo chiederle.
0: Sì.
2: Buongiorno. Volevo chiedere perché non si è aumentata la tassa sui tabacchi, perché la Lega e Forza Italia sono contrari all'aumento delle accise sui tabacchi. In fondo non è che è essenziale fumare come spostarsi con la macchina anche per motivi di lavoro, e in generale oramai la macchina, la benzina è un mezzo di trasporto e quindi fa parte della vita, non come il fumo. Quali sono le ragioni per cui Forza Italia e Lega si sono opposte all'aumento delle accise sui tabacchi? Grazie.
0: Ma guardi, io interpreto, ma credo che sia facilmente intuibile il motivo per cui la Lega e Forza Italia sono contro, è perché è una tassa sui cittadini. Secondo tutte le questo governo continua a sostenere che la pressione fiscale è stata diminuita, quando in realtà tutte le statistiche dicono il contrario. Quindi nel momento in cui si fossero alzate le tasse sulle sigarette, ecco che avrebbero avuto buon gioco i detrattori del governo nel dire, come avrebbero detto sicuramente, che sì, si è abbassata la tassa sulla benzina, ma si è alzata quella sulle sigarette. Dopodiché io sono d'accordo con lei, spostarsi, cioè il diritto al movimento vale di più del diritto al fumo, questo non c'è il minimo dubbio. Basta varcare la frontiera per vedere come nei paesi accanto alla nostra le sigarette costano molto di più che da noi, solo che evidentemente il governo ha paura di essere accusato, cosa che peraltro sta nei fatti, di avere aumentato le tasse invece che diminuirle come avevano promesso durante le campagne elettorali, che purtroppo in questo paese, ma non solo in questo paese, in questo caso servono soltanto per essere smentite poi dalla prassi di governo. La prassi di governo spesso e volentieri non segue quelle che sono le promesse che vengono fatte agli italiani nel momento in cui si va al potere. Questo riguarda questo governo come altri, per carità, ma sta di fatto che anche questo governo, come gli altri, ha aumentato le tasse. Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno, sono io.
0: Sì, sì, è lei ed è in diretta.
3: Buongiorno, il mio nome è Giuseppe Tizza, telefono per la frana di Niscemi, che a quanto pare è stata risolta perché non se ne parla più. Tutte le autorità dello Stato e i giornali, non c'è stato nessuno che non abbia visitato abbia visto, mostrato e commentato la frana di Niscemi. Adesso a quanto pare il problema è risolto.
0: Ma guardi, mi coglie impreparato, io non so se la frana di Niscemi è stata risolta, credo che se ci fossero stati altri crolli ne saremmo venuti a conoscenza proprio per l'attenzione mediatica che c'era stata sul caso, quindi non so risponderle rispetto al fatto cosa è successo esattamente alla frana di Niscemi, se non dedurre evidentemente che cose gravi non devono essere successe. Non so se tutto è stato messo in sicurezza, non so se sono stati consolidati dei lavori, quindi mi informo e magari le rispondo domani durante il filo diretto. Qui continuano nel frattempo ad arrivare messaggi. Devo dire che le prime due telefonate dei nostri ascoltatori che hanno parlato della necessità della riconversione ecologica per mitigare gli effetti che purtroppo il clima sta subendo con questi eccessi di calore e poi di violenti precipitazioni atmosferiche, si stanno susseguendo sul nostro paese. Leggo qualche messaggio che è arrivato, la maggior parte riguarda questo. Ce n'è uno di Nadia: se gli insediamenti israeliani in Palestina diventano regali quando autorizzati da Israele, allora l'invasione russa in Ucraina è legale quando decisa dal governo russo? Beh, evidentemente secondo il diritto internazionale non sono legali gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, esattamente così come non è legale invadere un paese, questo mi sembra assolutamente tautologico, in Russia. Allora però la sua questione è evidentemente importante, anche perché ha una risposta tautologica, ma sulla quale bisogna riflettere, perché così come siamo duri contro la Russia di Putin nel momento, giustamente duri contro la Russia di Putin nel momento in cui ha invaso un paese con tutto quello che ne è seguito da ormai 4 anni e mezzo a questa parte, siamo stati invece molto più teneri, io credo anche per un senso di colpa atavico che ci portiamo dietro dalla Shoah nei confronti dello Stato di Israele, che continua impunemente a violare le regole internazionali senza che ci sia un intervento per questo. Ricordo che c'è un tribunale penale internazionale che ha emesso un mandato di cattura sia contro Putin che contro Netanyahu. Entrambi non potranno essere eseguiti, credo, di tutta evidenza, anche perché i rispettivi paesi non riconoscono la Corte Penale internazionale, ma soprattutto perché tutte le associazioni sovranazionali, in un'epoca di sovranismo che viene sposato soprattutto dal presidente del paese più importante del mondo dal punto di vista geopolitico come gli Stati Uniti d'America, ecco, dicevo, le istituzioni sovranazionali come il Tribunale Internazionale, ahimè, non hanno una grande possibilità di far valere la propria parola. Pronto?
4: Pronto, sono io.
0: È lei, buongiorno.
4: Pronto? Sì, ma buongiorno, sono Gianna dalla provincia di Torino.
0: Buongiorno.
4: Io volevo sollevare un po' il problema della costruzione dei data center. Qui ho letto che qui in Piemonte siamo al secondo posto dopo la Lombardia per la costruzione di data center.
0: Sì.
4: Sono estremamente energivori e questo ci sta. Adesso ne hanno approvato come piano strategico una costruzione di uno enorme nella zona risicola della provincia di Vercelli. Già adesso gli agricoltori sono in ginocchio per carenza d'acqua, e che sarà sempre, verrà costruito entro 2 anni, mi sembra. E qual è il problema della carenza d'acqua? Niente, nessuno se ne preoccupa, e oltre al consumo di suolo, anche chiaramente, perché ne stanno appunto costruendo tantissime e nessuno, non c'è né dibattito né chiarezza, e vorrei così che se ne facesse un po'. Grazie.
0: Ma guardi, ci sono, lei dice dei data center, ma pensi quanto sono energivole tutti quelli che si occupano di criptovalute, tutti quei grandi computer, quanta energia si mangiano per scavare, per fare i minatori di questo di internet e trovare queste criptovalute, che peraltro sono state quelle che hanno provocato le fortune economiche di Trump. Ieri c'era un articolo che spiegava come Trump avesse denunciato l'anno prima del suo ritorno alla Casa Bianca un guadagno di 600.000 euro l'anno, e quanto questo guadagno sia balzato a 2 miliardi e 2 grazie alle criptovalute. Lei pone il problema dei data center, il problema delle criptovalute è analogo se non superiore a quello dei data center, e sono tutte aziende che possono provocare grandi capacità di produrre ricchezza, denaro, eccetera, e a discapito appunto di un uso delle risorse del pianeta che non sono illimitate, soprattutto visto che l'orma lasciata dagli umani, cioè l'antropizzazione del paese, è andata avanti così di frequente, per cui credo che presto toccheremo la cifra dei 9 miliardi di persone. Quindi come virtuosamente sfruttare tra virgolette, quindi usare usare le risorse del pianeta. Questo è un tema che lei pone ed è un tema importante, ma proprio perché non provoca, e torniamo alla risposta di prima, consenso dalla parte di, dalla parte dei cittadini rispetto ai partiti politici, credo, ahimè, che sarà disatteso anche questo. Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto, sì.
5: Sì, io mi chiamo Cesare e telefono da Monzuno in provincia di Bologna.
0: Buongiorno,
5: volevo
0: Cesare.
5: Dire che buongiorno. Io volevo dire che il giorno di Ferragosto lo passerò in una località panoramica qui vicino, ma non per turismo. La passerò lì perché io faccio avvistamento per il servizio di antincendio boschivo.
0: Sì.
5: Quindi vuol dire che andrò in una posizione panoramica ad osservare una vasta zona del territorio dell'Emilia Romagna, proprio per capire se vengono su dei fumi, eccetera, ci sono dei principi di incendio. Ecco, il punto è questo: io praticamente sarò da solo, perché di persone disposte a fare questo servizio praticamente non se ne trovano. Come sempre, siamo al punto dei volontari della Protezione Civile, che sono pochi ma che sono preziosissimi, perché fare un'attività di questo genere costa praticamente nulla, ma ha un effetto immediato, perché intervenire su un incendio sul suo nascere cambia completamente le prospettive poi di risoluzione. Ecco, io quello che non capisco è come mai tanta gente, me compreso, si lamenta dell'aumento della CO2, eccetera, eccetera, ma poi non si trovano persone che facciano delle azioni concrete, immediate. Tutti possiamo farlo, basta un piccolo corso di poche ore e già poter fare questa attività è importantissimo per il territorio. Come mai non troviamo mai persone disposte a farlo, e come mai, termino, vediamo anche che i finanziamenti per fare queste piccole attività, parlo di rimborso carburante per i nostri mezzi, eccetera, sono sempre così scarse, per non dire indisponibili.
0: Beh, intanto complimenti per il fatto che lei si è arruolato in questo piccolissimo, minuscolo esercito che si occupa di questo. Ma guardi, io credo che al di là della situazione specifica degli incendi, in questo paese spesso e volentieri il volontariato, diciamo così, di base abbia fatto da supplenza allo Stato. Il problema forse è che non ce n'è mai abbastanza, cioè dobbiamo fare troppe supplenze. Io vedo che in occasione, in qualunque occasione ci sia un'emergenza, si dice che c'è quel famoso detto che spesso però è disatteso, no? Degli italiani brava gente, e però io noto che davanti a delle emergenze o davanti a delle gare di solidarietà ci sia di solito una partecipazione attiva molto importante da parte degli italiani, non in questo caso specifico evidentemente, o forse non lì, in parallelo al suo e all'opposto del suo, periodicamente finisce sulle pagine dei giornali il numero dei forestali, che invece non sono volontari ma che sono pagati dallo Stato, che soprattutto in Calabria credo sono un numero esorbitante e non impediscono gli incendi, anzi talvolta sono stati proprio dei forestali che hanno piccato degli incendi per vedere perpetuati i loro contratti, eccetera eccetera. Quindi da una parte troppi e pagati dallo Stato, e dall'altra pochi, lei mi dice, per esempio in Emilia Romagna, a fare un lavoro di osservazione del territorio per intervenire velocemente. Io prendo atto che esiste questa nuova emergenza, prendiamo tutti atto che esiste questa nuova emergenza, e sono convinto che lei troveremo, anche grazie all'appello che lanciamo, che lei ha lanciato attraverso questa trasmissione, delle persone vorranno dedicare parte del loro tempo a fare esattamente quello che fa lei, perché io credo profondamente che invece in realtà in questo paese i volontari ci siano. Allora continuano ad arrivare dei messaggi. Uno riguarda l'Iran. l'Iran non può avere la bomba atomica, ma in realtà una bomba molto più potente e devastante, la bomba petrolio. Molti presidenti americani e repubblicani avrebbero voluto attaccare l'Iran, ma erano fermati dal timore dello scoppio di questo ordigno che avrebbe avuto ripercussioni sul mercato, dove il barile è prezzato in dollari. Trump invece pensa di aver risolto questo problema coprendosi le spalle con la conquista del Venezuela. Questo SMS è firmato da Giovanni. Io credo che Trump abbia accettato questa tregua di fatto che dura ormai da 48 ore proprio perché avendo le elezioni di midterm, siamo a 100 giorni dalle elezioni di midterm, dove lui rischia di diventare un'anatra zoppa e di perdere la maggioranza alla Camera e forse addirittura anche al Senato, e quindi è ben conscio che aver attaccato l'Iran gli costerà in termini elettorali. È ben conscio che questa guerra non arriverà a una soluzione perché non perseguirà gli obiettivi che si era detto che lui aveva messo come tali, e cioè il cambiamento di regime, cosa che di tutta evidenza non sta succedendo, anzi il regime iraniano si è rafforzato. Oltre a creare ulteriori problemi, l'Iran si è reso conto in questa circostanza, per esempio, che ha questa risorsa del blocco dello stretto di Hormuz, col quale può mettere in ginocchio il mondo intero, ed è quindi un'altra risorsa che si può giocare. Credo che questa tregua sia benedetta sia da una parte che dall'altra dei due contendenti, perché l'Iran non può permettersi resistere ancora, cioè sta resistendo, perché la forma di resilienza dimostrata dal paese è quella che è, cioè quindi molto alta, ma che non può permettersi a lungo che vengano bombardati delle infrastrutture necessarie proprio per un problema economico, e Trump non può permettersi di prolungare una guerra da cui in ogni caso non può uscire vincitore rispetto agli obiettivi che si è stato dato. Soprattutto non può permetterselo perché questa guerra contempla un aumento dell'inflazione e anche dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, e come sappiamo gli elettori americani sono particolarmente sensibili al tema, e fra meno di 100 giorni, 90 giorni, 99 giorni ormai, saranno chiamati a esprimere le loro opinioni attraverso le urne. Pronto?
6: Pronto?
0: Pronto? Sì? Chi parla?
6: Pronto?
0: Sì, pronto.
6: Buongiorno, io mi chiamo Elisabetta da Milano, spero di non emozionarmi, però il mio intervento riguardava la rinuncia, diciamo, a Pirlo come CT della nazionale.
0: Sì.
6: I punti direi che sono due. Uno, dal punto di vista informativo, che mi sembra passi un messaggio scorretto, nel senso che, ma perché mi è capitato di sentirlo al bar, il problema non sono i rapporti di Pirlo con la Russia, per cui da mettere la questione su un piano geopolitico anche un po' superficiale, ma il problema è che Pirlo ha dei rapporti con un'azienda che si occupa di scommesse, e in questo senso mi allaccia al problema delle scommesse e a tutto il circolo anche criminoso che ha investito alcuni giocatori, ma che anche sollecita le persone a frequentare dei posti in cui, oltre alle scommesse, si fa gioco d'azzardo. È pieno di adolescenti che frequentano queste sale da giochi e sale da scommesse, e quindi credo che sia giusto che una persona che ha rapporti con certi tipi di attività non vada a rappresentare comunque un'istituzione, per quanto sportiva, e che non rappresenti lo sport a livelli internazionali. Questo è il mio commento.
0: Allora, io credo che il problema del gioco d'azzardo in questo paese sia un problema fondamentale, proprio perché non solo ci sono delle famiglie che ogni giorno si rovinano con il gioco d'azzardo sempre di più, e con il fatto e le possibilità di giocare d'azzardo sono proliferate in questo paese, salvo poi l'ipocrisia per cui i casinò sono solo 4 e non se ne autorizzano di più. Sono nati i casinò in altre forme, chiamiamoli così. Per quanto riguarda lo specifico, però, io credo che il mondo dello sport dovrebbe interrogarsi, perché su una sorta di ipocrisia che riguarda questa vicenda, perché il mondo dello sport si sta battendo da anni perché venga cancellata la norma per cui i siti di scommesse non possono fare da sponsor alle squadre di calcio. Il calcio italiano, come sapete, è indebitato in una maniera particolarmente pesante, e attraverso queste la sponsorizzazione di queste attraverso la sponsorizzazione di queste agenzie che si occupano di scommesse, pensava di mitigare almeno un poco queste esposizioni finanziarie. Dopodiché, se capita che Pirlo, e tutti sapevano che Pirlo aveva questo contratto in essere, quindi si sapeva anche prima che poi esplodesse tutta la questione, e quindi a me sa tanto che tutta la questione Pirlo esplode, non tanto perché lui è un testimonial di un sito di scommesse russo, e quindi con tutto quello che ciò comporta dopo che Putin ha invaso da 4 anni e mezzo l'Ucraina, l'Ucraina eccetera eccetera, e quindi credo che in realtà il problema sia che sul suo nome hanno storto il naso parecchie persone, proprio perché non ha un curriculum, un pedigree degno di nota per fare l'allenatore della nazionale, e che quindi sia stato usato questo pretesto, che peraltro è un pretesto sul quale si poteva riflettere prima. Forse bisognava dire prima che una persona che fa che era il, diciamo così, il global ambassador, così come viene definito, di un sito di scommesse, non potesse in realtà a priori essere preso in considerazione. Ma poi, quando viene preso in considerazione e si arriva a posteriori a questo, ecco che il pasticciaccio è stato fatto. Pronto? C'era una telefonata che forse è caduta, quindi noi siamo verso la chiusura della trasmissione. Io volevo solo ricordarvi che in redazione, per la parte tecnica, hanno lavorato con me oggi Davide Gabrielli, in redazione Maria Chiara Beranek, Sonia Kurzer e Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo conduce Pagina 3, e a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Buon martedì a tutti.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 8:45.
8: Rai GR3.
9: Caro Carburanti, varato un nuovo decreto, sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto. Giorgia Meloni, risposta responsabile e tempestiva, poche le risorse disponibili. Le opposizioni, intervento inadeguato.
10: Washington, crocevia della diplomazia, doppio appuntamento per Trump che oggi riceve Zelensky, poi Netanyahu, sostegno militare a Kiev, il punto sul conflitto medio orientale con il premier israeliano.
9: La prima nazionale di Ci vediamo all'alba al Festival di Borgo Venezia in Liguria, una favola moderna ispirata al mito di Orfeo ed Euridice.
10: Azzurro caos, dopo la vicenda Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, ritornano i nomi di Mancini e Conte.
9: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. Il governo monitora il caro carburanti causato dallo scenario internazionale. Via libera del Consiglio dei Ministri ad un nuovo decreto che prevede uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Risposta adeguata date le risorse secondo la Premier Meloni.
11: Il taglio di IVA e accise è già in vigore. Fino al 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno al litro. Il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto della situazione. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni di euro, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
12: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
11: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR3.
10: Consiglio dei Ministri, lo dicevamo, presieduto dalla Presidente del Consiglio che in mattinata si era recata in Val di Susa ai cantieri dell'alta velocità, teatro degli scontri in OTAV di sabato scorso.
13: Prima nella riunione di maggioranza, poi nel Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni rivendica la linea del governo. È comunque soddisfatta, date le poche risorse disponibili, non si poteva fare di più, scrive sui social. Dunque il provvedimento che taglia il prezzo del gasolio è una risposta responsabile e tempestiva, sottolinea. La ratio, interveniamo sul diesel, spiega la Premier, perché i costi dei trasporti incidono a cascata su quelli dei beni finali. Non basta, Giorgia Meloni ne è consapevole, per questo anticipa che prima della scadenza di questo provvedimento il governo interverrà ancora e intanto monitora i conflitti in corso, porta avanti contatti internazionali, nuova telefonata con il presidente algerino Tebboune per parlare di energia, migranti e piano Mattei. Anche la sicurezza resta in cima all'attenzione della Premier, che fa un sopralluogo a sorpresa nei cantieri TAV di Chiomonte e qui gira un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato. Lo Stato assicura non indietreggia.
1: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro.
13: Federica Ionta, GR3.
9: Sicurezza e caro carburanti al centro del dibattito tra i partiti.
7: Bocciata l'ipotesi di rincari sulle sigarette, resta da sciogliere il nodo delle coperture per finanziare lo sconto al distributore. Fratelli d'Italia rivendica la misura che definisce una risposta concreta e dopo gli scontri dei giorni scorsi in Val di Susa avverte dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Marta Schifone.
8: Oltre 100 agenti feriti ed 1 milione di euro di danni, questo il bilancio della violenza no TAV. Non sarà certo il buonismo della sinistra a fermarla.
7: Sul fronte economico Matteo Salvini sollecita un contributo a banche e società energetiche, mentre Forza Italia con Antonio Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Fanno ridere, visto che questo governo è il record di pressione fiscale, l'affondo del 5 Stelle Giuseppe Conte. Verdi Sinistra insistono con la richiesta di tassare gli extra profitti dei petrolieri che dicono hanno guadagnato tantissimo. Dal Messaggero Francesco Boccia, PD rincara, tra 10 giorni saremo da capo, servono le accise mobili e un bonus per i più deboli. Questo intervento spiega inadeguato e aiuta anche chi non ha bisogno. E la segretaria Dem Elly Schlein respinge le accuse di connivenza con i no-TAV.
14: Connivenze che non esistono ed è irresponsabile muovere questo tipo di insinuazioni e di accuse, anche perché di quella stessa violenza molto spesso anche noi siamo bersaglio.
7: Filippo Amisano, GR3.
10: Ultimo tema politico di giornata è botta e risposta tra la Premier e la segretaria del PD Elly Schlein su un'altra vicenda, quella del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La bomba è esplosa davanti alla sua casa di Pomezia lo scorso ottobre, il mistero sui mandanti. Il governo non c'entrava assolutamente nulla, ha scritto sui social Giorgia Meloni, che aggiunge: la segretaria Dem gettò un'ombra, alludendo davanti a una platea internazionale, sul governo e sull'Italia. Si scusi. Mai collegato l'esecutivo alla bomba, la replica di Elly Schlein, che precisa: mi riferivo alla difesa della libertà di stampa, la destra continua a strumentalizzare quello che diciamo.
9: L'inchiesta sugli scontri in Notave, 4 antagonisti fermati e oltre 1000 persone identificate.
15: 4 ventenni tedeschi sono stati espulsi e non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. La polizia ha inoltre identificato tutti i partecipanti al campeggio No TAV di Venaus, oltre 800 persone. Per chi indaga, all'interno del cosiddetto blocco nero, protagonista delle violenze di sabato, si salderebbero anarchici, antagonisti, marxisti, autonomi e militanti legati ad Ascatasuna, il centro sociale torinese sgomberato a dicembre. Il tutto con la presenza di molti stranieri, in particolare francesi. Preoccupa l'innalzamento del livello di violenza con l'uso di bottiglie Molotov e altri mezzi incendiari. Il direttore generale della Torino-Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di sabato il peggior attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al 1 milione di euro della prima stima. Ma per il movimento No TAV la lotta continua. Una giovane attivista.
16: Questa lotta è una lotta ancora giovane. Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi.
15: Claudio Vigolo, GR3.
10: All'estero, con i fronti di guerra in Ucraina e Medio Oriente, il presidente americano Trump riceverà nelle prossime ore a Washington il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu, l'inviato.
17: Non li puoi comprare, devi batterli e lo stiamo facendo. Donald Trump rivendica la strategia impiegata contro l'Iran. Se ora vogliono negoziare è solo perché li abbiamo colpiti duramente, sostiene in un comizio a Milford in Michigan, dove parla di tutto, dalla manifattura ai dazi alla sfida elettorale di novembre e naturalmente della guerra contro il regime di Teheran. Definisce molto amichevoli i colloqui in corso. Sono stati gli iraniani, dice, a chiederci un incontro, ma avverte: se la diplomazia non avrà successo, riprenderanno gli attacchi. Il dossier iraniano sarà al centro del suo incontro oggi a Washington con il premier israeliano Netanyahu, il primo dopo mesi, più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sul cessate il fuoco e sul negoziato con i Pasdaran. Siamo stati molto generosi con diversi paesi e Israele è uno di questi, ha detto Trump sull'Air Force One, ribadendo tuttavia l'obiettivo comune: impedire agli Ayatollah di sviluppare armi atomiche. Da New York, Enrico Bona per il GR3.
9: Tra Stati Uniti e Iran continuano a tacere le armi e proseguono i negoziati indiretti tramite paesi mediatori, ma l'esito delle trattative dipenderà anche da Israele, se e quanto sarà disposto a fermare l'offensiva contro il Libano e i territori palestinesi. L'inviata a Gerusalemme.
18: L'ottava visita del premier israeliano alla Casa Bianca è l'ultima prima delle elezioni di ottobre in Israele. Diversamente da quando Netanyahu andò a proporre il piano d'attacco all'Iran, però stavolta sarà Trump in pressing. Ma non tanto, probabilmente per quella lettera di 600 ex funzionari della sicurezza israeliana che gli hanno scritto di come la Cisgiordania sia un punto di rottura e che i coloni violenti vanno fermati, quanto piuttosto perché Trump vuole risultati su almeno uno dei dossier mediorientali, Gaza o Libano. Così Netanyahu arriva a Washington avendo approvato l'ingresso nella striscia della Forza Internazionale di Stabilizzazione e dei tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrarla. Chissà se basterà a ricucire gli strati. A Gaza intanto tra nuovi raid tornano i vivi e i morti. Oltre 60 detenuti scarcerati da Israele sono il più grande rilascio dalle sue prigioni dalla tregua di ottobre. 99 i corpi recuperati in 24 ore dalle macerie e le ricerche vanno avanti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
10: Itaca si trova a Favignana, le sirene vicino a Lipari. Sono tante le location strane di Odissea, il Colossal di Christopher Nolan che sta spopolando in tutto il mondo.
19: Non poteva che esserci anche la nostra Magna Grecia a fare da set per il film del momento. L'Odissea rivista da Christopher Nolan, un film evento che in pochi giorni è già diventato un successo globale, ha come protagoniste anche le nostre bellezze oltre alle star di Hollywood. Le Eolie, innanzitutto, che prendono il nome dal dio del vento. A Lipari sono state ricostruite le scene dell'incontro con le sirene. Sui social spopolano i video con l'arrivo della troupe e delle barche usate per le riprese. A Legadi, invece, a Favignana, è stata girata la fuga da Polifemo, mentre il castello di Ulisse, quello del ritorno, dove si svolgono molte sequenze del film e tutto il finale, è proprio il castello di Santa Caterina, diventato Itaca per l'occasione. Non manca il litorale romano, le coste di Ostia hanno fatto da sfondo a numerose sequenze navali, luoghi ricchi di storia che ritornano alla ribalta mondiale, un volano per il turismo certo, ma anche una celebrazione della nostra storia al centro del Mediterraneo e dei suoi racconti senza tempo. Federico Mello, GR3.
9: Debutta questa sera in prima nazionale al Festival di Borgo Verezzi in Liguria, Ci vediamo all'alba di Zini Harris con la regia di David Livermore. Due donne, Robin ed Ellen, naufragano su una spiaggia deserta dopo un incidente in barca in una storia ispirata al mito di Orfeo ed Euridice. L'intervista con Anna Della Rosa, protagonista insieme con Linda Gennari.
20: Mi sento tutta elettrizzata!
21: Anna Della Rosa, chi è Ellen?
22: Piena di vita, volitiva, spiritosa, una scienziata che si trova in una condizione estrema insieme all'amore della sua vita, ovvero insieme a Robin.
21: Il palcoscenico è una riva misteriosa.
22: È così, la condizione fisica nella quale noi siamo immerse, ovvero acqua a terra e acqua che piove, ci mette già in una condizione fisica molto particolare, pericolosa e evocativa allo stesso tempo e che molto ha a che fare con il mistero di questa vicenda.
21: È un moderno mito di Orfeo e Euridice?
22: Direi di sì, proprio perché al suo interno contiene il mistero e il dolore della morte e la potenza creatrice dell'amore e anche della parola teatrale e del mito.
21: Linda Gennari, chi è Robin?
23: Affronta un viaggio intimo e metafisico per riuscire ad elaborare un trauma.
21: Ma lasciare andare è impossibile.
23: Lasciare andare è molto faticoso, è un grandissimo atto d'amore.
21: Francesca Cosentino, GR3.
10: In chiusura di giornale il caos sul nome del prossimo commissario tecnico della Nazionale di calcio. Oggi si riunisce il Consiglio federale.
24: 16 giorni, tanto è durata l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti FIGC. Due settimane all'insegna di una condivisione di idee che, dopo i tentativi per Ancelotti e Guardiola, si è arenata sul nome di Andrea Pirlo, un nome che non convinceva l'opinione pubblica, i tifosi e il presidente federale Malagò, una candidatura sfumata dopo le polemiche per i legami di Pirlo con la Russia. Di brutta figura ha parlato il ministro Abodi, poi le dimissioni che il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, commenta così.
0: Sorpreso direi proprio di no, era nell'aria, Maldini aveva scelto Pirlo come sapete per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente ma anche come movimento calcio che fosse ancora là a bordo.
24: A questo punto i favoriti per la panchina azzurra tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. Oggi, dopo il Consiglio federale a Roma, ne sapremo di più. Jacopo Barlotti, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Giovanni De Palma, Alessandro Pazienza.
9: Ora il meteo e poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donate e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
25: Nuvola la trovi su syscom.eu.
26: Chi è?
27: La duchessa!
26: La duchessa?
27: Sì.
25: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
26: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
25: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
26: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
28: Meteo Radio.
29: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di Ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
28: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Pagina 3.
30: Buongiorno da Paolo Di Paolo, ben trovate, ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. Stanno per scoccare i due minuti dopo le 9 di questo martedì 28 luglio. La solitudine di una donna, questo potrebbe essere il campo semantico, l'indicazione del campo semantico di questa mattina su Radio 3 a pagina 3, perché partiamo dalla rubrica quotidiana su Repubblica di Concita De Gregorio, che spesso sentite anche a questi microfoni del mattino di Radio 3, la solitudine di una donna delle istituzioni, è Concita De Gregorio a richiamare l'importanza, la forza di un pezzo uscito ieri che a nostra volta recupereremo proprio sulle pagine di Repubblica, dedicato a una figura importante, straordinaria della storia politica del nostro paese, Tina Anselmi. Concita De Gregorio parla della commovente bellezza dell'intervista a Gianna Anselmi raccolta da Maria Novella De Luca e pubblicata nell'edizione di ieri di Repubblica. Dice De Gregorio che merita una lettura lenta, ripetuta, profonda, ma soprattutto fa riferimento a un gesto che credo molti ascoltatori e ascoltatrici di questa rete facciano abitualmente, una di quelle pagine di giornale che quelli della mia generazione ritagliano e conservano. Ecco, questa pagina, dice, va addirittura in una cartella Tina Anselmi, che rimanda ad altre quattro cartelle, P2, DC, SSN, Sistema Sanitario Nazionale, Aldo Moro. Ciascuna delle quattro cartelle porta un post che rimanda a lei. Vedi anche Tina Anselmi. Le sigle di qui sopra significano Propaganda 2, la loggia massonica che manca poco realizzasse un golpe in questo paese, in un certo senso diciamo che lo ha fatto, Democrazia Cristiana, il suo partito, e Servizio Sanitario Nazionale, la riforma del 78 che porta la sua firma. Dicevo dell'intervista Gianna Anselmi, 85 anni, l'ultima delle sorelle rimaste in vita, ricorda Tina, che 50 anni fa, luglio 76, fu nominata ministro del lavoro, prima donna nella storia d'Italia, staffetta partigiana, sindacalista, leader appunto della Democrazia Cristiana, amica e allieva di Aldo Moro. Tina Anselmi di Castelfranco Veneto è una delle figure politiche più importanti e più sottovalutate della storia repubblicana. L'ho conosciuta molto bene quando presiedeva la commissione P2. Sandra Bonsanti, mia compagna di scrivania a Repubblica, passava le sue giornate di lavoro con lei. Dice sua sorella, nei suoi appunti, famosi foglietti conservati all'archivio di Stato, c'è una verità sulla P2 che l'Italia non ha voluto vedere. Cosa fosse veramente quella loggia segreta? Ricordo la sua angoscia, la sua solitudine, la sua delusione nel trovare in quelle liste tanti democristiani. Dopo la morte di Moro è stato il periodo più duro. Tina era indipendente, incorruttibile, ed è stata abbandonata dal suo stesso partito, ne soffrì molto. La solitudine di una donna delle istituzioni è appunto il titolo della rubrica invece Concita De Gregorio, che vi dicevo richiama appunto questa intervista uscita ieri, che è stata anche menzionata rapidamente ieri a prima pagina. Vale la pena recuperarla, la trovate ovviamente online, anche se a pagamento, però c'è. Mia sorella Tina Anselmi, la politica, il risotto e quell'amore partigiano, appunto ieri su Repubblica Maria Novella De Luca raccontava di questo incontro nei dintorni di Padova, cittadella, con Gianna Anselmi, 85 anni, portati con splendore, ultima delle tre sorelle Anselmi dopo Tina e Maria Teresa, donna che in questa circostanza sfoglia ricordi nitidi in un bel salotto in penombra affacciato su un giardino di cittadella. Il 29 luglio del 76, ecco, oggi è il 28, quindi scatta domani l'anniversario esatto, l'onorevole Tina Anselmi da Castelfranco Veneto, classe 27, staffetta partigiana, sindacalista, leader della DC più nobile, fu eletta ministra, allora si diceva ministro del lavoro, prima donna nella storia d'Italia a capo di un dicastero. Con questa tenacia che dimostrava in ogni circostanza, il 9 dicembre del 77 ottenne la legge sulle pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro, ricorda Maria Novella De Luca, e Gianna Anselmi risponde: un giorno felice. Tina conosceva la miseria femminile nelle fabbriche e nelle campagne, qui da noi c'erano le filande, le operaie fin da bambine lavoravano i bozzoli di seta nell'acqua bollente, avevano le mani piagate e ustionate, erano analfabete con paghe infime. Dopo la resistenza mia sorella militò nel sindacato, le portò tutte a votare nel 46, in tante sapevano fare soltanto la croce, le spinse a prendere la licenza elementare, la sua decisione tenace di arrivare alla legge sulla parità nasce da lì, da quelle filande. Tina Anselmi diceva: per cambiare il mondo bisognava esserci, e questo è l'interlocuzione di Maria Novella De Luca con Gianna Anselmi, che risponde: infatti dopo la guerra Tina entrò nella Democrazia Cristiana mentre mio padre rimase socialista, facevano discussioni infinite, papà morì giovane nel 51, Tina per noi sorelle più piccole è diventata il punto di riferimento, lo è stata fino a quando la malattia non ha preso il sopravvento, l'abbiamo vista svanire piano piano. Era una meravigliosa zia, hanno scritto che fosse austera, no, mia sorella amava la vita, adorava la famiglia, la compagnia, la musica classica, la buona tavola. Sa che partiva sempre da Castelfranco con un cesto del nostro radicchio per cucinare alle amiche il risotto, unico piatto che sapeva fare? Nominata alla sanità, Anselmi firmò l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 78. Un'altra grande vittoria, commenta la sorella di Tina Anselmi, Gianna, un'altra grande vittoria. Mattina soffrì molto in quel ministero, aveva cercato di combattere con tutte le forze la corruzione che lì dentro dominava, ma fu osteggiata in ogni modo. A tavola ci raccontava quali incredibili giri di soldi ci fossero attorno ai farmaci. Firmò da ministro la legge sull'aborto nonostante il veto della Chiesa, con grande pena interiore perché era profondamente cattolica, ma sempre difeso la laicità dello Stato. Credeva nelle persone, al di là dei partiti. A parte Franca Falcucci, c'erano molte comuniste tra le sue amiche più care, a cominciare da Giglia Tedesco e Lina Merlin, che era socialista, e di Nilde Iotti aveva una stima così grande da accettare in pochi minuti la presidenza della commissione d'inchiesta sulla P2. Invece sul divorzio si era schierata con la DC, che ne chiedeva l'abrogazione. Era davvero convinta che fosse una norma sbagliata, chiedeva appunto ieri su Repubblica Maria Novella De Luca a Gianna Anselmi. Tina obbedì al partito, questa è la risposta, con molti dubbi, invece io votai a favore. E i giorni della P2, giorni amari, ricordo la sua dedizione assoluta, la testarda volontà di svelare cosa fosse veramente quella loggia segreta. Nei suoi appunti, sui famosi foglietti conservati all'archivio di Stato, c'è una verità che l'Italia non ha voluto vedere. Ricordo la sua angoscia, la sua solitudine, la delusione, ecco quello che richiamava anche Concita De Gregori questa mattina, nel trovare in quelle liste tanti politici democristiani. Dopo la morte di Moro è stato il periodo più duro. Sua sorella è morta nel 2016, dopo 10 anni di malattia, c'è stato un lungo silenzio dopo. Crede che l'Italia stia riscoprendo Tina Anselmi? Vedo un interesse crescente, forse perché in questi giorni difficili le sue parole sono più preziose che mai. La democrazia, diceva Tina, non è una conquista definitiva, ma è un bene delicato, deperibile.

0: Il brano di questa mattina è Clap Your Hands, nell'interpretazione di George Shearing dall'album Shearing in Dixieland 1989, con una nutrita schiera di fiati, riunione di veterani per un'atmosfera antica e tradizionale. Ci ha raggiunto opportunamente Rosa Polacco per darci indicazioni sulle discussioni che si faranno a tutta la città.
1: Ciao Paolo, buongiorno. Stamattina torniamo in qualche modo sui temi ambientali. Dopo la puntata di ieri sulla TAV e la Val di Susa, parliamo degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna, ma guardiamo anche a casa nostra, al Gargano. Secondo il monitoraggio europeo, in Europa sono già bruciati 254.000 ettari. Un'area. Andiamo in qualche modo sui temi ambientali. Dopo la puntata di ieri sulla TAV e la Val di Susa, parliamo degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna, ma guardiamo anche a casa nostra, al Gargano. Secondo il monitoraggio europeo, in Europa sono già bruciati 254.000 ettari. Un'area grande quanto il Lussemburgo, però l'attenzione mediatica. Poi

E arrivano messaggi ovviamente al 335 56 34 296. Nel 2014, racconta il nostro ascoltatore Antonio, scrissi una lettera a Tina Anselmi perché avrei voluto intervistarla e dopo pochi giorni mi telefonò sua sorella Gianna, telefonata piena e intensa, che bel ricordo che porto nel cuore. Stupenda e attuale la citazione di Tina Anselmi sulla democrazia, scrive Natalia. E a proposito di solitudine delle donne, c'è un'intervista a una grande maestra del cinema, maestra tra l'altro, fa notare spesso Dacia Maraini si usa soltanto in una accezione, facciamo fatica a dire maestra non solo in campo musicale ma in ogni campo, e invece ecco è una maestra del cinema Liliana Cavani. Poche registe, il problema sta a monte in chi produce. Un colloquio pubblicato dal Fatto Quotidiano con Francesco Ferasin a proposito di una questione che sicuramente avrete sentito evocare anche su queste frequenze, e riguarda la prossima mostra del cinema di Venezia. Una sola donna in concorso a Venezia. Non è certo una questione ovvia e banale di quote rosa, ma proprio di necessità di riflettere. La qualità è neutrale, perché se lo stanno chiedendo ovviamente molte registe, molte cineaste che hanno anche scritto in un comunicato di fuoco, come lo definisce Ferasin sul Fatto, fa paura che ci sia una donna sola e che poi chi organizza un festival, una mostra, dica erano arrivate poche opere, noi scegliamo le opere, non scegliamo il genere, e che può essere anche un principio legittimo, ma se poi si traduce in questa sproporzione dà comunque da pensare. Diciamola tutta, molte donne fanno film molto belli, dice Liliana Cavani, dovrebbe essere normale che ce ne siano di più nei concorsi, questo è sicuro, però ci vorrà tempo, molto più tempo di quello che speravo. Liliana Cavani, 93 anni, un David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera nel 23, all'attivo alcune delle opere che hanno fatto la storia, osserva amareggiata la situazione in cui versa il mondo cinematografico. Un tema, quello della disparità di genere, tornato alla ribalta dopo l'annuncio che Mai El Touki sarà l'unica regista in concorso alla Mostra di Venezia dal 2 al 12 settembre. E guarda caso, il suo film si chiama Woman Unknown, donna sconosciuta, appunto, scrive Francesco Ferasin. Quasi un manifesto, visto che a parte lei non ci sarà nessun'altra cineasta tra i 20 in gara. Un record negativo rispetto anche alla scorsa edizione. Perché fa paura questo mondo governato dal maschile, fa anche un po' paura questo festival che le cose di questo mondo le guarda con occhi quasi solo maschili. Firmato 100 autori e molte sigle ovviamente che contestano questa scelta. C'è un problema più complesso, dice Cavani, dipende innanzitutto dalle case produttrici che mandano i film ai concorsi con le loro amicizie, le loro aspettative, la normalità. Per far passare le donne ci vuole una complessità di consensi maggiori rispetto agli uomini. Barbera ha sbagliato? Chiede Ferasin sul Fatto. Lui non fa il dittatore a decidere un gruppo di persone, è una persona intelligente, il suo parere dipende da altri. Il problema è una cultura diffusa che va più lenta del progresso. È una questione di soldi. Faccio un esempio: ci sono più scrittrici di romanzi perché i costi di produzione sono più bassi, dice Cavani. Viceversa, per un film si parla di industria. Film di donne ormai ce ne sono tanti, il problema è che non sempre escono. E racconta anche situazioni in cui si è trovata lei, per esempio nel campo dell'opera lirica. Questo è un problema che arriva dalla lentezza di parità dei meriti, dipende dalla cultura, forse bisognerebbe farne di più. Pensiamo alla regia d'opera, le donne non passano, io ne ho fatte alcune perché mi chiamavano i maestri, ma è evidente che nel sistema ci sono problemi. E qui l'amarezza lascia spazio alla rabbia, le ultime battute di questo articolo sul Fatto Quotidiano questa mattina. Guardi, non vorrei nemmeno parlarne, il fatto che non fanno passare le donne è così sgradevole, non c'è nessuna ragione per escluderle, siamo indietro, ci vorrà tempo, più di quello che speravo. Poche registe, il problema sta a monte in chi produce. Liliana Cavani, intervistata sul Fatto Quotidiano.

Tiriamo ancora il filo di questo ragionamento sulla solitudine delle donne. La Nobel dimenticata, la Nobel per essere precisi con l'accento, la Nobel dimenticata, Grazia Deledda, a 90 anni dalla morte, a 100 dal premio dell'Accademia svedese, fu l'unica italiana a riceverlo, l'autrice di Canne al vento non ha il riconoscimento che merita. C'è una paginona o un paginone sul Messaggero, a firma Riccardo De Palo, che appunto convoca una serie di interlocutori e interlocutrici, Marcello Fois, Sandra Petrignani, tutti abbastanza stupiti dal disinteresse, almeno istituzionale, per Grazia Deledda, 1871-1936. La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, solo quando manca ci accorgiamo che manca, scriveva Grazia Deledda in uno dei suoi capolavori, Canne al vento. Quest'anno saranno ben due gli anniversari che riguarderanno la grande scrittrice sarda, i 90 anni dalla morte e anche i 100 anni dall'assegnazione del Nobel per la letteratura. Un secolo dopo è rimasta l'unica autrice italiana ad averlo vinto. Per questo stupisce che non venga sempre ricordata come meriterebbe. È incredibile che Deledda non sia nemmeno citata tra i temi per l'esame di maturità, dice lo scrittore, attuale finalista al Campiello, Marcello Fois, che sulla scrittrice di Nuoro ha scritto Quasi Grazia, una specie di romanzo in forma teatrale sulla vita della Deledda, perché volevo raccontarla in maniera non accademica. Da quel libro Veronica Cruciani ha tratto una pièce andata in scena con Michela Murgia come protagonista. Parla anche appunto Sandra Petrignani, che ha scritto della Casa Museo Sarda in un libro di grande fortuna, la scrittrice abita qui, e va assolutamente rivalutata senza fermarsi a quel ritratto antifemminile che ne è stato fatto. E poi parla anche Neria De Giovanni, una studiosa che a Grazia Deledda ha dedicato ben 18 libri, ammette che su di lei hanno gravato molti giudizi negativi da parte della cosiddetta accademia, veniva vista come una scrittrice autodidatta. Ci sono vari riferimenti ovviamente a libri che comunque escono intorno alla figura di Deledda, e troviamo la stessa sollecitazione a riscoprire, a rileggere quest'autrice su Avvenire, a firma Roberto Carnero. Riscoprire Deledda oltre il canone per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale che ritrae in forme plastiche la vita quale è, nella sua appartata isola natale, che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. Queste erano le parole della motivazione con cui gli accademici di Svezia assegnarono il Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, e queste parole le ricorda Monica Storini nella sua monografia appena uscita, intitolata Leggere Deledda. Nell'introdurre il proprio lavoro, l'autrice, che insegna letteratura italiana alla Sapienza, lamenta il fatto che di tale potenza e universalità il canone ha ben presto fatto a meno, e nella produzione manualistica destinata alla scuola da ormai una quarantina d'anni si fa davvero fatica a trovare un brano, un ritratto, per quanto fugaci e veloci, della nostra scrittrice. Sì, i manuali di letteratura, dice Carnero, la rappresentano, ma poi il canone messo alla prova del tempo, quanto propone Deledda come appunto una maestra di scrittura? Vediamo cosa ne pensano gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pagina 3.

Viva Grazia Deledda, Canne al vento è un romanzo che non ti suscita soltanto emozioni, ma vere e proprie sensazioni, odori, sapori, crampi allo stomaco, dice Gianni. Ha ragione Gianni, molto pesa un cliché di scrittrice melodrammatica, sentimentale. Invece io vi invito a recuperare per esempio Cenere, che è un racconto, romanzo straordinario, da cui tra l'altro fu tratto un film pionieristico con Eleonora Duse. Scusate però questa storia che a Venezia ci sono poche autrici donne riguarda le registe ma non le sceneggiatrici, che nei film italiani sono la maggioranza. Continuare a non considerare gli sceneggiatori autori di un film è una delle disattenzioni più gravi che si possano fare anche nei confronti delle autrici donne, anzi soprattutto. Muraro, Il pensiero imprevisto, vi porto sempre in un ambito di riflessione sul femminile e sul femminismo. Il Manifesto offre un bel pezzo di Alessandra Pigliaru. Muraro, Il pensiero imprevisto, Come quando si accende la luce, è un volume a cura di Laura Colombo, Vita Cosentino e Wanda Tommasi per Mimesis, che ricorda la grande studiosa Luisa Muraro, scomparsa di recente il 13 giugno scorso, ricordata il giorno seguente sulle pagine del Manifesto da Ida Dominiani, e naturalmente i conduttori, conduttrici di Pagina 3 l'hanno bene evocata. Dice bene Vita Cosentino quando nel primo dei contributi ricorda Muraro come iniziatrice e costruttrice per moltissime donne, per più generazioni di femministe in Italia e non solo. Luisa Muraro è stata una protagonista del femminismo italiano, del pensiero della differenza sessuale, e per chi ha avuto occasione di incontrarla è stata anche la prova vivente di quanto la politica delle donne attenga all'esperienza. Da discutere in presenza, aperta al conflitto quando necessario, senza sottrarsi né alle occasioni pubbliche più importanti né a quelle più decentrate. La propensione alla lettura e allo scambio faceva della sua intelligenza in relazione insieme il grimaldello e lo scrigno. Il pensiero di Luisa Muraro come bene comune. Questo sottolinea Alessandra Pigliaru stamattina sul Manifesto, citando appunto una delle studiose coinvolte, Chiara Zamboni. Restare politicamente disponibili sempre attraverso i libri, le interviste, gli interventi disseminati, capaci di mantenere sempre aperta l'interlocuzione. E c'è un senso di pienezza anche, che di gratitudine, di capacità letterale di dialogo con l'altro. Ida Dominiani appunto parla di Luisa Muraro come colei che ha preso ha tenuto a mente un fatto storico preciso, la separazione femminile dalla politica maschile che diede origine al femminismo della seconda ondata, ed è riuscita appunto a lavorare su questa differenza, il soggetto imprevisto della differenza sessuale che si mette in gioco. Ecco, lì si mette in gioco il paradigma della modernità, non un'estraneità, piuttosto un esodo somigliante a un distacco da cui non si torna indietro. In uno degli ultimi articoli pubblicati da Muraro sul Manifesto e riproposto il 14 giugno, l'indomani della morte, c'è una lezione da conservare. Queste sono le battute finali del pezzo, molto intense. Il titolo, insieme l'innesco del testo, verte su una giovane donna con il braccio per aria in una fotografia del maggio francese. Compare frontale e il fiore che tiene nel palmo le impedisce di chiudere la mano. È un gesto che in altri contesti significherebbe altro. Qui invece c'è una ragazza in mezzo a soli uomini, fermata in uno dei tanti fotogrammi di quegli anni. Non è un saggio sul 68 né un'esegesi della fotografia, è l'attenzione alla forza di lei, semplice e insieme laterale. Ed è l'esercizio dell'osservare fino al punto in cui ciò che si osserva diventa pensante. In quella fotografia del 68 Muraro ne vede molte altre: un'icona bizantina del 600, un'immagine degli anni 80, la psicanalisi, la teologia, i bambini. Il suo pensiero assomiglia a una costellazione che attraversa tempi diversi e gesti, capaci di rompere nella storia per illuminarne ancora una volta l'esperienza. Nessuna deduzione, nessuna astrazione pontificante, l'evento non è fuori, ma comincia nel luogo vivente dello sguardo. Il suo aveva il colore del cielo, aereo, come il braccio di quella ragazza in piazza, e i piedi ben immersi nella realtà.

0: Sfumano le note del brano che abbiamo ascoltato questa mattina, pagina 3 su Radio 3, Clap Your Hands, nell'interpretazione di George Shearing. È uscita una pregevole nuova edizione di Canne al Vento a cura di Mauro Novelli, ci segnala Massimo, grazie per la segnalazione. C'è Alida che ci ricorda Cosima, romanzo autobiografico, una scrittura avvincente. Deledda è non solo poco studiata e letta, ma purtroppo spesso inventata, tirata falsamente da tutte le parti. C'è qualcuno, Mariella, che ha appena riletto i suoi 10 romanzi più noti. Insomma, mi sembra che reagiscano bene i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Glisso stamattina, perché abbiamo poco tempo, sui messaggi al solito più ispidi, ma invece vi segnalo in chiusura, sempre a proposito di solitudine delle donne, un pezzo che non sta in cultura ma sta in cronaca su Repubblica, a firma Giampaolo Visetti, che inviato a Salorno Bolzano racconta l'ora d'acqua in piscina per le donne con burkini. Questo è il titolo, Civiltà altro che ghetto, l'ultradestra attacca la decisione di Salorno in Alto Adige, ma è un servizio per tutte, non solo per le musulmane. L'antico confine che per secoli ha diviso chi parla tedesco da chi si esprime in italiano ancora invisibilmente passa lungo la piazza centrale del paese, sospeso tra Alto Adige e Trentino. Nella bilingue Salorno, suturate le ferite belliche del Novecento, esplode per oggi la frontiera delle diversità culturali del 2000, alzata dalle migrazioni multietniche. Innesco dello scontro scatenato dalla politica della paura, l'opportunità del bagno in burkini offerto fuori orario alle donne musulmane. Piccoli numeri tra le campagne della Bassa Tesina, ma grandi clamori ed estreme minacce per il debutto del sudtirolese Frauenschwimmen, la piscina, un giorno alla settimana riservata alle donne che si sentono a disagio a nuotare assieme agli uomini, il giorno per le signore, così tra virgolette. Contro l'ora del burkini, al solo annuncio insorgono i partiti delle destre, ultra italiani e super tedeschi, che nelle urne capitalizzano, superate divisioni linguistiche, unite dalla comune lotta contro l'islamizzazione presunta, ovviamente aggiungo io, del nostro paese. La campagna denigratoria è partita anche sui social, il gradimento della piscina in questione in poche ore è precipitato da 4 stelle a 1, e appunto nelle battute finali di questo pezzo di Giampaolo Visetti su Repubblica parla il teologo Paul Renner, direttore dell'Istituto Alto Atesino di Scienze Religiose, dice: l'illuminismo sosteneva la tolleranza, il cristianesimo il rispetto. La marcia dei processi culturali non è una colpa per chi li subisce e lotta per superarli. Nelle piscine ci sono corsie riservate a bambini, atleti, corsi di nuoto per anziani, nessuno si agita. Lo stesso vale per il cibo nelle scuole, nelle aziende, negli uffici. La violenza è negare rispetto alle sensibilità degli altri, cavalcare le frustrazioni non risolve i problemi. Questo è l'ultimo articolo che segnaliamo questa mattina su Radio 3 a pagina 3, l'ora d'acqua in piscina per le donne con burkini, civiltà altro che ghetto, Giampaolo Visetti su Repubblica. Adesso Onda Verde, poi Primo Movimento con Renata Scognamiglio. Io, Paolo Di Paolo, vi saluto insieme al tecnico Alessandro Cesolini, a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, a Piero Pugliese in regia, e ci ritroviamo domattina.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La grande letteratura ad alta voce.
4: Un giorno di settembre, Leonardo Barini lasciò Roma, ove dirigeva la rivista letteraria Campoformio, e fece il ritorno a Nataca, città del Mediterraneo e sua città natale.
3: Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
5: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 50 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove troviamo le maggiori criticità con 7 km di code per lavori tra Bereguardo e la barriera di Milano in direzione di Milano. Le altre notizie ci portano in A32 Torino-Bardonecchia, qui tra Vigliana Est e Rivoli Rosta in direzione di Torino, 3 km di code a causa di un incidente. In A4 sul tratto Venezia-Trieste il traffico è rallentato tra Villesse e l'allacciamento della 23 in direzione di Venezia. Andiamo poi in A1 sul tratto Milano-Bologna tra Melignano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, traffico intenso. E in Toscana adesso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli-Maldarno e Ponte della Est in direzione di Livorno code, e sempre sulla Firenze-Pisa-Livorno code all'altezza di Santa Croce sull'Arno in uscita provenendo da Firenze. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Un cordiale saluto da Renata Scognamiglio al microfono di Radio 3, da Alessandro Cesolini in console, da Gianluca Diana in regia, dalla curatrice di Primo Movimento Giorgia Franceschi. 335-5634-296 per i vostri sms e whatsapp, e siamo pronti per partire. Inizio di puntata un po' plumbeo, ma senz'altro affascinante, con questo progetto discografico che esce per Challenge Classics, un recital lideristico del basso baritono Tilo Dalman con il pianista Heyadet Jonas Jedikar, intitolato Darkness. L'idea qual è? È quella di tematizzare anche il significato simbolico che le voci maschili profonde hanno nella tradizione sentitamente del repertorio lideristico, ma in parte questo è vero anche per l'opera, dove la scelta originaria, cioè non di adattamento vocale, di timbri come baritono o basso, soprattutto basso, si lega spesso con testi che trattano temi come appunto la morte, la solitudine, la malinconia, ma anche in generale comunque i temi fondamentali dell'esistenza umana, come per esempio il rapporto con il trascendente. Con la sola eccezione del lead che apre il programma, ovvero Requiem, dalla raccolta Sechs Lieder von Lenau und Requiem, opera 90 di Robert Schumann, tutti gli altri brani proposti sono scritti originariamente proprio per voce di basso. Fra questi ricordiamo i bellissimi Drei Gedichte von Michelangelo di Hugo Wolf, Michelangelo evidentemente Michelangelo Buonarroti, e questi sonetti dedicati a Vittoria Colonna trattano l'amore terreno intrecciato con un'aspirazione spirituale, con una meditazione sulla caducità dell'esistenza. C'è anche Richard Strauss con gli Zweigesänge, opera 51, composti nel 1902 per una grande voce di basso operistico, ovvero quella di Paul Knupfer, e il fatto che fosse un cantante operistico con una voce potente si vede dal tipo anche di scrittura vocale di Strauss. Non perdetevi i Sechs Monologe aus Jedermann del compositore svizzero Frank Martin. Lo Jedermann è evidentemente il dramma di Hofmannsthal, però il nostro ascolto è un lied dai Vier Ernste Gesänge, opera 121 di Johannes Brahms, che si intitola Wenn ich mich Menschen und mich Engels zugen redete, cioè se anche parlasse lingue degli uomini e degli angeli. Evidentemente un estratto dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, un frammento molto celebre musicato appunto da Johannes Brahms. Lo ascoltiamo.

La voce di Tilo Dalman, basso baritono, con il pianoforte di Hedayet Jonas Jeddikar, era il quarto dai Für Erste Gesänge, opera 121 di Johannes Brahms, Wenn ich mit Menschen und mit Engels Zungen redete, era appunto una meditazione profonda sul destino dell'uomo e anche sul rapporto fra dolore e consolazione, che però appunto si conclude con questa nota luminosa. Non a caso in realtà questo è l'ultimo lead di questo progetto Darkness, che esce per Challenge Classics, che si apre però nel segno di Robert Schumann con i Sechslieder von Lenau und Requiem opera 90. Ascoltiamo per l'appunto Requiem.

Requiem da Ex-Lieder von Lenau und Requiem Opera 90 di Robert Schumann. La voce era quella del basso baritono Thilo Dallmann con il pianoforte di Hedayet Jonas Jeddikar. L'apertura di questo progetto intitolato Darkness, che esce per Challenge Classics. E prima di passare alla prossima proposta, ricordiamo che oggi pomeriggio l'appuntamento con la diretta Euroradio dal Festival di Bayreuth comincia alle 16, in programma la Valchiria di Richard Wagner, diretta, ricordiamo, da Christian Thielemann. E adesso ci spostiamo invece in casa Dynamics per una incisione molto sui generis delle tre prime suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, quindi andiamo dalla 1007 alla 1009. Perché sui generis? Perché eseguite sul mandoloncello o sul mandocello, insomma i due termini possono essere equivalenti, anche se in realtà mandoloncello si riaggancia più alla tradizione italiana, mentre mandocello, oltre a essere la traduzione inglese, però è anche un termine più inclusivo, che contempla anche strumenti moderni o strumenti utilizzati anche in ambito folk. Ad ogni modo, l'interprete e anche l'autore di questo adattamento, che è registrato in prima registrazione mondiale, è Dor Gideon Amran, che è mandolinista, pianista e direttore d'orchestra israeliano e anche insegnante di mandolino alla Università di Rhode Island. E il mandocello è lo strumento che nel quartetto di plettri corrisponde effettivamente al registro baritonale del violoncello, è accordato anch'esso per quinte, do, sol, re, la. E ovviamente la prima cosa che salta all'orecchio nell'ascoltare del suite Bach sul mandoloncello è il diverso attacco, il decadimento più rapido del suono rispetto allo strumento di destinazione originaria, ovvero il violoncello, anche perché la tecnica dell'arco è incorporata nella scrittura di Bach, quindi il trascrittore deve cercare di creare effetti analoghi, se non proprio equivalenti, su uno strumento a pizzico, per esempio con l'uso del tremolo per tenere una nota che altrimenti durerebbe molto meno. E noi adesso ascoltiamo l'Allemanda dalla suite numero 3 in Do maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1009 di Johann Sebastian Bach, dal mandoloncello di Dor Gideon Amran.

E questo era il mandocello, il mandoloncello di Dor Gidon Amran nell'Allemanda dalla suite numero 3 in Do maggiore Bach Werke Verzeichnis 1009 di Johann Sebastian Bach, originariamente per violoncello, ma appunto che Amran interpreta sul mandoloncello, sul mandocello. Ecco, sarebbe interessante capire se lo strumento di Amran, che è costruito dal liutaio Akir Kerman, si rifà a strumenti storici di tradizione italiana oppure se è uno strumento a tutti gli effetti moderno. Purtroppo nel libretto questa cosa non viene spiegata, sarebbe stata interessante. L'etichetta è Dynamic e noi chiudiamo con un disco Divine Art, con un cofanetto di in 3 CD però disponibile anche in digitale, che prevede la registrazione completa degli Années de Pèlerinage di Franz Liszt interpretati da Brian Tsu. Brian Tsu è un pianista taiwanese arrivato però negli Stati Uniti a giovanissimo, all'età di 13 anni, per studiare alla Julia School, e debutto precocissimo a 16 anni con la Philadelphia Orchestra. Oggi Brian Tsu, oltre che concertista, è docente all'Università dell'Oregon, e in questo suo approccio agli Années de Pèlerinage di Liszt cerca di evidenziare, questa diciamo un po' una sua dichiarazione, non solo gli aspetti di virtuosismo tecnico ma soprattutto il lato poetico, autobiografico della raccolta. Ottima tecnica, tocco molto cristallino, ecco, una grande chiarezza delle linee, un respiro molto regolare anche nelle pagine come Orage, per esempio, dal Premier Année Suisse che stiamo per ascoltare, o Après une lecture du Dante della Deuxième Année. Ecco, che potrebbero aver portato anche a soluzioni un po' più spinte per quanto riguarda l'uso del pedale e il fraseggio. Quindi, per riassumere, un Liszt molto nitido e trasparente, a cui forse manca un po' di duende, per così dire, un po' di carica appassionata, visionaria, persino allucinata se vogliamo, che appartiene al di là dei singoli gusti e delle singole scelte interpretative, proprio alla fisionomia del pianista, dell'artista, del personaggio Liszt. Ma a proposito di chiarezza, degna di nota è anche la qualità della registrazione, della realizzazione dell'audio spaziale in Dolby Atmos, che si deve al produttore Sergei Kvitko, già candidato ai Grammy Awards. Noi adesso ascoltiamo appunto Orage dagli Années de Pèlerinage di Franz Liszt, Premier Année Suisse, Cyril 160, al pianoforte Brian Tsu.

0: E questa era Orage, ovvero Tempesta, dagli Années de Pèlerinage di Franz Liszt, in particolare dal Premier Année Suisse Cyrl 160. A interpretarla era il pianista Brian Su, in questo cofanetto in 3 CD che esce per Divine Art, che presenta la registrazione integrale degli, appunto, degli Années de Pèlerinage di Franz Liszt. Carinissimo questo messaggio di Paolo: diamine, quando arriva a Bayreuth si verifica uno scarto energetico, ci si sente di dover radunare le forze mentre fa più caldo, illudersi di essere nel centro di una foresta dalle ombre densissime. Grazie per i vostri messaggi. Primo movimento finisce qui, e quindi io ringrazio Alessandro Cesolini in console, Gianluca Diana in regia, Giorgia Franceschi alla cura del programma. Con me, con Renata Scognamiro, l'appuntamento è in realtà alle 12 per ascoltare un bel concerto del Festival di Schwetzingen, Festival della SVR, dedicato ai quartetti di Franz Josef Haydn e Béla Bartók, con una nuova formazione, la formazione Viatores Quartet. Infatti questo evento è all'interno del ciclo dedicato ai nuovi talenti. Dopo di noi Tutta la città ne parla con Rosa Polacco, quindi continuate su Radio 3 insieme a noi.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Tutta la città ne parla.
3: Buongiorno, sono Paolo, chiamo da Milano. Volevo esprimere il mio disappunto per quello che ho ascoltato, o meglio non ascoltato, nella lettura dei giornali di stamane, e devo dire che non ne posso più. Non mi importa tanto di qualche centesimo in più o in meno per il gasolio, non mi importa che Meloni scarichi o non scarichi Giorgetti, non mi importa che un Pirla prenda o non prenda la guida delle squadre della nazionale di calcio. Sta succedendo di tutto in Europa, ci sono incendi che stanno distruggendo l'intero continente, ci sono 250.000 persone evacuate in Francia e in Spagna, l'Europa brucia. Io sono un lettore del quotidiano torinese La Stampa e noto con scoramento che da 3 giorni non c'è una riga su questo argomento. Che cosa ci vuole? Cosa deve succedere perché l'opinione pubblica si muova a proposito di questo problema?
4: Buongiorno, sono Mario e chiamo da vicino Genova, un po' in Riviera. E anch'io sono da oramai tempo sconvolto dal fatto che le notizie siano sempre su altro e non su quello che sta succedendo dal punto di vista climatico, ambientale. Eppure non stiamo facendo niente. Noi piccolini facciamo quello che possiamo, ma in realtà andrebbero prese delle decisioni non di transizione ecologica, purtroppo cose molto molto più immediate da parte dei governi mondiali.
5: Io mi chiamo Cesare e telefono da Monzuno in provincia di Bologna. Io volevo dire che il giorno di Ferragosto lo passerò in una località panoramica qui vicino, ma non per turismo, la passerò lì perché io faccio avvistamento per il servizio di antincendio boschivo. Sì. Quindi vuol dire che andrò in una posizione panoramica ad osservare una vasta zona del territorio dell'Emilia-Romagna proprio per capire se vengono su dei fumi, eccetera, ci sono dei principi di incendio. Ecco, il punto è questo, io praticamente sarò da solo, perché di persone disposte a fare questo servizio praticamente non se ne trovano.

0: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Martedì 28 luglio torniamo a parlare di ambiente dopo la puntata di ieri sulla TAV e sulla Val di Susa, ma partiamo stamattina dagli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Ne hanno parlato ieri sia Radio Tremondo che Radio Trescenza, ma guardiamo anche a casa nostra, al Gargano, 150 ettari in fiamme sulle colline di Peschici, danni stimati per le imprese di 10 milioni di euro, fiamme in Basilicata, Calabria, Sicilia, decine di sfollati a Maratea, mentre in Spagna emergenza nazionale, tra Spagna e Francia sono 220.000 gli sfollati, con una situazione molto critica, e la nuova ondata di calore rinnova la preoccupazione anche per il centro e il sud Italia. Sembra un triste appuntamento fisso ormai quello col calendario estivo. E secondo però il monitoraggio europeo, nel nostro continente sono già bruciati 254.000 ettari, un'area praticamente grande come il Lussemburgo. Però, come avete sentito dalle telefonate di Paolo, Mario e Cesare, intervenuti stamattina a Prima Pagina nel filo diretto con Gigi Riva, che conduce la nostra rassegna stampa questa settimana, l'attenzione, la sensibilità della politica e in parte anche dell'informazione su questi temi è lacunosa e non adeguata all'emergenza, anche per quello che riguarda formazione, gestione, scelte, naturalmente scelte politiche, ma anche scelte personali, come invocava appunto l'ultimo ascoltatore che avete risentito sulla nostra sigla, Cesare, che fa il volontario. Questo è un punto che ci interessa particolarmente questa mattina. Se qualcuno di voi ha raccolto, raccoglie o pensa di raccogliere l'appello, l'invito di Cesare, che raccontava che appunto quest'estate a Ferragosto si sposterà sulle colline come volontario per monitorare, vedere se ci sono focolai di incendi. Ecco, se qualcuno di voi anche ha avuto questa esperienza o pensa di volerla fare, chiamateci, ci piacerebbe sentire la vostra voce. 335 5634 296 è il numero, SMS, WhatsApp, messaggi vocali, questi se li mandate brevi di circa 30 secondi, poi li ascoltiamo e li commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto intanto i primi due ospiti collegati con noi questa mattina. Alberto Toscano, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E c'è anche Tatiana Bellizzi del TGR Puglia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Vorrei cominciare però da Alberto Toscano, per partire dalla Francia. È stato presidente dell'Associazione Stampa Estera a Parigi, giornalista, ci aiuta a ricostruire un po' la situazione in Francia in queste ore drammatiche. Primo accennato qualche numero sparso, 325.000 sfollati, l'ipotesi dell'evacuazione di Bordeaux, ettari, edifici distrutti. Ora la situazione pare più sotto controllo, ma il bilancio è grave, Toscano.
1: Gravissimo, gravissimo. Come diceva Cesare, lui va nelle colline emiliane a guardare lontano. Ora, chi è accusato di non essere stato capace di guardare lontano in Francia è Emmanuel Macron, il Presidente della Repubblica, che ieri si è precipitato ad andare a Bordeaux a esprimere la solidarietà nazionale ai pompieri impegnati contro gli incendi, ma che ha ridotto gli stanziamenti per i Canadair e che nei suoi 9 anni all'Eliseo è accusato di non aver fatto abbastanza per appunto guardare lontano sul piano della difesa del territorio dagli incendi. E le cifre sono terribili, 117.000 ettari andati in fumo in Francia, sono quasi il doppio del precedente record nazionale degli incendi su un anno, 3 morti tra i pompieri, l'ultimo la notte scorsa in un incidente stradale, ma mentre era impegnato nelle operazioni antincendio, 1 centinaio di feriti, 220.000 evacuati nella sola Francia, in gran parte nel sud-est del paese, dove ci sono stati e sono ancora in corso gli incendi più inquietanti. Di queste persone 15.000 hanno potuto rientrare nelle loro case questa notte, che è la dimostrazione che le cose vanno un po' meglio. In effetti gli incendi sono fissati, come si dice qui, bloccati, circoscritti, però si teme che riprendano, perché in Francia proprio da oggi comincia una nuova ondata di calore le cui conseguenze possono essere molto gravi. Tornando alla polemica politica, c'è un furore di critiche da parte delle opposizioni a Macron. Qui il clima è preelettorale, si voterà la prossima primavera per le presidenziali, però già c'è una polemica furibonda perché ci sono candidature che spuntano come i funghi, e dunque c'è un risvolto politico che si aggiunge alla conta delle vittime e dei danni, e questo risvolto politico si collega agli stanziamenti per aiutare le imprese danneggiate, soprattutto nella Francia sud-occidentale, la Gironda, il dipartimento della Gironda, la città di Bordeaux e il dipartimento delle Landes. Sono decine di migliaia le imprese danneggiate, migliaia di queste rischiano concretamente di chiudere i battenti, e soprattutto il turismo è oggi in gravissima crisi in questa parte della Francia, ripeto, la regione di Bordeaux e la Francia sud-occidentale.
0: È tra l'altro una regione, sì, particolarmente vocata al turismo, non solo in questa stagione, ma certamente questo è un dato che va sottolineato. Le comunità locali toscano, da questo punto di vista, come si pongono anche di fronte alla gestione politica della crisi?
1: Le comunità locali fanno quello che possono, ma sono esse stesse state prese di sorpresa, e dunque in particolare la città di Bordeaux e il dipartimento hanno lanciato programmi di aiuti, di assistenza, soprattutto agli sfollati. A loro volta lanciano un appello alla comunità europea. La Commissione europea ha risposto a questo appello dicendo che l'Europa deve fare di più, sia per aumentare il numero dei Canadair, degli aerei che possono entrare in funzione contro gli incendi, e sia appunto per aiutare le persone in difficoltà con un migliore coordinamento anche sul piano europeo e anche sul piano della coesione. Resta il fatto che la Francia è indietro per quanto riguarda la sua flotta di aerei antincendio, flotta che è meno numerosa e meno efficace, per esempio, di quella italiana, e la Francia ha 12 Canadair, ma in questo momento solo 7 di questi 12 Canadair sono in grado di agire, perché gli altri sono fermi per manutenzione. E alcuni aerei militari, il grande aereo da trasporto militare di Airbus A400M, sono stati convertiti per lanci di liquido antincendio, tuttavia la loro possibilità di agire è rallentata dal fatto che devono posarsi a terra, essere caricati di liquido antincendio, insomma non hanno la capacità d'azione di un Canadair che, pur essendo più piccolo, si posa direttamente sconvertiti per lanci di liquido antincendio, tuttavia la loro possibilità di agire è rallentata dal fatto che devono posarsi a terra, essere caricati di liquido antincendio, insomma non hanno la capacità d'azione di un Canadair che, pur essendo più piccolo, si posa direttamente

0: concepiti per la lotta antincendio sono efficaci a metà in una situazione di emergenza come l'attuale, e quindi bisogna che le autorità politiche abbiano sia quelle locali, sia quelle nazionali, sia quelle europee, una visione di lungo periodo, e nella situazione attuale queste autorità politiche mostrano, almeno per quanto riguarda la Francia, di non aver avuto questa visione di lungo periodo.
1: E tra l'altro, pensando all'Europa Toscano, poi la lascio e ci spostiamo a casa nostra sul Gargano, ma cerchiamo anche di guardare invece questa situazione in senso proprio continentale, appunto all'Europa. In un'intervista stamattina sul País, l'ha letta Luigi Spinola nella rassegna stampa estera di Radio Tremondo, a Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione, e dice: l'Europa non è preparata alle conseguenze del cambiamento climatico. Tra l'altro leggiamo sul Sole 24 Ore, per esempio, per quanto riguarda l'Italia, che non si spendono neanche tutti i fondi stanziati. Da questo punto di vista, l'Europa come interviene? Cosa può fare, Toscano?
0: L'Europa può fare molto di più, perché il coordinamento nelle situazioni di crisi può essere più efficace di quello che è oggi. Dei passi avanti sono stati fatti, non bisogna negarli, però Teresa Ribera deve guardare anche la situazione concreta, la commissaria, vicepresidente della Commissione, e non soltanto al grande problema del cambiamento climatico, perché se ogni crisi concreta si passa dall'emergenza sul campo al discorso di lunghissimo periodo del cambiamento climatico, allora noi perdiamo un po' la bussola. Qui occorre una capacità di intervento europeo nelle situazioni di crisi che si svolgono, che hanno luogo in uno dei 27 paesi dell'Unione, ed occorre in ciascun paese una capacità di programmazione a medio-lungo periodo. Certo, poi c'è il grandissimo discorso epocale del cambiamento climatico, però il cambiamento climatico non può diventare l'alibi per non affrontare la situazione dell'oggi, del domani e del dopodomani. Una situazione urgente da affrontare con una programmazione concreta, più che con grandi discorsi, un po' dall'aria filosofica.
1: Ecco, questo tra l'altro è un punto, il cambiamento climatico, che non può diventare un alibi, che poi giriamo anche a un'altra voce che già in ascolto, che quindi saluto, Antonello Pasini, buongiorno, bentornato.
2: Sì, buongiorno, grazie.
1: Fisico, climatologo del CNR. Arrivo tra poco da lei. Volevo iniziare a vedere però la situazione appunto in casa nostra. Tatiana Bellizzi del TGR Puglia. Stiamo vedendo molte immagini, anche ieri sera vedevo le foto tra l'altro di una ascoltatrice attenta di Radio 3, Modesta, che facevano impressione. Mi aveva scritto anche che stamattina poi sarebbe tornata a vedere il bosco bruciato, con insomma una grande comprensibile impressione. Bellizzi, anche qui situazione drammatica tra Foggia e Campobasso, centinaia di persone evacuate, interrotta la circolazione su strade e ferrovie. Ora a che punto siamo?
3: Adesso la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Vi riporto un aggiornamento proprio delle ultime ore. Sono iniziate le operazioni di bonifica via terra da parte dei vigili del fuoco con mezzi via terra. Stanno cercando di monitorare tutta l'area interessata da questo devastante incendio. Lo ricordavi tu da studio, 150 ettari di macchia mediterranea andati in fumo, proprio per scongiurare il peggio, per scongiurare il sorgere di nuovi e possibili focolai, anche perché è in arrivo un'ondata di calore, si raggiungeranno nelle prossime ore temperature ben oltre i 40 gradi, quindi il rischio è che possano riattivarsi questi focolai. C'è un monitoraggio costante anche via aerea. Ieri per tutta la giornata sono entrati in azione i Canadair, che hanno provveduto a raffreddare l'intera area interessata dalle fiamme. Quest'oggi invece i vigili del fuoco stanno adoperando dei sensori particolari, dei droni con delle telecamere termiche, proprio per cercare il più possibile di evitare il sorgere, come dicevo prima, di nuovi focolai e quindi il possibile riattivarsi di queste fiamme che hanno devastato un intero territorio. Peschici piange la sua macchia mediterranea, piange il suo bosco. 500 i turisti che sono stati evacuati dalle strutture ricettive, sono stati

0: hanno trovato poi ospitalità in un centro di accoglienza allestito in pochissimi minuti proprio dal comune di Peschici. Lì hanno trovato un po' di refrigerio, hanno trovato bottiglie d'acqua fresca, vestiti, anche perché molti dei turisti sono stati accompagnati proprio nelle zone centrali della città di Peschici attraverso delle imbarcazioni private, quindi sono arrivati lì in condizioni così estive, diciamo, con costumi da bagno, non avevano nulla addosso, però la macchina dei soccorsi si è mossa egregiamente.
1: Ecco, allora questo è un punto da cui ripartire, Antonello Pasini. La macchina dei soccorsi però è qualcosa di importantissimo e essenziale che arriva però dopo, la prevenzione. Senta Pasini, riprendo quella frase che ha detto poco fa Alberto Toscano, che il cambiamento climatico non può diventare un alibi, ma unisco un alibi per la politica, unisco anche dei dati che prendo da Open Police, che ha partecipato a un'inchiesta internazionale sugli incendi boschivi come conseguenza del cambiamento climatico. Secondo i dati, in Italia divampa un terzo di tutti gli incendi d'Europa, 94.500 ettari e territori che hanno rilasciato tonnellate di CO2 che impiegheranno anni a rigenerarsi, semmai lo faranno. In Europa bruciano in media 13 incendi al giorno, mai così tanti, mai così frequenti. Pasini. Antonello Pasini, non so se mi ha sentita, dovrebbe essere collegato con noi, però in questo momento mi sembra che non sia in ascolto. Allora, intanto, cercando di ripristinare il collegamento con lui, che lo ricordo, fisico e climatologo del CNR, ci aiuta spesso in queste puntate su questi temi. Tatiana Bellizzi, avrei altre domande per te. Adesso
2: io sono qua.
1: Ah, Pasini, ecco, adesso la sentiamo.
2: Sì, sono qua. Sì. No, mi spiace.
1: Prego,
2: allora, se dicevo,
1: domanda,
2: sì, il cambiamento climatico non può diventare un alibi, sicuramente, ma è il quadro in cui ci si deve muovere, insomma. Quindi noi, per carità, la nostra protezione civile, i nostri pompieri, i nostri vigili del fuoco sono quanto di meglio abbiamo in Europa, però, come diceva giustamente lei, sono cose che arrivano a posteriori. Noi qui abbiamo bisogno di un grande piano di adattamento al cambiamento climatico, non soltanto per gli incendi ma anche per altre cose, per gli eventi estremi di precipitazione violenta e così via, ma che agisca in modo tale da essere pronti ad adattarsi a questo e anche essere pronti a mitigare, perché cioè no, a non arrivare a scenari ancora peggiori, perché noi quest'anno abbiamo visto, per esempio, siamo sempre stati un pochino al margine degli anticicloni africani, hanno colpito sicuramente più Spagna e Francia con eventi estremi, ma nonostante questo essere al margine, anche noi abbiamo risentito e purtroppo risentiremo nei prossimi giorni di impatti molto gravi, tra cui appunto gli incendi.
1: E tra l'altro iniziano ad arrivare diversi messaggi. Allora, Eva dice: invece di buttare soldi per le armi sarebbe ora di svegliarsi, creare posti di lavoro a difesa del territorio e attivare politiche ecologiche che il governo non vede urgenti neanche col binocolo. Poi Henry dice: com'è possibile che dopo il grande incendio del 2007 tre morti, danni immensi al Gargano, si sia tornata la devastazione del fuoco doloso, perché non si fa nulla per evitare prevedibilissimi danni? Che cosa fa la regione? Ecco, anche su questo poi sentiamo di nuovo anche Bellizzi su questo nodo in particolare, però Pasini, leggiamo spesso anche di fondi stanziati e non spesi, non gestiti, come se ci fosse non solo una cecità, diciamo una miopia, ma poi anche un'interruzione nella catena di gestione delle emergenze e delle crisi.
2: Ovviamente noi abbiamo una situazione estremamente variegata nei poteri nazionale, regionale, municipale e così via, no? Abbiamo per esempio una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, anche un piano nazionale un pochino più operativo, ma queste cose vanno assolutamente declinate a livello regionale e soprattutto a livello locale, perché a livello locale è il sindaco e i suoi collaboratori che sanno dove questo cambiamento climatico, in questo caso questa siccità, questa estrema ondata di calore può dare i danni più importanti, e quindi dove agire per mettere in sicurezza il territorio. E tra l'altro io vorrei dare questa informazione, cioè non è tanto la siccità, la mancanza di piogge, ma è proprio l'aumento di temperatura che crea situazioni di questo tipo sotto boschi estremamente secchi, perché anche a parità di piogge, se la temperatura è più alta, l'acqua evapora dal suolo di più, evapotraspira dalle piante e lascia un sottobosco, un sottosuolo assolutamente secco, che poi ovviamente non è questo l'innesco del cambiamento climatico, ma è quello che fa sì che questi incendi possano propagarsi a dismisura, magari con l'aiuto anche di venti sciroccali caldi. Ma poi gli incendi, quando assumono una certa dimensione, innescano tutta una dinamica dei venti che porta ad autoalimentarli, quindi è una situazione che va presa con le molle, ma va prevista assolutamente prima.
1: Ecco, da un lato il cambiamento climatico, dall'altro la gestione politica, organizzativa, burocratica e quant'altro della situazione della crisi. Tatiana Bellizzi, prima nel messaggio che avevo letto c'era anche questo accenno, metto due spunti sul tavolo per te. Sul quotidiano Il Domani di oggi c'è Stefano Iannacone che scrive sugli incendi e sottolinea come in questo momento gli enti siano ostaggio di scontri interni. Alla guida in Puglia ci sono due commissari. E poi dalla Gazzetta del Mezzogiorno leggiamo invece un approfondimento sulla presenza dei clan dentro questa realtà, l'articolo di Massimiliano Scagliarini. Cosa possiamo dire di più su questi due elementi che ti sottopongo?
0: Possiamo dire con assoluta certezza, ma questo è fonte autorità locali, che l'incendio è stato di natura dolosa. Adesso ci sono in corso tutta una serie di verifiche da parte del Carabinieri Forestali, perché ci sono stati diversi punti di innesco dell'incendio, partito alle 10 e in pochi istanti è divampato in tutta la pineta. E in tanti hanno puntato l'indice contro questo aspetto, cioè contro la mano dell'uomo, contro chi appicca questi roghi. E ancora in fase di accertamento la verifica di possibili mano di clan organizzati all'interno che muovono questi incendi. E per quel che riguarda invece l'aspetto più burocratico, l'aspetto della politica, proprio qui in Puglia, soprattutto sul Gargano, sono state attivate delle nuove postazioni dei vigili del fuoco, sono stati attivati proprio nell'aeroporto di Foggia delle postazioni da dove partono i Canadair. È stato fatto insomma tutto il possibile per scongiurare il peggio, però ripeto, il problema è che c'è sempre la mano dell'uomo dietro questi devastanti incendi.
1: Ecco, questo è importante anche per avere un quadro più completo, che ci richiama ancora di più quello che invocavano anche gli ascoltatori intervenuti questa mattina a prima pagina nel nostro filo diretto di Radio 3, una sensibilità, un'attenzione, una programmazione politica che investe anche il singolo, il cittadino, la sua consapevolezza, la sua capacità di azione in più campi, in più direzioni. Intanto saluto un'altra voce che ci ha raggiunto, Filippo Tieri, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
1: Meteorologo, anche lui del Dipartimento della Protezione Civile, voce guida del podcast di cui abbiamo parlato anche l'altro giorno, si chiama DPC, dove parliamo di clima. Adesso veniamo anche a questo, ma intanto le voglio leggere, Thierry, a tutti voi, questo messaggio di Chiara che dice: mio figlio è volontario della Protezione Civile con formazione antincendio boschivo, viviamo in Veneto, ogni anno vanno in Calabria diverse squadre, lui è stato per un paio d'anni riportando quanto poco attrezzati siano, pochissimi mezzi, tutte attrezzatura non adeguata, magliette a maniche corte per affrontare i fuochi purtroppo dolosi. Perché l'Italia si fonda sul volontariato? Thierry, vogliamo partire da qui?
3: Ma l'Italia si fonda su un sistema complesso di protezione civile, su un servizio nazionale che è trasversale a tutti i corpi, le strutture operative, le componenti che ne fanno parte, dalle amministrazioni locali fino alle grandi enti nazionali, e anche su un contributo essenziale, fondamentale, che è quello del volontariato organizzato, che chiaramente rispetto a anche pochi decenni fa è qualcosa di molto più strutturato e formato da questo punto di vista. Chiaramente l'elemento, insomma, accentuato dall'ascoltatrice riferisce di realtà in cui non sempre si riesce evidentemente a colmare le risorse da ma lo tema è sempre più pronto, sempre più preparato.
1: La voce
3: si fonda
1: di
3: dal punto di vista
1: bene.
3: Del volontariato, chiaramente su sì. Sì. Oh, mi dispiace, spero.
1: Sì, ora la sentiamo meglio, provi.
3: Sì. Dicevo, chiaramente questa componente specifica, quella del mondo del volontariato, una componente fondata sull'abnegazione, sull'impegno di tanti migliaia e migliaia di cittadini e cittadine, sulle quali insomma si cerca di puntare sempre di più, sia dal punto di vista dell'investimento in formazione, perché sono chiaramente, è un volontariato chiaramente di altissimo livello dal punto di vista del percorso che effettua prima di andare sul campo, sia dal punto di vista delle risorse di cui dotarlo. È chiaro che non tutte le singole realtà locali sono allo stesso livello da un punto di vista delle risorse, ma il sistema fa di tutto per essere sempre più pronto, perché come avete già detto nei minuti scorsi, questi eventi sono in drammatico aumento.
1: In drammatico aumento, ma appunto, come diceva anche all'inizio Alberto Toscano, rispetto all'Europa è un dato che è sotto gli occhi di tutti. Le politiche però, per diverse ragioni, ne abbiamo parlato anche qui in passato ma anche recentemente, fanno fatica a adeguarsi con una direzione netta, anche perché siamo tutti ormai impegnati in diversi paesi, intendo, in campagne elettorali permanenti, la ricerca anche di un consenso rapido, immediato. Però la situazione è questa. Ancora messaggi che voglio leggere anche per Antonello Pasini e per Thierry, tutti e due. Vorrei sentirvi su questi contributi da parte di chi ci ascolta. Lo sapete, è un tema che sta molto molto a cuore agli ascoltatori di Radio 3. Allora, Antonella dice: ma tutti questi incendi sono da autocombustione o solo per la maggior parte dolosi? Credo si debba sensibilizzare alla protezione dell'ambiente fin dalla scuola dell'infanzia, includendola nell'educazione civica. Ancora Antonio dice: il problema maggiore sarà anche la siccità, come si affronta questa emergenza epocale? Pasini, partirei da lei, poi torno su Thierry.
2: Sì, ma è chiaro che probabilmente ancora non siamo in condizioni di un innesco per autocombustione. Sappiamo bene che solitamente questi inneschi sono dolosi o colposi. Allora bisogna agire anche sull'educazione, soprattutto per gli incendi colposi. I dolosi lo sanno benissimo quando devono appiccare un incendio, purtroppo. Però ecco, le persone devono essere educate a stare più attenti in determinate situazioni critiche in cui la meteorologia e il clima di quel momento, insomma, danno avvisi che la situazione sia estremamente critica, insomma.
1: Ecco, allora su questo vorrei sentire anche Thierry, aggiungendo anche il lavoro che state facendo di divulgazione, quindi di sensibilizzazione con appunto il Dipartimento della Protezione Civile su questi temi.
3: Filippo, aggiungendo a quanto. Sì, grazie. Innanzitutto a quanto diceva poco fa Antonello, che saluto molto, sì, la pressoché totalità degli incendi sono innescati dall'uomo, non solo dolosi ovviamente, ma anche colposi. Chiaramente su questi, come appunto diceva Pasini, c'è da operare in maniera massiccia sulla prevenzione, sulla cultura, perché i comportamenti responsabili, quelli che evitano l'innesco dell'incendio colposo, sono essenzialmente comportamenti di buon senso. Eppure, come succede in tanti casi che riguardano anche gli altri rischi, non si ricordano mai abbastanza. Ai noi ancora si ricade in violazione di queste norme di buonsenso, quindi quello che riguarda il classico mozzicone di sigaretta, parcheggiare la macchina con la panetta calda su un campo, un terreno con l'erba secca, che in questo periodo è molto frequente che accade, perché a quel punto ci può essere la combustione del prato, e tutti i comportamenti anche che riguardano il barbecue, insomma, in questi mesi, insomma, di vita all'aria aperta, sono tutte piccole, grandi situazioni che rischiano poi di innescare incendi colossali. E chiaramente poi anche immediatamente, prima cosa da fare quando si vede invece un incendio innescato da altri, chiamare il numero unico dell'emergenza, il 112, laddove esso non sia attivo il 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, contestualmente allontanarsi più rapidamente possibile dalla zona percorsa dal fuoco, sia per non essere esposti in prima persona, sia per non intralciare le strade, la viabilità per appunto le squadre poi che devono intervenire per lo spegnimento, andare nella direzione opposta a quella in cui si sta spostando l'incendio, non sottovalutare il fatto che il fronte dell'incendio con i venti termici di cui parlavate poco fa si può spostare molto rapidamente anche in maniera brusca in direzione incontrollata, imprevista, imprevedibile, quindi a preferire sempre assolutamente un eccesso di cautela a un difetto di prudenza e fare il proprio per appunto avvertire chi di dovere, il 112 o 115, ripeto. Per quanto riguarda il podcast di PC, è chiaramente un declinare tutte le avvertenze che riguardano tutti i possibili rischi in era di crisi climatica. Ci sono, anche restando in quest'ambito comunicativo, il podcast oggi molto utilizzato, è un bello spazio di approfondimento in cui, cioè, ci si prende il tempo di ascoltare, magari usando i momenti morti nel traffico durante la giornata, voci che insomma hanno la competenza di approfondire singoli aspetti. Ecco, ce ne sono già molti di colleghi e colleghe del mondo della ricerca scientifica, per fortuna, di podcast che spiegano la crisi climatica, le cause e soprattutto le soluzioni, mitigazioni, adattamento, gli scenari futuri. Come Dipartimento abbiamo voluto aggiungere un tassello per quanto riguarda il declinare l'aumento degli eventi estremi, dall'ondata di calore ai temporali e nubifragi, il rischio in ambito glaciale e periglaciale, le valanghe, i mari, gli oceani, eccetera, per quanto riguarda proprio poi le attività di protezione civile, a partire da quelle del singolo, che ricordiamo è sempre primo attore di protezione civile, e quindi i comportamenti di cui facciamo poco fa gli esempi per quanto riguarda gli incendi, ma riguardano tutti gli altri ambiti, dalle alluvioni, dalle frane, dai venti, le mareggiate, il calore, eccetera, e anche dal punto di vista di quali sono le risorse, i bollettini, gli avvisi, le allerte da consultare, come leggerli. Insomma, uno spazio che si va ad aggiungere alle altre attività comunicative già presenti da tempo, insomma, sui canali anche social del Dipartimento, per quanto riguarda tutta quella che è la conoscenza dei pericoli e dei rischi che riguardano le zone che frequentiamo, la consapevolezza di quali sono i comportamenti da adottare e le risorse da consultare, bollettini, eccetera, e la responsabilità, terza parola chiave dopo conoscenza e consapevolezza, di adottarli questi comportamenti, di non sottovalutare ma il rischio.
1: Ecco,
3: questo podcast è, sì.
1: No, volevo chiedere a Antonello Pasini, se è ancora con noi, sempre usando anche i messaggi di chi ci ascolta. Questa è Marina che dice: certo che la crisi climatica non potrebbe in alcun modo essere un alibi, ma è proprio per questo che tutti i cittadini, governi, informazione devono rendersi conto: se si parte dall'emergenza ci limiteremo ad aspettare la prossima, intanto la situazione continuerà a peggiorare. Aggiungo, Pasini, anche ascoltando ieri i consigli che dava, le buone norme di comportamento in caso di incendi, anche in questi giorni abbiamo letto anche di altre cause, per esempio i fuochi d'artificio, che in questa stagione in certi territori dovrebbero essere vietati e lo sono, peraltro, a quanto mi risulta. E Pasini, aggiungo, nell'intervista a Teresa Ribera che citavo all'inizio di questa puntata sul País stamattina, lei avverte sul rischio di un nuovo tipo di incendio che prende vita propria e anche per questo è molto più difficile già da gestire. Anche in questo senso, insomma, l'informazione deve fare uno sforzo in più, Pasini.
2: Sì, lo dicevo già prima io, nel senso che quando si innescano incendi di una certa levatura, questi innescano delle dinamiche interne di venti e così via che favoriscono l'autoalimentazione e la propagazione ulteriore di questo incendio. Quindi bisogna assolutamente essere accorti e pensare che non siamo in una situazione di emergenza, cioè non è un'emergenza, è una crisi climatica di lungo periodo che noi dobbiamo affrontare con tutti i mezzi che abbiamo e i mezzi ce li abbiamo, insomma. E poi vorrei sottolineare questo fatto, cioè molti, a volte si sente dire, no, vabbè, piantiamo 1.000 miliardi di alberi e abbiamo risolto il problema del riscaldamento globale. Non è così, non è così, perché per esempio in epoca preindustriale ce n'erano 5.000 di miliardi di alberi, adesso ne abbiamo 3.000. Questa deforestazione si calcola che abbia, diciamo, sia responsabile di circa un 20% sostanzialmente delle nostre emissioni o mancati assorbimenti. Allora, piantando 1.000 miliardi di alberi, tu risolvi la metà, un 10% del problema. E poi ancora devi pensare che fare questa cosa in tempi di cambiamenti climatici è ancora più difficile, perché lo vediamo quanto sono fragili i sistemi boschivi, no? E quindi dobbiamo assolutamente pensare che dobbiamo innanzitutto diminuire drasticamente le nostre emissioni da combustioni fossili, eccetera, eccetera, per evitare tutti questi problemi che ci saranno in futuro. Quindi il nostro come dire, target, il nostro obiettivo è quello di limitare l'aumento di questa temperatura e quindi anche di questi impatti, che ci terremo ancora per i prossimi decenni, perché il clima ha un'inerzia, ma assolutamente non dobbiamo andare più in su, perché altrimenti veramente faremmo molta fatica a difenderci. Già lo stiamo facendo oggi e lo vediamo tutti i giorni anche con i casi dell'incendio, ma in futuro cosa potrebbe accadere? Ecco, quindi adattiamoci a questa situazione, prepariamoci, difendiamoci, ma assolutamente non perdiamo l'orizzonte un pochino più lungo, perché altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Ed è per questo che qui a Radio 3 noi, Radio 3 Scienza, prima di tutti, Radio 3 Mondo, insomma in tutti i programmi cerchiamo di seguire questi temi, questi nodi del presente e del futuro, soprattutto anche grazie all'aiuto di voci come le vostre. Grazie quindi ad Antonello Pasini, a Filippo Thierry, a Tatiana Bellizzi e a Alberto Toscano per averci accompagnati fin qui in questa prima parte di discussione. Continuiamo in musica con Acqua e Fuoco dei Marlene Kunz, un brano del 2022 che racconta l'urgenza di una natura ferita che si ribella insieme alla ricerca di un senso di sublime per sfuggire al disastro climatico, tra elementi opposti che si scontrano e le conseguenze del cambiamento in corso. Dall'album Karma Clima ascoltiamo Marlene Kunz con Acqua e Fuoco.

0: Buongiorno, mi chiamo Monica e chiamo da Sanremo. Ho letto sul giornale che gli incendi così devastanti che stanno distruggendo Spagna e Francia è un'emergenza nazionale, un'emergenza europea. La Spagna ha chiesto 4 Canadair. Io alla lettura di questa notizia sono rimasta scioccata. Ma come? Cioè, 4 Canadair, facciamo F-35, F-16, droni per uccidere le persone e mancano 4 Canadair?
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, tutta la città ne parla, con Antonio Santaniello che apre la piazza. Con le parole di Monica parla di F-35, così come Pierluigi sulla nostra pagina Facebook. Questo dà anche l'idea che le emozioni e le sensazioni delle persone sono molto simili in queste ore. Un caccia F-35, dice Pierluigi, costa circa 90 milioni di euro, un Canadair 35. L'Italia ha in servizio 50 F-35 e solo 18 Canadair, con un programma di acquisto di 115 aerei e solo 2 Canadair di nuova generazione. Beh, è questione di priorità.
2: Buongiorno, sono Alessandro da Viterbo. Secondo me non è un problema di opinione pubblica. Cioè, ormai l'opinione pubblica si può equiparare ad un branco di pecore che segue quello che dice il governo. Ma non solo in Italia, eh. Tutti i governi del mondo considerano il cambiamento climatico come un rischio per l'economia e queste sono le conseguenze.
1: Rischio per l'economia, che però diciamo è molto più rischioso andare a contro degli incendi, perché sono circa 2 miliardi e mezzo di euro i danni a beni e infrastrutture che accumuliamo ogni anno per colpa degli incendi. Un articolo del 26 marzo di Green Report che approfondisce molto bene questo tema, parla dell'estate 2025, la peggiore da quando ci sono i monitoraggi, e sono andati in fumo oltre 1 milione di ettari. C'è l'Europa che sta provando a intervenire, la Commissione Europea che ha presentato un nuovo piano che prevede nuovi aerei ed elicotteri. Il problema è di per sé molto grave e non sembra avere una via d'uscita se non quella di prevenire, perché prevenire un incendio è sempre più economico che combatterlo, anche se, vedendo quello che accade in questi giorni, tra la prevenzione e le dolorose cure abbiamo scelto la via delle dolorose cure.
3: Buongiorno, sono Massimo, chiamo da Macerata. Vorrei, se possibile, fare una mia provocazione, cioè mettere una ricompensa a chi permette l'arresto in flagranza dei piromani, anche perché statisticamente provato che la grandissima parte degli incendi sono d'origine dolosa.
1: È una provocazione che spesso viene fuori, e anche a prima pagina è arrivata una telefonata nei giorni scorsi in cui diceva: perché non diamo una ricompensa anche a tutti i forestali che riescono a prevenire gli incendi? Vediamo se rimarrà solo una provocazione. Ma perché tante volte si appiccano gli incendi? In Italia, dopo un incendio boschivo o su un pascolo, non è possibile costruire nuovi edifici per 10 anni, mentre il cambio di destinazione dell'area è vietato per 15 anni, a meno che l'area non era edificabile anche prima. Sono previste sanzioni penali molto severe, e allora cosa succede? Si appiccano fuochi proprio per questo. I terreni che potrebbero essere destinati a edilizia, se arsi, restano bloccati per 15 anni. Il ricatto delle organizzazioni criminali è: o paghi per le aree edificabili oppure arrivano le fiamme a bloccare le concessioni edilizie. Nel caso di trasgressioni è prevista anche la demolizione dell'opera. Quindi le fiamme sono non solo un ricatto, ma anche la bonifica per eccellenza, perché con le fiamme si fa spazio a discariche, ad aree in cui si potrebbe stoccare di tutto, e il territorio rimane in balia di se stesso senza che qualcuno possa intervenire concretamente. Quindi dietro gli incendi dolosi potrebbe esserci sì la mano di piromani, ma anche la mano delle organizzazioni criminali.
4: Buongiorno, Salvatore da Modica. Pochi giorni fa 3 piromani sono stati avvistati e uno è stato preso. Hanno dato appiccato il fuoco proprio attaccato al paese. È bruciata la pianeta che lambisce il paese. Un bel po' di anni fa, nella zona del comune di Gerradana, Calaforno, dato a fuoco. Anni prima, tutta la pianeta che zona Buccheri, Val di Noto, in più punti sono stati dati fuoco da piromani. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di perché non si parla anche di questo? Perché si ha paura forse di attaccare qualche persona a cui non viene fatto niente, non c'è nessun provvedimento.
1: Grazie a tutti i vostri messaggi e ritorniamo in Spagna e in Francia, sono le zone più colpite in queste ore insieme all'Italia. Ma perché sono così difficili da spegnere questi incendi? Sono state evacuate 325.000 persone, tantissime, 50.000 ettari bruciati solo in Spagna, e alcuni di questi incendi hanno superato quella che si chiama la soglia di estinzione. C'è un articolo molto interessante su Geopop che potete andare ad approfondire, accompagnato anche da immagini video. A quel punto, quando si supera la soglia di estinzione, ogni intervento non ha più senso, non ha più efficacia. Bisogna lasciare che il fuoco si esaurisca da solo, consumando così il combustibile che ha a disposizione. Sono chiamati gli incendi di sesta generazione e sono roghi molto rapidi, imprevedibili, che generano comportamenti estremi. Pensate che le fiamme arrivano a superare i 6 km orari, che è una velocità altissima, e ogni intervento non ha più alcuna efficacia. Questi sono gli incendi che riguardano Spagna e Francia, e quindi l'alternativa è quella che lasciare che il fuoco si esaurisca da solo. Adesso ascoltiamo ancora le vostre voci.
5: Buongiorno, sono Fabrizio da Acquiterme. Io è da giorni che sono sconvolto per la mancanza di informazioni sulla faccenda degli incendi in Francia e in Spagna, e soprattutto sulla mancata presa di posizione della nostra politica sul tema, che anzi fa di tutto per smontare pezzo per pezzo i residui di una qualunque tipo di strategia ambientale per salvare la pelle a tutti e a tutte noi.
1: Un abbraccio a tutte le persone che in queste ore hanno perso terreni e case a causa degli incendi, e un grazie a tutti coloro che stanno lavorando giorno e notte rischiando la vita per spegnere gli incendi. Adesso una breve clip per aprire l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
6: Il mio nome è Giuseppe, telefono per la frana di Niscemi, che a quanto pare è stata risolta perché non se ne parla più. Tutte le autorità dello Stato e i giornali, non c'è stato nessuno che non abbia visitato, l'abbia visto, mostrato e commentato la frana di Niscemi. Adesso a quanto pare il problema è risolto.
7: Ecco, era la telefonata andata in onda stamattina a prima pagina su Niscemi, provincia di Caltanissetta, dove l'ascoltatore si chiedeva a che punto sia la situazione dopo la frana di gennaio di quest'anno. Ricorderete, eravamo tutti col fiato sospeso di fronte a quelle immagini, edifici distrutti, 1600 abitanti evacuati, uno dei più gravi eventi di dissesto nella storia recente del territorio, e una frana che, nonostante non ne sentiamo più parlare, non si è ancora stabilizzata. Partiamo da qui con l'ultima voce di questa mattina. Erasmo D'Angelis, buongiorno, bentornato.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
7: Già coordinatore per i governi Renzi e Gentiloni della struttura di missione Italia Sicura contro il dissesto idrogeologico, è stato sottosegretario alle infrastrutture, sì. Oggi è presidente della Fondazione Earth Water Agenda, e con Mauro Grassi ha firmato un libro per il Mulino, Fuori dalle emergenze, clima, alluvioni, siccità, terremoti, dalle catastrofi alla prevenzione. Poi torniamo anche su questo, D'Angelis, perché è il nodo tra l'altro da cui siamo partiti guardando agli incendi che stanno devastando l'Europa, ma intanto volevo chiederle invece di aggiornarci sulla situazione a Niscemi.
8: Ma a Niscemi, diciamo, la situazione è ancora di emergenza non conclusa, nel senso che il fronte della frana intanto continua ad essere monitorato e valutato lungo tutta la fascia di interdizione che è vietata, insomma, ai cittadini. C'è un programma di interventi di prevenzione territorio comunale che è stato approvato e è stato finanziato con 150 milioni, e diciamo c'è un'area ovviamente di rispetto, cosiddetta di rispetto, dove non è possibile entrare, e ricordo che insomma sono stati oltre 1500 le persone evacuate in quel drammatico gennaio. Insomma, è una frana che interessa un fronte molto ampio, sono 5 chilometri, fa veramente impressione a vederla, e appunto purtroppo come dire, madre natura a noi italiani ha regalato una grande bellezza, sicuramente con paesaggi unici al mondo, ma insomma una bellezza molto, come dire, imprecisa, no? Anche molto rischiosa. E purtroppo Niscemi poggia su un fronte di roccia abbastanza franoso.
7: E tra l'altro c'è stato un convegno poco tempo fa a Catania, lo abbiamo letto dal sito di Repubblica, dove sono intervenuti diversi geologi concordi sul fatto che questa frana non si può fermare ma si può rallentare. Come?
8: Ma non c'è dubbio, tantissime frane si possono sia fermare e rallentare. Noi siamo maestri in questo da sempre, dai tempi degli Etruschi, dei Romani, insomma abbiamo un allenamento, come dire, secolare, anzi millenario nella gestione del rischio. Però insomma noi ci troviamo oggi in una condizione di rischio molto elevata, perché l'ISPRA ha censito 628.800 frane in Italia, dalle Alpi alle Madonie, e se pensate che tutto il censimento di tutti i 27 paesi europei, delle frane nei 27 paesi europei, ammonta a 750.000, no? Quindi noi abbiamo oltre i due terzi delle frane europee. I motivi sono, come dire, genetici, nel senso che noi siamo un paese geologicamente molto giovane, forse il più giovane della Terra, perché l'Italia è iniziata ad emergere dal mare 600 milioni di anni fa, la Terra ha 5 miliardi di anni circa. E questo cosa significa? Le coperture dei terreni, dei nostri terreni, soprattutto montuosi e collinari, e per due terzi, anche questo è un dato che dimentichiamo, no? Però per due terzi l'Italia è un paese di colline e di montagne, e quelle coperture dei terreni sono argille, sono sabbie, ed essendo anche l'Italia un paese molto ricco di piogge, no? Tra i più ricchi d'Europa di precipitazioni ad ogni livello, è evidente che l'acqua fa il suo lavoro, cioè fa franare a valle tantissime aree. Però insomma da sempre noi, appunto dai tempi più antichi, facciamo i conti con le frane. Oggi saremmo nelle condizioni di fermare le frane, ma soprattutto di evacuare persone da dove sono frane impossibili da gestire. Ce ne sono tante, anche diciamo dalle Alpi sull'intero Appennino, insomma ci sono purtroppo aree che devono essere necessariamente abbandonate. Però bisognerebbe appunto non litigare, diciamo, almeno su questo, cioè litighiamo su tutto, ma almeno sui fondamentali, sulla sicurezza idrogeologica, almeno il paese non può litigare, deve davvero avviare un'urgente, grande, utile opera pubblica nazionale, perché si tratta di proteggere qualcosa come 33 milioni di italiani, dice l'ISPRA, che sono a rischio di alluvioni e di frane. Purtroppo il clima ormai è cambiato, lo vediamo tutti, insomma siamo ormai da due mesi intorno ai 35-40 gradi, che è insomma una cosa mai vista. Io ho fatto un bagno l'altro giorno in mare, il mare era molto caldo, non ho mai fatto un bagno in un mare
7: infatti
8: caldo,
7: sono
8: come
7: fenomeni, elementi che tocchiamo, esatto, tutti noi tutti i giorni con mano. Tra l'altro intanto ad Angelis qualcuno ci chiede che fine ha fatto la biblioteca di Niscemi. Ne avevamo parlato anche qui con Stefania Auci, che sì, si era fatta promotrice di un appello per salvare i libri della biblioteca, libri che sono stati messi in salvo e trasferiti nella casa che fu di Angelo Marsiano, il fondatore della biblioteca, esatto. 4.000 volumi che custodivano la storia del borgo, 350 sono finora quelli, i libri salvati finora, si conta di salvarne altri. Ma tornando al dissesto, diciamo, e soprattutto alle politiche, alla prevenzione, alla formazione, alla sensibilità, all'informazione, Erasmo D'Angelis, su tutto quello che possiamo mettere in campo per affrontare i cambiamenti che il nostro territorio, non solo il nostro, appunto guardiamo anche all'Europa, pone, come appunto il suo libro si intitola Fuori dalle emergenze, diceva prima Pasini, non è una situazione di emergenza, è una situazione di crisi.
8: Esatto, è una situazione, diciamo, strutturale, ma quello che c'è da fare, lo ha detto ieri la Corte dei Conti, ha realizzato un report, ha fatto un'analisi del rischio idrogeologico, delle strutture di governo che se ne sono occupate dalla nascita della Repubblica ad oggi, considerando la struttura Italia Sicura come quella, diciamo, che ha avuto le migliori performance, ma ora non per lodare la struttura, insomma, che ho diretto insieme a Mauro Grassi e a 20 dirigenti dello Stato, ma per dire una cosa molto semplice, cioè questo è il tempo in cui la prevenzione, diciamo, alla protezione civile migliore del mondo, dobbiamo affiancare la migliore protezione, prevenzione civile del mondo. Lo possiamo fare con una struttura però necessariamente in qualche modo incardinata, come si dice con un termine tecnico, a Palazzo Chigi, perché è da lì che tu davvero hai il potere di intervento, di gestire finanziamenti.
7: E questo è lo snodo tra appunto le buone pratiche e le buone politiche. Grazie Erasmo D'Angelis per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. Rimando al suo libro Fuori dalle emergenze. La linea ora va a Marina Lalovic per Radio Tremondo, che va in Cisgiordania. Rosa Polacco e Antonio Santaniello erano a questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Sonia Kursel, Cristina Faloci, Arianna Scarnecchia, Luigi Spinola, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Noi torniamo domattina, come sempre, con Tutta la città ne parla alle 10.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 11 in punto, ben ritrovati da Marina Lalovic ai nostri approfondimenti di Radio Tremondo di questo martedì 28 di luglio. Partiremo da un'agenda alquanto impegnativa, persino per Washington, che oggi tratterà in concomitanza due guerre in corso, quella in Ucraina e con l'Iran. Il presidente Trump infatti accoglierà il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky nell'ospitare i due. Trump ha dichiarato di aver sospeso intanto gli attacchi contro l'Iran in vista di un accordo, ma si è detto pronto a una forte azione militare nel caso fallisse. Però ecco, noi partiremo quest'oggi da un'inchiesta del New York Times che trapelava in queste ore, secondo la quale i consiglieri dell'amministrazione statunitense avrebbero espresso preoccupazione per il rischio di mettere sotto pressione le scorte già ridotte di sistemi di difesa antimissilistica Patriot, una dunque delle possibili ragioni di questo stop da parte di Trump per l'escalation verso l'Iran. Ma oltre all'Iran a dominare dunque l'agenda con Netanyahu, riguarderà soprattutto anche gli ultimi sviluppi in Cisgiordania, dove andremo e dove, secondo l'agenzia stampa palestinese Wafa, le forze israeliane in queste ore hanno compiuto nuove incursioni e i coloni hanno fondato un nuovo insediamento sul lato orientale di Gerusalemme Est. Infine andremo a Cipro tramite un'inchiesta molto preziosa dell'IRPI che racconta dei migliaia invece degli israeliani che hanno comprato terra. Molti si sono trasferiti a causa della guerra, ma sono anche presenti movimenti uomini d'affari vicini all'ultradestra israeliana, sempre anche più visibili. Vedremo quale impatto per Cipro, ma non prima di ricordarvi che siete sempre invitati appunto partecipare con le vostre domande e osservazioni, ma dico sempre, perché no, anche le testimonianze al 335-5634-296.
1: Defense analysts in the US have long been warning that the US has been burning through these supplies at an unsustainable rate. So two analysts from the Center for Strategic and International Studies told the Wall Street Journal yesterday that they now estimate that at least 1,500 Patriot interceptors have been expended since the war began. Now that means that the US may have less than 1,000 Patriot interceptors left. And several US officials have come out quickly to deny the reports.
0: Stiamo ascoltando un servizio, un podcast di Daily Telegraph, quotidiano britannico, un osservatore, che intanto sottolinea questa inchiesta anche di Wall Street Journal, secondo le quali le stime attuali dall'inizio della guerra sono appunto di almeno 1.500 missili intercettori Patriot utilizzati dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Una delle ragioni e forse la causa principale di questo stop dell'escalation della guerra di Trump verso Teheran. A sentire assieme a me questa analisi c'è Alessia De Luca, giornalista e responsabile di ISPI Daily Focus qui a Radio Tremondo. Alessia, buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
0: Alessia De Luca, iniziamo proprio da quanto sia plausibile questa indiscrezione. Trump ha negato subito ieri, sempre in un'intervista a Wall Street Journal, dicendo abbiamo il più alto numero delle armi al mondo, ma quanto stanno esaurendo quelli che sono di fatto un po' fiore all'occhiello degli armamenti di Washington, ovvero i missili Patriot?
2: Ma l'inchiesta che appunto è stata pubblicata dal New York Times, che è stata ripresa anche da altri organi di stampa americana, si basa su dati e fonti interne ovviamente al Pentagono. Si parla di 1.500 intercettori Patriot, ciascuno dei quali ha un costo di oltre 4 milioni di dollari. Sappiamo che c'è anche un tema, diciamo, economico che riguarda la guerra in Iran. Pete Hegseth, il ministro per la guerra americano, ha annunciato, insomma, parlando al congresso pochi giorni fa, che la guerra degli Stati Uniti in Iran è già costata oltre 37 miliardi di dollari, e ci sarebbe appunto questo tema relativo agli intercettori, e sarebbe anche un po' il quadro che hanno descritto, tra gli altri, il generale Dan Kane, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a Donald Trump alla Casa Bianca la settimana scorsa. Questo spiegherebbe, secondo appunto le fonti rivelate dalla stampa americana, la decisione di mettere in pausa i bombardamenti, che quindi non sarebbe dovuta a un avanzamento, diciamo, del dossier diplomatico in vista di un cessate il fuoco. D'altra parte, diciamo, nulla fa pensare in questo momento che ci siano queste aperture in vista. Gli stessi iraniani insistono sul fatto che la decisione americana è dettata più da una situazione, diciamo, di crisi dell'esercito americano che da diciamo un avanzamento del negoziato. E quindi la domanda che rimane da porci non è tanto se appunto stiamo assistendo ad un avanzamento diplomatico, ad un cessate il fuoco, ma quanto durerà questa pausa tecnica, che sembra dipendere più da delle esigenze militari americane, che non sono comunque, diciamo, sottoposte a nessun diciamo a nessun impegno. Non è che Washington abbia firmato alcun documento che annuncia una pausa. Semplicemente Donald Trump ha annunciato appunto questa pausa tecnica.
3: Sì, esatto. È anche imprevista. Alessia De Luca, è un altro fattore, di sicuro inciderà e di sicuro non è casuale, riguarda la visita del premier israeliano Netanyahu oggi a Washington. Quanto ancora gli Stati Uniti esercitano appunto pressione su Netanyahu, e quanto l'esito della guerra in Iran dipenderà anche da questa visita, del ruolo di Israele?
2: Allora, sicuramente la visita di Netanyahu a Washington formalmente per partecipare ai funerali di Lindsey Graham, un sostenitore, diciamo, della prima ora a Israele e anche all'Ucraina, interviene in un momento particolare sicuramente nei rapporti tra Trump e Netanyahu. Abbiamo letto nei mesi scorsi diciamo distanze, ecco, che avevano caratterizzato un rapporto altrimenti storicamente saldissimo tra Washington e Tel Aviv. Abbiamo letto le intercettazioni o comunque le indiscrezioni, ecco, della telefonata in cui Trump aveva dato a Netanyahu del pazzo. Di sicuro, se per anni gli incontri tra i due hanno seguito, diciamo, un copione fisso, tappeti rossi, strette di mano calorose, questa volta questa visita interviene in un momento diverso. Lo stesso Trump poche ore fa ci ha tenuto a sottolineare che senza il sostegno degli Stati Uniti Israele, diciamo, sarebbe stato già distrutto, non esisterebbe già più, ha detto, ed è un avvertimento, diciamo, una frase pesante, ecco, da dire, che però rappresenta bene quello che è in questo momento un po' le distanze che segnano Trump da Netanyahu. Perché? Perché nell'ultima visita in cui Netanyahu era stato a Washington era stata caratterizzata, sembra invece, dalla capacità del premier israeliano di convincere gli americani a entrare in guerra contro Israele 5 mesi dopo contro l'Iran. Cinque mesi dopo la situazione, diciamo, lo scenario è completamente cambiato. Questa guerra si trascina, gli Stati Uniti sembrano non essere capaci di trovare una via d'uscita. Intanto si avvicina sempre di più la scadenza elettorale delle elezioni di midterm. I sondaggi, lo sappiamo, non sono positivi per Trump e per i repubblicani, che stanno scontando il peso dell'aumento dei carburanti e dell'inflazione negli Stati Uniti, anche se l'inflazione ha dato segnali, diciamo, positivi in queste ultime settimane. Quindi, diciamo, c'è un tema elettorale che pesa.
3: Un incontro che ha, come ci diceva e raccontava Alessia De Luca, un altro tono e soprattutto un altro inizio con questo messaggio menzionato da Trump, dalla nostra ospite. Intanto sul tavolo ci saranno, oltre all'Iran, anche molti altri temi di cui ci occuperemo ora. Intanto Alessia De Luca, grazie davvero per essere stata qui con noi a Radio Tremondo, ricordo, giornalista responsabile di ISPI Daily Focus. Ad ascoltare l'analisi di De Luca c'è anche Lucia Goracci, inviata RAI in Israele e Cisgiordania. Buongiorno Lucia e ben ritrovata.
4: A te e ai tuoi ospiti.
3: Alessia De Luca ci raccontava giustamente in queste ore un altro tono, un'altra attesa e soprattutto un'altra accoglienza da parte di Trump verso Netanyahu, ma oltre l'Iran, di cui abbiamo parlato adesso, al centro dei colloqui anche la questione della Cisgiordania o il terzo fronte che sta a dir poco esplodendo in questi giorni. Ma la domanda ora da cui voglio iniziare con te, Lucia, è quanto Trump continuerà a considerare la Cisgiordania una questione secondaria che non influenza suoi calcoli e quanto sarà presente oggi a Washington?
4: Ah, guarda, potrei risponderti con la lettera che a febbraio, marzo, probabilmente non febbraio, scrissero una trentina di senatori democratici e indipendenti proprio all'amministrazione Trump per l'ennesimo cittadino palestinese americano che veniva ucciso dalla violenza dei coloni. Ebbene, sono dal 22-19 e sollecitavano una presa di posizione, un'inchiesta indipendente americana per Nasrallah Abu Siam, morto in Cisgiordania, 19enne, e nulla è successo. Quindi a me pare proprio che la Cisgiordania non sia tra le priorità dell'agenda né di Trump né di Netanyahu, e questo nonostante appunto la lettera che proprio al presidente degli Stati Uniti è stata indirizzata da 600 tra ex funzionari della sicurezza, dell'intelligence interna ed esterna, anche del corpo diplomatico, dicendogli che la Cisgiordania è a un punto di non ritorno e che la sicurezza di Israele, ma anche i piani di ricomposizione del Medio Oriente di Donald Trump hanno bisogno che lui intervenga su Netanyahu per fermare la violenza dei coloni.
3: E Lucia Goracci, stamane Luigi Spinola ha letto anche un ampio appunto un'ampia analisi di Haaretz riguardante appunto quando dicevi sulla Cisgiordania e Trump, e quanto in effetti forse il presidente statunitense non si rende conto del rischio per i suoi piani dell'instabilità della regione. Tu sei sulla via, se non erro, verso il Nablus, che è ancora sotto il blocco dell'IDF, dell'esercito israeliano, a seguito dello scontro, ricordo, dei coloni israeliani nell'area venerdì scorso, che ha causato la morte di 4 palestinesi, 2 israeliani. Te ne sei occupata ampiamente in questi giorni, ma ieri ci sei stata in uno di quello che potrebbe essere il simbolo della resistenza palestinese, dei cosiddetti comitati popolari palestinesi. Hai visitato il villaggio di Sinjil. Quanto è importante innanzitutto quello che è la resistenza, per cui i palestinesi dicono è l'unico modo per appunto difenderci dai coloni, e cosa hai trovato?
4: Allora, dunque, a Sinjil gli uomini del villaggio si sono...
3: palestinesi, dei cosiddetti comitati popolari palestinesi, hai visitato il villaggio di Sinjil. Quanto è importante innanzitutto quello che è la resistenza, per cui i palestinesi dicono è l'unico modo per appunto difenderci dai coloni, e cosa hai trovato?
4: Allora, dunque, a Sinjil gli uomini del villaggio si sono organizzati per delle vedette e ronde in difesa del villaggio.

0: è molto stretta e efficiente la rete, si avvale ovviamente dei comunicati WhatsApp, ha problemi Tizio, ha problemi Caio e tutti si muovono in quella direzione. In genere mandano le famiglie in una posizione più arretrata, c'è chi addirittura l'ha trasferito in città della Cisgiordania più sicure, e sono armati di pietre e bastoni. Se ci sono armi, certo a noi non le hanno, e agli altri giornalisti che stanno andando a interessarsi di questo nuovo fenomeno recente, non le hanno mostrate. Singil e questo, insomma, i comitati popolari, così si fanno chiamare a chi è più anziano nel racconto di questa guerra come me, ricordano molto la prima intifada, e forse è proprio a questo a cui i 600 che hanno scritto a Trump pensano, cioè alla paura, che la barriera della paura che sinora aveva trattenuto i palestinesi della Cisgiordania, che non si erano in questi 2 anni e mezzo, forse guardando anche la situazione di Gaza e come ridotta Gaza, non si erano mobilitati, in qualche modo possa essersi rotta. Però, se posso dirti, Marina, Singil ha un altro valore importante, simbolico, è una delle località più violentemente colpite in questi tempi, lungo la Road 60, che è la strada che taglia da nord a sud, dalla quale peraltro mi sto collegando anche oggi. Le città le conosciamo: Turmus Aya, Huara, Burin, sono le città dove la violenza dei coloni è stata massima, però è anche la strada che ai coloni lo Stato di Israele ha aperto. Insomma, far passare tutto questo per mele marce che cedono, come sta cercando il governo Netanyahu, poi non si sposa con tutta la pianificazione, insomma, con questa anche simbiosi che l'azione dei militari in Cisgiordania e quella dei coloni, che in qualche modo e molto spesso, troppo spesso, si specchiano, fanno pensare ad un'agenda di governo e quindi di Stato ben delineata, ben precisa.
1: Lucia Goracci, che è in collegamento con noi verso, sulla strada verso Nablus, evocavi dunque la lettera dei 600 generali, nonché gli uomini dell'intelligence, una lettera che non è una novità, se non erro è stata già indirizzata al premier israeliano l'estate scorsa, ma non sembra preoccupare appunto questo avvertimento lanciato dai generali a Netanyahu. L'intelligence appunto spiegava in questa lettera che il timore ora è una terza intifada alimentata, oltre a questi 70 comitati per proteggere i villaggi, anche dal malcontento nei confronti del presidente Abu Mazen e di una nuova tornata possibile elettorale a novembre, oltre a quella israeliana o a ottobre. Quanto è plausibile, visto anche il bilancio, Lucia, oltre 1000 morti, se non erro, dall'inizio della guerra del 7 di ottobre solo per la Cisgiordania, quanto è plausibile questo scenario lanciato dai generali israeliani?
0: Ma guarda, nei villaggi della Cisgiordania ci si sente abbandonati sia dall'esercito israeliano, che per la legge israeliana dovrebbe garantire la tutela di quei villaggi dai coloni, ma un po' anche dall'autorità palestinese, che è avvertita come lontana e chiusa la mucata di Ramallah. Forse il fenomeno del farsi difesa da sé si sta delineando proprio per questo, insomma. Poi c'è tutto l'aspetto economico. L'autorità palestinese è strozzata dal punto di vista economico, e questo prima o poi verrà pure fuori in nuova manifestazione di dissenso. Insomma, la Cisgiordania è veramente in ebollizione ed è sorprendente quanto poco questo sia stato nei mesi scorsi preso in considerazione. Va detto però che la preoccupazione dei 600, che è anche la stessa per esempio che nelle televisioni israeliane sta da giorni manifestando un ex ministro della difesa, ex capo di stato maggiore, il generale Bugi Yaalon, molto autorevole, molto ascoltato, che è partito all'attacco dopo i fatti di venerdì scorso di Netanyahu, e dice che la violenza dei coloni in qualche modo pianificata, ha detto, per tornare a ottenere consenso elettorale nell'estrema destra, non si cura della parte palestinese, cioè si guarda soprattutto all'impatto che sulla sicurezza di Israele, si dice quanti soldati devono ancora essere impegnati a proteggere la schiena ai coloni. Non c'è la questione palestinese, non c'è cioè quel fenomeno di

0: parcellizzazione che gli avamposti e gli insediamenti stanno determinando sulle mappe della Palestina, che è funzionale allo spostamento a un futuro che non avverrà mai della realtà della creazione dello Stato palestinese. Ecco perché chi, come Pronto? L'Europa, quello Stato palestinese difende, dovrebbe curarsi di quello che sta succedendo in Cisgiordania.
1: E proprio Giulia De Luca dalla redazione ci anche segnala alcuni degli spunti che forse possono essere utili ai nostri ascoltatori, perché li metteremo sui nostri social X e su Facebook. Mappatura degli episodi di violenza perpetrati dai coloni israeliani in Cisgiordania, è una mappa interattiva offerta di Al Jazeera. Un'inchiesta di Haaretz invece che sottolinea che i dati, secondo i dati della polizia, le indagini sulla violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania sono aumentate del 560% in 6 anni, ma i rinvii a giudizio sono pochi. Grazie davvero a Lucia Goracci, inviata RAI in Israele, in Cisgiordania, e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a te, grazie.
1: Andiamo ora, come promesso, a Cipro.
2: Ectos megalos kindinos για την χώρα μας είναι η ανεξέλεκτη πώληση ακινήτων σε υπηκόους τρίτων χωρών. Εσχάτως, βλέπουμε να εξελίσσονται φαινόμενα δημιουργίας κλειστών περιοχών γκέτο από υπηκόους του Ισραήλ με δημιουργία σιωνιστικών σχολείων και συναγωγών, με σαρωτικές εξαγορές σημαντικών οικονομικών μονάδων και μεγάλων εκτάσεων γης, την ώρα που σοβαρές εφημερίδες στο Ισραήλ μιλούν για στοχευμένη πολιτική επέκταση του Ισραήλ στην Κύπρο. Δεν το λέμε αυτό από ξενοφοβία, ούτε και από αντισημιτισμό. Άλλωστε το ΑΚΕΛ...
1: Un altro grave pericolo per il nostro paese è la vendita incontrollata di mobili ai cittadini di paesi terzi. Ultimamente assistiamo alla creazione di zone chiuse, ghetti, da parte di cittadini israeliani, con la fondazione di scuole sioniste e sinagoghe, con acquisizioni massicce di importanti entità economiche. Un servizio di Ynet, un portale israeliano che appunto riporta una dichiarazione di uno dei rappresentanti dell'opposizione cipriota, tutto in chiave di AI, intelligenza artificiale, rispetto per quanto concerne appunto una possibile retorica anti-ebraica appunto verso chi si è trasferito a Cipro da Israele. Ma aiutarci a capire quanto sta succedendo e quanto è importante e massiccia la presenza israeliana nell'isola, c'è Cristian Elia, giornalista membro del collettivo IRPI Media, che è in collegamento con noi proprio dalla Cisgiordania, dove siamo stati poc'anzi. Cristian, buongiorno.
3: Buongiorno Marina, buongiorno a tutte e tutti.
1: Cristian, ti occupi da anni del Medio Oriente, questa è un'inchiesta che hai firmato assieme a Federica Tessari e Joana Suarez, e parla di una Cipro dove gli israeliani comprano in maniera massiccia i terreni, non soltanto, non è una novità, ma negli ultimi anni, dal 2025, circa 15.000 cittadini israeliani si sono trasferiti. Qualcuno ora teme sia una colonizzazione, politico Stefano Stefanou, segretario dell'ACHEL, il secondo partito più grande di Cipro, ne menzionava poc'anzi, ma quello che preoccupa e quello che voi esaltate nel vostro, nella vostra inchiesta, è il lavoro e la presenza dell'estrema destra, dei, diciamo, gli uomini innanzitutto i movimenti religiosi che sono sempre più presenti e che appunto stanno acquistando importanti quantità del territorio dell'isola. Quanto preoccupa i ciprioti e quanto è importante tenere attenzione su questo fenomeno?
3: Noi siamo partiti dall'ipotesi investigativa esattamente che citavi all'inizio, quindi non solo la voce che abbiamo ascoltato, Stefanou di Hakel, che è il principale partito di opposizione, ma anche una serie di ricercatori, una serie anche di altri esponenti politici dell'isola avevano cominciato a denunciare due fenomeni. Da un lato i numeri, appunto, come dicevi tu, quindi il numero estremamente massiccio di acquisizioni. dall'altro l'idea che queste acquisizioni siano finalizzate a creare delle gates communities, perché ovviamente non c'è nessun problema nel fatto che un cittadino israeliano compri una casa a Cipro, perché mai ci dovrebbe essere, però l'idea che questo sia un processo organizzato invece preoccupa. La figura chiave attorno a cui ruota la nostra inchiesta e anche la polemica sull'isola è Shabbat Lubavitch, un'organizzazione ebraica da tempo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che fa base negli Stati Uniti, e questa figura, questo rabbino Rashkin, che è la persona che con la fondazione gestisce tutti gli interessi, diciamo anche materiali, un supporto materiale agli interessi israeliani, sia nella parte greca dell'isola, sia nella parte turca. E l'altro elemento assolutamente interessante è che gli imprenditori coinvolti in queste operazioni immobiliari siano tutte figure abbastanza in maniera diretta legate al governo. Quindi da un lato abbiamo un'organizzazione sempre più vicina al partito di Ben-Gvir, quindi Shabbat Lubavitch, dall'altra abbiamo una serie di imprenditori che risultano legati al governo israeliano. Quell'unione di questi due elementi, la grande fuga da Israele, che comunque non ha mai conosciuto un esodo di queste dimensioni dal 7 ottobre in poi, ha portato alcuni elementi sia della ricerca accademica sia del mondo politico a cominciare colonizzazione di Cipro.
1: Abbiamo perso per un attimo la tua voce, Cristian Elia, ma abbiamo capito benissimo soprattutto la chiave del vostro lavoro. Ma dicevi, preoccupa la presenza di queste organizzazioni, ma chi sono gli israeliani presenti a Cipro? Dicevamo, non è una novità, ma c'è un arrivo massiccio sull'isola senza precedenti dal 2025 ad oggi. Di cosa si occupano e soprattutto quanto sono di fatto collegati a queste iniziative che ci raccontavi poc'anzi?
3: Beh, da un lato la stragrande maggioranza lavora nel mondo della cyber security, nel mondo della digital, e lo stesso rabbino che citavo prima invitava a trasferirsi a Cipro a soli 40 minuti di volo da Israele, un regno del smart working e così via. Quindi questo tema della cyber security e di tutte le aziende, che sono tantissime, che hanno una sede a Cipro, più o meno definiscono il profilo del migrante. Però, come dicevo, in linea di massima sono anche gli investitori quelli che attirano l'attenzione, perché ci sono una serie di figure molto discusse, da Meir Gabay, che è figlio di dirigenti massimi dello Stato israeliano come storia, membro del Board of Peace, fino a Shimon Aikut, che è stato condannato per aver immobiliarizzato delle case che erano di profughi della guerra del 74, quando l'esercito turco ha invaso la parte nord dell'isola, e che per un caso irripetibile probabilmente sconterà la sua pena in Israele, è stato estradato in Israele. Questo ovviamente è un caso così raro che addirittura, insomma, il ministro della giustizia cipriota ha risposto alle critiche che gli arrivavano, il ministro Fitiris, dicendo che lui non poteva fare nulla, altrimenti avrebbero dovuto affrontare conseguenze, senza specificare quali, però possiamo immaginare l'opinione pubblica come abbia reagito.
1: In effetti poi ci sono davvero tantissimi attivisti che state sentendo in questa inchiesta, che metteremo ovviamente anche sui nostri social, molti dei quali sono stati anche accusati di antisemitismo anche da parte dell'ambasciatore israeliano a Cipro, Oren Anolik. C'è uno dei progetti che menziono e che voi citate, The Colonial Cypriot. Volevo chiederti in chiusura cosa si fa dunque dall'interno per arginare questo fenomeno, anche per che riguarda non solo Israele, parliamo anche dei passaporti d'oro dei russi e di, diciamo, un'isola che accoglie fra le virgolette gli indesiderati e dall'altra parte vuole mantenere la propria identità e una stabilità pur essendo ancora divisa.
3: Hanno votato tempo fa una legge che cerca di limitare l'acquisizione di proprietà immobili sull'isola, perché, come spiegavi bene, ben prima di questa polemica con gli israeliani, da sempre, compreso il fenomeno dei Golden Visa, che come Irpi Media avevamo anche investigato tempo fa, cinesi, russi, personalità dal Golfo Persico. Quindi Cipro ha l'elemento di essere nell'Unione Europea, e questo dà dei grandi vantaggi. vantaggi, ha una posizione strategica anche proprio a livello logistico, no? nel cuore del Mediterraneo. Quindi questo è un tema generale. Quello che si andava a cercare di capire con questa inchiesta che continueremo è proprio l'idea della massiccia presenza e della tipologia di investitori. L'ultima polemica è stata proprio in questi giorni: il principale candidato contro Netanyahu, Gabi Eisenkot, ha tappezzato l'isola di Cipro di billboard della sua campagna elettorale, per cui tutti quegli attivisti che citavi tu e anche quegli esponenti politici che citavi tu prima lo hanno visto come l'ennesimo elemento di conferma di una presenza che è destinata a non essere temporanea.
1: E se posso aggiungere un'altra immagine da Nicosia che ho visitato ultimamente, c'è anche molta presenza anche dei graffiti, dei messaggi in sostegno alla striscia di Gaza, dunque un tema che di fatto si consuma e si comunica sui muri, ma anche, come sentivamo dal nostro ospite Christian Elia, dell'attivismo e dei vari fenomeni immobiliari. Di fatto e di certo torneremo a Cipro ancora qui a Radio Tremondo. Grazie davvero a Christian Elia, giornalista membro del collettivo IRPI Media. Andate a leggere la loro inchiesta. E Radio Tremondo finisce qui. Ricordo come tutte le nostre puntate sono riascoltabili in podcast su Rai Play Sound e sono costruite grazie alla nostra curatrice Anna Maria Giordano, Giulia De Luca, Costanza Spocci in redazione, Cristina Fallocci in regia e Alessandro Cesolini alla console. Una buona giornata a tutti da Marino Lalovic.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienza.

I più catastrofisti lo chiamano spermageddon. Si riferiscono alla diminuzione della qualità dello sperma, del numero di spermatozoi, della loro mobilità, dei livelli di testosterone. Ma la fertilità maschile è davvero in pericolo? Siamo di fronte a una crisi riproduttiva degna del racconto dell'ancella?

0: puntuali alle 11:31 e una manciatina di secondi. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio Trescenza da Luca Tancredi Barone. Oggi parleremo di infertilità, in particolare di quella maschile, perché sì, esiste, anche se ancora oggi troppo spesso si focalizza la responsabilità nei problemi di fertilità sulle donne. Per cui preparatevi, oggi si parla di sperma, di spermatozoi di prima mattina. 335-56-34-296 come sempre per scriverci SMS, WhatsApp per i vostri dubbi e le vostre domande su questo tema. Ma per rimanere e iniziare subito in tema di gameti maschili, abbiamo con noi oggi Ilaria Ortensi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Biologa, seminologa specializzata nella diagnosi dell'infertilità maschile, nonché membro del direttivo della Società Italiana di Andrologia. Lei, Ortensi, vorremmo sottoporre per iniziare la puntata di oggi un problema di spermatogenesi, cioè della formazione delle cellule riproduttive maschili. Ecco, su Nature di qualche giorno fa, ce lo racconta il Corriere della Sera, è stato pubblicato uno studio relativo alla storia di un bambino di 10 anni che 16 anni fa venne sottoposto a una cura chemioterapica che lo avrebbe reso infertile, era già chiaro in quel momento lì. Il bambino di allora, per fortuna, è diventato adulto, è sano e ora vorrebbe avere dei figli. 16 anni fa fu molto previdente, si fece prelevare tessuto testicolare. Che cosa è successo dopo?
1: Allora sì, diciamo che intanto dobbiamo dire che il tessuto testicolare è un po' la culla, no? Dove vengono generati appunto i gameti maschili e quindi gli spermatozoi. È proprio da lì che si formano le cellule iniziali, che sono appunto gli spermatogoni, che pian piano si differenziano in quello che lei descriveva, questa spermatogenesi, che è tutta questa cascata di eventi che forma lo spermatozoo maturo. Quindi andare a prendere il tessuto testicolare è presumibilmente molto importante per poi poterlo rinnestare e quindi poter immaginare che queste cellule poi nel tempo possano svilupparsi. In quel caso è stato fatto in maniera molto importante, perché ovviamente il bambino ancora non aveva una gonade, quindi le gonadi sono i testicoli, non aveva ancora i testicoli maturi, per cui è stato fatto a livello precoce, ancora prima che la gonade, diciamo, si sviluppasse. Dopodiché è stato,
0: certo.
1: esattamente, dopodiché è stato rinnestato quindi nell'attesa, nella speranza che queste cellule poi comincino a rifunzionare, quindi a riprendere il loro normale sviluppo.
0: Quindi in questi 16 anni è stato crioconservato, cioè è stato, diciamo, congelato questo tessuto.
1: Esattamente.
0: E
1: sì,
0: poi in questo caso è funzionato.
1: Sì.
0: Ha funzionato,
1: esatto. Sembrerebbe di sì, sembrerebbe che diciamo è stata vista uno spermatozoo maturo nel tempo, quindi dopo 16 anni di questo innesto. Dobbiamo dire che in questo tessuto viene crioconservato a meno 196 gradi Celsius, cosa che noi, diciamo, una pratica che facciamo abitualmente, diciamo, di crioconservare il tessuto testicolare a bassissime temperature, in modo che venga esattamente fermato in quel momento.
0: Ecco, quindi diciamo si tratta, per usare termini un po' tecnici, di un trapianto autologo, perché sulla stessa persona, di un tessuto testicolare criopreservato, cioè, come diceva lei,
1: esatto,
0: appunto conservato a temperature molto
1: bassissime.
0: Basse. E in questo caso sembra che abbia funzionato. Non so se è l'unico caso, però insomma è uno dei pochi casi in cui si è provato questa tecnica.
1: Su un bambino così piccolo. Allora, noi abbiamo esperienza perché ci occupiamo anche di recupero testicolare, di malattie rare. Faccio un esempio, ormai anche le sindrome di Klinefelter, diciamo malattie anche genetiche, quindi rare e meno rare, e quindi abbiamo esperienza anche su un ragazzini di 13-14 anni. Lì è leggermente diverso, perché la gonade già comincia a dare la sua risposta, quindi il suo sviluppo. Diciamo che questo è un caso molto particolare, perché come dicevo è un bambino di 10 anni, quindi sicuramente la gonade in quel caso non ha ancora completato il suo sviluppo completo. Ecco
0: un caso che affronta una problematica molto simile, cioè di spermatogenesi di nuovo, cioè di creazione di cellule di gameti maschili, diciamo, però in maniera molto diversa, secondo un altro articolo che è sempre pubblicato su Nature. In questo caso parte da cellule staminali pluripotenti indotte, quindi cellule che erano diverse e vengono riportate a uno stato di pluripotenza, ricavate in questo caso da cellule del sangue. Ecco, questo è un altro caso che è un cammino molto diverso e a parte è ancora in una fase sperimentale, però è stato pubblicato sempre in questi giorni e ci è sembrato interessante, diciamo, accostarlo al caso di questo bambino.
1: Assolutamente,
0: di che si tratta in questo
1: assolutamente.
0: Caso?
1: E questo è un gruppo di ricercatori della Pennsylvania che appunto sembrerebbe aver compiuto un passo in avanti nella produzione di spermatozoi umani in laboratorio. Ricordiamo che le cellule staminali pluripotenti è come se, per dirlo in parole un pochino semplice a tutti gli ascoltatori, è come se ancora non avessero deciso cosa diventare, quindi sono ancora appunto indifferenziate, noi le definiamo indifferenziate, quindi
0: capaci
1: se
0: di
1: gli
0: tutto
1: diamo il
0: in qualche modo.
1: Bravi, esattamente, sono un po' capaci ancora di tutto, quindi se noi gli diamo il giusto input, poi gli daremo noi l'indicazione a cosa diventare, ok? In questo caso loro volevano ottenere spermatogoni che, come ho detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, sono le cellule primordiali, cioè lo spermatozoo prima di diventare spermatozoo maturo e quindi gamete in grado di riprodursi passerà attraverso varie fasi, lo spermatogonio, lo spermatocita, lo spermatide e poi diventa spermatozoo. Quindi ottenere il precursore, quindi lo spermatogonio, è molto importante perché presumibilmente poi quella cellula sarà in grado di trasformarsi. E allora questo è stato fatto attraverso lo sviluppo, rimpiantandolo in un rene di un topo, che sicuramente ancora questo è tutto molto preliminare, molto in fase di ricerca, però
0: perché a volte ci sfugge questo dettaglio,
1: non siamo in grado di esatto, non dobbiamo neanche dare false illusioni a chi ci ascolta, però diciamo che oggi come oggi ci apre nuove vie per tutta quella infertilità che noi chiamiamo inspiegata, in termine scientifico si chiama idiopatica, cioè o ancora il 40% dei pazienti noi non siamo in grado a livello, diciamo, scientifico e clinico, non siamo ancora in grado di attribuire l'infertilità ad una causa, e questo purtroppo per noi lo chiamiamo un po' un buco nero. Perché un buco nero? Perché in quel caso non siamo in grado né di dare una terapia né di agire attraverso la chirurgia, quindi diciamo che andare a individuare le cause che sono ancora ignote è molto importante, quindi la ricerca ci apre nuove vie. Ad oggi ci sono, apro una piccola parentesi se mi è concesso,
0: certo,
1: ci sono delle indagini nuove di laboratorio come lo stress ossidativo quantitativo, ci sono tante indagini, la frammentazione del DNA nemaspermico, ci sono dei test che noi chiamiamo di secondo livello e anche le linee guida internazionali ci consentono di utilizzarle, che ci permettono di andare a studiare di più questa infertilità inspiegata, però ripeto è ancora sicuramente un nodo da sciogliere, e quindi ben venga la ricerca in tutto questo aspetto, perché l'infertilità maschile purtroppo avanza, i figli si fanno sempre più tardi e tutto quello che noi possiamo prevenire, sia di prevenzione che addirittura di preservazione, come lei diceva, la crioconservazione sicuramente ci è di aiuto in tutti questi giovani e meno giovani ragazzi o coppie.
0: Grazie Ilaria Ortensi, lo ricordiamo, biologa seminologa specializzata nella diagnosi dell'infertilità maschile. Qui a Radio 3 Scienza continuiamo a parlare di infertilità maschile, di sperma e di spermatozoi. Continuate a mandarci messaggi qui a Radio 3 Scienza al 335 56 34 296.

0: Ci ha raggiunto nel frattempo Serena Maruccia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Urologa e androloga, responsabile del servizio di andrologia della riproduzione presso due centri di Milano. Ecco, continuiamo qui a chiacchierare sul tema dell'infertilità e il quotidiano inglese Guardian ha utilizzato una parola un po' apocalittica, dice spermageddon, che è la parola che abbiamo usato anche in apertura oggi. Come dicevamo all'inizio, appunto, si riferisce a questa crisi di fertilità maschile. Ecco, siamo davvero di fronte a una crisi riproduttiva come nel racconto dell'ancella?
1: Allora, sicuramente parlare di spermageddon è sicuramente eccessivo, però insomma, se serve per attirare l'attenzione su questo argomento, sono disposta ad accettare questa idea catastrofica. D'altra parte però è un errore anche ignorare i dati con cui ogni giorno noi andrologi abbiamo a che fare. Nel senso che sappiamo che comunque la fertilità maschile è un tema super attuale ed è uno specchio della salute dell'uomo, mentre anche solo fino a qualche anno fa e forse in alcuni centri ancora oggi la fertilità sembra sempre solo una responsabilità della donna, no? Come se l'uomo, a parte inserire uno spermatozoo, avesse poco a che fare, quando in realtà i dati non ci dicono questo.
0: Ecco, intanto cominciano ad arrivare messaggi qui al 335-56-34296 e io le sottopongo immediatamente la domanda di un ascoltatore di Monza che ci chiede: è vero che il diabete provoca l'infertilità maschile?
1: Allora, non è una questione di causa-effetto così diretta. Noi sappiamo che obesità, fumo di sigarette, sedentarietà, inquinamento, alcune patologie metaboliche come il diabete, che spesso si associa ad obesità, creano delle condizioni sfavorevoli per la produzione e lo sviluppo degli spermatozoi. E quindi la vera notizia non è che tutti gli uomini stanno diventando sterili, ma che dobbiamo prenderci cura della fertilità maschile, come facciamo per la salute cardiovascolare, anche intervenendo su fattori quali il diabete piuttosto che l'obesità. L'infertilità è un problema di coppia, perché circa il 50% dei casi coinvolge un fattore maschile, quindi non è questione di colpa, ma di una responsabilità medica che va ricercata nella salute maschile, e molti fattori di rischio sono modificabili, quali il peso corporeo, l'alimentazione, la glicemia entro certi limiti, l'attività fisica, la riduzione del fumo e l'abuso di alcol fanno realmente la differenza quando parliamo di fertilità maschile.
0: Che poi sono tutti fattori che in realtà dovremmo in ogni caso tenere sotto controllo, no? Per la salute generale, quindi l'infertilità è anche, diciamo, specchio della salute in senso generale.
1: Deve considerare che noi come mammiferi siamo stati programmati per essere top della nostra forma fisica per poter portare avanti la specie. Quindi l'aspetto che ha sottolineato è veramente importante, ci tengo a sottolinearlo anch'io. La fertilità è un fattore, è uno specchio di quella che è la salute maschile, perché se un uomo è in salute, quindi ha tutti i fattori cardiovascolari che abbiamo citato nella norma, ha un fattore favorevole per la fertilità, perché la natura si concentra su quello. Non è una banalizzazione, è solo leggere alcuni dati dal punto di vista del profilo biologico.
0: Ecco, lei lo citava poco fa, insomma, ci sono dei dati che si maneggiano, insomma, oggigiorno, che dicono in effetti che il conteggio degli spermatozoi diminuisce la loro mobilità. Parlavamo qui a Radio 3 Scienza qualche giorno fa di diminuzione dei livelli di testosterone, era la puntata del 17 luglio, se la volete trovare, come tutte le puntate di Radio 3 Scienza su Rai Play Sound, la potete riascoltare. Ecco, come possiamo spiegare questi fenomeni? Ha a che vedere con l'ambiente, con il metabolismo? Si parla sempre degli interferenti endocrini, di microplastiche. Tutto questo ha un ruolo? Cosa dice l'evidenza scientifica su questi fattori?
1: L'evidenza scientifica riporta un dato di riduzione del valore generale di testosterone totale e anche una riduzione della conta spermatica. Da qui l'idea, e quindi alcuni articoli che sono usciti che vanno in questa direzione. È importante però interpretare il dato in un modo corretto, perché da una parte tutti i fattori di rischio di cui che abbiamo citato prima, l'obesità è uno dei principali fattori di riduzione della produzione endogena di testosterone, la sedentarietà, altrettanto lo stimolo contro resistenza, cioè noi che facciamo un'attività fisica, che sia la palestra con un peso, ma che erano le attività manuali fisiche più di qualche anno fa, è uno stimolo per la produzione endogena di testosterone, che è indispensabile anche per la maturazione degli spermatozoi e per una corretta fertilità maschile. E voglio lanciare un messaggio importante. Il testosterone, per essere finalizzato al miglioramento della fertilità, deve essere endogeno, quindi prodotto dal nostro corpo. Non vale quello preso esternamente, per cui prendere dei supplementi di testosterone è assolutamente sconsigliato per mille fattori, ma parlando proprio di fertilità, il testosterone preso dall'esterno come un integratore, come una puntura, come con qualsiasi forma farmaceutica, inibisce la fertilità. Per cui il testosterone è collegato alla fertilità solo nella produzione endogena. La produzione endogena viene rispettata e viene incentivata da regolare attività fisica almeno 4 volte alla settimana, da una attenta e corretta attività fisica. La passeggiata veloce non vale come attività fisica, andare al lavoro a piedi non vale come attività fisica.
0: È una passeggiata importante, diciamo, non veloce.
1: Sì. Corretto.
0: Ecco, quindi tutti questi elementi, ecco, lei citava giustamente il caso del testosterone, che è un caso, diciamo, che è diventato anche mediaticamente famoso per l'infausto intervento dell'irresponsabile segretario della salute statunitense, di cui appunto parlavamo qui a Radio 3 Scienza. Quindi l'autosomministrarsi testosterone è assolutamente sconsigliato, sia per questioni di fertilità, ma anche, diciamo, c'è un uso molto diffuso, diciamo, fra le persone che frequentano le palestre, i cosiddetti gym bros, di testosterone per stimolare anche la produzione muscolare, eccetera. Ci terremmo a sconsigliarlo, è così?
1: Per sconsigliare, perché
0: scusi, si può ripetere, perché si è interrotta la comunicazione e non si è ascoltata la sua risposta, mi scusi.
1: È assolutamente una pratica da sconsigliare, in quanto la produzione di testosterone, quindi quello che io assumo, ha un unico obiettivo: inibisce quella interna. Per cui quando il testosterone è ridotto, quindi c'è un medico che fa una diagnosi di quello che si chiama ipogonadismo, quindi una ridotta produzione di testosterone con dei sintomi che sono specifici della patologia, quali stanchezza cronica, scarsa libido, allora in quel caso la somministrazione di testosterone è consigliata. In tutti gli altri casi è assolutamente sconsigliata, perché non fa altro che inibire la produzione interna, per cui crea dei problemi di fertilità, crea i problemi di disfunzione erettile, crea dei problemi di sviluppo testicolare. E questo è tanto vero per persone che hanno completato la loro maturità sessuale, quindi nel trentenne, nel quarantenne, nel cinquantenne, che è il gym bro a cui faceva riferimento lei, ma c'è un preoccupante abuso di queste sostanze anche nei giovanissimi, nei quali lo sviluppo delle gonadi, che sono i testicoli, non si è completato, e in queste persone ha un effetto devastante e assolutamente da sconsigliare.
0: Ecco, quindi se ci sono persone all'ascolto che fanno uso di queste, diciamo, sostanze non endogene, è importante che ce l'abbiano presente. Intanto, appunto, ci arrivano messaggi e un ascoltatore ci fa una domanda che sicuramente si è sentita rivolgere molte volte, che è: si può stabilire una correlazione tra l'uso di cellulari e la motricità degli spermatozoi?
1: Allora, questa è una domanda che cui si sono interrogati tanti, alcuni articoli che sono venuti fuori da gruppi di scientifici americani avevano ipotizzato questo. Sul sito del Ministero della Salute esistono, diciamo, delle raccomandazioni su questo. La ricerca poi non ha più approfondito il tema, per cui non mi sento di dare una raccomandazione così inequivocabile. Sicuramente da quelle che sono le indicazioni del Ministero della Salute, c'era appunto stato questo alert dell'utilizzo del cellulare. Onestamente una correlazione causa-effetto così evidente diventa un pochino difficile, non mi sentirei di essere così.
0: Non è stata dimostrata fondamentalmente, no? Non è stata dimostrata
1: ancora. In alcuni studi avevano posto questo dubbio, ma non ci sono state, diciamo, delle conferme evidenti, delle evidenze scientifiche che for confermanti questa affermazione.
0: Ecco, Chiara da Trento, invece, ritorno un po' sulla domanda che facevamo prima, è: si sta facendo ricerca sulle cause ambientali della sterilità maschile?
1: Sì, si sta facendo, ci sono dei progetti molto belli che coinvolgono sia la salute ambientale che la salute nutrizionale. Quindi esistono delle ricerche che sono state fatte negli ultimi anni da un gruppo italiano, peraltro, di cui faccio orgogliosamente parte all'interno della società di riproduzione umanizzata, in cui si va proprio a vedere qual è l'impatto della corretta alimentazione mediterranea e dell'inquinamento ambientale sulla fertilità maschile, ma non solo, viene proprio identificato lo spermatozoo come un marker di salute ambientale, analizzando gli spermiogrammi, quindi l'analisi qualitativa dello sperma e degli spermatozoi contenuti nello sperma di persone giovani, di persone più avanti nell'età, di persone che per un certo periodo si sono sottoposte ad un'alimentazione controllata con la dieta mediterranea, e persone che vengono da aree di inquinamento a rischio come la Terra dei Fuochi, come la zona di Taranto, come la zona del Seveso qui in Lombardia, confrontate con regioni, aree geografiche a basso impatto ambientale. E questa è stata proprio un'evidenza scientifica molto forte. La salute ambientale e la salute alimentare sono strettamente correlate alla salute dello spermatozoo.
0: Dello spermatozoo e in generale delle persone, no? Non solo dei loro spermatozoi.
1: Sì, esatto. Molti articoli a cui faccio riferimento su questo si possono trovare sul sito EcoFood Fertility, che ha avuto comunque dei riconoscimenti anche a livello europeo per questa ricerca molto importante che ha fatto in questo campo.
0: Ci arrivano poi il tema, le annuncio, Serena Maruccia, che sta suscitando molto interesse fra i nostri ascoltatori e anche fra molte ascoltatrici. Ci arrivano due messaggi che vanno un po' nella stessa linea che le vorrei sottoporre, perché sono, diciamo, un po' polemici, ma forse danno piede, diciamo, a una riflessione. Ci scrive Simonetta da Treviso: sono un po' provocatoria, ma il calo di fertilità maschile non può essere anche ascritto a un meccanismo della natura quando una specie diventa troppo numerosa? E un altro ascoltatore, Adriano da Roma, dice: l'infertilità della specie umana salverà il mondo. Che ne pensa?
1: Direi che... Pronto, mi sente?
0: Eccoci, sì, c'è stato un piccolo problema di collegamento.
1: Esatto.
0: Prego.
1: Chiedo scusa. Dicevo, è un tema che non ha un riscontro dal punto di vista demografico, nel senso che le aree più a rischio per la fertilità sono quelle in cui il calo demografico è più evidente, per cui il calo della fertilità non riguarda le aree più popolose del mondo, per cui questa teoria, no, della selezione demografica biologica è stata presa in considerazione più volte, però il tema della fertilità riguarda area ad elevato sviluppo, come può essere l'Europa, come può essere l'Italia, dove abbiamo dei tassi di fertilità molto bassi, e quindi non può essere questa la spiegazione più plausibile. Un fattore biologico, perché io lo dico sempre ai miei pazienti, dal punto di vista biologico noi non siamo in grado di modificare l'età delle persone che vengono a chiedere di poter avere un aiuto.
0: Certo, se no avrebbe moltissimi impone... più pazienti che fanno la fila davanti alla sua porta, se questo fosse possibile.
1: Dobbiamo rispettare questo. Quindi dal punto di vista biologico sì, probabilmente la riduzione, il calo sia degli ormoni che della capacità di fertilizzazione anche dell'uomo, così come nella donna, superati i 35-40 anni, è un dato biologico che ha un significato importante e non è modificato dalle tecniche di procreazione, attenzione. Per cui quello è un fattore da ricercare. Con l'età si riduce la produzione di spermatozoi, si riduce la produzione ormonale, in modo, con una velocità molto diversa, per cui abbiamo, è vero, no, i classici casi di personaggi famosi che fanno dei figli in età avanzata, ma che l'età avanzata sia un fattore di rischio per il calo della fertilità è qualcosa che è stato dimostrato ampiamente dalla letteratura.
0: Proprio in linea con quello che lei poco fa citava, insomma, il fatto che l'infertilità è distribuita in maniera, diciamo, irregolare nel mondo, c'è proprio un'ascoltatrice, Federica, che ci chiede: come è distribuita nel mondo l'infertilità maschile? Ci sono differenze importanti, no?
1: Sì, ci sono delle differenze importanti legate all'area demografica e all'età di ricerca del primo figlio. Ovviamente nelle aree più industrializzate, con un tasso di scolarizzazione più alto, per fattori diciamo sociali difficilmente modificabili, la ricerca di un figlio avviene ad un'età più avanzata rispetto a quelle che sono aree geografiche a una più bassa industrializzazione, quindi a un più basso livello di scolarizzazione. E dicevo, il fattore età ancora oggi, con tutta la ricerca che è stata fatta, rimane un fattore immodificabile. E attenzione, fino a qualche anno fa lo pensavamo solo fosse importante per la donna. I recenti studi degli ultimi 10 anni hanno dimostrato come anche la fertilità maschile è influenzata dall'età. Anche a fronte di uno spermiogramma normale, lo spermiogramma è un'analisi qualitativa degli spermatozoi contenuti nel liquido seminale, fa vedere come una riduzione della fertilità e della capacità di fertilizzazione del maschio avviene anche quando questo esame è normale, per cui ci sono comunque dei fattori microscopici all'interno dello spermatozoo che vengono modificati dall'età. Dobbiamo immaginare lo spermatozoo come se fosse una pennetta USB con all'interno delle informazioni genetiche. Noi in realtà con lo spermiogramma analizziamo queste pennette USB, ma abbiamo anche un danno microscopico di quello che è il contenuto di queste pennette USB, che sono difficilmente modificabili nel momento in cui si cerca un figlio in un'età troppo avanzata. E l'alimentazione è altrettanto importante, perché paradossalmente nelle aree più industrializzate l'alimentazione non è più quella corretta, e quindi anche questo è un ulteriore fattore.
0: Qui a Radio 3 Scienze, appunto, le dico, stanno arrivando moltissimi messaggi, alcuni sono un po' una finestra, come se fossero proprio dei suoi pazienti. Io gliele sottopongo perché forse è un dubbio che hanno altre persone. C'è una signora che ci scrive: mio marito super sportivo, magro, alimentazione sana, non fuma, non beve, ma è sterile. Ovviamente appunto questi fattori non garantiscono, no? Che le cose funzionino.
1: No, attenzione.
0: Sì, esatto. Le sottopongo un secondo messaggio che è legato. Dice: buongiorno, ma l'attività fisica medio intensa dopo i 60 anni favorisce comunque in qualche modo la produzione di testosterone?
1: Sì, rispondo subito alla seconda domanda, la risposta è sì. L'attività fisica medio intensa condotta per 3-4 volte alla settimana è uno stimolo fondamentale per la produzione di testosterone, per la salute cardiaca, per la salute delle ossa e per la reattività mentale, tutti i fattori che sono correlati alla produzione di testosterone. Okay. Per quello che riguarda invece la prima domanda, quindi la fertilità maschile, attenzione, tutto quello di cui noi abbiamo parlato adesso riguardano persone che hanno una regolare produzione di spermatozoi che è influenzata in modo negativo dai fattori di rischio cardiovascolare di cui abbiamo parlato. Esistono delle cause di infertilità maschili che possono essere legati a fattori molto diversi, che possono essere fattori genetici. Quindi uno per una malattia genetica ha un problema nella produzione degli spermatozoi oppure nel trasporto degli spermatozoi, o possono esserci delle cause metaboliche e ormonali che inibiscono la produzione degli spermatozoi. Quella è la causa di infertilità o sterilità maschile vera, che ha ovviamente delle caratteristiche e una gestione medica completamente differente e va sempre diagnosticata. Attenzione, è una condizione medica che merita sempre un approfondimento. La sterilità maschile non è qualcosa che si può dire vabbè, ma tanto io non voglio un figlio, non mi interessa. Può esserci una condizione medica importante che deve essere approfondita.
0: Quindi lei consiglia in ogni caso, diciamo, agli uomini che incontra di comunque di studiare questo tipo di possibile patologia, sia che ricerchino un figlio sia che non lo ricerchino.
1: Ma c'è questo falso mito per cui gli uomini non debbano fare la visita di prevenzione, no? Cioè la donna va dal ginecologo correttamente una volta che ha la prima mestruazione, quando ha un regolarità mestruale. Il maschio, finita la visita di leva, che non c'è più da qualche anno, sembra che è una macchina fatta con una carrozzeria diversa, non so. Cioè il maschio finita la pubertà, deve fare delle visite di controllo andrologiche dove vengono evidenziate eventuali patologie testicolari. Poi ovviamente il tema della fertilità è un tema in più, ma la salute maschile merita la stessa attenzione che merita quella femminile.
0: Grazie, grazie Serena Mariuccia. Con questo messaggio chiudiamo la puntata di oggi. Lei è urologa e androloga, responsabile del servizio di andrologia della riproduzione di due centri di Milano. Ringrazio in regia Cristina Faloci, Alessandro Cesolini alla parte tecnica, in redazione Francesca Buoninconti e Ilaria Stoppa. Radio Trescenze è un programma ideato da Rossella Panarese a cura di Marco Motta. Da Luca Tancredi Barone, una buona giornata a tutti.

0: Rai Radio 3.
1: E buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovati all'ascolto del concerto del mattino, il quotidiano appuntamento con i concerti del circuito Euroradio proposti da Radio 3. Fabio Zampa ha appena preso i comandi da Alessandro Cesolini in console, Gianluca Diana, il nostro regista, la nostra curatrice Giovanna Natalini, Renata Scognamiglio soltanto al microfono, ma vi porterò oggi in questo a sentire questo bellissimo concerto di una nuovissima formazione, il quartetto Viatores, giovanissima perché è stato fondata soltanto nel 2023, una formazione con sede a Berlino, ma che già nel 2024, quindi a un anno esatto dalla sua fondazione, si è aggiudicata il primo premio, il premio speciale al concorso Mendelssohn Bartholdy, poi altri concorsi importanti, fra questi il Wigmore Hall International String Quartet Competition di Londra, e comunque insomma è stato notato, per esempio è stato selezionato come nuovo talento, dicevamo anche in chiusura primo movimento, dalla Sud-West Rundfunk alla SVR nell'ambito di un programma triennale proprio a sostegno dei giovani talenti. E il concerto che ascoltiamo oggi, che è stato registrato il 1 maggio scorso alla Sala Mozart di Schwetzingen, proprio rientra in questo progetto di accompagnamento nell'inizio di carriera di questa giovane formazione, che ricordo è formata da Luisa Staples violino, Johannes Broska violino, Miguel Ehrlich viola e Umut Saglam violoncello. È un programma che davvero ci dà una sintesi degli sviluppi, delle vie, l'inizio, se vogliamo, perlomeno la maturità e i tardi sviluppi novecenteschi i tardi sviluppi primo novecenteschi del quartetto d'archi, perché cominciamo con il quartetto in do maggiore numero 77, opera 76, numero 3 oboe in 3, 77 imperatore di Franz Josef Haydn, quindi un frutto veramente maturo della evoluzione e della sistematizzazione del quartetto d'archi. Siamo nel 1797 e si conclude appunto con il quartetto numero 2 opera 17 di Béla Bartók, quindi siamo nel 1917. 335-56-34-296 per commentare questo concerto e questa esecuzione. Sentirete che ottimo amalgama a questa formazione, per esempio in Haydn nel finale presto con queste scale a terzine, insomma, in cui è impegnato soprattutto il primo violino, ma poi alla fine tutti gli altri strumenti. Infatti questo quartetto appunto, che fa parte dei cosiddetti quartetti Erdődy, cioè dal nome del conte Josef Erdődy che fu il committente, mostrano oltre che la chiarezza dello sviluppo strutturale del quartetto d'archi, l'integrazione veramente perfetta e paritetica, proprio come un organismo vivente, dei quattro componenti del quartetto. Abbiamo un primo movimento allegro in forma sonata, ma in cui è molto vivace l'interscambio fra i diversi materiali tematici, un poco adagio cantabile in seconda posizione, che è l'esposizione di un tema famosissimo, il tema che oggi riconosciamo come inno nazionale tedesco, ma che fu scritto evidentemente per l'imperatore d'Austria, appunto tema e quattro variazioni, un minuetto allegro e trio e un indiavolato finale presto. Ascoltiamo il quartetto in do maggiore numero 77, opera 76, numero 3, oboca in 3, 77, imperatore di Franz Josef Haydn, dal Viatores Quartet.

E sentite gli applausi calorosi della sala Mozart di Schwetzingen il primo maggio scorso per il quartetto Viatores, ovvero Luisa Staples violino, Johannes Brzoska violino, Miguel Ehrlich viola e Utmut Saglam violoncello. Era il quartetto in do maggiore numero 7. 77, opera 70, opera 70, numero 77, opera 76, numero 3, Oboken 3, 77, Imperatore di Franz Josef Haydn, quartetto Viatores, un nome molto bello, il quartetto dei viaggiatori, quindi un nome bello, anche benaugurale, insomma, quindi l'idea di andare in tournée in diversi luoghi. Speriamo che queste peregrinazioni li portino anche in Italia, anche se non mi sembra di aver visto nel calendario dei prossimi concerti date italiane. E l'amalgama perfetto che avete sentito in questo quartetto haydniano è ancora più richiesto per la pagina che stiamo per ascoltare, ovvero il quartetto numero 2, opera 17, Béla Bartók 75, Zsolozsi 67, appunto della produzione di Béla Bartók, in ragione dell'ordito molto fitto, contrappuntistico e di intreccio fra i materiali tematici che c'è nel quartetto di Bartók, ancora a maggior ragione perché il procedimento di costruzione dei materiali che usa Bartók è la variazione, l'evoluzione di piccolissime cellule secondo un procedimento che Bartók eredita dalle sue ricerche nella musica popolare, perché questo è un procedimento tipico della musica popolare, ma evidentemente le riprende nella forma più accademicamente blasonata, possiamo dire, che è quella delle grandi forme, in particolare in questo caso del quartetto d'archi. Quartetto d'archi che ha una forma, proprio una macroforma, una struttura molto particolare, perché non sono più quattro i movimenti ma sono soltanto tre: un moderato iniziale che giustappone tre temi e li sviluppa, ma non ha un principio, diciamo, di ricapitolazione secondo di un ritorno a casa, ancorché con un materiale variato che è proprio tipico della forma sonata, così come l'abbiamo ascoltata in Haydn. Un allegro molto capriccioso che ha più le funzioni che la struttura di uno scherzo ed è caratterizzato da un grande gioco ritmico e anche da una grande sapiente scrittura per il quartetto d'archi, una differenza di articolazioni, ma questo noi lo vediamo in tutto il quartetto. Infine un movimento lento, questo è forse l'aspetto più inaspettato di questo lavoro, questa chiusura così contemplativa, distesa, meditativa, però in cui appunto l'intreccio contrappuntistico è sempre molto netto, molto forte, molto teso. Ascoltiamo quindi il quartetto numero 2, opera 17, Béla Bartók 75, Zsolozsi 67 di Béla Bartók dal Viatores Quartet.

0: E questa chiusura sospesa con questo doppio pizzicato, così finisce infatti il quartetto numero 2, opera 17, Béla Bartók, 75, Zollosi 67 di Béla Bartók, nell'interpretazione davvero molto bella del Viatores Quartetto, ovvero Luisa Staples violino, Johannes Brzoka violino, Miguel Ehrlich viola e Umut Saglam violoncello. In questo concerto registrato il 1° maggio scorso alla Sala Mozart di Schwetzingen, un concerto che è piaciuto ai nostri ascoltatori. Grazie per i vostri messaggi e grazie anche a Fabio Zampa che oggi era in console, a Gianluca Diana in regia. Ricordo che il concerto del mattino è un programma a cura di Giovanna Natalini. Dopo di noi la canzone è pericolosa di e con Nicola Piovani e Valentina Lo Surdo per il ciclo Suona Luna. A domani.
1: La prima giornata della tetralogia wagneriana. La Valchiria. Dirige l'orchestra del Festival di Bayreuth Christian Tillmann. In diretta dalle 16 a Radio 3 Suite.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Suona Luna.
2: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Lossurdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
3: Questa puntata è andata in onda il 4 settembre 2018.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 da parte di Valentina Lossurdo, ben ritrovati alla passeggiata tra le canzoni proposte da La canzone pericolosa, una libera passeggiata in compagnia di Nicola Piovani.
5: Buongiorno a tutti.
4: E quindi con noi salutiamo anche Luciano Panici alla console, e oggi in questa settima tappa della nostra promenade che fa come sempre poi base nella bottega dell'artigiano Nicola Piovani, affrontiamo il rapporto tra canzone e teatro, la canzone teatrale, un genere idiomatico anche per l'Italia, ma non solo.
5: Beh, pensate che prima dell'avvento del disco le canzoni nascevano in teatro. Quindi la forza che dovevano avere era una forza teatrale. Io quando ho fatto uno studio, un lavoro sulla canzone romana, le canzoni belle che ho scelto, quelle di Balzani, Petrolini, erano tutte canzoni che nascevano in teatro, prendevano il successo dal teatro e non erano molto redditizie. La canzone è diventata redditizia quando sono usciti i dischi. La canzone trasformata in dischi diventa una miniera d'oro rispetto a prima, e naturalmente, come diceva Fedele D'Amico, cade in mano ai discazzieri e cambia la logica, cambia totalmente la logica, perché disco significa anche ballabile. Quindi una delle regole che non viene quasi mai contraddetta della canzone, che un tempo era 45 giri il singolo, è la ballabilità.
4: E qui però parliamo di una regola che vale quando, o quantomeno fino a quando, la ballabilità della canzone che vende?
5: Beh, io credo che se guardiamo le canzoni che stanno in testa alle classifiche, scopriamo che 9 su 10, ma forse 99 su 100, sono canzoni che hanno un ritmo unico, dall'inizio alla fine. Tanto che quando le vecchie canzoni vengono riprese, vengono rammodernate, la prima cosa che gli si fa, gli si tolgono i rallentati, gli affrettati e le corone, per renderli ballabile. Ballabile significa vendibile. Questo poi ha fatto uno stile. Quasi tutta la musica rock, di successo e non di successo, è fatta con un metronomo iniziale che si mantiene fino alla fine. Quasi tutte le canzoni precedenti agli anni del disco hanno un ritmo variabile, un affrettato, perché la teatralità prevede il rallentato, prevede la corona, ma cosa prevede? Che l'artista, stando in teatro, sente il pubblico e ha quel margine di fare più o meno lunga una corona, di soffermarsi, sente il peso, cosa che succede a tutti noi quando suoniamo in teatro. Io quando suono in teatro sento il pubblico che dice qualcosa, è un linguaggio ovviamente non razionale, ma già dagli estremi, l'applauso, il fischio, in mezzo ci sono tantissime reazioni che modulano e fanno di quella una pianta viva. Quando questa pianta viva diventa un disco, viene imbalsamata all'ultimo suo respiro in vita. Quindi le canzoni sono meno teatrali.
4: E quindi possiamo dire senz'altro che le canzoni teatrali sono all'opposto delle canzoni dei discazzieri, come ci dicevi prima.
5: Grosso modo, estremizzando, ma con grande rispetto per tutti, perché poi con le canzoni a ritmo unico e ballabile noi abbiamo avuto dei capolavori immensi.
4: Non c'è proprio immensi. Assolutamente, non c'è
5: sono
4: niente di male anche nella musica.
5: Notazioni di stile, non di valore. Poi gli artisti lavorano con quello che è. Mozart scriveva secondo le mode dei tempi, così come Rossini, però poi se sei Mozart e Rossini, scrivi musica di Mozart e Rossini. Se non lo sei, scrivi quello che facciamo noi tutti artigiani.
4: Comunque interessante questa notazione, questa cifra del ballabile per identificare la canzone che vende e capire bene questo significato. Ballabile che non significa soltanto la canzone da ballare guancia a guancia, no, ma che può essere ballata anche a un ritmo,
5: sì,
4: sostenuto.
5: Qualsiasi ritmo, purché sia unico, che purché non abbia rallentamenti, purché non abbia corone, purché non abbia affrettati, che sono il sale del linguaggio musicale di molta musica, quello che si chiama anche il rubato, no? Oggi partiamo con una canzone della quale io sono innamorato.
4: Veronica, ed è una versione speciale questa qui, perché è Iannacci, una versione dal vivo, un lavoro del 1965, nato in collaborazione con Dario Fo, per lo spettacolo 22 canzoni.
5: Sì, qui c'è il talento di Iannacci, io l'ho visto in teatro fare proprio Veronica. E naturalmente quello che ascolteremo è una parte, perché c'è la parte proprio di come lui gestiva il corpo sul ritmo della canzone. C'è il genio di Dario Fo che lavora sulle sdrucciole, le parole sdrucciole, quelle che hanno l'accento sulla terz'ultima sillaba, come appunto Veronica, che amava solo la musica sinfonica e la suonava con la fisarmonica. Veronica, il primo amor di tutta via canonica, e da giovane per noi eri l'America, davi il tuo amore per una cifra modica e con te non c'era il rischio del platonico. Ecco l'ultimo, il rischio del platonico è l'ultima sdrucciola. Veronica.

0: Allora, io direi, senza mezzi termini, la voce, maestro Piovani, è brutta. Per il momento accetti le osservazioni. La musica è banale, ma gli arrangiamenti sono azzeccatissimi ed è geniale anche tutto quello che Enzo Iannacci aggiunge alla voluta banalità formale di questo pezzo, dove poi ci sono anche appunto degli aspetti notevoli, notevolissimo ovviamente anche il testo, perché nella canzone teatrale vengono un po' rivoltati quelli che sono i canoni del bello.
1: Attenzione, una canzone, soprattutto in questo caso una canzone teatrale, è un incontro fra poli elettrici diversi. Un testo, una canzone, un tipo di voce e un tipo di interprete fisicamente. Certo, la musica è banale come in certe ballate, meravigliosa, si ripete sempre uguale. Ma per esempio lo spunto ritmico fatto dal coro, io l'ho vista in teatro, la stessa orchestrina, il complessino si chiamava, che ripeteva in pe...
0: L'invito in a mettersi pe, in piedi.
1: In pe, tanto per chi non lo sapesse, in milanese significa in piedi. La canzone a un certo punto dice Veronica, con te l'amor non era cosa comoda e il luogo certo non era il più poetico. Al Carcano, che era un vecchio cinema popolare, in pe, in piedi, quindi racconta. Quindi questo in pe che dall'inizio si ripete, si martella e alla fine si scopre. Io mi ricordo che in teatro scoppiava una risata enorme quando arrivava al Carcano in pe. E quindi dosare gli elementi. Qui abbiamo un testo ricercatissimo tecnicamente, ma certe volte la canzone è proprio l'esempio di quel polo A e polo B che toccandosi non fanno A più B, fanno C, polo positivo, polo negativo. Quindi è una canzone come un incontro fra un polo A, che è la musica, e un polo B, che è un testo, questo non solo la canzone, anche nell'opera, nella romanza. Quindi la canzone come l'incontro fra un polo A e un polo B, la musica e il testo, a volte possono essere anche tutti e due dei poli quasi insignificanti, ma che solo toccandosi, come i poli che si toccano, A più B, non è che fanno AB, fanno C o qualsiasi cosa, fanno una scintilla. Quella è la scintilla che ci fa infiammare quando ascoltiamo una cosa riuscita, sia per la genialità degli autori e sia per qualche cosa di misterioso e incalcolabile e imprevedibile. Comunque questa Veronica per me è uno dei pezzi musicali teatrali più divertenti che io conosca.
0: Allora sì, abbiamo quindi aperto questa puntata della canzone pericolosa con Veronica in questa versione veramente che ha fatto la storia di Enzo Iannacci, che dobbiamo far capire, Nicola Piovani, quanto è difficile rendere efficace una canzone teatrale che ha proprio questa sua insita semplicità. Quando un interprete si trova un canovaccio che sicuramente ha un testo stupendo, interessantissimo, eccetera, ma anche questa possibilità infinita di fare niente, di fare tutto, il trovare il giusto equilibrio e trovare soprattutto quel fattore X che poi rende magica l'interpretazione è difficilissimo.
1: Trovare la scintilla. Per trovarla bisogna cercarla e poi qualche volta succede, qualche volta, nonostante tutta la buona volontà, non ci succede.
0: Che cosa puoi condividere con noi, con gli ascoltatori di Radio 3, proprio su Iannacci? Visto anche il tuo legame con questo pezzo che ti piace tanto, una tua fotografia di questo artista.
1: In quell'epoca Iannacci cantava canzoni in parte sue, collaborava con grandi artisti come appunto adesso Dario Fo, con Fiorenzo Carpi, e Iannacci, diciamo, era un'opera d'arte teatrale lui, a vederlo. Vederlo era come vedere un personaggio cubista, diceva Fellini, perché se tu guardi c'è una parte del viso, lui lo diceva di Totò, c'è una parte del viso che dice una cosa, l'angolo inferiore sinistro ne dice un'altra, un occhio dice una cosa, il fisico. Ecco, Iannacci era fisicamente, per questo era un talento immenso, teatrale. Io ricordo come gestiva l'asta del microfono. Lui si avvicinava all'asta e al momento in cui cantava si allontanava impaurito. Per cui faceva Veronica e arretrava, che è il contrario. Sono delle cose come avrebbero detto la prossemica, Stanislavski, Majakovskij e Meyerhold, chissà quante ne avrebbero, teatrale. Io ricordo come gestiva l'asta del microfono. Lui si avvicinava all'asta e al momento in cui cantava si allontanava impaurito. Per cui faceva, Veronica arretrava, che è il contrario. Sono delle cose, come avrebbero detto la prossemica, Stanislavski, Majakovskij e Meyerhold, chissà quante ne avrebbero dette, sulla prossemica di Iannacci, così come di tantissimi.

0: In questa puntata dedicata alla canzone teatrale abbiamo iniziato dunque con un milanese, Enzo Iannacci. Proseguiamo con un altro milanese. Qui Iannacci era trentenne, un milanese che di anni ne aveva pochi di più, ne aveva 33, interpretando nel 1972 questo celeberrimo suo pezzo, Giorgio Gaber. Come distinguerli? Apparentemente hanno molto in comune. Secondo te, Nicola, quali sono le loro cifre peculiari e diverse?
1: Beh, solo apparentemente, perché in realtà erano diversi. Iannacci era, diciamo, un oggetto, era un personaggio. Gaber aveva proprio inventato un genere che aveva battezzato il teatro canzone. Era uno che ci parlava, un po' a suo modo un rocker. Cioè, il rocker è quello che non fa solo l'artista, dà la linea e quindi esprimeva nei discorsi che faceva fra una canzone e l'altra, esprimeva una visione del mondo che ci faceva poi accettare le canzoni che andavano a seguire, che spesso erano non interessantissime, dal punto di vista musicale erano molto elementari, ma con dei guizzi di inventiva. Questa che andiamo ad ascoltare adesso, per esempio, celeberrima, è un pezzo di teatro musicale cantato, Lo Sciampo. Noi adesso la sentiremo e qualcuno che la conosce la amerà, qualcun altro magari la scopre, ma tutta la sua potenza la rivelava in teatro, quando io vedevo un brancaccio in delirio che nel bis si alzava a seguire Giorgio Gaber che si faceva uno sciampo.

c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno sciampo.

0: La schiuma è una cosa buona. È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco.
1: Sciacquo!

0: ancora.
1: I migliori sono più cari perché sono amici.

0: E come giustamente dicevi, questo pezzo, questa canzone, questa pièce, questo veramente non si sa neanche come definirlo, è qualcosa che deve essere ascoltato quantomeno nella sua versione dal vivo, perché nasce proprio per il teatro Shampoo di Giorgio Gaber. Ci sarebbe tantissimo da dire e forse niente, perché già dice tutto da sé.
1: Credo che sia abbastanza chiaro, e anche in questa versione dal vivo si sente come la presenza del pubblico sia un elemento linguistico. In teatro, in questo teatro musicale, vale molto quello che si dice nel calcio, no? Nel calcio si dice con un po' di retorica che il pubblico, i tifosi sono il dodicesimo giocatore in campo, no? Però nel teatro questo è assolutamente vero. La presenza del pubblico che interagisce, anche se in modo a volte silente, perché il pubblico interagisce anche col silenzio. Ci sono delle volte in un spettacolo musicale con dei passaggi drammatici, dei passaggi emotivi, che senti che il pubblico aumenta la dose di silenzio. Quel brusio che sta basso, basso, sparisce. E quindi senti che chi sta lì con te ad ascoltare probabilmente sospende un po' il fiato. Ecco, questo fa parte della scrittura viva, quella scrittura aleatoria, inseguita teoricamente dalle avanguardie degli anni 60. Ecco, il teatro è continuamente una sperimentazione di questo tipo. Noi abbiamo ascoltato una delle migliaia di scritture che Giorgio Gaber ha fatto dello Shampoo sul palcoscenico.
0: E che rende possibile davvero quella dimensione per cui la musica, per cui l'arte, è davvero vivente quando è ascoltata e quando è vista da qualcuno, come giustamente.
1: Sì, io ricordo una delle ultime cose scritte da Umberto Eco, la ricordo bene perché l'ho incontrato una settimana dopo in teatro e gli ho battuto le mani da solo per quella cosa che aveva scritto. Era una questione sulla mid culture, la cultura bassa, la cultura di mezzo, e parlava degli anni 70, 80, quando si teorizzava sulla cultura di mezzo, e adesso sintetizzo. Finiva per dirci che non esiste più la cultura alta, la cultura bassa, la cultura di mezzo, perché i contenuti sono tutti, come si direbbe, sdoganati oggi. Però poi faceva una postilla: esiste ancora la cultura alta e la cultura bassa, ma non sta nei contenuti, sta nell'approccio, nel rapporto che uno dà a quell'opera. E faceva un esempio chiarissimo. Diceva: l'altro giorno con i miei amici ci siamo radunati ad ascoltare i vecchi dischi con le canzoni di Danzi, del maestro Danzi. Li ascoltavamo più volte, notavamo l'arrangiamento, dicevamo le preferenze. In quel momento c'era la premiazione di un reality show, non so se Grande Fratello o che, in cui si trasmetteva Wagner. Ecco, come sottofondo, no? Di recente addirittura ho visto una trasmissione sui cuochi in cui di sottofondo c'era il Requiem di Mozart. Ecco, diciamo, quel Wagner lì era la cultura bassa, e quel Danzi ascoltato in quel modo, con quell'attenzione che è quella che noi abbiamo dedicato allo Shampoo, fa sì che questo sia cultura alta. Poi a me comunque la parola alta o bassa non piace, cultura mi piace di più vivo o moribondo, che sia viva.
0: Sicuramente è cambiato anche il rapporto di reciprocità tra artista e pubblico, quel bisogno, quell'urgenza di andare a teatro, di vedere appunto la rappresentazione vivente, adesso che veramente la musica, il teatro è fruibile in tutti i modi, sembra essere decaduto, e sembra essere decaduta questa tensione del pubblico nei confronti
1: Però
0: dell'atto vivente.
1: noi abbiamo degli esempi di grandi concerti rock in cui ci sono 200.000 persone che viaggiano, vanno nel sacco a pelo, stanno lì, patiscono i disagi per esserci fisicamente. È ovvio che quelli che sono lì potrebbero ascoltare il loro amato Vasco, il loro amato Ligabue, potrebbero ascoltarlo perfettamente in casa con le cuffie, con uno schermo in HD, e invece vanno lì per l'esserci, cioè viverci, piuttosto che seguire l'imbalsamatura. La differenza fra il carnale e il virtuale, no? Stando cauti, ma insomma, tutti sappiamo che esiste l'erotismo virtuale, no? Che c'è una grande diffusione, c'è un grande mercato di erotismo virtuale. Noi naturalmente non abbiamo nulla contro nessuno, figurarsi, siamo questi, però ci lasciamo il diritto che a quello virtuale preferire il vizioso, che è fatto di carne ed ossa, come il teatro è fatto di carne ed ossa.
0: Ti va di raccontarci, Nicola, se c'è stato un episodio in cui tu hai voluto esserci, ecco, in questi grandi raduni, queste grandi manifestazioni, magari anche un concerto rock di massa, ti è capitato?
1: Sui concerti rock poco, mi è capitato quando ero molto molto ragazzo, feci degli sforzi anche economici per andare a vedere un gruppo rock che mi aveva incantato, che erano i Jethro Tull. E io conoscevo il disco Tixablick a memoria, nota per nota, e quindi andavo a sentirlo dal vivo per entrarci dentro meglio, per parteciparci meglio. Sono entrato al Palazzo dello Sport dell'Eur e tutti intorno a me strillavano, tutti intorno a me cantavano, tutti fumavano, e grazie a Dio che non c'erano ancora i telefoni, rompevano lattine di birra. Poi è uscito Ian Anderson vestiti in modo strano, ha cominciato a impugnare il flauto in modo fallico, fra un entusiasmo bello delle persone. Io provavo invidia per loro perché mi sentivo proprio
0: alieno,
1: straniero. Poi hanno cominciato a suonare a un volume talmente alto in cui il dettaglio spariva, perché sapete che un volume esageratamente alto o esageratamente basso fa sparire il dettaglio, il particolare, la controfrase, il colore dell'arrangiamento. Insomma, ricordo che sono uscito, sono andato a casa e sono andato a risentire il disco di Ticks and Bricks dei Jethro Tull. Ma a me è capitato naturalmente invece in teatro. Io da ragazzo facevo dei viaggi con l'autostop per andare a sentire un Macbeth con la regia di Strehler diretto da Badol, per vedere Eduardo dal vivo. Quando uno spettacolo mi piaceva, tornavo a vederlo più volte. Ricordo la prima volta che ho scoperto Raffaele Viviani, grazie al genio teatrale di Giuseppe Patroni Griffi. Andai, rimasi incantato. Fra l'altro le musiche di Viviani erano arrangiate da Fiorenzo Carpi, una cosa meravigliosa. E potendo andavo tutte le sere al Loggione del Valle. Mi fermavo quando le casse, le finanze me lo impedivano. Ecco, essere lì, essere col fisico, secondo me, è il sale dell'arte e della vita in tutte le cose.
0: E questo dovrebbe essere anche una parte del ruolo attivo presente nell'ascoltatore, nello spettatore. Allora, riprendiamo il nostro filo della canzone teatrale. Che ne dici andando alle origini? Perché abbiamo cominciato con Iannacci, abbiamo poi proseguito con Gaber e ora ci troviamo al 1928 con un lavoro capitale della coppia Brecht-Weil, Bertolt Brecht e Kurt Weill, ovvero sia l'opera da tre soldi. Tu hai preparato una chicca per questo.
1: Non c'è nulla da dire, tutti sanno tutto, è stato detto e scritto, non c'è proprio nulla da aggiungere sulla potenza dell'opera da tre soldi. Io ricordo che una delle strade in cui sono arrivato a scoprire questo, anche questo parliamo di, non dico adolescenza, ma poco dopo l'adolescenza, fu un disco in cui ascoltai le canzoni di Brecht-Weil, e in questo disco c'era la canzone che adesso andiamo ad ascoltare, che si chiama, credo, Tango ballata dall'opera da tre soldi, tradotta in italiano da Giorgio Strehler, è cantata da Laura Betti in coppia con Vittorio De Sica, e a dirigere l'orchestra e arrangiare c'è Bruno Maderna. Scusate se è poco.

ricordi ancora il tempo che fuggì, quando eravamo insieme notte e dì. Grazie ai clienti che mandavo a te, tu mi vestivi dalla testa ai piedi, così va il mondo, va anche così. Quando arrivavano saltavo giù dal letto, me la squagliavo, mi scolavo un bel cicchetto, tornavo in fretta a ritirar la grana e gli dicevo: soddisfatto spero.

0: la canzone teatrale deve parlare, deve essere pronunciata in una maniera tale che sia come l'abbiamo sentita, questa versione di Tango Ballad con Laura Betti e Vittorio De Sica, dall'opera Da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill. E con Brecht Weill, naturalmente, Nicola, siamo alle origini di questo genere, un genere, quello della canzone teatrale, che ti riguarda molto, molto da vicino.
1: Sì, io ho scritto quasi esclusivamente canzoni teatrali. La maggior parte delle canzoni che ho scritto nascevano per il teatro, per una commedia, per una rivista. Qui siamo alle origini della canzone teatrale moderna con Brecht Weill, ma le radici di queste cose qui vanno prima ancora della nostra memoria storica. Io credo che la canzone teatrale, che esisteva nell'antico teatro greco, prosegue qualche cosa che ha alle spalle qualche millennio, e come io credo ha qualche millennio anche davanti a sé, quando l'epoca del disco sarà un'epoca geologica passata.
0: Come si gestisce la differenza tra canzone per il teatro e musica per il cinema, ad esempio? C'è un rapporto differente?
1: Sono due cose totalmente differenti. Se devo parlare del mio lavoro per il teatro, beh, innanzitutto devo superare l'imbarazzo di venire dopo Brecht Weill e anche di venire dopo le invenzioni di Giorgio Gaber, di Dario Fo, gigantesche. Su come si lavora nella quota artigianale in teatro, posso fare un piccolo esempio di una commedia musicale alla quale ho lavorato ormai un po' di anni fa. Si chiamava I Sette Re di Roma, di Gigi Magni, con protagonista Gigi Proietti, prodotto e messo in scena dal Pietro Garinei per la ditta Garinei e Giovannini. Qui eravamo in un momento teatralmente topico, questo che abbiamo scelto è un momento topico, finale primo atto. Il finale primo atto è un mezzo finale, non è proprio il grande finale, quello del secondo atto, ma deve chiudere a un... Nella punteggiatura teatrale non può essere una sospensione, no? È un finale. Shakespeare diceva: quando è la fine, non basta una fine, ci vuole un finale. Questa è una delle regole del teatro. E era una scena, il re era Tullo Stilio, e c'era un canto delle parche. E poi c'era il re Tullo Stilio che moriva fulminato da Giove. E quindi c'era il canto della morte finale di Tullo Stilio, e prima c'era il canto delle parche. Allora io, per risolvere, per dargli una complessità di finale, sono ricorso a un trucchetto proprio elementare, di scrivere due canti diversi sulla stessa armonia, in modo tale che alla fine potessero viaggiare tutti e due insieme e cumulare un po' l'emozione, o comunque la mimesis dell'emozione finale. Allora avevo scritto un canto delle parche su questo tema,

0: Questi due temi alla fine viaggiavano insieme, da un lato cantavano le parche, da un lato l'altro cantava Tullo Ostilio.
1: E effettivamente ti avevo fatto prima una domanda un po' tautologica, nel senso che la risposta era già contenuta nella definizione stessa di teatro e di cinema. Forse però per risponderci vale pensare al parallelismo che avevamo fatto prima tra musica registrata e musica e performance vivente, teatrale, perché in fondo ecco, con il cinema il rapporto è con qualcosa che deve essere perfettamente compiuto, mentre in questo caso, con l'esempio che ci hai appena proposto, avviene qualcosa che anche in questo intreccio si riesce a fare emergere questa differenza di piani narrativi proprio nel vivo.
0: Nel cinema, salvo eccezioni, la musica è qualcosa che sta dietro le quinte, in punta di piedi, lavora nell'inconscio dello spettatore. Non la avverte quasi, la avverte quando è già cominciata. Noi tecnicamente cerchiamo sempre di evitare le partenze a schiaffo della musica, sempre si fa in crescendo. In teatro no, come in questo caso, in questo finale, la musica va proprio in ribalta, è uno degli attori, viene proprio esibita e mostrata in faccia al pubblico, così come i trucchi del protagonista e i movimenti dei balletti.

0: La musica si fa attrice, come abbiamo potuto ascoltare con questo estratto da I Sette Re di Roma, spettacolo teatrale di Luigi Magni con le musiche di Nicola Piovani del 1989. Abbiamo sentito proprio questo intreccio narrativo tra Gigi Proietti e Le Parche, Donatella Pandimiglio, Elena Berrera e Simona Patitucci. Con Nicola Piovani siamo dunque alla fine di questa puntata della Canzone Pericolosa dedicata alla canzone teatrale. E dunque non ci resta che salutarvi. Da parte di Valentina Losurdo
1: e di Nicola Piovani,
0: un buon proseguimento d'ascolto a tutti voi con il programma.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Il futuro dell'ex Ilva, tavolo governo sindacati per scongiurare la chiusura dell'acciaieria. Ieri lo stop dei giudici di Milano all'area a caldo per polveri e amianto. Il gruppo Jindal conferma interesse per acquisizione.
3: Difesa, i fondi safe per le armi. Il ministro Tajani: abbiamo prenotato 14,9 miliardi. Crosetto: sarà il Ministero dell'Economia a decidere se utilizzarli. Bruxelles: bene l'Italia, ma scegliete in fretta, non c'è tempo da perdere.
2: Nazionale, il consiglio della Federcalcio ha deciso. Roberto Mancini sarà il CT e a breve possibile anche l'annuncio di Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. In apertura l'ex Ilva, il futuro dell'acciaieria più grande d'Europa è sempre più in bilico dopo la sentenza del Tribunale di Milano. In corso l'incontro tra governo, sindacati e commissari straordinari. In diretta in studio Francesca Capannolo.
4: Sì, non è possibile dare risposte in 90 giorni, quindi si valuta lo stop degli impianti a caldo, ha dichiarato Giancarlo Quaranta, uno dei commissari straordinari di ex Ilva al tavolo con governo e sindacati in corso a Palazzo Chigi dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura per motivi ambientali, una decisione che pone a questo punto seriamente a rischio la sopravvivenza dell'acciaieria. I sindacati chiedono prima di tutto la messa in sicurezza di tutti i lavoratori e una forte partecipazione dello Stato. Allora sentiamo il segretario generale della FIOM, Michele De Palma.
5: Non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. L'unica soluzione è una garanzia da parte dello Stato. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese.
4: Quanto alle trattative in corso per la cessione dell'acciaieria, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che sta presiedendo il tavolo, ha fatto sapere che la gara a questo punto andrà riparametrata sull'area a freddo, valutandone l'impatto sull'occupazione. Il gruppo indiano Jindal ha comunque confermato il suo interesse a restare in partita, nonostante il pronunciamento dei giudici, con un piano che prevede però un forno elettrico da 2 milioni di tonnellate l'anno, 4 milioni di semilavorati importati e circa 4.000 dipendenti in tutto.
2: Il ministro degli esteri Tajani, intervenuto in audizione in Parlamento con il ministro Crosetto, ha indicato la cifra prenotata delle risorse SAFE, il prestito derivante da fondi europei che ciascun paese può destinare alla difesa.
6: Su SAFE noi abbiamo deciso di rispondere all'onorevole Fassino di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: L'annuncio dell'Italia è molto positivo, ma non c'è tempo da perdere, occorre procedere alla firma per i prestiti. Così poco fa la Commissione europea a proposito dei fondi SAFE che alimentano anche il confronto politico interno.
7: Non utilizzati ma prenotati, è Guido Crosetto seduto in commissione al fianco del ministro degli esteri a spiegare la puntualizzazione. Serve una valutazione tecnica su cosa converrà fare.
8: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, è un'alternativa al BOT.
7: Due cose rimangono certe per il ministro della difesa: che non esiste alternativa alla NATO e che l'Italia farà gradualmente la sua parte per raggiungere gli obiettivi dell'alleanza. Punti sottoscritti da Forza Italia Noi Moderati, mentre la Lega precisa sul SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dalle opposizioni c'è chi contesta il governo sul piano tecnico, per notare i fondi non significa niente, lo sono già, puntualizza Matteo Renzi, chi la folle corsa al riarmo, definizione di AVS e 5 Stelle. Per Giuseppe Conte la spesa militare pregiudicherà per anni il nostro futuro. Giuseppe Provenzano, PD.
9: Un obiettivo, quello del 5% del PIL, non solo irrealistico, ma del tutto irragionevole, della volontà di compiacere Trump.
7: Numeri ben più contenuti, ma stessa tensione sul taglio al prezzo del diesel. Prova dell'attenzione del governo per cittadini e imprese, dice la maggioranza, per le opposizioni. Ennesimo pannicello caldo. Lucio Bondi, GR3.
2: Lo sentivamo, è scattato dalla mezzanotte il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale.
10: Alcuni distributori hanno già aggiornato i prezzi tagliando di 17 centesimi il costo al litro del diesel. Molti altri non hanno ancora inglobato la riduzione sulle accise deciso dal governo. Eppure lo sconto avrebbe dovuto scattare dalla mezzanotte. Risultato, i prezzi stamattina sono simili a quelli di ieri. Il diesel 2,18 contro 2,185 del giorno precedente. Come mai? L'abbiamo chiesto ad Alessandro Zavalloni, segretario nazionale FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti e Affini.
11: Alcuni marchi hanno immediatamente comunicato il taglio delle accise, altri lo faranno in giornata e entro un 24 ore tutti gli impianti della rete dovrebbero essere allineati al taglio delle accise.
10: Taglio che in questa forma, meno 17 centesimi solo sul diesel, andrà avanti da oggi fino al 6 agosto, costo poco superiore ai 105 milioni. Successivamente dovrebbero entrare in vigore le cosiddette accise mobili, un meccanismo che fa scendere il prezzo utilizzando il maggior gettito IVA arrivato dai distributori. Le ipotesi, meno 24 centesimi al litro per il gasolio, meno 6 per la benzina. Paola Nania, GR3.
3: Il prezzo dei carburanti è legato alle quotazioni del petrolio, salite bruscamente negli ultimi mesi a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Oggi a Washington Trump riceverà prima Zelensky e poi Netanyahu, proprio mentre rilancia la diplomazia con Teheran.
12: Evitare che l'Iran abbia il controllo esclusivo su Hormuz è la chiave della proposta che l'Oman ha presentato a Teheran e che piace ai paesi della regione e forse anche agli Stati Uniti. Prevede una gestione congiunta dello stretto fra i due paesi che vi si affacciano con l'applicazione di tariffe volontarie. Da Teheran per ora nessun commento, ma intanto i suoi missili, così come quelli americani, da giorni non solcano più i cieli del Golfo. Donald Trump punta di nuovo al dialogo e definisce persino amichevoli le trattative con l'Iran, anche se si dice pronto ad abbandonare in caso di fallimento. Per la prima volta da inizio guerra il presidente riceverà a Washington Netanyahu in un incontro complesso. I due alleati non sono più così allineati sull'Iran e se il premier israeliano tenterà di convincere Trump a non abbandonare la pressione militare, il capo della Casa Bianca pretenderà passi avanti sulla pace a Gaza e in Libano. Prima di Bibi sarà Zelensky ad essere ricevuto da un Trump che in seguito alla campagna di droni sulla Russia vedrebbe ora il leader ucraino come un vincente. Obiettivo di Kiev: ottenere missili di difesa Patriot. Valeria Fraschetti, GR3.
2: In Israele dunque c'è attesa per l'esito dell'incontro a Washington tra il premier Netanyahu e il presidente americano Trump, mentre sul campo resta caldo il fronte della Cisgiordania. Il corrispondente.
13: La Cisgiordania è ancora nel caos. Un altro attacco nelle ultime ore. Una ventina di coloni israeliani ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Gli aggressori, afferma l'agenzia UAFA, hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi nella vicina strada hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte di coloni anche nei giorni scorsi, con moschee e case incendiate. L'ONU torna a lanciare l'allarme su questa nuova escalation. In Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. Intanto il premier Netanyahu si appresta ad incontrare tra poche ore a Washington il presidente Donald Trump. Secondo il New York Post, Netanyahu fornirebbe a Trump informazioni di intelligence sui programmi nucleari e missilistici iraniani ed in particolare informazioni sul Monte Kulang, area vicina all'impianto nucleare di Natanz. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: Terremoto di magnitudo 7,1 in Giappone. Secondo i media locali ci sarebbero molte vittime tra le persone intrappolate in un centro commerciale dopo un'esplosione nel sud-ovest del paese. Danni a strade, ponti, edifici, migliaia di persone evacuate e di abitazioni senza energia elettrica.
2: Torniamo in Italia per parlare di nazionale. Dopo il caos dei giorni scorsi, il Consiglio della Federcalcio ha deciso chi sarà il nuovo CT. Linea in diretta a Emanuele Granelli.
14: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri direttore tecnico, è questa la coppia prescelta dal presidente Malagò per la guida della nazionale. Per Mancini ormai non ci sono più dubbi, lo ha comunicato lo stesso Malagò al Consiglio federale in corso ormai da più di un'ora. L'allenatore marchigiano quindi tornerà sulla panchina azzurra 5 anni dopo l'europeo vinto e 3 anni esatti dopo l'addio improvviso. Ancora non ci sono conferme ufficiali invece sul nome di Claudio Ranieri come prossimo direttore tecnico, ma la sua candidatura sta prendendo sempre più forza anche per la sua grande voglia di rivalsa sia per la panchina azzurra appena accarezzata un anno fa sia per il brusco epilogo con la Roma. Sembrano sfumate invece ormai tutte le altre ipotesi, da Conte a Giorgio Chiellini. Quest'ultimo si è sfilato pubblicamente dalla corsa alla direzione tecnica proprio pochi minuti prima dell'inizio del Consiglio federale. Dopo le turbolenze per il caso Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, la Federcalcio ha velocemente voltato pagina con la sempre più probabile coppia Mancini, Ranieri, in attesa delle comunicazioni ufficiali. Linea allo studio.
3: Natalità, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Inoltre, il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. È quanto emerge dal dossier realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat.
2: A Pantelleria le celebrazioni per il decennale dell'istituzione del Parco Nazionale della Regione Siciliana. Partecipa il presidente Mattarella, che sottolinea l'importanza delle isole minori in Italia.
15: Non sono venuto a fare discorsi, dice il presidente Mattarella citando García Márquez, che da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Sono qui, aggiunge, per confermare l'affetto degli italiani per quest'isola. Qui, prosegue Mattarella, si vive in un intreccio profondo tra natura e storia. Il suo è un patrimonio che va valorizzato per il futuro.
16: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specificità di carattere.
15: Un gruppo di bambini lo saluta, il parco è per loro perché trasmette cultura, osserva poi il bagno di folla in piazza, l'affetto di residenti e turisti. In tanti gridano: presidente, siamo fieri di lei. Lui ringrazia e di fronte all'invito a trascorrere tempo sull'isola ironizza.
16: Sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo poterlo fare prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
15: Valentino Russo, GR3.
3: Alla scoperta dell'arte di vivere nell'antica Ercolano, in una mostra a Roma in Castel Sant'Angelo, un viaggio nel tempo che riporta la città ai piedi del Vesuvio, sommersa dall'eruzione del 79 d.C.
17: A Castel Sant'Angelo Ercolano si presenta al visitatore con una prima sala ricca di statue, busti, affreschi, gioielli, oggetti della vita quotidiana. La direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, che è anche tra i curatori della mostra.
18: La prima sala ha l'obiettivo di meravigliare, esponendo reperti in deposito al Parco Archeologico e per la prima volta quindi esposti al pubblico.
17: Il compito di far rivivere la catastrofica eruzione del Vesuvio è affidato a contenuti audiovisivi, ma anche alle celebri vedute del Settecento, quando il vulcano era di nuovo in attività. Poi la mostra si concentra sulla vita quotidiana degli antichi abitanti di Ercolano e soprattutto sull'alimentazione.
18: Punto centrale per Ercolano, perché i reperti organici sono numerosi e mai visti in nessun altro parco archeologico e museo, tra cui i resti di pane carbonizzato, di cipolle, fichi, piselli e cereali che componevano la tavola degli antichi romani.
17: E poi l'oggetto più stravagante della mostra, una larva convivialis.
18: Piccola figurina scheletrica che ricordava ai commensali, una volta posata sulla tavola, di godere i piaceri del convivio finché si era in vita.
17: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Marco Mascia e Alessandro Pazienza. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: No, è mio! È papà, guarda!
20: Guarda questo video, fa troppo ridere.
21: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
22: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia e Mobilità. Per un aggiornamento alle 13.58 minuti segnaliamo un traffico intenso sulle strade. Al nord-est in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code a tratti tra Barriera di Trieste, l'Iserte e lo svincolo Palmanova in direzione di Venezia. Code sulla Palmanova-Tarvisio alla Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente tra la statale della Valtidone e l'allacciamento alla 7 in direzione della Milano-Varese. In A12 la Genova-Rosignano, 3 km di coda per incidente tra Genova-Est e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova. In A26 nel tratto diramazione Predosabettole, code per incendio tra Novi Ligure e l'A7 in direzione della Milano-Genova. Al centro in A1 nel tratto Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione di Roma. Infine in A30 la Caserta-Salerno, code e traffico congestionato tra Nocera Pagani e la barriera di Salerno in direzione di Salerno. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
23: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio. Le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Memoria fotografica.
0: Gli aranceti di Giaffa, con Paola Caridi.
2: Giaffa, fine 800, primi 900. Una distesa immensa di agrumeti, punteggiata di palme che svettano sopra le chiome degli alberi da frutto. In lontananza si intravedono le prime case di Giaffa, ville con il tetto di tegole e un grande edificio bianco, forse una scuola.
3: Le prime case di Giaffa si intravedono in lontananza nella foto scattata tra la fine dell'Ottocento e la vigilia della Prima Guerra Mondiale, quando tutto era diverso nel Mediterraneo orientale. Ad attrarre l'occhio di chi osserva la foto è invece la distesa di alberi frondosi, di chiome fitte, un tappeto che si intuisce verde a giudicare dalla luce che si rifrange sulle foglie con un'intensità ogni volta diversa. È uno scatto in bianco e nero dovuto a uno dei membri del dipartimento fotografico dell'American Colony, a quel tempo colonia di pellegrini cristiani arrivati a Gerusalemme alla fine del XIX secolo. E la vigilia della Prima Guerra Mondiale, quando tutto era diverso nel Mediterraneo orientale. I protagonisti dello scatto sono alberi di arance, o per meglio dire, gli aranceti per i quali la città di Giaffa era diventata il più importante centro economico palestinese, il porto da cui le arance partivano per buona parte del mondo.

0: Gli aranceti, le bayarat, come erano e sono chiamate in arabo. Nella foto sono proprio loro le protagoniste, le bayarat. È un abbraccio vegetale e agricolo, quello che chiudeva la città di Jaffa, una vera e propria osmosi tra la trama urbana e quella vegetale. Umano e non umano sono intrecciati. Lo scrive nel suo diario coevo alla foto Omar al-Saleh, studioso prolifico e poliedrico palestinese. Descrive l'osmosi tra Jaffa e i terreni agricoli, tutto attorno, usando non solo la vista, ma anche un altro senso determinante nella storia della città, il senso dell'olfatto.
1: Gli aranceti di Jaffa circondavano la città e la dominavano con i loro fiori inebrianti.
0: Le bayarat appaiono dunque come un patchwork di toni di grigio, un tappeto di foglie che si perde a vista d'occhio e monopolizza il paesaggio. Alberi fitti nei quali le arance neanche si intravedono. È un mare di chiaroscuro, di luce che si rifrange sulle foglie, immortalato in una lunga carrellata, anche di altre immagini, dell'archivio del Dipartimento Fotografico dell'American Colony, conservato, assieme ad almeno altri 13.000 negativi, nella sezione fotografica, appunto, della Library of Congress a Washington. I negativi su lastra di vetro delle dimensioni di 25 cm per 30 fanno parte di uno degli archivi più importanti e affascinanti sulla storia dell'Asia sud-occidentale a cavallo fra 800 e 900, dal Libano fino a Gaza. È l'archivio di Eric Mattson, o meglio, l'archivio del Dipartimento Fotografico dell'American Colony, una colonia di pellegrini protestanti che si insedia a Gerusalemme e di cui rimane traccia nella città attraverso l'albergo più iconico che prende il nome da quella storia, l'America Colony, appunto. Eric Mattson faceva anche lui parte del Colony. Era arrivato bambino a 8 anni a Gerusalemme dalla Svezia assieme alla sua famiglia. Sin da adolescente aveva lavorato nella camera oscura del Dipartimento Fotografico per poi diventare anche lui uno dei fotografi che gestivano, peraltro, anche il negozio della città vecchia. Perché il Dipartimento Fotografico era, per l'American Colony, anche uno strumento di sostentamento. Le foto venivano vendute ai turisti, ai pellegrini. Eric Mattson diviene a metà degli anni 30 il capo dell'ufficio. La situazione sul terreno però si complica tra gli immigrati sionisti e la popolazione palestinese. Nel 1946, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Eric Mattson decide di emigrare negli Stati Uniti, in California. I negativi dell'archivio dell'American Colony avrebbero fatto lo stesso percorso, per poi essere donati 20 anni dopo alla Library of Congress. C'è una ragione fondamentale per la quale il fotografo dell'American Colony si sofferma sugli aranceti che circondano Jaffa, anzi sull'intera filiera che parte dalla coltivazione delle arance e dalla raccolta e arriva sino al confezionamento e alla distribuzione in buona parte del mondo attraverso le navi ancorate appena oltre il porto, roccioso, scoglioso, difficile. Le arance di Jaffa erano il cuore dell'economia della città, già da un secolo, ed erano arance palestinesi della varietà Shamuti.
1: Nella zona di Jaffa ci voleva un aereo per vedere la città. Era nei frutteti, frutteti, frutteti e frutteti ovunque. Ogni area della Palestina esportava arance con il marchio Arance di Jaffa. Ancora oggi Israele esporta arance con la scritta Arance di Jaffa sulle casse, anche se ora a Jaffa non ne cresce più nessuna.
0: Fino al 1948 il porto di Jaffa era stato il centro propulsore dello sviluppo agricolo e della ricchezza, costruito in almeno un secolo e mezzo di storia. Una vera e propria potenza commerciale fondata sull'esportazione di prodotti agricoli, ma cresciuta in misura esponenziale grazie a un albero di arance di una qualità ben precisa, la varietà Shamuti. La varietà Shamuti, che ancora esiste e viene ancora commercializzata e molto apprezzata, era stata sviluppata dai contadini e dagli agronomi palestinesi nella prima metà dell'Ottocento. Era un'arancia facilmente riconoscibile, di dimensioni grandi, allungata come un uovo, con una buccia spessa, pochi semi e dolce al gusto, dolce il giusto, cioè molto gradevole, un'arancia perfetta. L'arancia Shamuti aveva soprattutto una qualità fondamentale per l'epoca: era adatta molto più delle altre varietà di arance a sostenere lunghi viaggi, non solo via terra, ma soprattutto via mare. Poteva quindi arrivare al porto di destinazione verso ovest e ben oltre il Mediterraneo ed essere ancora un frutto da vendere nei mercati come merce di pregio. Non è solo e non è tanto una questione commerciale, però, a trasformare la Shamuti a tutti gli effetti nell'arancia di Giaffa. È la sua durata, la sua, per così dire, resilienza ai viaggi nelle stive delle navi a fare la differenza. La sua resilienza, anzi, diviene la chiave di volta per il consolidamento di un impero marittimo come l'impero britannico. L'arancia non diventa la regina delle esportazioni solo perché è buona e resistente, ma perché combatte lo scorbuto. Già a metà dell'Ottocento Londra aveva approfondito la sua influenza sull'Egitto, sulla rotta commerciale che dal Mediterraneo conduceva verso le cosiddette Indie. Poco dopo la metà dell'Ottocento, nel 1869, l'apertura del canale di Suez da parte dei francesi ridefinisce poi le rotte marittime. Sono in sostanza le stesse rotte che arrivano sino a oggi e segnano il commercio internazionale. Il canale di Suez cambia la storia dell'imperialismo e del colonialismo europeo. C'è però ancora un freno alle esplorazioni e all'espansione degli imperi marittimi. È una malattia, lo scorbuto, la cosiddetta peste grigia. Ed è il paragone con la peste a descrivere il terrore provocato da una malattia che mieteva vittime da secoli. Almeno 2 milioni di marinai erano morti nei 3 secoli che iniziano dalla spedizione di Cristoforo Colombo verso ovest, verso quelle che poi sarebbero state nominate le Americhe, sino ad arrivare al tempo dei battelli a vapore. Lo scorbuto, una malattia direttamente legata alla malnutrizione, dunque alla vita in mare, senza accesso a frutta e verdura fresche. Lo si era scoperto già in maniera empirica. Lo scorbuto poteva essere combattuto, addirittura scongiurato, mangiando frutta e verdura fresche, se possibile limoni e arance. E lo si era capito ben prima che fosse isolato l'acido ascorbico, la vitamina C, nei primi decenni del Novecento. Per Giaffa e le sue arance, l'esportazione verso i porti britannici è il punto di partenza di uno sviluppo esponenziale dell'agrumicoltura.
2: Once a famous name in British shops, Jaffa hopes to make a return to favor this Christmas. A Palestine reporter takes time off from covering terrorist outbreaks and sends these pictures of orange gathering in the golden groves of Jaffa. Here, Jews and Arabs work peacefully together. And judging by the speed, they're paid on piecework rates.
0: La conferma arriva proprio dal cuore della ricerca botanica imperiale britannica, da Kew Gardens, appena fuori Londra. Il Bulletin of Miscellaneous Information del 1894 contiene un resoconto dettagliato di Giaffa e dell'impatto delle Bayarat sull'economia della città. Il porto è circondato dal lato di terra da aranceti che coprono un'area di 720 ettari. E se è vero, come dice poche righe dopo il bollettino dei Royal Botanic Gardens, che ogni ettaro può contenere fino a 1300 alberi, alle spalle della città di Giaffa c'era a quel tempo quasi 1 milione di aranci. Un tesoro curato con una irrigazione dedicata, faticosa, per un frutto considerato il vero tesoro dell'agricoltura palestinese. Un frutto ricco. La gran parte delle arance non era destinata infatti al consumo locale, bensì all'esportazione verso il centro dell'impero ottomano, verso l'Egitto o addirittura verso l'India, ma soprattutto verso l'Europa, l'America e ovviamente la Gran Bretagna. Giaffa diventa ricca sulle sue arance. L'esportazione delle arance aumenta da 165.000 casse nel 1885 a 10 volte tanto in appena 30 anni. Per la precisione, 1.608.470 nel 1913. Anche il loro valore aumenta allo stesso ritmo, si decuplica da oltre 26.000 sterline a quasi 300.000. Anche il porto di Giaffa cambia aspetto e non può essere altrimenti. All'inizio del XX secolo, sino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'aumento delle navi di fronte al porto scoglioso e difficile di Giaffa è palpabile. La città vive una galoppante ascesa sostenuta proprio dall'arancia come cash crop, un prodotto agricolo da oltre 26.000 sterline a quasi 300.000. Anche il porto di Giaffa cambia aspetto e non può essere altrimenti. All'inizio del XX secolo, sino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'aumento delle navi di fronte al porto scoglioso e difficile di Giaffa è palpabile. La città vive una galoppante ascesa sostenuta proprio dall'arancia come cash crop, un prodotto agricolo divenuto coltura di reddito. L'oro color arancio. Una caratteristica

0: selezionate per 2 mesi o addirittura 3. Sono ancora gli studiosi britannici di Kew Gardens a dirci cosa significava la filiera delle arance a Jaffa a cavallo fra 800 e 900. Jaffa, confermano da Londra, è il secondo porto dopo Beirut per importanza tra le città della costa e deve la scalata principalmente al commercio delle arance. Gli aranceti erano raddoppiati nello spazio di un mattino in appena 15 anni, passando da 200 a circa 400, ed è ancora in quel tempo una storia tutta palestinese, mentre l'immigrazione sionista muove i primi passi in Palestina. Se gli alberi di arance sono raddoppiati, la popolazione di Jaffa si è addirittura triplicata nello stesso periodo. Servono contadini, serve la manovalanza non solo per raccogliere le arance, ma per tutta la filiera che dal campo arriva sino al porto. Si costruisce la rete della commercializzazione, gli intermediari con i paesi di destinazione delle arance, i distributori, le navi cargo, tutto il personale del porto. Prima però bisogna portare le sciamuti nelle zone di stoccaggio dove vengono scelte e poi avvoltolate in finissimi fogli di carta velina e infine messe con cura dentro casse di legno adatte per i lunghi viaggi via mare. Sono le stesse casse di legno che servono nelle statistiche dell'economia palestinese per quantificare l'export e che vengono portate con animali da soma, asini o cammelli, al porto di Jaffa, caricate sulle barche che superano la barriera di scogli e che consegnano infine le arance alle navi cargo in rada.
1: Le rideau se lève, l'auditoire se tait. L'épopée di Jaffa va vous être contée.
2: Il sipario si alza, il pubblico tace. Questa è l'epica storia dei Jaffa, la storia della famiglia degli agrumi di Jaffa, un clan pittoresco a tratti esotico, i cui membri sono nati e cresciuti nella terra biblica. Ti dico una cosa. Sia gli arabi che i musulmani e i cristiani hanno piantato frutteti. Anche gli ebrei hanno piantato frutteti. Noi lavoravamo insieme. Pensi che tutti gli ebrei potessero maneggiare l'aratro? Difficilmente. Gli arabi erano la maggioranza. Gli ebrei, verso gli ultimi anni della Palestina, possedevano il 7%, l'8% della terra e quell'8% non copriva sicuramente tutti i frutteti. Tutti lavoravano insieme. Non era accettabile riferirsi alle persone come ebree, musulmane o cristiane. No, no, no. Sarebbe stato considerato vergognoso. Una vergogna. Vivevamo come una sola famiglia. Chiunque affermi il contrario ignora la situazione di quel periodo.

Nel corso del tempo, e grazie al suo successo commerciale, l'arancia Shamuti è divenuta per tutti l'arancia di Jaffa. E sono state proprio le arance a fare grande il suo porto. Lo dicono i rapporti sull'import-export stilati dai britannici, da quelli pubblici ai documenti contenuti negli archivi del Foreign Office. Lo dicono gli studi sull'economia della Palestina, del Libano e della Siria, soprattutto quelli sugli ultimi decenni di vita dell'impero ottomano. La Palestina non era certo un deserto che doveva fiorire. Alla città porto, la città cosmopolita, centro di caffè e teatri e della vita culturale più interessante della Palestina, è toccato in sorte di essere ricordata, soprattutto oggi, come sinonimo di un frutto. Jaffa come un'arancia. Jaffa trasformata dal punto di vista urbanistico dagli aranci. Come già era successo a Gerusalemme nell'ultima parte dell'Ottocento, anche Jaffa non riesce più a stare dentro le mura. La città era stata chiusa entro le fortificazioni militari sino alla breve e violenta occupazione da parte della spedizione napoleonica alla fine del Settecento. Ripresa dagli ottomani, aveva visto una rinascita in appena 11 anni, dal 1807 al 1818, in cui a decidere le sorti della città

0: era stato Muhammad Abu Nabut, governatore di Jaffa e Gaza. Abu Nabut aveva ricostruito le mura, sostenuto le attività commerciali, aperto il centro urbano a ciò che c'era oltre i bastioni, non solo il porto, ma la parte settentrionale e soprattutto la terra alle spalle della città. Alla fine dell'Ottocento, buttate giù le mura che ormai impedivano lo sviluppo urbanistico, Jaffa si apre a una nuova stagione. Nascono nuovi quartieri, non solo per la borghesia palestinese, ma anche per la massa di lavoratori migranti che arrivano in gran parte dall'Egitto, attratti dall'economia delle arance. Poco più a nord, appena oltre le dune di sabbia, comincia a nascere Tel Aviv. E di lì a poco l'economia delle arance avrebbe visto un altro attore, l'immigrazione sionista, sia nell'espansione degli agrumeti di proprietà delle famiglie ebraiche, sia nello sviluppo del brand delle arance di Jaffa con una precisa connotazione sionista. Al tempo di quelle immagini scattate dai fotografi dell'American Colony e conservate nella Library of Congress di Washington, la questione del brand dell'arancia di Jaffa come logo identitario c'era già, primo e più evidente segno di quella che di lì a pochi decenni si sarebbe conclamata come la questione israelo-palestinese. Quello delle arance di Jaffa è infatti il caso più evidente e palese di come la storia e le sue narrazioni possano trasformare non solo la percezione della realtà, ma la stessa realtà dei fatti. Basta utilizzare in modo intelligente e pervasivo l'oggetto della narrazione e risignificarlo, dare cioè un significato nuovo, diverso, talvolta opposto alla storia dell'oggetto, cancellare la memoria precedente e infine far partire la storia da un momento ben preciso. Staccare il passato, metterlo fuori dalla fotografia e concentrare il fuoco della lente solo su un passaggio preciso. Nel caso delle arance, quello che è successo è dentro la stessa cronologia della storia dell'industria degli agrumi a Jaffa. La storia nasce in nuce già nel Settecento e riguarda solo i palestinesi. Sono loro a sviluppare la coltivazione delle bayarat alle spalle di Jaffa, a gestire la complicata irrigazione degli aranceti, a inventare la varietà shamuti. Quando arrivano i primi immigrati sionisti, l'agrumicoltura è già fiorente e le arance di Jaffa sono già le arance di Jaffa. Shamuti è il nome della varietà di quell'arancia dalla forma oblunga. Arancia di Jaffa, Jaffa Orange, è la traduzione più semplice e diffusa nel mondo delle esportazioni e nel consumo globale. La città di Jaffa, è già uno dei centri urbani più importanti nella Palestina e sulla costa che parte dalla Siria settentrionale e arriva sino a Gaza e al Sinai. È già Jaffa, dunque, il cuore economico e il porto dei traffici commerciali, nonché il centro cosmopolita dove si trovano le ottime scuole, i cabaret e i caffè. È la stagione d'oro per la città. Le arance sono merce talmente preziosa da poter essere moneta sonante nel vero senso della parola. È possibile comprarsi una macchina con casse di shamuti. Una Mercedes 170, per esempio, vale 500 casse di arance, dicono i resoconti dell'epoca.
1: Nel 1948 il mondo fu capovolto. Gli ebrei si impossessarono della terra con la forza e ne espulsero gli abitanti. Meno del 5% rimase qui. Le arance furono sequestrate dal governo israeliano e sono rimaste espropriate fino ad oggi.
0: Su tutto, su Jaffa e sulla sua ricchezza, sulla Palestina, arriva però la Nakba, la catastrofe del 1948, l'esilio, il rifugio. Per Israele è la nascita dello Stato. Le arance diventano il simbolo della perdita, l'amore cantato nel verso di Mahmoud Darwish, oppure la sofferenza a cui un altro campione della letteratura palestinese, Ghassan Kanafani, dedica pagine indimenticabili.
2: Maryse Gargour, nata dalla borghesia palestinese di Jaffa, ha lasciato la sua terra all'età di 3 anni per una nuova patria, la diaspora. Maris voleva realizzare un film per far rivivere la società nella quale è nata. Ha chiamato Robert Mantoulis, un regista greco, un vero documentarista, che ha ritrovato negli Stati Uniti, negli archivi nazionali di Washington, delle immagini che ricordano che la Palestina, prima del 1948, non era soltanto un deserto popolato da beduini, anche se i palestinesi non ne hanno mai dubitato.
3: Moi, en tant que palestinienne, je n'ai rien à prouver puisque
4: da
3: je suis née là-bas.
4: Non ho nulla da dimostrare,
3: a Jaffa,
4: poiché sono nata laggiù.
3: Sono di Jaffa.
4: Sono nata a Jaffa.
3: Si tratta di una semplice ricostruzione
4: della nostra memoria,
3: che ha cercato per anni di nous enlever.
0: Dopo il 1948, gli agrumeti hanno cambiato di segno. Sono stati, appunto, risignificati. Non sono più le arance palestinesi, le Jaffa Orange della tradizione plurisecolare. Sono diventate le Jaffa Orange israeliane, simbolo altrettanto forte, esclusivo, di uno stato giovane che ha bisogno estremo di puntellare la sua identità. Israele ha soprattutto bisogno di sostenere il radicamento con la terra, la ragione stessa del sionismo. Anche nel caso israeliano, e soprattutto dagli anni 50 in poi, le arance assumono una funzione speciale per sostenere non solo l'immagine del paese, ma la sua stessa carica identitaria.
5: Quando arriviamo a Jaffa, la vecchia città araba ora relegata a quartiere della moderna Tel Aviv, la prima impressione è che sia stata evacuata. Che l'orologio della storia si sia fermato al 48, quando i palestinesi furono cacciati e Israele proclamò lo Stato indipendente. Non è proprio così, ma in fondo non è neppure tanto diverso.

0: Le case sberciate, alcune ridotte in macerie, altre scomparse. Eppure basta spostarsi di qualche metro ed ecco le nuove, imponenti costruzioni, le ruspe in attività febbrile. Jaffa è una città cantiere, la grande scommessa ebrea, il business del 2000 che passa attraverso la decapitazione di un popolo e della sua identità urbana. Qui nascerà una specie di Malibu adagiata sulla sponda mediterranea di Israele. Fuori gli arabi, dentro i ricchi investitori ebrei che a suon di dollari fanno razzia delle case per erigere le loro cattedrali. Un processo iniziato negli anni 70 ed oggi in fase avanzatissima. Già 3.000 abitazioni di arabi sono state abbattute, i detriti scaricati sulla costa, il mare allontanato di un paio di centinaia di metri. L'antico porticciolo dei pescatori sarà il cuore del progetto, diventerà un elegante attracco per diportisti. Il governo ha concesso agli investitori il pieno diritto di edificare alberghi, ristoranti, strutture ricreative e soprattutto residence per le vacanze, seconde case. È come se avessero venduto il foro romano a McDonald's. Roni Ben Efrat, dirigente dell'Organizzazione di Azione Democratica, un gruppo radicale che si batte per i diritti dei palestinesi, ha un'idea molto chiara degli accordi di Oslo.
1: Well, the Oslo agreements, when they were signed, were a result of...
2: Gli accordi di Oslo sono stati il risultato di un vuoto che si era venuto a creare in Medio Oriente dopo lo scioglimento dell'ex Unione Sovietica. Non è possibile comprendere il senso di tali accordi fuori da quel contesto. Infatti, la caduta dell'Unione Sovietica ha creato un vuoto che ha indotto Stati Uniti e Israele a formare la loro percezione del nuovo assetto del Medio Oriente, in base alla quale non è previsto assolutamente alcuno Stato indipendente di Palestina. Questa è la tragica storia del popolo palestinese. Io penso che la lotta da parte del governo israeliano sionista per ripulire il territorio palestinese dagli arabi sia ancora in corso. Quello a cui assistiamo oggi a Jaffa, invece, è un diverso processo. Un processo attraverso il quale chiunque possieda denaro può venire ad abitare qui. Naturalmente sappiamo bene che la definizione chiunque possieda denaro si riferisce alla popolazione ebrea, quindi possono anche non chiamarla una pulizia etnica a livello nazionale, ma a conti fatti si tratta di questo.
3: La pubblicità su cui gli artisti sionisti si sono concentrati nei decenni precedenti alla creazione di Israele mette assieme la terra, un albero rigoglioso, un frutto ricco e prezioso, e un colore, l'arancione, che attrae, fa passare un messaggio di ottimismo e di futuro. L'arancione è il colore che invade la comunicazione israeliana tra immigrazione sionista e primi anni dell'esistenza dello Stato di Israele. Per i palestinesi è esattamente l'opposto. Sono gli aranci e le arance a simboleggiare la Nakba, la terra perduta assieme alla città perduta, assieme alle sue bariarat, gli agrumeti che abbracciavano Jaffa assieme al profumo delle zagare.
4: Paola Caridi ha raccontato una delle fotografie dell'archivio dell'American Colony conservato presso la Library of Congress a Washington, che ritrae gli aranceti di Jaffa tra fine 800 e primi 900.
5: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
4: Realizzazione di Loredana Rotundo.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Rai, Radio 3.
7: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
8: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
9: yeah, yeah. Buon pomeriggio a Radio 3, sì, è il momento dell'idealista tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit. Un caro saluto da Marco Boccitto che è al microfono, da Luca Marchese che è in regia, da Alessandro Cesolini alla console per la parte tecnica. 335 56 34 296 resta il numero utile per inviare i vostri messaggi durante la nostra diretta, durante la diretta di questa lista di oggi, nella quale diamo conto in estrema sintesi del lavoro di un signore che della musica ha una percezione, una visione davvero singolare, un musicista e soprattutto un produttore californiano che si chiama Ian Brennan. E se parliamo del produttore, c'è soprattutto la cura, l'intenzione e l'attenzione anche per storie di marginalità, di sofferenza e di riscatto che meritano di essere così rappresentate senza pietismi, senza esotismi di sorta, mettendo al centro sempre le persone. E questo attiene soprattutto al versante dei field recordings, le registrazioni sul campo che negli ultimi tempi risultano di gran lunga predominanti tra i tanti progetti portati a termine da questo personaggio. Ne parleremo e ascolteremo a tempo debito. Intanto si può rilevare che anche un disco con cui ha vinto il Grammy Award nel 2012, Tassili dei Tinari Wen, è di fatto una registrazione sul campo, segnatamente un campo profughi nel deserto del sud dell'Algeria, dove è cresciuta la generazione cosiddetta Teshumara, dei giovani Tuareg cresciuti in esilio dopo i massacri degli anni 60 e 70 avvenuti nel nord del Mali. Giovani armati anche di canzoni di ribellione costruite su canovacci tradizionali che diventano un po' la voce della lotta per l'indipendenza dell'Azawad, una storia che torna periodicamente di drammatica attualità. Proprio nelle ultime settimane i separatisti Tuareg sono tornati all'offensiva rinnovando un'alleanza di scopo con i gruppi qaedisti che già in passato avevano occupato il nord. Ricorderete la musica vietata, le storiche biblioteche di Timbuktu minacciate, eccetera. E ora ci risiamo. I Tinari Wen, loro malgrado, evocano anche la vicenda sconcertante di Iyad Aghali, che agli inizi era stato parte del gruppo e poi ha decisamente cambiato musica, si è radicalizzato fino a diventare un capo jihadista ricercato peraltro dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA per crimini contro l'umanità. Questo disco è stato registrato proprio mentre scoppiavano le cosiddette primavere arabe, un effetto domino che ha coinvolto anche i Tuareg dopo la caduta di Gheddafi, che si sono riversati in Mali per riprendere in qualche modo la battaglia. Tinari Wen, questa si chiama Tenere Takim Tossam.

tenere età Kim Tossam dai Tinariwen, lontani mille miglia dall'esotismo degli Omblè, degli uomini blu che appunto circola intorno alle popolazioni Tuareg, qui con l'aggiunta della chitarra di Kip Malone, della voce di Tunde Adebimpe, ad aggiungersi al suono ai membri storici del gruppo dei Tinariwen, che dopo questo Grammy è diventato piuttosto celebre un po' in tutto il mondo. E c'è stato un tempo tutto sommato non così remoto in cui il Mali dal nord al sud sembrava in preda a un fermento, un rinascimento culturale che andava ben oltre le barriere interetniche, anche secondo la lezione di un grande della musica maliana come Ali Farka Touré. Era un tempo in cui un disco come questo poteva appunto aggiudicarsi un Grammy Award, ben inteso, parliamo della categoria denominata World Music, creata magari con intenti inclusivi, ma che finisce per tradire un certo etnocentrismo o peggio. Beh, Brennan ha scritto anche dei saggi molto puntuali, soffermandosi in particolare sulle storture, gli inganni psicologici e merceologici, insomma le discriminazioni anche che governano la circolazione globale delle arti, a cominciare dalla musica, a seconda del luogo di origine, sulla base di una presunta incompatibilità con i gusti del pubblico e le regole del mercato. Un mercato che ha deciso di mettere, così di infilare nello stesso calderone, quello della world music, appunto, qualsiasi cosa, dal rock ribelle dei Tuareg del nord del Mali alla musica neotradizionale salentina.

Tienimi Tata dal canzoniere grecanico salentino, la voce era quella di Giancarlo Paglialunga, il brano lo ha scritto Mauro Durante, a produrre questo disco ovviamente Ian Brennan. Si cantava di emigrazione, di tensioni tra padri e figli, tra l'istinto di restare, in qualche modo il bisogno di andarsene, l'ansia di partire, diceva proprio il testo del brano. Un'ansia positiva nel caso di Brennan, che è diventato poi un giramondo seriale, ha realizzato le sue produzioni in luoghi, tanti luoghi, spesso anche molto remoti, comunque mai banali, ma ha anche un forte legame con l'Italia, che il canzoniere grecanico ci consente di ricordare. Questo disco 40 del 2015 è una delle produzioni di genere, diciamo, più convenzionale rispetto ad altre, in cui Brennan si è messo al servizio di realtà, di gruppi, di personalità già consolidate. Lo stesso anno aveva prodotto un disco di Sainko Namchilak, per esempio, nel quale figurava anche come musicista. In Italia soprattutto Brennan ha deciso di fare base con la sua sposa Marilena Umuhosadeli, che è una scrittrice, una fotografa, una videomaker italo-ruandese, che si occupa sempre della parte visuale, della narrazione per immagini dei tanti progetti, o meglio sarebbe dire soggetti, che non esiterei a definire speciali, seguiti insieme a suo marito nel corso degli anni. E qui c'è il lato secondo me più interessante dell'Ian Brennan produttore, quello delle registrazioni sul campo, che non sono mai delle asettiche raccolte da catalogare in un archivio di etnomusicologia, ma hanno, come dire, un portato etico che va oltre la musica, un valore aggiunto di poesia, di tensione etica, talvolta anche di denuncia, o più spesso semplicemente di testimonianza umana. È l'ultima di una lunga serie di avventure di questo tipo, la pubblica proprio oggi, 8 maggio, la Sublime Frequencies. È un disco che si intitola Himba Hymn, Ghosts of Namibia's Skeleton Coast, e ci porta in una zona piuttosto remota del deserto namibiano. In contrapposizione ai cliché etnocentrici, spiega lo stesso Ian Brennan nelle note di copertina, eravamo venuti a registrare quello che è forse il popolo più fotografato al mondo, gli Himba, per ascoltarli piuttosto che osservarli come se fossero oggetti da esposizione, per dare voce alle loro creazioni in risposta alla loro oggettivazione visiva. Niente di primitivo o tradizionale, aggiunge il produttore, la musica degli Himba contiene elementi profondamente innovativi e senza tempo. E allora qui non c'è che da mettere da parte ogni pregiudiziale e mettersi in ascolto. Un invito a essere coraggiosi di fronte alla morte in questo brano dell'Himba Hymn Collective, che fa parte appunto di questa ennesima produzione di Ian Brennan, pubblicata proprio oggi, una registrazione sul campo realizzata, come dicevamo,
nel deserto della Namibia, e quella delle registrazioni sul campo, dei field recordings, è diventata un po' la cifra stilistica di questo produttore. Qualcuno non per niente lo ha definito una sorta di Alan Lomax moderno, un Alan Lomax con attitudine punk, ha scritto qualcuno. E al di là dei suoi inizi al tempo del punk californiano, Ian Brennan non ricerca affatto il caos, anzi, ha messo laboriosamente insieme una notevole collana di storie, di suoni, voci, persone che avevano veramente qualcosa da dire, anche se talvolta ne erano inconsapevoli. E qui scatta anche un lavoro di maieutica, lo definirei proprio così, e di relazione. È successo per esempio con una comunità degli albini perseguitati in Tanzania, con White African Power, con le detenute di un carcere di massima sicurezza del Malawi. Il disco era Zomba Prison Project e ha fruttato tra l'altro un'altra nomination ai Grammy. In tutto questo Brennan ha messo anche a frutto gli strumenti forniti da un'altra sua occupazione, corsi di prevenzione della violenza, di elaborazione dei traumi che la violenza lascia, corsi condotti in carcere o in realtà difficili, minacciate da conflitti intercomunitari. Ecco allora che si sono riascoltate le voci oggi che in Vietnam avevano scelto il silenzio al termine dell'intervento militare statunitense, e ecco anche i sopravvissuti delle stragi dei Khmer Rouge in Cambogia. C'è poi il Ruanda dei Good Ones per curare le ferite profonde del genocidio, e ci sono i Rohingya del Myanmar per venire a genocidi più recenti. C'è anche il martoriato Tigray, ci sono gli ultracentenari dell'Azerbaijan. C'è veramente tanta, tantissima roba, e il massimo dell'esotismo consentito lo si scova però nella sua America, dove, a proposito di Lomax, Ian Brennan ha prodotto anche un disco di ambiente carcerario, per così dire. Più recentemente ha dato conto invece di quanto accade ancora oggi in Appalachia, in West Virginia, nell'ultima chiesa dedita al cosiddetto snake handler. Tutto parte da un passaggio del Vangelo secondo Marco che dice: prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Per quasi tutti la metafora è abbastanza chiara, evidente, significa affrontare le difficoltà senza temere di esserne travolti, di esserne sconfitti. Ma qualcuno ha preso quelle parole maledettamente alla lettera. La congregazione in questione tiene quindi queste cerimonie spericolate con la musica che aiuta a raggiungere uno stato quasi di trance. Gran maestro di cerimonie è il reverendo Chris. Si noti che suo padre e suo fratello sono morti entrambi per le conseguenze di un morso di crotalo rimediato durante uno di questi rituali. Si noti anche che un cappellano è stato morso persino durante le registrazioni effettuate da Ian Brennan quel giorno. E lo stesso Chris è stato morso ed è stato tra la vita e la morte, ma è ancora lì sul palco a cantare e soprattutto a prendere in mano i serpenti, e tutto va bene. Pastor Grease Congregation, questo è Taking Up Serpents and It's All Right.

dal deserto della Namibia a questa chiesa della Virginia occidentale, un album intitolato West Virginia Snake Handler Revival, They Shall Take Up Serpents, citando proprio esplicitamente il passo del Vangelo secondo Marco, in questo caso incriminato. È una fede davvero pericolosa questa professata dalla congregazione di Pastor Chris, e devo dire che c'è tutto un altro genere invece di spiritualità, ma è anche un manifesto contro tutti i fanatismi religiosi, quello che Brennan ha incontrato in passato nella voce di un cantante pakistano, Ustad Sami, di cui ha prodotto un paio di album. Uno di questi si intitola esplicitamente Dio non è un terrorista, maestro dello stile microtonale surti, intriso di elementi preislamici. Beh, Sami qui arriva a sfidare il concetto stesso di Allahu Akbar. Dio, dal suo punto di vista, non ha bisogno di essere definito grande. Dio è e basta.

0: Allahu Dio è semplicemente dalla voce dall'armonium di Ustad Sami, da questo disco prodotto ovviamente da Ian Brennan, a chiudere una lista, la lista di oggi, composta esclusivamente dalle sue produzioni, una molto diversa dall'altra, è solo un piccolo campione di un'attività molto più ampia, molto più vasta. Marco Boccito vi ringrazia a questo punto dell'ascolto. Tra poco inizia il pomeriggio di Radio 3 con Fahrenheit e l'Idealista torna in diretta alle 14.30 di lunedì, quando al microfono tornerà Valerio Corzani.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Fahrenheit. I libri e le idee.
11: Te lo ricordi il Sapegno? Te lo ricordi il Salinari Ricci? Ti dice qualcosa il Cesarani De Federici, il materiale l'immaginario, oppure il Luperini? Parliamo di antologie di letteratura italiana per le scuole superiori e in apertura oggi qui a Fahrenheit. Vi saluta Tommaso Gertosio, raccontateci la vostra antologia, quella che avete amato, anche quella che non avete sopportato naturalmente. Qual è rimasta impressa nella vostra memoria? Il 335 è il numero da chiamare con messaggi, WhatsApp per intervenire nel nostro pomeriggio. Non l'ho completato naturalmente. 335 56 34 296. Oggi a Fahrenheit, in una puntata un po' particolare per motivo che vi dirò fra un istante, hanno lavorato Giuseppe Calacciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, la cura di Susanna Tartaro. Alla regia c'è Giovanna Savignano, il tecnico è Gabriele Cioni e chi vi parla è Tommaso Gertosio. Una puntata particolare perché ci interrompiamo un po' prima, alle 15.44-45 circa, per passare la linea Radio 3 Suite con il Bayreuth Festival, il festival wagneriano. Oggi si potrà ascoltare l'opera in tre atti, La Valchiria, ma intanto abbiamo questi tre quarti d'ora in cui parleremo naturalmente di diversi argomenti. Parleremo di lavoro, parleremo di lavoro operaio e di poesia sul lavoro operaio, che è un tema interessante, e iniziamo proprio parlando di antologie. Quindi raccontateci qual è la vostra antologia della letteratura italiana, quella su cui avete studiato. Per capirci, con noi c'è Roberto Carnero. Buon pomeriggio Carnero, benvenuto.
12: Buon pomeriggio a tutti.
11: L'occasione ce la danno i 60 anni del Pazzaglia, l'antologia che è stata appunto utilizzata da tante classi nel corso dei decenni 60, 70, 80. È un manuale storico. Anche lei ha studiato sul Pazzaglia, Carnero?
5: No, io ho studiato negli anni '80 al liceo sul Giudice Bruni, che era un altrettanto fortunato manuale pubblicato da Paravia, però certamente il Pazzaglia era uno dei, è stato a lungo, come diceva, uno dei manuali di letteratura italiana più diffusi.
11: E infatti i nomi che ci stanno arrivando sono un po' quelli che abbiamo detto. Buon pomeriggio, io ho studiato su Petronio al liceo classico, questo è uno che invece non avevamo citato. Senta, ma c'è una caratteristica che fa durare un manuale più di altri, quale potrebbe essere?
5: Mi sono spesso interrogato su questa questione, perché essendo anch'io autore di un manuale di letteratura per tre cani scuola, chiaramente si cerca di fare un lavoro che abbia poi una durata nel tempo. Io credo che uno dei, diciamo, almeno io con il mio collega Giuseppe Iannacone, con cui appunto ho fatto quest'opera, la questione che ci siamo posti all'inizio è stata quella di fare un libro pensato per gli studenti delle scuole oggi, cioè non una letteratura italiana così accademica, no? Non una letteratura italiana, un manuale che abbia delle così velleità di completezza assoluta, ma un libro che sia utilizzabile oggi, concretamente, nella scuola di oggi, dai ragazzi di oggi. E credo che questo sia il segreto anche dei libri che lei ha citato, che hanno avuto una lunga vita, no? Con tante edizioni, una vita pluridecennale, no? E perché evidentemente intercettavano in quel momento le necessità della scuola di allora. E, ecco, oggi noi ci poniamo, io e altri autori che facciamo appunto questo lavoro, ci poniamo, credo, lo stesso problema. Credo che un altro aspetto sia il fatto che un autore abbia avuto esperienza di insegnamento nelle scuole, quindi spesso gli autori dei manuali sono docenti di università, ma lo stesso Pazzaglia aveva insegnato per diversi anni al liceo prima di vincere il concorso all'Alma Mater, ed è rimasto sempre molto legato per esempio al liceo Galvani di Bologna. Quindi questo rapporto col mondo della scuola, anche da chi sta all'università, è uno dei segreti, secondo me, della riuscita dell'operazione, perché, ripeto, si parla ai ragazzi delle scuole in un determinato momento storico.
11: Il manuale di letteratura italiana per il triennio che Roberto Carnero ha scritto con Giuseppe Iannacone si intitola Giorni Giovani, e già il titolo mi sembra vada nella direzione di ciò che lei ci stava dicendo, Carnero. Sì. Senta, ma quali potrebbero essere una sorta di mappa dei punti forti, dei elementi di vantaggio che questi diversi manuali hanno avuto storicamente? Le faccio un esempio per capirci. Mi sembra che il Sapegno avesse una forte componente narrativa, cioè era proprio una storia della letteratura italiana. Forse sì. Questo aiutava, almeno in quel momento storico, ad apprezzare la materia.
5: Sì, il compendio di Sapegno, che peraltro era un manuale, non era un'antologia, ma era appunto il disegno storico. Sì, una volta, ecco, c'era questa distinzione.
11: Anni 40,
5: no? C'era, sì, anche poi ha avuto tante edizioni, è andato molto in là nel tempo. E diciamo che c'erano due, anch'io negli anni 80 avevo da una parte il manuale, il cosiddetto disegno storico, e dall'altra l'antologia. Adesso invece tutto è unito in un unico libro, no? E credo che ci siano due elementi che facciano la differenza, che possono fare la differenza. Il primo aspetto è la struttura, cioè una struttura chiara, cioè lo studente deve essere in grado di capire dove si trova in ogni momento del proprio studio. E il secondo aspetto è il linguaggio. Il linguaggio, è anche nei libri che lei ha citato all'inizio, il linguaggio è alto, è un linguaggio, come dire, così accordato sui temi, che sono temi storico-letterari, temi critici, no? Quindi insomma un linguaggio anche tecnico.
11: Quindi
5: quando serve.
11: Non deve compiacere troppo, come dire, gli studenti.
5: Non deve compiacere troppo, ma non deve essere neanche un linguaggio respingente, cioè laddove serve il termine tecnico va usato, magari si spiega, no? In una box a parte, no, come si fa oggi, però deve essere un linguaggio che, lei accennava all'aspetto narrativo di Sapienza, un linguaggio che anche un po' accattivante per uno studente o una studentessa che leggendo possa trarre intanto le informazioni ma anche un certo piacere nella lettura, il che non è scontato, non è facile, perché scrivere in maniera semplice e abbordabile di argomenti complessi come sono gli argomenti letterari è la cosa credo più difficile da fare, no? È molto più semplice scrivere un saggio accademico, no? In uno stile che possano magari capire i colleghi, no? Ma noi dobbiamo parlare ai ragazzi, noi sappiamo quanto il bagaglio lessicale dei ragazzi di oggi sia così impoverito rispetto a quelli di un tempo, no? E come anche la letteratura spesso venga percepita dagli adolescenti oggi come qualcosa di lontano dai loro interessi, soprattutto la letteratura dei secoli passati, quella che si studia a scuola. E allora lo sforzo deve essere quello non di compiacere gli studenti, ma di accompagnarli per mano al livello a cui noi vogliamo che arrivino, no? Quindi non abbassare il livello, certo, ma portarli a un livello alto, però partendo da dove loro si trovano.
11: Ricordo che Roberto Carnero insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna, quindi l'Università di Pazzaglia, tra l'altro, quindi siamo veramente nello stesso campo. Come puoi immaginare, forse, Carnero, ci arrivano tanti messaggi di ascoltatori o ascoltatrici che ci dicono qual è stato il loro libro di testo, e spesso si tratta di un rapporto veramente viscerale, che è difficile, forse soprattutto per quanto riguarda la letteratura italiana, è qualcosa che veramente prende dentro. E allora abbiamo posizioni opposte naturalmente per quanto riguarda il materiale, l'immaginario di Cesarani e De Federicis, purtroppo entrambi scomparsi. Alessandra ci scrive: una rivoluzione nel campo dei manuali letterari, mentre Mauro dice: disorganico e cervellotico, l'ho odiato. Lei su che posizione si attende?
5: Credo che sia un'opera affascinante per uno studioso oggi, ma forse già allora, negli anni 70, fine anni 70, quando è uscito in prima edizione, lì ci voleva un insegnante brava che fosse in grado di gestire quel materiale, no? Cioè quella mole di documenti. È un'opera estremamente innovativa e di grande importanza. Credo che oggi un'opera di questo tipo sarebbe difficilmente utilizzabile a scuola, perché viene meno una delle caratteristiche a cui accennavo prima, cioè lo studente deve essere in grado di capire in ogni momento dove si trova. Ecco, lì il rischio è quello un po' di perdersi, no? C'è una struttura così un po' labirintica, no? Piena di rimandi. Ecco, credo che possa essere molto interessante per un docente, per un ricercatore, per uno studioso, abbeverarsi a quelle pagine. Ecco, ma forse per uno studente oggi sarebbe un po' difficile, come testimonia l'ascoltatore, per qualcuno lo è stato già in passato.
11: Anche se anticipa la frequentazione della rete, no? In fondo proprio questo carattere labirintico,
5: sì,
11: molto,
5: sì,
11: contemporaneo,
5: sì, sì. Assolutamente, lì servivano degli insegnanti bravi nei termini di mediatori, ecco. Quello che invece oggi almeno io cerco di fare insieme a Iannacone, e credo che questo sia un po' l'obiettivo anche un po' degli altri autori di manuali che oggi vanno per la maggiore, sia quello di scrivere dei libri in cui lo studente possa anche lavorare un po' in autonomia, anche perché il tempo che si riesce a dedicare in classe alle lezioni è sempre meno per una serie di attività che ci sono, no, nella scuola, e quindi c'è anche un po' oggi la tendenza a utilizzare nuove forme didattiche come la cosiddetta flipped classroom, cioè la classe capovolta. E il libro di testo deve essere uno strumento che lo studente dovrebbe essere in grado di maneggiare autonomamente. Poi certo la mediazione insegnante è sempre fondamentale per tutta una serie di altre ragioni, ma lo strumento manuale dovrebbe essere qualcosa che tu metti nelle mani dello studente e della studentessa, e questi sono in grado di diciamo, utilizzarlo senza la necessità di una guida eccessiva da parte del docente.
11: C'è un saggio uscito sulla rivista Allegoria nel numero 62, lo si può trovare facilmente in rete, l'ha scritto Massimiliano Tortora, si intitola Il canone narrativo del primo Novecento nelle antologie scolastiche, quindi riguarda qualcosa di più specifico, però riflette su queste diverse antologie e Tortora dice Pazzaglia, sintetizzo la sua posizione, somiglia un po' a uno meno ricordato come Michele Dell'Aquila, anche egli autore di un'antologia scolastica, nel senso che nella sua antologia ci sono ancora Baldini, Panzini, Bacchelli e altri nomi che effettivamente oggi sono molto meno ricordati di un tempo. Ecco, prendo spunto da questa critica, se vogliamo, ma insomma è una critica che appartiene semplicemente alla constatazione del tempo che passa, di Massimiliano Tortora, per chiederle a lei che ha scritto un'antologia, nel senso che nella sua antologia ci sono ancora Baldini, Panzini, Bacchelli e altri nomi che effettivamente oggi sono molto meno ricordati di un tempo. Ecco, prendo spunto da questa critica, se vogliamo, ma insomma è una critica che appartiene semplicemente alla constatazione del tempo che passa, di Massimiliano Tortora, per chiederle a lei che ha scritto un'antologia, un manuale per le scuole, si può rinnovare un manuale? Si può

0: generale che quel manuale svolge.
1: La riflessione di Tortora, che è un collega della Sapienza, peraltro anche lui è autore di un manuale, ottimo manuale per Palumbo, diciamo coglie nel segno, nel senso che appunto molti nomi sono, si sono persi un po' per strada, molti nomi del canone scolastico, diciamo, no? Ci sono degli autori che un tempo erano considerati imprescindibili, come, non so, penso nel Settecento Goldoni, in particolare poi Parini, Alfieri, che oggi molti docenti fanno fatica ad affrontare, però i manuali li presentano perché sono appunto i maggiori di quei secoli. Ma penso anche a un autore come Carducci, molte volte sui manuali passato c'era un'unità intera dedicata a Carducci, oggi in genere Carducci viene, diciamo, inserito in unità miscellanee sulla poesia del secondo Novecento, del secondo Ottocento, chiedo scusa, e quindi, diciamo, viene un po' a uno spazio minore. Un tempo, quando si parlava di decadentismo, nei manuali c'era la famosa triade Pascoli, D'Annunzio, Fogazzaro. Fogazzaro oggi è del tutto scomparso. Se si fa il nome di Fogazzaro, uno studente dell'università che ha fatto la maturità, spesso non ho mai sentito nominare, e quindi inevitabilmente c'è un rinnovamento che non è però necessariamente la perdita di qualcosa, ma anche possibilmente dovrebbe essere l'inserimento di altre esperienze. Penso a una scrittrice come Grazia Deledda, no? Che appunto
0: sono lieto che lei la menzioni, Carnero, perché intanto per esempio un'ascoltatrice, Loretta, ci scrive: io ho studiato sul Pazzaglia, mi ricordo che non c'erano praticamente donne scrittrici e non so bene adesso come siano i manuali attuali, ma temo che anch'essi siano carenti da questo punto di vista.
1: Sì, questa è un'altra grande questione. Nelle indicazioni nazionali precedenti a quelle attualmente in fase di elaborazione, l'unico nome femminile, le indicazioni nazionali sono i vecchi programmi, sono, diciamo, le indicazioni del Ministero che hanno sostituito i vecchi programmi ministeriali. L'unico nome di donna, di scrittrice che veniva fatto era quello di Elsa Morante, la Deledda non veniva neanche nominata. Quindi in questo senso, però, invece nei manuali di oggi le donne sono molto più presenti, addirittura, ecco, più del dettato normativo, cioè quello che a volte la norma, diciamo, ministeriale tarda a fare, no? Cioè l'attenzione anche a una questione, alla questione del genere, no? Della presenza femminile, l'hanno fatto in questi ultimi anni, soprattutto direi in particolare negli ultimi 10-15 anni, l'hanno fatto molto i manuali, quindi oggi donne scrittrici si trovano, penso al mio, ma anche quelli di altri colleghi, appunto, soprattutto naturalmente dal secondo Ottocento poi nel Novecento, dove le donne approdano all'istruzione maggiormente, quindi alla scrittura, no? Penso, si parla di verismo, si può parlare, no, di come facciamo noi, ma appunto anche in altri libri, Matilde Serao per esempio, certo. Oppure della Marchesa Colombi in Grisaille, un verismo nordico, no, poco frequentato dei manuali di letteratura normalmente, ma poi nel Novecento le scrittrici e le poetesse abbondano. Noi abbiamo intitolato il nostro libro Giorni Giovani, il titolo viene da una poesia molto bella, Prati, no, di una poetessa di inizio Novecento, quindi Antonia Pozzi, no? Quindi insomma le donne oggi sono presenti anche nei secoli precedenti. Ci sono momenti della storia letteraria in cui si può valorizzare la presenza femminile, penso per esempio al petrarchismo, lì ci sono molte poetesse, no? Nel Cinquecento, allora lì si può scegliere di privilegiare le donne piuttosto che gli uomini.
0: Per questo proposito mi permetta, menziono Controcanone di Gianni Bertolio, certo. La letteratura delle donne, sì, dall'origine ad oggi, che è un testo rivolto proprio alle scuole, che per esempio può integrare, sì, anche un'antologia. E Roberto Carnero, io la ringrazio, sì, da Lescher, esattamente, la ringrazio molto, anche perché veramente ci sono arrivati tanti messaggi, e devo dire che fra i tanti che ricordano il materiale dell'immaginario, Sapegno, ma Baldi, Luperini e via dicendo, il testo più citato in assoluto è sicuramente Salvatore Guglielmino, e questo è interessante, anche forse perché era maneggevole, piccolo.
1: È stato un grande autore, ma credo soprattutto, intanto, diciamo, ha valorizzato il Novecento, con la sua guida del Novecento, ma poi soprattutto è un libro molto leggibile, molto, esatto,
0: e questo è cruciale.
1: Diciamo, amichevole nei confronti degli studenti, assolutamente.
0: Grazie ancora Roberto Carnero, continuate a scriverci
1: a
0: naturalmente. Noi ascoltiamo il Kronos Quartet con Masha e Marjan Vahdat, due cantanti iraniane, da Place.

0: Ieri la Corte d'Appello di Milano ha stabilito con decreto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro 90 giorni per la presenza di amianto e di emissioni di polveri sottili superiori ai limiti della legge. Questa è una sentenza che era molto attesa, era prevista in realtà, è l'esito di una lunga battaglia e naturalmente si inserisce nella lunga agonia, vogliamo usare questa parola, anche se naturalmente ci auguriamo sempre che una soluzione si possa trovare dell'Ilva, ed è un'occasione per noi per riflettere proprio sulla storia di questa fabbrica, ma direi della fabbrica in generale in Italia. Con noi abbiamo Fabio Franzin, buon pomeriggio.
1: A lei, grazie di sentirla.
0: Franzin è autore di una bellissima raccolta di poesie pubblicata da Marcos y Marcos, è nato nel 63 a Milano, vive a Motta di Livenza e scrive nel suo dialetto, il veneto trevigiano, e ha diverse raccolte al suo attivo. Questa opera operaia appunto è pubblicata da Marcos y Marcos. E con noi c'è Niccolò Zancan, buongiorno Zancan.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Zancan è giornalista, scrittore, il suo ultimo libro è uscito quest'anno come opera operaia e si intitola L'ultimo operaio, canto finale della grande fabbrica, l'editore è Einaudi. Ecco, Zancan, cominciamo commentando questa sentenza, sembra veramente un brutto tramonto, lei racconta anche con un canto, quindi con un elemento anche di celebrazione, non retorica, di ciò che è passato, quella che è stata l'epopea della fabbrica. A un certo punto c'è una pagina in cui parla di epopea e tragedia, sangue e acciaio misti insieme, e in effetti è così. E però che finisca in questo modo, quasi con l'ombra di un tradimento a causa della presenza dell'amianto, è veramente triste.
2: Penso che il caso dell'Ilva di Taranto sia un unicum, nulla di più triste e tragico di questa violenza del ricatto tra la scelta di lavorare, la scelta di vivere, di stare bene, cioè lavorare e rischiare la vita o non lavorare. Non c'è un caso paragonabile in Italia, per fortuna, e non c'è neanche una soluzione che possa salvare tutto, a quanto pare. Lì ci sono ancora 20.000 operai, tra quelli diretti e quelli indiretti, che lavorano in quella grande fabbrica dell'acciaio e da anni vivono questo tormento. Non c'è un paragone. Sì, è un tradimento, c'è l'amianto, è una cosa che in Italia è stata scoperta tanti anni fa, abbiamo avuto tantissime inchieste anche al nord proprio sull'amianto, e che ancora adesso questa parola ci riporta a malattie grandissime, pericolosissime, sia presente nel 2026 come causa della chiusura della zona a caldo, di lavorazione a caldo, fa male, sì, come ha detto lei, lo considero un tradimento, perché già era un lavoro molto duro, già è un lavoro che nessuno in Italia considera più quello dell'operaio, già era un lavoro faticoso e mal pagato, ma che dovesse essere anche un lavoro così pericoloso come alcuni potevano supporre è quasi inaccettabile, anzi è del tutto inaccettabile.
0: E a questa vicenda dell'amianto vorrei affiancare anche alcuni nomi, i nomi delle ultime vittime delle morti sul lavoro, Fabrizio Pittalis nel Nuorese, si parla di pochissimi giorni fa, un operaio egiziano di cui non conosco il nome all'Interporto di Bologna ha sfiorato la tragedia, un operaio 47enne è stato schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma, lunedì un polacco, credo, Vladislav Pernal, sì, di 64 anni, è morto mentre cambiava delle piastrelle su un terrazzo. Insomma, è veramente una ecatombe. Fabio Franzin, lei ha anche scritto di questo in Opera Operaia, c'è una poesia per esempio per quei tre che ogni giorno, ecco, i tre che ogni giorno soffrono, lasciano la vita per quelle che non mi piace chiamare morti bianche, sembra un po' un'espressione edulcorante, ma diciamo che è così che vengono spesso chiamate. Ecco, vuole dirci come nasce una poesia come quella?
2: Ma nasce soprattutto, io ho incominciato a scrivere del lavoro quando mi sono accorto che qui nel nord-est si è
1: parlato molto di quanto bravi sono stati gli imprenditori a rendere grande il Nord-Est, ma non si è parlato mai di tutta quella schiera di operai che hanno supportato con sacrifici, con la vita, con dita lasciate nelle troncatrici. E allora ho deciso di scrivere un'altra storia del Nord-Est. E noi paghiamo il fatto che c'è tutta la storia europea del lavoro salariale, della manodopera, una storia di sfruttamento e sopraffazione e di un baratto fra salute e lavoro come per la storia dell'Ilva. E poi molto spesso io ho scritto di ragazzi che sono andati a fare uno stage senza nessuna formazione o con formazione insufficiente e ci hanno lasciato la vita. Quindi la storia del lavoro in Italia è una storia appunto di violenza e di sopraffazione. Senta, e di sfruttamento.
0: Ecco, questa è una denuncia che va fatta. Mi hanno colpito anche dei versi, sempre da Opera Operaia, in cui chi parla dice: io sono diventato operaio e fumatore tutto insieme a 16 anni. La sigaretta compare spesso in questa raccolta. Sono cresciuto respirando segatura e nicotina, Dio Cristo. E parte di una poesia molto lunga e naturalmente ho letto la traduzione italiana, non l'originale in dialetto. Certo, però certo. C'è in questo una psicologia su cui le chiederei di dirci qualcosa, perché anche se ovviamente questa persona, questa voce parla di corpi consumati dalla vita in fabbrica, c'è una paradossale fierezza. Com'è possibile?
1: Ma guardi, io penso che l'operaio, io parlo poi per me stesso naturalmente, però siccome ho lavorato 43 anni in fabbrica, di colleghi ne ho avuti tanti, c'è, nonostante tutte le cose negative che ci sono per un operaio all'interno di una fabbrica, c'è il costante tentativo di mantenere la propria dignità nei luoghi del lavoro, e questo porta a questa fierezza di cui lei parla giustamente. C'è la volontà di non sentirsi degli ultimi, ma di sentirsi parte di un qualcosa, anche se il lavoro, ormai l'etica delle mani è scaduta, come sappiamo.
0: Ma c'è una nostalgia, adesso mi rivolgo a Niccolò Zancan, in questo rimpianto del mondo della fabbrica, una nostalgia giustificata, è una nostalgia che rischia di indorare eccessivamente quel mondo, secondo lei?
2: Erano delle durezze inaudite. Si chiamava La Feroce, per esempio, la fabbrica di Mirafiori a Torino, La Feroce, la caserma, era una fabbrica durissima, ma in cambio c'erano anche delle cose che si sono completamente perse. Quella fierezza di cui parlavate, l'orgoglio, l'appartenenza, il fatto che trovavi in quel lavoro un senso e una famiglia. La cosa che ho notato di più andando a cercare queste storie degli ultimi operai di Torino è che loro sono gli ultimi che raccontano la vita con il noi, in un tempo in cui tutto è declinato con l'io, e dove l'operaio moderno è perfettamente incarnato da quei poveri cristi che vanno in giro con le biciclette ormai motorizzate, finti motorini o finte biciclette a 60 all'ora nelle città del nord, a consegnare pizze solitari, assolutamente seguiti dall'algoritmo anche quando vanno in bagno, e cancellati dalla piattaforma se perdono tempo. Questo è l'operaio di oggi, l'operaio dell'io, della solitudine, dell'atomizzazione estrema, come prediva già Gramsci nel 1929 dai suoi diari dal carcere. Diceva che ormai ci stavamo polverizzando, atomizzando. Ecco, l'atomizzazione si è completamente realizzata. E gli operai della fabbrica Italiana Automobili di Torino di Mirafiori raccontano invece ancora gli ultimi, quel mondo di prima, dove ci sono state lotte per i diritti, dove ci sono state battaglie epocali che hanno cambiato letteralmente il mondo del lavoro. Ed era questa, diciamo, la contropartita: il fatto che la tua vita sarebbe andata meglio, ma anche quella di chi ti stava intorno, il noi.
0: Ecco, vorrei chiedere a entrambi voi qualche cosa proprio riguardo a questa figura di operaio. Noi abbiamo avuto proprio molto di recente qui a Firenet uno studioso di letteratura come Emanuele Zinato con un libro su Primo Levi, che si intitola Primo Levi Controtempo, che parla anche della chiave a stella e parla del dibattito sulla chiave a stella, perché all'epoca molti rimproverarono a Levi, qualcuno rimproverò a Levi di avere idealizzato una figura di operaio che era sostanzialmente un membro di quella che un tempo si chiamava l'aristocrazia operaia, ma che in realtà la realtà della condizione operaia, almeno come è stata constatata soprattutto a partire dagli anni 70, è quella dell'operaio massa. E ecco, questa distinzione tra una aristocrazia operaia orgogliosa, consapevole, ma in fondo numericamente ristretta o comunque non tale da occupare l'intera classe sociale, e invece un operaio massa che predomina nel mondo operaio. Secondo voi è qualcosa che è valido oppure ci nasconde la realtà di un'esperienza di classe, di vita? È una domanda un po' articolata, mi rendo conto, però vorrei chiedere a Fabio Franzini intanto di dirci qualcosa e poi a Niccolò Zancan.
1: Allora, come ha detto giustamente Zancan prima, c'è quella differenza fra una enclave operaia e una solitudine operaia, e questa è quella che pesa più di tutto, perché c'era quell'orgoglio di sentirsi un noi, mentre adesso siamo un io sempre più piccolo, schiacciato dagli amministratori delegati che guadagnano come migliaia di operai, quando una volta guadagnavano come 50-100 operai. Ormai io penso che sia il canto del cigno fra intelligenza artificiale, fra la robotica che è sempre più predominante all'interno degli stabilimenti. Credo che ormai degli operai sentiremo parlare solo quando perderanno la vita in un luogo di lavoro, se no non ne sentiremo neanche più parlare. Sembra che sia finito tutto, anche se non è finito tutto, perché le macchine non le puoi sfruttare, l'uomo sì, e allora li dislocano dove è più conveniente.
0: Fabio, Niccolò Zancan, aristocrazia operaia, operaio massa, e poi il discorso che suggeriva adesso Franzin, come ci muoviamo?
2: A me quel libro, La chiave a stella, mi fa venire in mente una cosa che è totalmente uscita, diciamo, dagli argomenti di moda e di attualità. Sì. Il lavoro fatto bene. Quell'operaio Fausone era un gruista, andava, montava le gru a regola d'arte. Il lavoro fatto bene per i torinesi era sempre stata una cosa di appartenenza. Si diceva, appunto, a regola d'arte, si diceva anche che gli operai sapevano fare i baffi alle mosche, tanto erano precisi. È uscito fuori da tutto, dal mondo, l'idea del fare le cose e del farle bene. Questa è la prima vicenda. Non interessa più a nessuno. E per collegarmi a quello che diceva prima, io penso sempre, no, quella canzone di Paolo Conte sulla Topolino Amaranto, che era l'auto simbolo del dopoguerra, no? La Topolino d'Amaranto si stacca un incanto, ecco. Quell'auto lì oggi viene prodotta, diciamo, non quella, insomma, la versione moderna di quell'auto lì, che comunque si chiama Topolino, viene prodotta in Marocco, a Kenitra, da operai che guadagnano 385 euro al mese. E questo è il tema vero, che non facciamo più le cose e andiamo a cercare di farle fare dove il lavoro costa pochissimo o sempre meno. A un certo punto volevano chiamare un'auto l'Alfa Milano, se non che era prodotta in Polonia da operai pagati 830 euro, infatti hanno dovuto poi chiamarla Alfa Junior. E se ancora vogliamo andare a cercare, ci sono ancora gli operai dell'Algeria, sempre del gruppo Stellantis, che vengono pagati 250 euro al mese. Allora che cos'è che sta succedendo? Che qua non facciamo più le cose, non ci interessa più farle bene a regola d'arte. E l'unico obiettivo per allargare quell'enorme forbice che diceva giustamente prima, divide l'amministratore delegato dall'operaio, per fare ulteriori profitti, ulteriori utili, andiamo a cercare il lavoro dove costa meno. Addirittura Stellantis, per non alzare l'operaio, lo stipendio medio dell'operaio in Serbia, ha chiesto a operai nepalesi di andare a fare i trasfertisti, perché non voleva vincere, dare vinta con la battaglia sull'alzare lo stipendio. Questo è sfruttamento del lavoro a livello esagerato e in cambio di una fine di una storia che, come dicevamo e come giustamente ricordava Nordest, lo vale anche qua, è invece una storia di fortuna, di ricchezza nata su due principi: la fatica operaia, il sudore dell'operaio, il sangue dell'operaio e il contributo di tutti gli italiani, perché la prima cassa integrazione Stellantis Fiat è del 1974, sono 52 anni di aiuti statali per poi vedere una fabbrica dissolversi lasciando da soli 4.080 operai che quest'anno andranno in vacanza obbligatoria perché le auto non le stiamo di nuovo facendo.
0: Zaccan, lei citava poco fa Torino, insomma è tornata spesso naturalmente nel corso del suo discorso, perché l'ultimo operaio è dedicato in gran parte alla Fiat e a Torino e alla identificazione naturalmente tra la fabbrica e la città. Ecco, mi chiedo possiamo provare ad affiancare Torino, Taranto, ma anche altri centri simili, per parlare di identificazioni che poi, come dire, quando vengono a mancare lasciano la possibilità di creare una nuova immagine che forse Torino ormai riuscita abbastanza in vario modo a ricostruire, oppure altre identificazioni senza paracadute? Zaccan.
2: Ma guardi, io ho chiesto a tante persone, l'Italia è molto bella, certamente può sfruttare il turismo, noi abbiamo il vino, gli agnolotti, le langhe, e con tutto il rispetto per i baristi e per le coste liguri e per tutti i dehors del mondo, un paese che non sa più fare le cose e non le sa fare bene è un paese che non potrà andare da nessuna parte. Torino è da anni che cerca una nuova identità, in parte è diventata una città sicuramente più bella, più vivibile, ma il lavoro non si può sostituire. Ma anche che cosa non si può sostituire? L'identità che crea il lavoro, il senso che crea il lavoro, l'appartenenza che crea il lavoro. Se uno può immaginare un tempo di intelligenza artificiale dove saremo tutti pagati per stare a casa, quello sarà il tempo della follia, della disperazione, perché le persone hanno bisogno di incontrarsi e fare persino un lavoro duro come quello dei turni e della, diciamo, della carrozzeria, delle lastrature, dico parole che fanno capire quanto fonderie. Ecco, il problema è che non si sta in piedi solo col turismo, non si sta in piedi solo con l'accoglienza, pur essendo questo un paese straordinario. È sempre stato un paese che ha avuto bisogno della manifattura, ma se, ripeto, andiamo a fare la Topolino, Amaranto, cantata da Paolo Conte in Marocco, ci siamo dimenticati di noi, ci stiamo dimenticando di noi.
0: Fabio Frazzin, se
2: concordo.
0: No, questo lo immaginavo pienamente, ma vorrei chiedere anche qualcosa sul lavoro di scrivere poesie, perché la sua raccolta si intitola Opera operaia, è un'opera letteraria e implicitamente il titolo suggerisce che ci sia un lavoro, anche quasi un lavoro manuale o artigianale nello scrivere dei testi poetici. È come dire, perfettamente equiparabile a quello dell'operaio, oppure c'è una contrapposizione addirittura fra creazione letteraria e alienazione operaia? Qual è il rapporto secondo lei?
1: Allora, innanzitutto devo dire, per tornare a Zaccan, che sta dicendo delle cose meravigliose. Io vivo con mia moglie, che è appassionata di vetri, di Murano e di ceramica del Novecento. Allora, proprio quella bellezza del saper fare un oggetto della manifattura italiana, che è riconosciuta in tutto il mondo, sta ormai, questa bellezza si sta perdendo per i costi e per il fatto che nessuno vuole più fare certi lavori. Bene, diciamo che io mi sono collegato anche a questa passione che ha mia moglie, cioè a scrivere è un po' come cercare di fare qualcosa di bello. E la poesia, lo sappiamo, è l'espressione più alta che ci possa essere nella scrittura. Allora io ho cercato di, non avendo potuto farlo in fabbrica perché in fabbrica era un lavoro alienante e ripetitivo, ho cercato di riportare a casa questo lavoro e renderlo più bello con la scrittura.
0: E direi che c'è riuscito. Certo non deve essere stato semplice, c'è un'altra di queste poesie che inizia dicendo volate via anche le parole, via dalla bocca. A volte le parole...
1: Eh sì.
0: le parole anche dell'esperienza operaia vengono a mancare. Se non sbaglio, c'è una pagina di Zancan in cui un'operaia va dal tatuatore e dice che lavora o lavorato alla Fiat. Il tatuatore dice: cosa produce? Siamo a Torino, naturalmente, quindi veramente c'è un problema di memoria e di linguaggio. Io vi ringrazio molto, certo. Vi ringrazio molto entrambi. Niccolò Zancan, l'ultimo operaio, canto finale della Grande Fabbrica, pubblicato quest'anno da Einaudi. Grazie a Fabio Franzin.
2: Grazie a voi.
0: Opera Operaia, grazie. Pubblicato da Marcos e Marcos, una raccolta poetica, lo ricordo, in dialetto veneto-trevigiano, con naturalmente il testo a fronte molto ampia che riflette sull'esperienza operaia. E a questo punto vi lasciamo a Radio 3 Suite per il Bayreuth Festival, oggi in diretta Euroradio La Valchiria, opera in tre atti di Richard Wagner. Ha condotto questa breve puntata di Fahrenheit Tommaso Giartosio, alla regia Giovanna Savignano, alla console Gabriele Cioni, la cura è di Susanna Tartaro, in redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Scusate, buon ascolto quindi con Wagner, e Fahrenheit torna puntualmente domani alle 15:00.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

caro saluto agli ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini. Oggi Radio 3 Suite comincia molto più presto del solito e arriverà fino a mezzanotte, quindi c'è una folta squadra di tecnici e di registi questa sera che vi salutano insieme a me, e sono Gianluca D'Ascenzi, Gabriele Cioni e Fabio Mellis per la parte tecnica, Attilio Fortunato e Vittoria Pastore invece che saranno in regia. Il Festival di Bayreuth quest'anno compie 150 anni, noi stiamo trasmettendo, abbiamo cominciato ieri sera a trasmettere il nuovo allestimento del Ring des Nibelungen, l'anello del Nibelung, una sagra scenica in tre giornate e un prologo. Ieri sera abbiamo ascoltato Das Rheingold, che è il prologo di questa grande vicenda epica immaginata, scritta e musicata da Richard Wagner. Questa sera invece ascolteremo Die Walküre, opera in tre atti che ci porterà fino alle 21:45 circa. Avremo anche due ampi intervalli, come sempre da Bayreuth. Nel primo intervallo ospiteremo anche questa sera Quirino Principe, che ci accompagna in un viaggio nel cuore del Ring. E poi nel secondo intervallo invece, proprio perché c'è questa concomitanza dei 150 anni del festival, abbiamo pensato di dedicare un approfondimento ai grandi direttori che si sono alternati sul podio del Festival di Bayreuth e che hanno un po' tracciato la rotta musicale di questo festival, da Karl Muck fino a Giuseppe Sinopoli. E poi alla fine della trasmissione in diretta da Bayreuth comincia una seconda puntata, per così dire, di Radio 3 Suite, perché avremo poi un magazine di arte con una mostra a Trieste sull'arte triestina al femminile. E poi parleremo di un libro dedicato a un musicista del 600 e del primo 700, Carlo Ambrogio Lonati, una monografia scritta da Federico Lanzillotti, e poi alle 23 un ultimo concerto per il Festival dei Festival con Lorenzo Viotti e l'Orchestra della Svizzera Italiana e la partecipazione della violinista Veronica Eberle per il concerto per violino orchestra di Alban Berg. Se avete voglia di rimanere con noi fino a mezzanotte, vi ricordo anche il numero di SMS WhatsApp 335-5634-296, e cominciamo ad avvicinarci alla nostra diretta, che comincerà come sempre in maniera molto precisa alle 15:57 con il collegamento con la radio bavarese, e a quel punto saremo insieme per trasmettere il primo atto di Walküre. Vi ho detto appunto che l'edizione di quest'anno è un'edizione particolarmente importante, proprio perché c'è questo anniversario dei 150 anni, e anche questo nuovo ring, che è stato pensato proprio per il 150esimo anniversario del festival, è un ring decisamente innovativo, decisamente insomma una grande sperimentazione. Una sperimentazione che ieri sera, devo dire, è stata accolta, abbiamo sentito, insomma, con grandissimi dissensi da parte del pubblico di Bayreuth, forse poco abituato a questo tipo di innovazioni molto tecnologiche. Infatti è uno spettacolo pensato e creato attraverso l'intelligenza artificiale, che proietta sul palcoscenico attorno alle figure dei cantanti tutta una serie di immagini che sono anche parte della storia interpretativa di Bayreuth, quindi immagini che provengono anche dagli altri spettacoli che hanno costruito si può dire quasi nei secoli il festival. E dunque una parte tecnologica decisamente importante, decisamente nuova, che troveremo poi la maniera anche di raccontare più nel dettaglio quando potremo raccogliere appunto i racconti e le parole delle persone, dei nostri collaboratori che saranno andati a Bayreuth ad assistere a questo ring.
Il direttore del Ring quest'anno è Christian Thielemann, che ha diretto anche il concerto di inaugurazione con la Nona Sinfonia di Beethoven. Christian Thielemann festeggia anche lui un quarto di secolo di collaborazione con questo festival. Ha cominciato a dirigere a Bayreuth nel 2000 e questo è il suo secondo allestimento del Ring. Il primo allestimento, che risale diciamo alla fine degli anni 10, è stato un Ring che ha fatto molto successo, è stato ripreso per 3 o 4 anni al festival ed era un Ring decisamente molto diverso, e quindi questa è una nuova avventura. I vostri commenti ieri, ricordo ancora il numero 335-5634-296, i vostri commenti sulla parte musicale sono stati molto lusinghieri, soprattutto per Christian Thielemann, per la sua direzione, per la sua interpretazione, che è un'interpretazione molto solida, molto, se vogliamo, per certi versi anche nel solco della tradizione, però con molta attenzione al suono, al peso del suono, alla pastosità del suono. Poi c'è naturalmente anche la parte vocale, la parte del cast, e dopo vedremo anche chi sono i cantanti di questa edizione del Ring. Ma prima forse due parole proprio su Walküre, quest'opera che Wagner ha scritto negli anni 50, nei primi anni 50. Il testo è stato scritto tra il 1851 e il 1852, la musica qualche anno dopo, tra il 1854 e il 1856. Ricordiamo che Wagner in questi anni, nei primi anni 50, era un esule, un profugo, perché aveva dovuto fuggire da Dresda dopo la fallita rivoluzione, che era stata stroncata violentemente dall'esercito col sangue e che aveva provocato appunto anche molti fuoriusciti politici come appunto Wagner, che aveva dovuto trovare rifugio in Svizzera, e in Svizzera appunto aveva cominciato a lavorare a questo ciclo del Ring, prima componendo i versi del testo delle giornate, e poi dopo via via musicando il suo stesso libretto. La prima esecuzione, invece, la prima rappresentazione della Walküre avvenne a Monaco soltanto nel 1870, quindi in tutt'altro contesto storico e culturale, se si può dire così. Dunque, che cosa racconta in breve il primo atto della Walküre? Intanto dobbiamo ricordare che ieri nel prologo abbiamo saputo, no, quali sono le vicende essenziali che generano tutta quanta poi la vicenda che sfocia nella morte di Siegfried, che sfocia nella morte dell'eroe, e tutto ha origine nella cupidigia dell'oro, nel desiderio dell'oro che diventa la fonte e lo strumento della gestione del potere. L'oro che però attraverso appunto attraverso questo anello che viene forgiato dal Nibelungo Alberich, è un anello maledetto, perché porta con sé la maledizione per chiunque lo possieda. Ma che cosa succede invece nel primo atto della Walküre, che avviene nel mondo degli uomini, mentre invece il prologo era avvenuto nel mondo degli dei e dei Nibelunghi, che sono una stirpe che abita sotto la terra? All'inizio c'è una grande tempesta, una tempesta musicale, come sempre un'invenzione musicale fantastica da parte di Wagner, che crea subito una dimensione proprio psicologica di tutto il momento drammatico che viene vissuto da questo sconosciuto fuggitivo che è ferito, cerca riparo dalla tempesta in una capanna,
apparentemente disabitata e si accascia vicino al focolare. La capanna in realtà non è disabitata perché entra la moglie del padrone della casa, cioè il padrone della casa è Hunding, che è un capo della stirpe dei Nyding. La moglie si chiama Sieglinde e accoglie questo sconosciuto e subito prova una strana commozione per quest'uomo ferito, disperato. Lo straniero vorrebbe ripartire, ma Sieglinde lo prega di rimanere e si fa raccontare qualche cosa. E però nel momento appunto in cui questi due giovani parlano assieme, arriva anche il marito, che per le leggi dell'ospitalità accoglie questo straniero e comincia a farsi raccontare a sua volta le vicende che lo hanno portato fin lì. E allora lo sconosciuto comincia a raccontare il fatto di aver vissuto con il padre Wolfe, che un giorno aveva trovato così nella foresta con la casa bruciata dalla stirpe nemica, che è proprio quella dei Nyding, quella proprio quella di Hunding, la madre che era stata trucidata e la sorella che era stata rapita. Durante le sue peripezie aveva anche cercato di difendere una fanciulla costretta a delle nozze senza l'amore, ma appunto in quella battaglia era stato ferito e battuto e aveva perso anche le sue armi. Hunding capisce che lo sconosciuto è il suo irriducibile nemico e però rispetta le sacre leggi della ospitalità e quindi gli dice che per la notte potrà dormire in casa sua, ma che al mattino seguente lui lo sfiderà a duello. Naturalmente lo straniero, lo sconosciuto, è privo di armi. E quindi è disperato per quello che l'aspetta al mattino dopo. Ma Sieglinde nel frattempo ha addormentato il marito con una pozione e torna per confessargli che durante le sue nozze con Hunding, che non aveva certamente desiderato, era arrivato un vecchio con un occhio bendato che aveva conficcato una spada nel frassino attorno a cui era stata costruita la casa e che quella spada sarebbe stata estratta soltanto da un grandissimo eroe. A quel punto Sieglinde capisce che il destino aveva portato proprio lo straniero a trovare la sua arma, il quale straniero la estrae riesce a quel punto a procurarsi un'arma. Nel frattempo sentiamo che siamo collegati anche con la radio bavarese. A quel punto i due si abbracciano, c'è questa scena molto sentimentale, commovente, questo soffio di primavera che arriva dalla porta spalancata. A quel punto si riconoscono di essere i fratelli separati dal destino. Tra l'altro questi fratelli sono figli di Wotan, che si era unito a una mortale e dunque appartengono alla stirpe di Wotan. E a quel punto estratta la spada, battezzata la spada come Notung, la figlia della necessità, i due Sieglinde e Sigmund si abbandonano all'amore e al trasporto amoroso e si conclude così il primo atto di Valkyrie. Sentiamo un po' se la collega della radio bavarese leggerà la locandina dei personaggi. Siamo ancora un po' lontani, per cui allora diciamo noi la locandina dei personaggi. Sigmund è Klaus Florian Vogt, che è tenore. Hunding è Mika Kares, basso. Wotan, Michael Folle, basso. Sieglinde, Elsa von der Hever, soprano. Brunhilde, Camilla Nylund, soprano.
Fricca, Anna Kiss-Judith, mezzo soprano, Gerhilde, Bartina Weichenbach, soprano, Ortlinde, Brittone Müllers, soprano, Waltraute, Karis Tucker, mezzo soprano, Schwertleite, Freya Apfenstedt, contralto, Helmwige, Magdalena Hinterdobler, soprano, Sigrune, Alexandra Jonis, mezzo soprano, Grimgerde, Maria Henriette Reinhold, contralto, e Ross Weiss, Natalia Schritzka, mezzo soprano. Queste ultime sono le otto Valchirie, sorelle di Brunhilde.

0: Im Rahmen des ARD-Radio-Festivals überträgt BR Klassik von den Bayreuther Festspielen die Premiere der Walküre. Der erste Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Gerade ging im Festspielhaus der erste Aufzug zu Ende. Dear listeners, from the Festival Theatre in Bayreuth, you've just heard the first act of Richard Wagners Walküre. Die Personen und Darsteller im ersten Aufzug. The cast of the first act. Siegmund, Klaus-Florian Vogt. Hunding, Mika Kares. Und Sieglinde, Elsa van den Hefer. Es spielte das Orchester der Bayreuther Festspiele und die musikalische Leitung heute Abend hat Christian Thielemann.
1: Ed ecco fatta la locandina da parte della collega della Radio Bavarese di questo primo atto della Valchiria che vi stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth. Questa è la prima giornata dell'Anello del Nibelungo. È una prima giornata che sembra come dire, piuttosto luminosa. Abbiamo ascoltato questo primo atto, soprattutto la bellezza di questi interpreti come Klaus Florian Vogt e anche Elsa van der Hever, più mozartiani quasi che wagneriani, molto delicati, belcantistici quasi. Il pubblico sembra aver apprezzato moltissimo, come si è potuto ben ascoltare, ma avremo modo di riparlare di tutto questo in attesa di ascoltare anche le riflessioni di Quirino Principe. E adesso lasciamo però la linea e lo spazio alle notizie del giornale radio.

0: Forse c'è ancora un po' da attendere perché non sentiamo ancora le notizie del giornale radio, e dunque possiamo intanto ricordare anche che la direzione musicale era di Christian Thielemann, e poi c'è tutta la parte scenica complessa, perché è tutta un allestimento fatto con l'intelligenza artificiale. Le scene sono di Wolf Gutiar, i costumi di Pia Maria Macart, ma soprattutto c'è questa regia, che non viene nemmeno definita regia ma si definisce curator, da parte di Marcus Lobbes, con una concezione tecnico-artistica di Marcus Lobbes e Nils Korte, una narrazione digitale con strumenti di intelligenza artificiale di Roman Zenkt e il creative coding visual art di Nils Korte e Phil Hagen Jungschläger. Speriamo di poter raccontare magari con qualche testimone di Bayreuth appunto questo spettacolo fortemente innovativo. Intanto ci sono i vostri messaggi al 335 5634 296. Qualche messaggio. Stefano per esempio dice: interessante, un Siegmund delicato, non voglio immaginare con che regia assurda. E poi ancora Filippo da Venezia: quando questa musica ti entra dentro non ti abbandona più per tutto il resto della tua vita, il più bell'atto della storia dell'opera. E viva Wagner, il cantore del mito, grazie per questi splendidi pomeriggi. E poi ancora Radio 3: vi ringrazio per aver consentito l'ascolto del Ring di Wagner, tuttavia vi ricordo che sono molto pochi italiani che conoscono la lingua, immagino tedesca, però qui manca del testo, quindi insomma non sappiamo cosa volesse dire esattamente. Buon pomeriggio da Perugia. Stupefacente, nel piano degli umani Thielemann abbandona l'ora sonore e lentezze mitiche assumendo quasi una tinta italiana. Siegmund del resto è un tenore inusualmente più chiaro del solito, e non è detto che sia poi male. Vedremo che accadrà con il ritorno degli dei in gioco, scrive Carlo. Oppure Fabio da Udine: cioè, splendida direzione, secondo me meglio rispetto a ieri, dove alcuni passaggi mi sono sembrati a volte un po' lenti e privi di quel giusto ritmo che la scena impone. Anche i cantanti oggi mi sembrano più in linea con il pathos che richiede l'opera, anche se Siegmund mi pare non troppo un Elden Tenor come la tradizione vuole. Grandissimo il professor Quirino Principe, lo ricordo con molto piacere, a proposito di una conferenza a proposito dell'Oro del Reno. Forse è pronto il giornale radio, quindi lasciamo la linea ai giornalisti del giornale radio.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Ex Ilva, mobilitazione proclamata dai sindacati dopo il confronto tra le parti a Palazzo Chigi.
3: 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori è quanto annunciato dai sindacati al termine del confronto a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito lo stop degli impianti a caldo entro 90 giorni per motivi ambientali, decisione che sta facendo calare il sipario sull'acciaieria più grande d'Europa. Il governo ha istituito un tavolo permanente con tutte le parti coinvolte, enti locali compresi, per trovare soluzioni condivise e scongiurare la chiusura. Il primo appuntamento è già fissato per martedì al Ministero delle Imprese. Alla luce della sentenza, la gara per la cessione dell'azienda dovrà essere riparametrata sull'area a freddo, dal momento che, come confermato dai commissari straordinari, non sarà possibile tecnicamente arrivare a una soluzione su polveri sottili e amianto nei tempi chiesti dai giudici. A questo punto la priorità resta la tutela dei lavoratori e dei salari, dicono i sindacati. Davide Sperti è il segretario generale della UILM.
4: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno e ci hanno portato fino a questo punto, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Noi abbiamo 90 giorni perché le sentenze si applicano, per trovare soluzioni e mettere fine a una storia che va avanti da troppo tempo, che è diventato un incubo per intere comunità.
3: Francesca Capannolo, GR3.
2: Cittadini preoccupati per la sicurezza, ma ci occupiamo di repressione dimenticando la riabilitazione. Così il presidente della Camera Fontana alla cerimonia del ventaglio risponde ai giornalisti sull'imputabilità ai minori. Le manifestazioni sono sintomo di democrazia, ma non si possono attaccare le forze dell'ordine, dice poi in riferimento alle violenze in Val di Susa. Sul presidente della Repubblica, da destra o da sinistra non importa, afferma, dovrà rappresentare tutti. Infine il passaggio sulla difesa e sulla pace.
5: puntare molto sul riarmo, e chiaramente più riarmo c'è è più facile che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace, e deve tentare però di creare ponti il più possibile, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia, deve di sapere quali sono le proprie priorità, che sono prettamente il Mediterraneo, e di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
2: Incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, che potrebbe proporre una tregua nei cieli con la Russia. Trump ha poi parlato del conflitto con l'Iran, è un buon momento per un accordo, ha detto, poi la minaccia: se le trattative andranno male potremmo bombardare il sito nucleare sotterraneo di Pikaksi Mountain. Atteso a breve il faccia a faccia tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu. Il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone, almeno una persona è morta nel crollo di una palazzina, altre vittime potrebbero trovarsi sotto le macerie di un centro commerciale crollato dopo un'esplosione. Vicinanza alla popolazione colpita, all'amica premier Takaichi, il post della presidente del Consiglio Meloni su X. Allora sentiamo il corrispondente da Pechino.
6: Urla e paura. Il Giappone trema, sono le 16:27 locali, le 9:27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1, l'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto, crolla una parte delle mura del castello. La TV nazionale NHK interrompe le trasmissioni per dare aggiornamenti, come sempre avviene nel paese del Sol Levante, abituato a convivere con i sismi. Scatta l'allerta tsunami, previste onde alte un metro. Il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà. I media locali parlano di 12 edifici crollati e di persone intrappolate nelle macerie. Una prima rassicurazione: nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto e in Giappone ormai è già buio. Pechino, Marco Clementi, GR3.
2: Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, in provincia di Siracusa. La denuncia della CGIL, che chiede anche per questo tipo di attività l'estensione dello stop nelle ore più calde previsto dall'ordinanza regionale contro il caldo estremo. Calcio, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, l'annuncio di Malagò al Consiglio federale della FIGC.
7: Gli annunci di Giovanni Malagò dopo ore di indiscrezioni dal Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. La nazionale riparte da loro, in arrivo anche una terza figura. Verrà definita però solo entro la fine della settimana, avrà un ruolo da capo delegazione e si occuperà del coordinamento delle nazionali giovanili. Questa l'Italia che sarà molto diversa da quella pensata inizialmente, ma la candidatura di Pirlo è tramontata per motivi di opportunità, spiega Malagò. Sul passato di Mancini invece le possibili reazioni al suo ritorno dopo l'addio improvviso verso l'Arabia di 3 anni fa, Malagò risponde così.
8: Certo che l'ho preso in considerazione. Quello è un elemento che secondo me sicuramente è molto importante e non lo so, io non voglio stare in questo istante nelle parole che racconterà o dirà Roberto Mancini. Comunque è evidente che uno ha fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili.
7: Come sono state fatte per Maldini e Leonardo, un rapporto chiuso consensualmente, sottolinea Malagò, che nel giro di 24 ore ha rapidamente voltato pagina annunciando Mancini e Ranieri. Domani pomeriggio alle 18 la conferenza di presentazione. Emanuele Granelli, GR3.
2: Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice di Chi l'ha visto, storico programma di Rai 3 dedicato alla ricerca delle persone scomparse. Da anni volto inviata della trasmissione, raccoglie il testimone da Federica Sciarelli, che ha condotto la trasmissione per 22 anni. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Radio 3 Suite, il prossimo GR intorno alle 19:30.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 17:11 minuti. Segnaliamo la maggiore criticità in A1 nel tratto Milano-Bologna, code per 10 km per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Per le altre andiamo al nord-est, in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra La Tisana e l'allacciamento alla Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Venezia. Sulla Milano-Brescia, code anche qui per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. In A10, la Genova-Ventimiglia, code a tratti tra l'allacciamento a 10 e 6 e lo svincolo Spotorno in direzione di Ventimiglia. In A1, nel tratto Firenze-Roma, code, traffico congestionato tra Firenze Scandicci e lo svincolo in Cisareggello in direzione di Roma. E sempre in A1 code per lavori anche tra Orvieto e lo svincolo Attigliano in direzione sud. Infine sulla tangenziale di Napoli code traffico intenso tra Barriera di Napoli Est e lo svincolo Corso Malta in direzione Pozzuoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
9: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo in Europa. Un profondo ed esteso sistema depressionario tra il mare del nord e le coste norvegesi condiziona il tempo sul nord Europa e sul nord Atlantico, concentrando ampi sistemi nuvolosi con precipitazioni diffuse sulle isole britanniche e sulla Scandinavia. Una seconda bassa pressione sulla Russia occidentale porta instabilità anche sull'Europa nordorientale. Al contrario, una solida alta pressione si estende sull'Europa centrale e dall'arco alpino verso l'Europa sudorientale ed il bacino del Mediterraneo, garantendo prevalente stabilità atmosferica. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, che beneficerà di tempo stabile e ampiamente soleggiato, con una temperatura compresa tra 19 e 30 gradi. A Dublino, in Irlanda, la giornata sarà caratterizzata da spiccata variabilità, con rovesci intermittenti e molte nubi, temperatura compresa tra i 13 e i 23 gradi. Cielo sereno ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con tempo asciutto per tutta la giornata, temperatura tra 21 e 31 gradi. Anche a Monaco, in Germania, giornata soleggiata e quasi in totale assenza di nubi. Temperatura in aumento con valori tra 21 e 32 gradi. Ad Helsinki, in Finlandia, condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, con una temperatura compresa tra 14 e 23 gradi. A Budapest, in Ungheria, cielo limpido e sereno, salvo temporanei annuvolamenti durante il giorno. Temperatura massima di 31 gradi e minima di 22. Infine a Bucarest, in Romania, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, temperatura massima di 29 gradi, la minima di 20. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. RAI, Radio 3.
3: Bentornati all'ascolto di Radio 3 Suite, ma soprattutto della prima giornata del Ring des Nibelungen, l'anello del Nibelungo, che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Festival di Bayreuth. Abbiamo ascoltato il primo atto della Valchiria e adesso fermiamo un secondo a riflettere su quello che abbiamo ascoltato, su quello che ascolteremo in questa prima giornata del Ring, tornando insieme al professor Quirino Principe, musicologo e germanista, con il quale abbiamo intrapreso un viaggio nel cuore del Ring.

0: Abbiamo ascoltato poco tempo fa proprio la Valchiria. Questa naturalmente non è l'edizione di Bayreuth che stiamo ascoltando, ma l'ho presa con l'orchestra del Metropolitan diretta da James Levine, ed è l'inizio di questa avventura umana del Ring. Ieri con Quirino Principe abbiamo cercato di inquadrare un po' l'antefatto, il percorso che ci porta all'inizio di questa storia umana, ma certamente con questo inizio così drammatico, così sanguigno, entriamo dentro un'altra dimensione. E quindi accogliamo di nuovo con grande piacere Quirino Principe, che è qui con noi per raccontare, per approfondire proprio questi temi del ring, e ripartiamo da qui, da questa notte buia e tempestosa che è anche l'inizio di questa tragedia umana. Quirino Principe.
1: A proposito di Era una notte buia e tempestosa, questo incipit famoso è sballottato e spupazzato tra cinque o sei, possiamo dire, indicatori. Cioè, qualcuno dice che può essere un qualsiasi scrittore inglese della cerchia di Jane Austen, oppure, non so, di Lord Byron, ecco. Cioè, è probabilmente una res nullius, è una frase, non si sa bene. Beh, un incipit famosissimo, molto bello, molto ovvio naturalmente, no, tanto per ricordare questo
0: Certo.
1: particolare. L'altra cosa, ancora una piccolissima osservazione per quanto riguarda l'oro del Reno, da Rheingold, e poi parliamo subito della Valchiria. Fra le cose che mi hanno incantato del Rheingold, sarò stupido probabilmente, è quel momento della discesa nel Nibelheim di Loge e di Wotan, quando Wagner ha una idea di quelle uovo di Colombo, cioè una cosa semplicissima, ma a nessuno era mai venuto in mente di farlo. Mentre scendono, si ripete in modo ostinato il motivo dei Nibelunghi artefici, che non è il motivo dei Nibelunghi, è il motivo dei Nibelunghi come fabbricanti. A un certo punto è semplicemente un martellamento con questo ritmo. Sarà una stupidaggine, sono stupido io forse, ma mi fa venire i brividi quando succede questo. E
0: Ma
1: anche
0: è la prima trasformazione
1: sì,
0: della musica in suono,
1: è questo,
0: diciamolo pure.
1: ecco appunto, che poi avviene il contrario, no? Cioè svela qual è la sua essenza ossea, che la musica è la natura, cioè, e la natura a sua volta ha il numero terribile, perché la musica diventa natura e poi noi cominciamo a contare, no? Perché non c'è più la melodia, allora contiamo uno, due, tre e viene fuori il numero. È una cosa misteriosa che nessuna cultura ha mai saputo definire ontologicamente. Ecco, voglio dire soltanto questo. Wagner l'ha intuito nella sua genialità. Ecco.
0: Assolutamente. Beh, Pitagora in
1: Sì,
0: fondo, no, concepiva la musica come
1: certo.
0: numero, quindi un'entità astratta. E
1: Certo.
0: da questa entità astratta adesso comincia invece qualcosa di
1: La
0: carne e
1: storia, comincia la
0: sangue,
1: storia proprio,
0: perché
1: sì, la storia
0: qui
1: umana.
0: la
1: Sì.
0: storia umana.
1: Sì. Qui l'idea degli archetipi primordiali, eccetera, scompare, non si dissolve. Anche per esempio questo sfortunato fiume, il Reno, che viene defraudato dell'oro, deve aspettare un'altra opera per ricomparire, no? Quindi c'è una specie di silenzio, è tutto pietroso, la pietra, e quindi la aria, terra, acqua, fuoco, la terra, no? Ha il primato in quest'opera. Mentre per esempio l'acqua ritorna ad avere il primato in Siegfried, no? In modo sovrabbondante.
0: Certo,
1: E il
0: certo.
1: fuoco naturalmente sia nel prologo naturalmente, e poi alla fine. una saggia amministrazione dei quattro elementi, che sono una quaterna non soltanto legata ai filosofi greci, ma è universale, eccetera.
0: Ora, Quirino, adesso noi troviamo subito il primo eroe, che è poi il padre di Siegfried, Siegmund, che sconfitto, braccato, privo di armi, si aggira in questa foresta.

0: Nella notte, sotto la tormenta, e arriva in questa capanna dove troverà riparo, dove troverà rifugio. E Wagner si perita di descrivere minuziosamente questa hut, questa capanna dove arriva Siegmund. Qual è il bisogno, la necessità poetica di descrivere così dettagliatamente tutti gli aspetti di questo mondo, di questa tribù umana in cui appunto
1: Certo,
0: Sigmund arriva?
1: ma non c'è dubbio, secondo me, ecco, penso che siamo d'accordo, nel prologo, cioè quindi nel Rheingold, Wagner ha proprio trascurato volutamente, per dare l'impressione di qualcosa di arcaico che ci sfugge completamente, che non è nella nostra esperienza, i sentimenti umani, la quotidianità umana, non c'è. Nell'Ora del Reno, le cose vengono fatte e un po' quello che succede, chiedo scusa per il parallelo che contraddirebbe quello che dicevo prima, è un po' la stessa sensazione che noi proviamo quando leggiamo la Bibbia, quindi il Pentateuco, e riusciamo a capire quali testi sono più arcaici e quali sono invece più vicini a noi nella storia. Un testo particolarmente arcaico è quello che è preso da Erich Auerbach, peccato che non si sia dedicato a Wagner, Auerbach, che nel primo capitolo di Mimesis parla del famoso episodio del sacrificio di Isacco e si racconta che a un certo punto l'angelo compare al povero Abramo che aveva tanto desiderato di avere un figlio, adesso ha 99 anni, vuole un figlio, ecco, è appena nato questo figlio, è diventato un ragazzino e gli arriva l'angelo e dice vai su e Dio ti ordina di sacrificarlo. E lui e Abramo prese su le sue robe e cioè, non c'è una sola parola per descrivere i sentimenti di Abramo. E in questo capitolo famoso di Mimesis, Auerbach lo paragona perché il suo libro è fatto tutto di dualismi, di paragoni tra le radici ebraiche e le radici occidentali, elleniche, romane, latine, eccetera. Cioè, nel mondo ellenico, per esempio, nell'Iliade, nell'Odissea, ci sarebbero stati versi e versi per descrivere i sentimenti, il cuore, le lacrime, i brividi, eccetera. Invece, nello stile di questo strano testo orientale, semitico, Dio dice questo, che naturalmente manda in rovina le speranze di Abramo, e Abramo ubbidisce, poi per fortuna arriva l'angelo e dice no, no, è uno scherzo. Ecco, è un po' qualcosa, chiedo scusa per questo paragone, per questo accostamento, ma un po' una cosa del genere. Nell'Oro del Reno le cose vengono fatte senza che vengano esposte delle riserve, delle controversie, dei dinieghi. La cosa o si fa o non si fa. Ecco, è una fiaba. Noi vediamo questi personaggi che agiscono, noi non partecipiamo dei loro sentimenti. Nella Valchiria invece si rovescia tutto questo, noi partecipiamo anche troppo dei loro sentimenti, nel senso che i personaggi che li provano impiegano molto tempo e molta meravigliosa musica per distinguere, illuminare i singoli atomi di questi sentimenti, no? Naturalmente dando a tutta questa analisi un senso di profonda competizione, di ostilità, cioè è l'opera in cui tutto è ostile, faticoso, sgradevole, dal principio fino alla fine, si può
0: Però anche
1: dire.
0: luminoso
1: E
0: è amoroso,
1: naturalmente sì,
0: perché c'è
1: è
0: questa
1: quello, è solo quello, solo quello.
0: l'amore che c'è nel primo
1: Certo,
0: atto che abbiamo
1: appunto,
0: ascoltato,
1: ma
0: insomma.
1: quella è l'unica luce. Non c'è più la conquista, la gloria, la fama, il divino, l'onnipotenza relativa, insomma, degli dèi, ecco, c'è questo sentimento e ne partecipano gli stessi cosiddetti dèi, perché compare, per esempio, tutta la grande stanza affrescata in modo mirabile dei sentimenti che Wotan prova per Brunhilde. E e che lei prova per il padre, che le valchirie provano per il loro superiore, di alcune esse sono anche il padre, ed è molto bello.
0: E anche per la sorella.
1: La sorella, naturalmente.
0: Ed è bello perché questa osservazione, perché questo surplus di sentimento che c'è in questa opera, la Valchiria, beh, insomma, ha qualche riverbero anche in questa situazione da pentateuco, perché c'è anche questo nella Valchiria, perché in fondo Brunilde arriva come un angelo a salvare alla fine Sieglinde. Quindi questa dimensione del sentimento umano in qualche modo tocca anche gli dèi, quelli che abbiamo detto ieri non sono proprio dèi, sono qualcos'altro, però questo sentimento trabocca.
1: Perfetto, questo è perfetto. Infatti si potrebbe paragonare, per esempio, Brunhilde o una valchiria animosa come lei alla Giuditta biblica, no? La donna forte che agisce non per fare il male, ma per salvare se stessa, il suo popolo, nel caso di Brunhilde salvare i propri sentimenti, la propria morale anche, no? Le proprie convinzioni. Cioè è un personaggio fortemente morale, in cui la morale si erge, si arma contro certe leggi, no? Certe convenzioni, quindi è il personaggio.
0: A me viene in mente anche il film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino. In fondo, fondo c'è questo angelo che vuole provare i sentimenti umani, e forse anche Brunilde dentro di sé vuole perdere questo suo status angelico per provare anche lei i sentimenti
1: umani. Sì, ma c'è un passo proprio nella Valchiria, anche lei lo dice proprio, salvo poi a ricredersi nel crepuscolo, dove lei capisce che lei è l'unica che potrebbe salvare il non salvabile, che prima sarebbe stato salvabile prima che Wagner leggesse Schopenhauer, e dopo aver letto Schopenhauer decide che nulla si salvi più ormai. Affascinante problema questo, insomma.
0: Certo. C'è poi appunto questo clima di odio e di ostilità che circonda Siegmund e anche Sieglinde, perché la storia è di questi due gemelli, che sono fratelli gemelli, insomma, che sono stati separati per l'ostilità di tribù nemiche che li hanno separati,
1: e lei
0: loro
1: è
0: si
1: stata
0: ritrovano,
1: sposata a Hunding,
0: esatto, a Hunding. E quindi perché questa stirpe umana che poi nasce, è stata generata da Wotan, desta così tanta ostilità, desta così tanto odio nelle altre tribù umane?
1: Perché è la più invidiabile, perché ha quello che le altre tribù non hanno. Ha di più, pensa di più, soffre di più, naturalmente, subisce di più, è più sacrificata, e quindi Wagner la mostra come una ricchezza ulteriore, a parte il fatto che sono stati scelti questi i suoi protagonisti. Perché? Perché c'è una storia fatta di rimbalzi continui, cioè non è una vicenda monotona in cui c'è un tratto in cui tutto va liscio e non vale neanche la pena raccontarlo, e poi c'è un mutamento, per esempio in certe fiabe orientali, no? O giapponesi, eccetera. Qui invece ad ogni respiro si può dire le cose cambiano improvvisamente, e quindi i sentimenti, i pensieri, le scelte devono adeguarsi a questi cambiamenti, e questo naturalmente è il basamento su cui si fonda la varietà inventiva della musica.
0: Certo.
1: Per questo Wagner è così diverso, che non c'è, mentre per esempio nel teatro d'opera non wagneriano, ecco, italiano, francese, tedesco, ma pre-wagneriano, ci sono dei momenti, tranne in certi casi, in cui l'aria è la descrizione e quindi la consacrazione a eterno, si potrebbe dire da sempre, di un modo di sentire la vita. Gioia, felicità, o il contrario, disperazione, odio. c'è qualche eccezione che può essere una specie di precursitrice. Per esempio, nel Orient di Weber, l'aria di Lisiart, che incomincia prima con odio, poi si commuove, e poi, dopo essersi commosso, dice: no, via, via, e di nuovo torna a odiare. No? Piccolo capolavoro, insomma, immortale. E quindi Wagner dà invece alla dimensione tempo una specie di comandamento, ecco. Cioè, il tempo deve essere ininterrotto. Ecco perché anche questo è uno dei motivi per cui Wagner, ma non soltanto questo, dopo aver avviato la propria carriera di compositore d'opere, abbia poi abbandonato la struttura dell'aria con da capo, no? Della cabaletta, perché in Rienzi ce ne sono di molto belle, no?
0: Certo. Ma è stato un processo, no? Processo, attraverso, certo, Rienzi, poi Tannhäuser, poi Lohengrin.
1: Però è andato lì, in quella. Mentre Verdi, grandissimo protagonista naturalmente, forse eroico perché aveva l'ombra di Wagner alle spalle. Io credo che ingoiare la presenza di un Wagner, essendo Verdi, sia stata una dura impresa, un cimento, no? Terribilmente frustrante anche, perché erano dei momenti in cui, insomma, era impossibile resistere alla superiorità, no? Basta pensare che Verdi, nelle sue lettere, parla non so quante volte di Wagner. Wagner non nomina mai Verdi. Ecco, sì, come segno di superiorità, ecco, cioè da fare i conti, insomma, con questa realtà. Molto presto, insomma, Wagner, grazie a una sua sensibilità, a una sua riflessività di scrittore, di filosofo della musica, possiamo dire, ecco, risolve molto presto questo problema, abbandona la finzione, che poi non è vero, perché anche la forma chiusa non è affatto che sia non realistica, è semplicemente una, come dire, una ossequio, uno sforzo enorme nel volere accordare la realtà della psiche umana, che è continuamente mutevole in qualsiasi istante, con una redditizia e fruttuosa dal punto di vista estetico, non dal punto di vista professionale o retributivo, certamente, che faceva sì che, insomma, un compositore, cioè, ecco, adesso è venuto il momento, finalmente riposiamo, possiamo badare alla metrica, al ritmo della parola, e la musica può dominare di per sé, no? In Wagner invece, ma subito, molto presto, insomma.
0: Ecco, Quirino Principe, visto che approfittiamo del fatto che Quirino Principe, oltre che aver scritto, come abbiamo detto ieri, ha ricordato libri tuttora fondamentali su Mahler, Strauss, è anche stato, è un germanista tra i più illustri naturalmente della nostra cultura, e ha tradotto anche moltissime cose di grandissima importanza, penso a Ernst, insomma, dei grandi scrittori. Quindi uno sguardo sul poeta Wagner vorrei da lei, insomma, no? Che tipo di poeta è Wagner? Che scrittura ha Wagner al di fuori della musica?
1: Non felicissima, un po' impacciata, tecnicamente lodevole, ammirevole, ma non si vede che non gli interessava molto raggiungere, come dire, quella levigatezza, quella nervosità che c'è in ogni sua intuizione di qualche motivo improvviso, anche di una semplice cellula, no? Le cellule, cioè i motivi più semplici e più famosi, leitmotiv di Wagner, sono incredibilmente semplici, eppure non ce n'è altro che sia simile. È unico, ogni suo leitmotiv brevissimo, persino quello famoso citato tante volte, per esempio anche da, no, i maggiori studiosi di Wagner, sì, Newman per esempio, che in questo è molto attento, accurato nel suo grosso librone, no? Eccetera. Ecco, se uno dice questo grande motivo, eppure trovatemene uno che lo sostituisca e trovatemi qualche altro compositore che abbia fondato una specie di zona emotiva a sé stante su queste
0: tre note.
1: Quattro note, tre, quattro note, insomma, no? Tre note, eccetera. Quindi, insomma, in Wagner evidentemente c'è, come dire, qualcosa che ci fa vedere in lui l'eletto del Erwelte, no? Per quello si diceva prima, anche nel nostro precedente colloquio, ecco, c'è qualcosa di non naturale o di soprannaturale o di extranaturale nell'invenzione wagneriana. Per questo a volte si ha l'impressione che non sia musica umana, appunto, ma sì, appunto,
0: mondana.
1: Una musica mondana, che sia il cosmo che lo fa esistere.
0: Quirino Principe, torniamo alla storia della Valchiria che stiamo ascoltando, perché c'è il personaggio di Wotan che è veramente, veramente interessante in quest'opera. Tanto Wotan, come abbiamo già un po' accennato ieri, sì, può fare, può decidere, è il capo degli dei, però la moglie gli impone di...
1: Sì. Allora, A, c'è la moglie che gli impone, e questo già è un guaio. Das ist eine Bescherung, c'è in quel famoso Lied di Strauss, no? Del Krämerspiegel. Poi, secondo, gli va male alla fine. Lui si illude, ma alla fine è sconfitto, viene privato di qualcosa. E poi, terzo, non è che sia così facile imporsi, perché ha una bella serie, no? Che lo circonda, tra le valchirie stesse, la moglie e gli esseri umani che vengono apostrofati da lui e rispondono, insomma, in modo abbastanza energico. Non è che se la veda da padrone, da gran signore con gli altri, è un personaggio dolorosissimo. Alla fine è forse quello che soffre di più, perché mentre, per esempio, nella Valchiria, Siegmund accetta la sua sorte, accetta il suo destino, anche perché in realtà lo sapeva, che non gli sarebbe andato sempre tutto a perfezione, che avrebbe trovato una causa di morte.
0: Era segnato fin dall'inizio.
1: Segnato. Certamente. Forse meno rassegnata, Sieglinde, la quale protesta, lui non protesta a un certo punto nel terzo atto, Sieglinde sì, ecco. C'è appunto l'impressione che sia il personaggio più sofferente fra tutti quelli del Ring.
0: E poi c'è un'altra cosa, Quirino Principe, che nel rapporto con Brunhilde sembra quasi che Wagner abbia l'intuizione della psicoanalisi, perché Brunhilde a un certo punto lo dice espressamente: io ho fatto la tua volontà, che certo, tu anche se me la negavi, ma io so che quella era la tua volontà.
1: Sì. Quello è meraviglioso, quel passo, certamente. Ma certo, Wagner era abbastanza addottrinato in questa terminologia, leggendo però proprio Schopenhauer, perché non c'era la psicanalisi allora, no? Naturalmente, però c'erano dei precursori abbastanza interessanti. Potremmo fare anche dei nomi, Krafft-Ebing per esempio, no? Che è l'autore, praticamente il precursore di Freud, che era vissuto al tempo di Brahms, appunto, no? E quindi al tempo di Wagner, del tardo Wagner. E poi naturalmente c'è anche di mezzo il carattere ibrido con cui Wagner costruisce i suoi personaggi. Non è vero che Wagner abbia preso semplicemente, così come erano, i personaggi degli carmi epici norreni o altgermanisch, ecco, come quelli appunto in cui si parla di Wotan che riesce a saldare l'osso, no, di quel cavallo che si è spezzato, che è uno dei due Merseburger Zauberspiegel, no? Ma nel senso che c'è una continua correzione di errori. Ciascuno dei personaggi, per esempio, parlando proprio della Valchiria, ciascuno dei personaggi della Valchiria commette errori. per ignoranza, poi scopre quale sia la verità più prossima, non riesce a vincere la scommessa, cioè non riesce a prevedere, non gli è tolta la capacità di prevedere, perché la morte a un certo punto per Sigmund, il duello con Hunding inizialmente gli può sembrare addirittura inutile e superfluo, perché figuriamoci, un salame come Hunding viene fatto fuori il 448, ma non immagina che proprio quelle potenze che hanno giurato di proteggerlo a un certo punto saranno quelle, saranno costrette per il capriccio di la moglie, soprattutto una piccolissima causa, il sassolino che manda in rovina un intero edificio.
0: Certo. Visto che abbiamo accennato alla psicanalisi, giusto anche per chiudere questo approfondimento di oggi sulla Valchiria con Quirino Principe, ci sono due elementi simbolici molto importanti dentro questa Valchiria: la spada e la lancia, che insomma sono due elementi abbastanza avvicinabili, accostabili a una lettura psicoanalitica, credo.
1: Beh, insomma, intanto c'è una larvata allusione sessuale, no? come è noto. La spada è l'arma di colui che è più degli altri, che ha più coraggio degli altri, più valentia degli altri, laddove la lancia invece è un'arma più collettiva, più anonima, può venire usata anche insidiosamente, mentre la spada non conosce insidia. Con la spada in mano uno è dov'è? E combatte lì in loco.
0: Ha anche un nome questa spada, no?
1: Hanno dei nomi, sono esseri, individui, no? Questa è una delle cose più belle forse, no? Delle letterature europee del nord, no? Mm-hmm. Perché dico del nord perché anche la letteratura provenzale o in lingua d'oil, in realtà insomma gli archetipi sono, come sappiamo, norreni, celtici, irlandesi, islandesi.
0: E per voler concludere veramente, sì, con questo discorso anche della personalizzazione delle creature che non sono esattamente uomini, c'è anche l'aspetto del cavallo di Brunhilde che si addormenta, sì, insieme, sì, a lei. Cioè c'è questa simbiosi tra Brunhilde e il suo destriero, che anche questo è un aspetto veramente poetico, molto bello. Sì.
1: Ed è anche questo, risale, devo dire che non è molto coltivato nella redazione wagneriana, però Wagner l'aveva letto sovrabbondante nei testi appunto che lui ha potuto leggere grazie ai filologi tedeschi degli anni 30 e 40, che sono una famosa sequenza che tutti conoscono. Quindi certamente sì, è un po' sfuggente, mentre negli antichissimi testi che parlano delle Valchirie, siamo, non so, quelli che ci sono arrivati sono del anche VIII secolo, no? Dopo Cristo, quindi molto antichi rispetto a quello che seguirà dopo, ecco, è molto frequente la umanizzazione dell'animale. Anche nei due Mansburger Zaubersprüche, in fondo, il cavallo viene curato come se fosse il fratello o la moglie, no? O il padre. E questa è una cosa da seguire, mi hai fatto venire voglia proprio di approfondire quest'idea.
0: Bene, allora chiudiamo con questa osservazione sul cavallo di Brunhilde Grane, che è questo destriero bellissimo che si risveglierà poi
1: anche lui, certo.
0: Quirino Principe, noi ci ritroviamo non domani, perché domani c'è riposo, dopodomani per continuare questo approfondimento, e avremo Siegfried, un'altra storia molto, sì, un'altra storia ancora diversa, molto interessante anche questa.
1: Con molto piacere, mi sto appassionando molto a questa intervista, a questo nostro dialogo. Grazie
0: Quirino Principe.

0: Lasciamo la cavalcata dei Valchiri che ascolteremo tra poco, perché siamo in procinto di ascoltare il secondo atto della Valchiria. Ringraziamo ancora Quirino Principe per questo viaggio nel cuore del ring che stiamo compiendo. Tanto arrivano anche i vostri messaggi al 335-5634-296. Quirino Principe è il migliore, scrive un anonimo messaggio, anzi no, ce n'è, la firma è Marco. Poi ancora un altro messaggio invece che dice: è ridicolo filosofare sui miti bislacchi di Wagner. Vivienne invece dice: comunque Wagner mi è sempre stato antipatico e sempre lo sarà. Invece Daniela da Messina dice: buon pomeriggio, ho studiato per anni il tedesco ma non è certo sufficiente per seguire, sto seguendo il libretto in tedesco italiano edito dal Teatro alla Scala, è una bellissima esperienza. E in effetti la consigliamo vivamente, perché seguire con il testo è molto istruttivo. Insomma, molti, molti messaggi ancora per Quirino Principe, e lo ascolteremo ancora giovedì quando trasmetteremo Siegfried, e ancora con la Gotterdammerung, l'ultima giornata del ring che vi stiamo trasmettendo. Ring che a Bayreuth celebra anche il 150° anniversario della fondazione del teatro e del festival, quindi è un'edizione sicuramente molto importante. Christian Thielemann, il direttore d'orchestra, che ha dato un'impronta, devo dire, molto forte dal punto di vista musicale a questa nuova edizione del ring, la sua seconda edizione del ring, che a distanza di una quasi vent'anni, diciamo, dalla prima volta che ha affrontato il ciclo del ring a Bayreuth, ma in questi 25 anni, oltre 25 anni, Christian Thielemann ha veramente diretto tutte le opere del canone wagneriano, e anche la Nona Sinfonia quest'anno in apertura, nella inaugurazione del festival. C'è ancora da sottolineare questo esperimento con l'intelligenza artificiale per questo ring, che naturalmente ha destato molto scalpore, molte discussioni. Ascolteremo poi alla fine dell'opera, dopo la fine del terzo atto, come reagirà il pubblico a questa prima vera opera dopo il prologo di ieri, che è stato, direi, piuttosto contestato dagli ascoltatori. Ma veniamo a raccontare anche che cosa succede nel secondo atto della Valchiria. Qui ritroviamo il mondo degli dei, perché all'inizio noi troviamo Wotan e Brunilde, la figlia prediletta, la Valchiria prediletta. Le Valchirie sono figlie di Wotan e della dea Erda, questa divinità che abbiamo già ascoltato nel prologo, una divinità oscura, ancestrale, che sta ancora, diciamo, una divinità che ha origine ancora prima degli dei, che incarna lo spirito della terra, quindi, diciamo, dell'eternità del mondo. E le Valchirie hanno un compito specifico, cioè hanno il compito di prendere gli eroi caduti sul campo di battaglia e di portarli nel Valhalla. Saranno loro che difenderanno gli dei, che difenderanno il Valhalla. Hanno questo compito, gli eroi morti i più valorosi, i più prodi tra tutti gli eroi. E le Valchirie hanno questo compito specifico, e quindi sono incaricate da Wotan, insomma, di proteggere o guidare o comunque in qualche modo intervenire anche nelle vicende degli uomini. In questo caso Wotan incarica Brunilde di difendere Sigmund nel duello imminente con Hunding. Ricordiamo, appunto, Hunding che è il marito di Sieglinde, e quindi i due amanti che sono fuggiti dopo la notte d'amore hanno infranto anche il sacro vincolo del matrimonio, ed è questo che gli rinfaccia e gli rimprovera esattamente Fricca, cioè la moglie di Wotan. Fricca protegge i sacri vincoli del matrimonio e quindi non può che disprezzare profondamente questi due uomini, Sieglinde e Siegmund, che hanno infranto il vincolo matrimoniale e sono non solo adulteri ma anche incestuosi. Wotan cerca in qualche modo di proteggere, di difendere questi suoi figli. Contesta il fatto che il matrimonio era stato un matrimonio forzato, che era un matrimonio senza amore, e quindi questa nuova unione deve essere benedetta proprio perché è benedetta dall'amore. Ma ricordiamoci che dietro a tutto questo ci sta la maledizione dell'amore da parte del possessore dell'anello, e Wotan in fondo aspira a questo anello e aspira a questo potere conferito dall'oro. Quindi c'è in fondo una contraddizione dentro il suo comportamento. Wotan spiega che l'unica speranza per gli dèi di evitare la fine, che lui sa in qualche modo dentro di sé essere imminente, ed è una fine che è stata anche minacciata dallo stesso Alberich quando ha forgiato l'anello che conferisce questo potere assoluto, e quindi l'unica speranza è che arrivi questo difensore, questo eroe che possa liberare dalla paura della morte gli dèi. Ma Fricca non demorde, Siegmund dovrà perire nel combattimento imminente. Dunque a quel punto, con la morte nel cuore, Wotan cede al volere della consorte e giura che non farà nulla per difendere Siegmund. Quando ritorna Brunilde dopo il colloquio appunto di Wotan con Fricca, Wotan lascia esplodere tutto il proprio risentimento, la propria ira nel rievocare tutto quello che è accaduto nel passato, che poi sarebbe quello che è accaduto nel preludio, cioè il furto dell'oro, la forgiatura dell'anello, la maledizione dell'amore. E quindi minaccia appunto le conseguenze più terribili per Brunilde se si rifiuterà di obbedire al proprio comandamento, che è quello di non difendere Siegmund e lasciare che muoia nella battaglia che sta per avvenire, nel duello che sta per avvenire contro Undvin. A quel punto ritorniamo nel mondo degli uomini e troviamo appunto Siegmund e Sieglinde che sono fuggiaschi, braccati da Undic, dal marito. Lui si addormenta esanime e nel sogno gli appare Brunilde, che gli annuncia la morte imminente, ma gli annuncia anche il fatto che lo condurrà nel Valhalla, dove troverà il padre che lo aspetta, un eroe appunto che dovrà difendere il Valhalla. Ma quando chiede se Sieglinde lo seguirà in questo viaggio, Brunilde gli dice che non verrà con lui, che Sieglinde non verrà con lui, e dunque lui si rifiuta di seguire la Valchiria e decide di affrontare il suo destino, decide di affrontare Unding, sapendo che soccomberà in questo duello. A quel punto Brunilde, commossa dall'amore di Siegmund, rivela che Sieglinde aspetta un figlio e a quel punto Sigmund tenta di uccidere l'amata e se stesso per non separarsene, e a quel punto Brunhilde, impietosita da questo estremo gesto, cambia il disegno del destino e, contro l'ordine di Wotan, promette a Sigmund la protezione nell'imminente duello, cosa che però non avviene, perché è lo stesso Wotan che a quel punto è costretto a intervenire e con la sua lancia spezza la spada di Sigmund, la spada Notung, e permette a Hunding di trafiggere Sigmund. Appena Sigmund cade morto sul terreno, con un gesto di disprezzo annienta Hunding, e tra la tempesta, i tuoni, i fulmini e la collera del dio per come sono andate le cose, come insomma il suo disegno abbia fallito e abbia dovuto così arrivare a questo finale inaspettato e non voluto per lui, si getta all'inseguimento di Brunhilde, che nel frattempo aveva preso con sé Sieglinde per portarla al sicuro. Ecco le fanfare che annunciano il collegamento con Bayreuth. Tra poco ascolteremo l'annuncio della radio bavarese per il secondo atto della Valchiria.
1: 2026 vom grünen Hügel in Bayreuth überträgt BR Classic im Rahmen des ARD Radio Festivals die Premiere von der Walküre. Erster Tag des Bühnenfestspiels der Ring des Nibelungen von Richard Wagner.
0: C'è un ascoltatore che vorrebbe che si facessero dei commenti sottovoce nel corso dell'opera in modo da seguire gli eventi con maggiore attenzione. Penso che se facessimo una cosa di questo genere saremmo ricoperti da insulti e francamente penso che sarebbe una bellissima maniera per sciupare questo bellissimo ascolto che stiamo facendo. Sentiamo anzi la locandina.
1: Die live mit dabei sind. Welcome back, Radio Nacional de España, Madrid, Eliniki Radiofonia Teleorasi, Athen, Modio Radio Budapest, Radio Televisione Italiana, Rom und Polskie Radio, Warschau. Wagners Ring wird in diesem Jahr nicht im üblichen Sinn inszeniert, denn das Bühnenbild wird live von künstlicher Intelligenz erschaffen.
0: Sta parlando di questo allestimento costruito con intelligenza artificiale. Infatti la locandina è piuttosto complicata da questo punto di vista, perché c'è un curator che è Markus Lobbes, ma ci sono poi anche altri collaboratori per la concezione tecnica, artistica, la narrazione digitale, il creative coding, insomma, è estremamente complesso da questo punto di vista. Markus Lobbes, tra l'altro, è il direttore dell'Accademia per il Teatro e la Digitalizzazione appunto del Teatro di Dortmund, quindi come si vede anche da questo punto di vista c'è una trasformazione delle nostre abitudini sceniche. Director of the Academy for Theatre and Digitality in Dortmund is making his debut on the Green Hill.
1: Kommen wir nun zur Besetzung im zweiten Aufzug der Walküre. Sigmund, Klaus Florian Vogt. Hunding, Mika Kares. Wotan, Michael Volle. Sieglinde, Elsa van den Hefer. Brünnhilde, Camilla Nylund und Fricker, Anna Kischjudit. Es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die musikalische Leitung hat Christian Thielemann.

lauten, löst ich dann nicht meines Willens haltenden Haar.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Klassik im Rahmen des ARD Radio Festivals die Premiere von Der Walküre. Erster Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Gerade ging hier im Festspielhaus der zweite Aufzug zu Ende. Im Bayreuther Graben steht heute Abend Christian Thielemann. From the Festival Theater in Bayreuth, you've just heard the second act of Richard Wagners Walküre. Christian Thielemann ist der Musical Director. Die Besetzung im zweiten Aufzug, das waren Siegmund, Klaus-Florian Vogt, Hunding, Mika Kares, Wotan, Michael Volle, Sieglinde, Elsa van den Hefer, Brünnhilde, Camilla Nylund und Fricka, Anna Kischjudit.
1: Ecco la locandina del secondo atto di Walküre che abbiamo appena finito di ascoltare in diretta dal Festival di Bayreuth. Devo dire, anche questo secondo atto è stato veramente meraviglioso. Sul podio Christian Thielemann e i cantanti li avete sentiti. Ci sono vari commenti anche proprio sulla parte vocale, per esempio Hermes da Osimo scrive: non mi ero ancora reso ben conto di quale tour de force fosse per Wotan il secondo atto di Walküre, eppure per Fricca. Michael Folle, 66 anni suonati, artista immenso. Il Siegmund di Klaus Florian Vogt mi ricorda tanto e piacevolmente Lohengrin, suo cavallo di battaglia. Ma adesso la linea al giornale radio.

0: Ore 19:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Faccia a faccia alla Casa Bianca, giornata di colloqui per Trump, prima Zelensky, poi Netanyahu, incontri positivi e produttivi, commenta la portavoce Levitt dallo studio ovale. Il presidente americano ottimista sull'Iran, buon momento per un accordo. Ex Silva a rischio chiusura, i sindacati annunciano 8 ore di sciopero, serve un piano straordinario. Dopo lo stop dei giudici di Milano all'area a caldo, stamattina incontro a Palazzo Chigi, Mantovano, da martedì, tavolo tecnico. Roberto Mancini torna in azzurro, è di nuovo lui il CT della Nazionale, aveva lasciato la panchina nel 2023 al suo fianco come direttore tecnico Claudio Ranieri, ma la go sullo strappo di Pirlo, ho deciso io per opportunità. Una buona serata da Maria Rosaria Villiva Ester in primo piano. Dunque, Donald Trump torna a parlare del conflitto con l'Iran. È un buon momento per un accordo, ha detto il presidente americano, che poi però torna a minacciare di colpire il sito nucleare di Pecks Mountain. Per il capo della Casa Bianca, giornata di colloqui. Prima un incontro con Zelensky, poi con Netanyahu.
4: Il motivo ufficiale del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore di Kiev ma anche di Israele. Non visite di Stato dunque quelle di Zelensky e Netanyahu, che però vengono ricevuti a porte chiuse da Trump in un momento in cui le sue posizioni sulle guerre in Ucraina e in Iran sono in evoluzione. Per Zelensky un faccia a faccia in un momento di distensione con Trump, un incontro buono in cui abbiamo discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Fa sapere via social il leader di Kiev. A entrare poi nello studio ovale Netanyahu, che con sé avrebbe portato documenti di intelligence sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane per convincere Trump a non abbandonare l'opzione militare, proprio quando il presidente americano torna a ridare spazio alle trattative con Teheran e si spinge a dire che è un buon momento per l'Iran per fare un accordo. So benissimo cosa succede nel sito sotterraneo nucleare di PKX, ma non è un grande problema, ha dichiarato a Fox News Trump prima del faccia a faccia, lasciando così trapelare la frustrazione verso l'alleato israeliano. Al termine dei due incontri, la Casa Bianca li ha comunque definiti positivi. Valeria Fraschetti, GR3.
3: In Cisgiordania continua l'escalation di violenze tra palestinesi e colonie israeliane. Lo Stato ebraico ordina l'occupazione di un altro campo profughi. Il corrispondente da Gerusalemme.
5: La Cisgiordania è ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di coloni israeliani ha fatto irruzione nella comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo 2 persone. Poi, nella vicina strada, hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni, con moschee e case incendiate. Nella notte tra sabato e domenica, un soldato israeliano è stato ripreso da un video mentre vandalizzava auto in sosta nella zona di Betlemme, episodio sul quale l'esercito ha aperto un'inchiesta. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 ha scosso la prefettura meridionale di Kumamoto. Ci sarebbero diverse vittime tra le persone intrappolate in un centro commerciale. Il corrispondente da Pechino.
6: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto. Persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano già di diverse vittime. È questa ora l'emergenza del nuovo terremoto che ha colpito il sud del paese. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello e poi danni a ponti e a strade. È crollato tutto insieme, non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Una 50 le persone ricoverate. Si fermano per precauzioni gli Shinkansen, i treni proiettile. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata attaccate in siti nucleari. Poi rientra anche l'allarme tsunami, ma adesso gli sforzi sono tutti per salvare chi è bloccato sotto le macerie e con il buio, ovviamente, è tutto più complicato. Pechino, Marco Clementi, GR3.
3: E Giorgia Meloni, in un messaggio sui social, esprime profonda vicinanza al popolo giapponese. La premier si rivolge a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e a chi sta lavorando senza sosta per portare soccorso. All'amica primo ministro Sanae Takaichi e a tutta la nazione giunga la solidarietà del governo italiano, ha concluso la presidente del Consiglio. Veniamo alla cerimonia del ventaglio alla Camera, il tradizionale saluto alla stampa parlamentare prima della pausa estiva del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha parlato a tutto campo.
0: Serve a garantire stabilità. Parte dalla legge elettorale, Lorenzo Fontana, poi l'auspicio, mi piacerebbe ci fossero più donne anche senza quote rosa. Sul tema caldo della sicurezza dice le leggi per manifestare pacificamente ci sono già, ma non significa che si possa assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL anti-Maranza sull'imputabilità dei minori sottolinea c'è un aumento di insicurezza nella percezione dei cittadini, ma alla repressione si deve affiancare la riabilitazione. Caso Roggero sulla grazia valuta il Quirinale, ma per Fontana non sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. Poi la terza carica dello Stato scherza su una domanda sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Io, come nella canzone, non ho l'età. Vedremo dopo le elezioni, di destra o di sinistra, dovrà comunque rappresentare tutti gli italiani. E come spesso accade per il Quirinale, chi entra Papa esce Cardinale. Infine, lungo e accorato appello per la pace che porta prosperità.
7: Chiaramente più riarmo c'è e più facile che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace. Deve tentare però di creare ponti, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia, è di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
0: Vasco Pirri, GR3.
3: Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, i sindacati annunciano la mobilitazione.
8: Andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
9: È l'annuncio del segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma, che al termine del vertice a Palazzo Chigi vuole lanciare un segnale insieme a FIM, CISL e UILM e chiedere al governo un atto di responsabilità. Governo che dal canto suo ha avviato un tavolo tecnico già a partire da martedì prossimo tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati al fine di elaborare proposte concrete. Non ci facciamo la testa né ci rassegniamo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ferma per 90 giorni le operazioni nell'area a caldo se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. Nel vertice la via per un'impugnazione è stata descritta come difficile, come anche qualsiasi altro step giudiziario. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, tutelando i circa 20.000 lavoratori a rischio. Gelsomina Testa, GR3.
3: Apple ha sfondato quota 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia. La volata di Apple a Wall Street segue il lancio del programma Upgrade, che consente ai clienti americani di prendere in leasing i suoi prodotti. La cronaca: è stato arrestato il presunto assassino di Alessio Borelli, il 41enne ucciso a coltellato e ritrovato nel suo appartamento l'11 luglio scorso a Corsico, nel milanese. Il fermato è un 39enne egiziano con il quale la vittima aveva una relazione. L'uomo è senza fissa dimora e 2 giorni prima del delitto aveva aggredito con un coltello un gruppo di City Angels e cercato di rubare l'arma ad un carabiniere gridando Allahu Akbar. Il caldo non dà tregua. Italia alle prese con la quarta ondata di temperature tropicali. Domani al centro-nord si potrà arrivare fino a 39 gradi. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
10: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro-nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro-nord intorno ai 39 gradi.
3: Calcio, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, lo ha annunciato il presidente Malagò al Consiglio federale della FIGC.
11: Le 48 ore più turbolente della storia recente della Nazionale si chiudono con l'annuncio del presidente federale Giovanni Malagò.
12: La realtà di oggi è che c'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia e il tandem è, in ordine alfabetico, Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
11: Si riparte quindi dall'allenatore che ha vinto l'Europeo a Wembley per poi lasciare l'azzurro 2 anni dopo, direzione Arabia, e da chi la panchina azzurra l'ha solo sfiorata e che ora arriva con nuove vesti e motivazioni. Ci sarà anche una terza figura, un capo delegazione come in passato Gigi Riva e Gigi Buffon, sottolinea Malagò, con il compito di coordinare le nazionali giovanili. Una rivoluzione rispetto a pochi giorni fa, quando sembrava tutto fatto per Andrea Pirlo, poi il suo legame con la società di scommesse russa Fonbet ha cambiato le carte in tavola, come spiega Malagò.
12: Semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire di opportunità. Non ero affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione.
11: Da qui la separazione con Maldini e Leonardo, pacifica e consensuale, chiarisce Malagò, e la virata definitiva su Mancini e Ranieri. Domani alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. Emanuele Granelli, GR3.
3: Arte in chiusura, le aragoste di Philippe Colbert hanno invaso gli scavi di Pompei e per l'occasione il 47enne artista britannico ha confezionato le sue sculture iperpop con riferimenti storici ed archeologici.
13: Una è fatta di colonne e mattoni e ha al collo un anfiteatro. Un'altra è abbigliata come un legionario. Philippe Colbert adatta a Pompei, dove le ha installate tra le rovine, le sue notissime statue iperpop rappresentanti una aragosta, riconoscibile più che altro dalle grandi chele rosse al posto delle mani e dalla testa con occhi da crostaceo.
14: For me, Pompei, it's a bubble.
13: Per me Pompei è una bolla che ingloba l'antichità ma anche la modernità e non poteva esserci posto migliore dove alle gestire una mostra in cui esplorare il tempo, la metafisica dell'arte. Filosofo per studi e poi designer, Philippe Colbert spiega che ha scelto l'aragosta come alter ego, incarnazione del suo essere un artista, personaggio di libertà, parla di mitologia e ricorda tutti che a Pompei l'aragosta è rappresentata in un mosaico, in lotta con un polpo e che era simbolo di vita e di morte. Spero che questa mia mostra porti una riflessione sul tempo, sull'estetica e attraverso energia e colore dia soprattutto ai giovani una migliore connessione al sito di Pompei. Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maria Rosaria Velivacchi ha condotto in studio, regia Marco Mascia alla linea. Ora torna la musica di Radio 3 Suite, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: E ringraziamo i colleghi della GR3 per la linea sulla A1, la Milano-Bologna. Ci sono code per 10 km per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta. Intanto una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, 19:43 minuti. Andiamo alle altre notizie. Code tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, sempre sulla 1 la Milano Bologna, e poi code a tratti tra la tangenziale est e la tangenziale ovest di Milano, sempre sulla Milano Bologna. Traffico decisamente intenso attorno alle grandi città del nostro paese. Sulla tangenziale nord di Milano, coda a tratti tra Nova Milanese e Monza. Sulla 8 code per 3 km in aumento tra Bussarsizio e Castellanza per un incidente. Sulla via Aurelia, tratto chiuso per un altro grave incidente all'incrocio Persori. Siamo in Liguria e poi ricordiamo che verrà chiuso dalle 21:25 di questa sera il traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia. Sulla A14 code per incidente tra Castel San Pietro e Imola, poi sulla via Ardeatina, siamo nella capitale, ci sono rallentamenti per un incendio tra via Millevoi e via di Torricola. Tangenziale est di Roma, rallentamenti tra viale di Tor di Quinto e via Salaria, infine altri rallentamenti sulla Pontina tra via Colombo e Mustacciano in direzione di Terracina. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Bentornati all'ascolto di Radio 3 Suite, ancora un saluto da Oreste Bossini che vi parla al microfono, da Gabriele Cioni alla console, da Attilio Fortunato in regia. Siamo nel secondo intervallo della Valchiria, che stiamo trasmettendo in diretta dal Festival di Bayreuth, la prima giornata del Ring des Nibelungen, l'anello del Nibelungo, sagra scenica in tre giornate e un prologo di Richard Wagner. Stiamo seguendo con grande ammirazione per quello che stiamo ascoltando. Devo dire, è un'edizione bellissima di questo Ring. I vostri messaggi al 335-5634-296, leggiamone qualcuno prima di passare invece all'approfondimento che vi abbiamo annunciato precedentemente sui direttori d'orchestra della storia di Bayreuth. E Flavio da Carbonia scrive: magnifico, ecco da dove viene tanta musica della Hollywood d'oro, grazie. Altro messaggio anonimo, questo direi secondo atto stupendo. Un altro messaggio anonimo: Tielemann sublime, Siegmund però deve essere anche un Elden Tenor, questo non lo è. Chiaramente Klaus Florian Vogt ha ha un'interpretazione diversa dal tenore eroico e dalla voce d'acciaio che, insomma, per tradizione siamo abituati ad associare alle voci sia di Siegmund che di Siegfried. Questo mi dà anche modo di annunciare già che giovedì prossimo, quando faremo la diretta di Siegfried, in uno degli intervalli faremo un approfondimento sulla storia delle voci wagneriane a Bayreuth con Luca Zoppelli, e quindi tratteremo anche questo aspetto del problema. Ancora messaggi. Gabriella dice: non finirò mai di meravigliarmi e di apprezzare la potenza e la grandezza delle voci wagneriane, eccezionali. Un altro messaggio da un ascoltatore che si chiama Dino, dice: non è vero che il pubblico di Bayreuth non è abituato a regie nuove, il Festival di Bayreuth ha sempre proposto teatro moderno, regie innovative. Per il centenario nel 76 ci fu l'edizione del Ring diretta da Boulezer, regia di Chéreau, dopo viene Kupfer che per primo usò raggi laser, eccetera eccetera, ma certamente, anzi direi di più, cioè Bayreuth è il tempio del teatro nuovo, il tempio dell'innovazione teatrale. La stessa idea di Wagner di costruire un teatro appositamente pensato per poter rappresentare i drammi che aveva concepito in una certa forma, in una certa maniera, è sicuramente qualcosa di innovativo, anzi che ha trasformato completamente la storia del teatro. E se pensiamo a tutte le innovazioni del grande teatro agli inizi del Novecento, da Pià alle macchine illuminotecniche di Fortuny, insomma, Bayreuth è sempre stato un luogo dell'innovazione, anche dopo la guerra, dopo la riapertura di Bayreuth nel 1951 con la regia di Wieland Wagner, e ci sono stati appunto trasformazioni dell'idea teatrale veramente importanti. È sempre stato legato a un'idea nuova di teatro Bayreuth. E ancora Claudio da Brescia dice: buonasera, sto ascoltando Valchiria. Per quelli che si lamentano della difficoltà della lingua, mi permetto di dare un suggerimento. Non capite la lingua? Ascoltate la musica, seguite l'orchestra, scoprirete accordi per melodie e non rimpiangerete il significato delle parole. E allora approfittiamo di questo messaggio di Claudio da Brescia, intanto ricordiamo il numero 335-5634-296, perché in questo intervallo vogliamo proprio approfondire la storia dei direttori che hanno fatto grande il Festival di Bayreuth. Naturalmente c'è una sorta di contraddizione strana proprio nella stessa origine direttoriale del Festival di Bayreuth. Richard Wagner è stato uno dei più grandi direttori d'orchestra del suo tempo. Eppure, pur essendo un grandissimo direttore, non ha mai voluto dirigere gli spettacoli di Bayreuth. Non ha voluto dirigere il Ring, che fu affidato a Hans Richter, non volle dirigere Parsifal, che fu affidato a Hermann Levy. Pare che Wagner abbia in realtà sia sceso in buca per dirigere la parte finale del Parsifal alla prima rappresentazione, ma non ha ufficialmente mai voluto dirigere uno spettacolo di Bayreuth. Dopo di lui sono venuti grandi direttori che hanno, diciamo, fatto la storia del mondo wagneriano, da Anton Seidl a Felix Mottl, ma naturalmente non abbiamo documentazione per questa prima fase della storia di Bayreuth. Ma il primo direttore che appartiene alla storia ancora ottocentesca di Bayreuth, che è testimoniabile attraverso una registrazione discografica, è Karl Muck. Karl Muck è un direttore d'orchestra nato nel 1859, morto poi nel 1940. Si è formato con studi umanistici, perché aveva un dottorato in filologia classica, e come autodidatta negli anni 80 dell'Ottocento cominciò a dirigere orchestre e cominciò a entrare a far parte del mondo di Bayreuth negli anni 90, e sostanzialmente divenne l'erede di Felix Mottl, soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione di Parsifal. E proprio Parsifal possiamo ancora ascoltarlo in un frammento, in una parte, insomma, il coro del primo atto del Parsifal, Zum letzten Liebesmal, proprio il momento dell'agape, con l'orchestra e il coro di Bayreuth. Lo possiamo ascoltare appunto in questa registrazione del 1927-28.

Naturalmente bisogna tener conto che si tratta di una registrazione storica che ha quasi 100 anni, quindi questo Parsifal di Karl Mook che noi stiamo ascoltando probabilmente è così solo una pallida imitazione di quello che effettivamente sia stato a Bayreuth in quell'epoca, anche perché Karl Mook è stato veramente il custode di una tradizione ancora ottocentesca, soprattutto di questo titolo, soprattutto di Parsifal, che ricordiamo è l'opera che Wagner ha concepito dopo aver fatto l'esperienza del suono di Bayreuth, quindi è un'opera pensata veramente, modellata proprio sul particolare suono di Bayreuth. Karl Mook tra l'altro è stato un grande personaggio anche per tanti altri motivi, intanto come ricorda Karl Böhm nelle sue memorie, ricorda che da giovane direttore una volta che aveva diretto un pezzo orchestrale di Wagner a cui aveva assistito Karl Mook, fu invitato ad andare appunto da Karl Mook a imparare proprio pagina per pagina con la partitura della tetralogia tutte le caratteristiche, le particolarità, tutti i trucchi del mestiere, per così dire, di questa immensa partitura. E Karl Böhm stesso dice che Karl Mook è stata sicuramente la più grande influenza musicale che lui ha ricevuto per quanto riguarda l'interpretazione di Wagner. Karl Mook poi, prima ancora della Prima Guerra Mondiale, ancora diciamo nel 1912, andò a Boston per dirigere l'orchestra appunto di Boston, la Boston Symphony, ed è stato un direttore importantissimo per formare proprio la stessa identità di suono di quell'orchestra. E, sebbene durante la Prima Guerra Mondiale abbia avuto un incidente piuttosto spiacevole, sgradevole, perché in quanto tedesco, dopo che nel 1917 gli Stati Uniti entrarono in guerra contro appunto gli imperi centrali, Karl Mook venne internato per un certo numero di mesi e dopo quell'esperienza nel 1920 ritornò in Europa e non volle più ritornare a dirigere negli Stati Uniti, ma a Boston lo hanno ricordato sempre con grandissimo rispetto e con grandissima ammirazione. Dopo la guerra nel 1951 riapre il Festival di Bayreuth, riapre con una nona di Beethoven diretta da Wilhelm Furtwängler, che era sicuramente il più grande direttore d'orchestra dell'epoca e soprattutto il più grande direttore d'orchestra tedesco, ma Furtwängler non è mai stato particolarmente legato a Bayreuth. Nel 1951 il direttore che veramente ha dato l'impronta al festival fu Hans Knappertsbusch, anche lui nato nell'Ottocento, nel 1888, morto nel 1965, e in tutti gli anni dal 1951 fino praticamente alla sua morte nel 1965, l'ultimo Parsifal diretto da Knappertsbusch a Bayreuth fu l'anno prima, nel 1964. Ha diretto non soltanto Parsifal ovviamente, però Parsifal anche qui rimane il titolo più importante per la storia di Bayreuth legata al nome di Knappertsbusch. Allora ascoltiamo dal primo atto proprio la Verwandlungsmusik, la musica appunto della cerimonia della trasformazione del pane in carne.

Il Parsifal di Hans Knappertsbusch, proprio la registrazione del 1951, cioè l'anno della riapertura di Bayreuth dopo la guerra, e qui si sente proprio tutta la dimensione sacrale che c'è ancora nel mondo di Knappertsbusch, cioè l'idea proprio di questa trascendenza che deve essere rappresentata, espressa anche attraverso la musica. In quel 1951, anno della riapertura, il Ring era stato diretto da un giovane direttore emergente, molto intraprendente, Herbert von Karajan, il quale in quello stesso 1951 dirigerà anche i Meistersinger von Nürnberg, i maestri cantori di Norimberga, nell'edizione della riapertura, e l'anno successivo il Tristano Isotta. Dopodiché finirà la sua collaborazione con il Festival di Bayreuth, sarà appunto una meteora quella di Herbert von Karajan, che nel frattempo era diretto verso i Berliner Philharmoniker e quindi verso tutt'altro mondo, se vogliamo. E il direttore, che forse negli anni successivi, negli anni 60, ha segnato di più la storia di Bayreuth, è invece Carl Böhm, di cui abbiamo già detto qualcosa precedentemente a proposito del suo studio del mondo wagneriano insieme a Karl Muck. Carl Böhm, che è nato nel 1894, arriva a Bayreuth nel 1962, quindi all'età di 68 anni, quindi non è un ragazzino quando arriva a Bayreuth, e ci arriva naturalmente con il peso di una grande esperienza, ma poi negli anni successivi, fino al 1976, sarà sempre costantemente presente nei festival di Bayreuth, direi fino al 1971 sostanzialmente, perché poi dopo il 1971 c'è una pausa e ritornerà solo nell'anno centenario per dirigere i Meistersinger, che sono un altro dei titoli emblematici proprio della storia di Bayreuth. Dunque, proprio dai Meistersinger von Nürnberg ascoltiamo l'ouverture del primo atto, proprio con Carl Böhm e naturalmente l'orchestra del festival.

E lasciamo l'ouverture dei Meistersinger diretta da Carl Böhm, qui siamo nel 1968, perché dobbiamo un po' andare avanti con la nostra storia di Bayreuth, anche perché negli anni 70 avviene, e soprattutto attorno al centenario del festival, avviene una svolta radicale proprio anche dal punto di vista musicale, cioè l'edizione del Ring del centenario, quindi anche da un punto di vista simbolico cosa estremamente importante, viene affidata a Pierre Boulez. Pierre Boulez, sappiamo tutti, è stato l'enfant prodige e anche l'enfant terrible dell'avanguardia musicale del secondo Novecento. È stato uno dei personaggi più rilevanti anche dal punto di vista intellettuale della scena musicale dell'epoca. E a un certo punto, negli anni 60, ha iniziato anche una sorprendente carriera di direttore d'orchestra, cosa che appunto poteva essere sorprendente per chi aveva in mente il compositore radicale, incapace di compromessi, che aveva appunto sempre manifestato di essere Pierre Boulez. E quindi invece, come direttore d'orchestra, soprattutto come direttore d'orchestra impegnato con le grandi orchestre americane, quindi insomma con una serie anche di compromessi e di autori da dirigere, che difficilmente potevano rientrare un po' negli orizzonti estetici di un uomo come Pierre Boulez. Ebbene, nel 1976 il festival affida proprio a Pierre Boulez il Ring, con la regia di Chéreau, di cui si era già accennato qualcosa prima. In realtà la collaborazione con Bayreuth è molto precedente, perché comincia nel 1966. È una collaborazione che poi proseguirà molto a lungo. L'ultima opera diretta a Bayreuth da Pierre Boulez è il Parsifal nel 2004 e nel 2005. Peraltro sono le uniche cose che Pierre Boulez ha diretto, cioè il Ring e Parsifal. Pierre Boulez, non è sorprendente trovarlo sul podio di Bayreuth e questa lunga collaborazione. Pierre Boulez aveva in mente una strategia anche di politica culturale molto, molto precisa, cioè lui credeva in una fondamentale linea culturale europea della musica, e quindi il fatto stesso di essere di cultura francese, ma di essere anche allo stesso tempo molto legato alla cultura tedesca, tanto da prendere casa a Baden-Baden, di sentire insomma un po' questo asse come l'asse portante della cultura europea, la presenza a Bayreuth era da questo punto di vista emblematica, simbolica anche in un certo senso. E quindi possiamo ascoltare per esempio la marcia funebre di Siegfriedo dalla Gotterdammerung, con l'orchestra del Festival di Bayreuth. Questa è l'edizione discografica, quindi di qualche anno posteriore al 1976.

Dispiace sfumare naturalmente, ma d'altra parte tra poco dovremo ricollegarci con la radio bavarese per il terzo atto della Valchiria e siamo arrivati a Boulez. Intanto i vostri messaggi al 335-5634-296. Un ascoltatore chiede: Kubelik, che ci ha lasciato splendide incisioni dei maestri cantori e di Parsifal, ha mai diretto a Bayreuth? No, Raphael Kubelik è uno dei tanti grandi direttori wagneriani che però non hanno mai diretto al Festival di Bayreuth. Ma se pensiamo che uno dei più grandi in assoluto, Georg Scholti, ha diretto soltanto nel 1983 un ciclo del Ring a Bayreuth, insomma si capisce che insomma esiste un mondo wagneriano non soltanto a Bayreuth. Un altro messaggio invece chiede: quali direttori italiani hanno diretto a Bayreuth? Beh, c'è una piccola tradizione italiana, infatti su questo volevo un po' chiudere questo breve approfondimento. Naturalmente è stato Arturo Toscanini il primo a dirigere a Bayreuth e avrebbe diretto sicuramente moltissimo se non fosse che nel 1933, dopo l'ascesa di Hitler al potere, Toscanini decise di non dirigere più a Bayreuth, nonostante fosse stato caldamente e ripetutamente invitato ad andare a Bayreuth. Victor de Sabata diresse un Tristano nel 1939,

Nel 68 Alberto Erede diresse anche un'altra opera, ma è soltanto con Giuseppe Sinopoli che c'è la presenza importante di un direttore italiano a Bayreuth. Poi in tempi più recenti naturalmente Daniele Gatti, che è stato protagonista e anche noi abbiamo trasmesso in diretta delle sue esecuzioni a Bayreuth. Sinopoli ha diretto tante cose dal 1985 al 2000, praticamente l'anno prima della sua prematura scomparsa nel 2001, e tra l'altro nel 2000 ha diretto il suo primo e ultimo purtroppo Ring, mentre invece lui aveva cominciato dirigendo Tannhäuser, che è stato insomma una delle sue interpretazioni di riferimento. Allora ascoltiamo perlomeno un frammento dall'ouverture del Tannhäuser.

Ha ragione la nostra ascoltatrice Attilia, dice sfumare è un attacco al cuore, ha assolutamente ragione, ma d'altra parte dobbiamo farlo per forza. Era l'ouverture del Tannhäuser con Giuseppe Sinopoli, qui però non con l'orchestra di Bayreuth ma con la Philharmonia Orchestra, appunto la registrazione discografica. Nel frattempo tra poco dovremo ascoltare le fanfare del terzo atto della Valchiria che stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth. Abbiamo giusto il tempo per ricordare brevemente quello che avviene nel terzo e ultimo atto. Sentiamo qua. Ecco appunto con questa fanfara delle Valchirie che già appunto ci introducono nel mondo che stiamo per ascoltare, che stiamo per conoscere. Il terzo atto, sulla vetta di un monte roccioso, in furia una tempesta, le Valchirie si radunano per condurre al Valhalla gli eroi caduti in battaglia, ma in quel momento esausta arriva anche Brunilde che porta sul suo cavallo Sieglinde. Sieglinde naturalmente è stata portata in salvo contro la volontà di Wotan e naturalmente Brunilde è terrorizzata dal fatto di aver infranto la volontà paterna, cosa che non aveva mai fatto in precedenza perché era la preferita tra tutte le sue appunto figlie valchirie, e Wotan arriva incollerito, una tremenda ira naturalmente lo trasporta fin laggiù. Brunilde però riesce a convincere le sorelle a mettere in salvo Sieglinde che viene indotta a nascondersi nella foresta che si espande a oriente, dove il drago Fafner custodisce l'anello. Brunilde saluta Sieglinde e le consegna anche i frammenti della spada Nothung. Arriva Wotan furibondo e nonostante tutte i tentativi di discolparsi da parte di Brunilde la punisce in maniera severissima, le toglie la sua immortalità, le toglie il suo aspetto divino e la condanna a essere preda del primo uomo che insomma incontrerà. Riesce soltanto Brunilde però a imporre un attimo

meint, den Mut ihr zu stellen.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten wir die Walküre, den ersten Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner, präsentiert von BR Klassik im Rahmen des ARD Radio Festivals. Ladies and gentlemen, from the Bayreuth Festival 2026, we've been broadcasting Die Walküre, first day of the stage festival drama Der Ring des Nibelungen bei Richard Wagner. Und hier verbeugen sich gerade Brünnhilde und Wotan, das heißt Michael Volle und Camilla Nylund, sind hier als Erste vor den Vorhang getreten. Und dieser Applaus, der gilt den 8 Walküren.
1: Speravo che si potesse ascoltare la locandina completa, ma la collega della radio bavarese sta semplicemente commentando quello che sta avvenendo, quello che potete anche ascoltare, cioè gli applausi che hanno accompagnato l'uscita di Wotan, Michael Volle e di Brünnhilde, Camilla Nylund, mentre invece tutti gli altri devono essere nominati. Avete sentito anche un evidente dissenso all'inizio, e tradizionalmente quello è il modo in cui il pubblico accoglie lo spettacolo, che evidentemente non incontra il favore del pubblico di Bayreuth, o perlomeno quello della prima del pubblico di Bayreuth, perché poi alle volte poi anche i grandi fiaschi delle prime rappresentazioni poi sono state controbilanciate da quelle successive, come è avvenuto tante volte nella storia di Bayreuth. Ma allora andiamo con ordine, perché abbiamo ascoltato la Valchiria, la prima giornata dell'Anello dei Nibelunghi, del Nibelungo, una sagra scenica in 3 giornate, un prologo di Richard Wagner, e questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti che intanto sentiamo stanno uscendo sul palcoscenico. Siegmund Klaus Florian Vogt, Hunding Mika Kares, Wotan Michael Volle, Sieglinde Elsa van der Hever, Brünnhilde Camilla Nylund, Fricka Anna Kiss-Judith. Cominciamo con l'elenco delle Valchirie: Gerilde Martina Weichenbach, Ortlinde Brittone Müllers, Waltraute Karis Tucker, Schwertleite Freya Apfelstedt, Helmwige Magdalena Hinterdobler, Sigrune Alexandra Ionis, Gringerde Maria Henriette Reinhold e Ross Weiss Natalia Skripska. L'orchestra del Festival di Bayreuth, diretta da Christian Thielemann, la parte teatrale è molto complessa, uno spettacolo fatto con l'intelligenza artificiale, e quindi oltre le scene di Wolf Gutier e i costumi di Pia Maria Mackert e la drammaturgia di Andri Hardmeier, c'è tutta la parte appunto che riguarda l'allestimento. Coordinato il curator di questo spettacolo è Markus Lobbes, la concezione tecnica artistica di Markus Lobbes e Nils Korte, la narrazione digitale con strumenti di intelligenza artificiale Roman Zengt, il Creative Coding Visual Art Nils Korte e Phil Hagen Jungschläger. Questa è la locandina articolata e complessa di questo ring, di questa Valchiria perlomeno. Ricordo intanto che la prossima giornata non sarà domani, ma sarà giovedì 30 di luglio con Siegfried, che ovviamente seguiremo a partire dalle 16. La trasmissione comincerà qualche minuto prima, alle 15.45, E intanto continuano ad arrivare copiosissimi i vostri messaggi. E allora adesso mettiamoci un po' in poltrona, per così dire, e prendiamoci il tempo anche per ascoltare la voce del popolo di Radio 3 al 335-5634-296. Allora, grazie Maria, ma viva sempre la radio, chissà che cose orribili hanno visto gli spettatori di Bayreuth, fortunati noi che abbiamo solo sentito e la regia ce la siamo fatta per conto nostro con la nostra fantasia, bravissimo il direttore. Poi adesso un amboato addirittura sentiamo. Molti sono gli stessi cantanti del recente Ringa Scaligero, scrive questo anonimo, sicuramente Michael Folle e anche Camila Nilun. E poi Simona da Roma, chissà che regia musicalmente fantastica. Però devo dire che adesso criticare uno spettacolo che non si è nemmeno visto è un po' troppo, no? Loro forse che l'hanno visto hanno il diritto di farlo, noi che non l'abbiamo visto forse dovremmo astenerci. Però ancora andiamo avanti. Roxana dice: divino, ma perché non lasciate il commento tedesco? Per chi lo capisce non, ma non può essere lì, e beh, insomma, credo che non sarebbe il caso di lasciare proprio troppo a lungo il commento, siamo alla radio italiana in fin dei conti, quindi insomma. E poi ancora Giovanni da Roma e Gorizia. Pur avendo un ottimo stereo che un tempo sapevo utilizzare, ora mi sono ridotto a quasi 85 anni ad ascoltare la Valchiria attraverso un telefono. Ai ai ai. E quindi comprendo l'infelicità di questo nostro ascoltatore. Ho sognato di poter vedere un giorno questo finale della prima giornata del ring, si sta concludendo magnificamente. Grande Votan, grande Tilm. E poi ancora Ermano dice: va bene l'esperienza di Folle, ma ormai è un ballo vocale. E poi ancora Giovanni da Roma: nell'addio di Votan, Tilemann a un certo punto ha fatto un miracolo di tensione e attesa strappacore alla Furtwängler. Votan gigantesco. E ancora Gabriele Müller-Hefter da Assisi, o forse si trova ad Assisi adesso, chi lo sa. Un Votan così è veramente una meraviglia, si capisce ogni parola e che voce. Grazie che trasmettete questa bellezza in un'epoca dove si intende rumore per musica. Devo dire che su un punto ha assolutamente ragione, Michael Folle ha questa capacità di cantare, questo i grandi cantanti sanno fare questo, naturalmente perché è una questione di tecnica, si capisce ogni parola della sua parte. La voce forse non è più quella di un tempo, ma naturalmente insomma a 66 anni non si può pretendere tanto questo, ma l'esperienza, la grande arte di questo meraviglioso cantante rimane ancora sublime. E sublime dice anche un anonimo ascoltatore, che una F, l'addio di Votan è una delle cose sublimi in musica. E ancora devo cambiare la pagina, scusate. Un'esecuzione fantastica, forse la migliore dopo moltissimi anni, bilanciamenti eccezionali, tempi perfetti, voci incredibile. Questo scrive Massimiliano da Bologna. Folle grande, con tante E, un altro ascoltatore anonimo. E poi Mauro da Reggio Emilia: dissenso, gli insulti spero che siano indirizzati alle intelligenze artificiali, davvero non se ne può più di questi mezzucci a chiappa citrulli. Ancora messaggi, scusate, devo girare la pagina. Esecuzione eccezionale, complimenti a Christian Tilem e a tutto il cast, forse la migliore degli ultimi anni. Abbiamo tempo, sì, abbiamo tempo ancora un po', perché siamo leggermente in anticipo rispetto al previsto, e quindi abbiamo il tempo di leggerne ancora un po' e fare un po' di dialogo e sentire la grande voce del popolo di Radio 3. Simone da Forlì, Simona da Forlì, grazie Radio 3 per questa splendida versione dell'opera di Wagner proprio oggi che festeggio il compleanno. Allora tanti auguri naturalmente. E Serenella da Rovereto, però di questo capolavoro dite e commentate troppo poco. Troppo poco. Forse troppo poco l'intensità dei versi. Non avevo inteso bene. Commentate troppo poco l'intensità dei versi che la musica magnifica e potenzia fino allo spasimo. Sì, perché il testo, il libretto naturalmente di Wagner è una componente essenziale, il fatto che abbia scritto il libretto e la musica, anche se non allo stesso tempo, prima ha steso la parte letteraria e poi la musicata. Comunque il giudizio del professor Quirino Principe, che è un grande germanista, è un po' più freddo rispetto alla qualità dei versi di Wagner, del Wagner poeta, come abbiamo ascoltato prima nella conversazione che abbiamo avuto. Allora, il testo è sublime, dice ancora Serenella, e trattiene in sé una forza mitica che per fortuna non viene inquinata da analisi freudiane. Solo Jung, semmai, e Hillman avrebbero potuto comprendere il profondo richiamo e presenza del pensiero mitico. Seguire il testo è essenziale, secondo me. Per fortuna il tedesco è per me come una madrelingua, quindi beata lei che lo può seguire senza dover leggere una traduzione. Però pensi anche a quelli che non hanno, come lei, la fortuna di avere il tedesco come una specie di madrelingua. E poi ancora, buonasera, forse lo avete già citato, Martina Mandiresse, più di 20 anni fa, Santa Cecilia in forma di concerto, tutta la tetralogia a memoria. Cordiali saluti. No, non l'avevamo citato, non avevamo menzionato questo fatto, ma certo che Tielemann sia un grande direttore soprattutto del repertorio tedesco e che insomma abbia come tutti i grandi musicisti di area tedesca un enorme rispetto e un'enorme venerazione per la musica di Wagner, mi sembra quasi scontato, ecco. Adriana scrive: grazie alla lezione di musica sulla tetralogia mi godo di più questa serata, e questo mi permette di ricordare che c'è un ciclo di lezioni di musica di Giovanni Bietti proprio dedicato al Ring, che si può naturalmente trovare sul nostro sito, e quindi è facile poter ritrovare la voce di Bietti e soprattutto le illustrazioni, le spiegazioni di Bietti. Orietta Dallapallo: ascoltare la musica di Wagner non mi stanca mai, mi ritempra lo spirito anche dopo una dura giornata di lavoro, riposa la mente e le membra. Grazie Radio 3 per questa bella diretta. E invece Giulio da Genova ricorda il Ring che Karajan pubblicò nel 1972 con un generale alleggerimento delle voci, ha lasciato un segno rintracciabile a mio avviso in questa prima giornata. Questo un po' è vero, perché la Valchiria che abbiamo ascoltato oggi, che abbiamo ascoltato stasera da Tielemann, è stata una Valchiria particolarmente luminosa, quasi italiana vorrei dire, insomma. Anche per la scelta di una voce come quella di Klaus Florian Vogt come Siegmund, naturalmente, però devo dire che anche la voce di Elsa van den Hever come Sieglinde, anche lei appunto era nel segno di una voce più leggera, più quasi mozartiana direi, insomma. E poi ancora Mirella da Firenze: che grandioso impeto questa cavalcata delle Valchirie, che potente emozione l'addio di Wotan a Brunhilde, musica sublime, splendide voce e travolgente direzione alla pari dei più grandi storici direttori wagneriani. Tielemann veramente ha raccolto un quasi unanimo consenso da parte del pubblico. Ancora Paola che si firma da Mailand in maniera un po' ironica: buonasera, concordo con l'ascoltatore che suggeriva di lasciarsi condurre dalla musica anche se purtroppo non si comprende il testo. Tra l'altro il tedesco ha per me la sorprendente caratteristica di suonare assai melodioso quando cantato, mentre un tedesco non dovrebbe mai alzare il tono della voce quando parla, che si capisca o no, suona subito estremamente minaccioso. Paolo dice: concentrarsi sulle note sarebbe un ottimo consiglio se solo non ci fossero tra i piedi centinaia di vibrati eroici estenuati, eccetera eccetera. I vibrati esistono anche nelle opere italiane, ma mai con questo parossismo. Francamente non credo che sia una questione di opera italiana o opera tedesca, credo che sia più che altro così tecnica vocale, capacità insomma di sostenere il diaframma, che è un muscolo e come tutti i muscoli naturalmente invecchiando si fa più fatica a sostenere. E poi invece Elena dice: folle aumenta il suo tasso di divinità man mano che invecchia, è in grado di superare persino se stesso ogni volta. Poi ancora c'è un messaggio: e Pappano, probabilmente si riferiva alla piccola galleria insomma di direttori che abbiamo menzionato prima. Certo, Pappano ha diretto un Lohengrin a Bayreuth, è l'unica opera che ha diretto, peraltro la sua unica apparizione a Bayreuth, e certamente è un direttore che è del tutto rispettabile anche nel repertorio wagneriano, però appunto non direi che non fa parte proprio della storia di Bayreuth. Mentre invece giustamente un altro ascoltatore sottolinea che mancano all'appello grandi direttori Masel, che diresse due volte il Ring negli anni 60, e Barenboim, e questo è assolutamente vero, ma d'altra parte il tempo a disposizione non permetteva di fare una vera e propria disamina di tutti i maggiori direttori che hanno lavorato a Bayreuth, e certamente Barenboim è tra quelli che più hanno segnato gli ultimi anni, soprattutto gli anni 90, però d'altra parte mi piaceva chiudere questa galleria con un direttore italiano e ricordare Giuseppe Sinopoli. Che dire, qui se volessimo continuare a leggere i messaggi potremmo andare avanti chissà per quanto tempo, però dobbiamo anche a un certo punto concludere questa nostra lunga diretta da Bayreuth, ricordando naturalmente che domani abbiamo un altro collegamento importante in diretta Euroradio col Festival Internazionale di Pianoforte della Rock Danteron. C'è protagonista un grande pianista come Nikolaj Luganskij, quindi sarà una serata molto interessante da seguire. E come secondo concerto del Festival dei Festival ci sarà l'altra metà del concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti, che non trasmettiamo questa sera. Stasera trasmettiamo la prima metà e domani sera la seconda metà. E detto questo, ricordando che Siegfried, cioè la seconda giornata, sarà trasmessa giovedì prossimo 30 di luglio a partire dalle 16, e che avremo ancora con noi Quirino Principe per l'approfondimento, per questo viaggio nel cuore del Ring che stiamo conducendo in sua compagnia. E con questo veramente possiamo chiudere questa lunga diretta da Bayreuth.

0: E questa sera ci occupiamo di Trieste nel nostro magazine e soprattutto dell'arte triestina del primo Novecento al femminile, e lo facciamo con una mostra che si intitola L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, a cura di Marianna Acerboni a Trieste, al Porto Vecchio, al magazzino, alla sala Carlo Sbisà fino al 27 settembre. E ne parliamo con la curatrice di questa mostra, Marianna Acerboni. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Grazie di essere stata con noi. Tra l'altro, Marianna Acerboni, lei è anche scenografa, è anche una scenografa innovativa, perché ha introdotto, insomma, alcune innovazioni importanti negli allestimenti teatrali, come l'uso del raggio laser, per esempio, e altre cose. E quindi abbiamo seguito fino adesso il Ring da Bayreuth, forse avrà sentito quante polemiche sono state scatenate da questo uso dell'intelligenza artificiale. Insomma, sarebbe interessante ragionare anche di questo con lei, naturalmente, ma forse dobbiamo concentrarci sulla mostra che invece lei ha curato. E quindi lei, attraverso cinque storie, cinque volti femminili, cinque artiste di epoche e generazioni diverse, racconta, insomma, la storia dell'altra metà del cielo artistico di Trieste, insomma.
1: Esatto, l'avanguardia che è una caratteristica non solo delle donne triestine, ma un po' di tutta la città. Cioè, una città che, come si sa, insomma, è intrisa di molteplici influenze culturali e anche artistiche, legata al mondo austro-tedesco, ma anche a quello mediterraneo, e quindi ricca di tante suggestioni e di tanti anche intuizioni. Le donne qui a Trieste, come forse si sa, l'hanno sempre fatta un po' da padrone, un po' perché i mariti navigavano, ma anche per
0: questo è vero.
1: Quindi loro dovevano un po' fare da maschio e da femmina, no? E quindi, e anche perché noi fino al 1918 stavamo sotto l'impero asburgico, in cui la libertà della donna, vedi Lu Andrea Salomè per esempio, o tante altre intellettuali artiste, era forte. E cioè, le donne qui a Trieste sono sempre andate al caffè da sole nel primo Novecento, fumavano e divorziavano, perché sotto l'impero asburgico il divorzio c'era. Ecco, quindi una libertà molto forte, che si riflette in queste cinque artiste che io ho scelto per rappresentare l'avanguardia triestina. L'ispirazione mi era venuta da Leonor Orfini, perché un po' di anni fa avevo fatto e continuo a fare le varie mostre d'arte a Bruxelles, e il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura nel 2017 mi chiese di creare una mostra su Leonor Orfini. Allora approfondii molto questa artista e la sua modernità e la sua avanguardia nei costumi, anche antesignana, cioè lei tenne un ménage à trois con due suoi compagni durante tutta la vita, e questo lo fece a partire dagli anni 40, non era proprio, diciamo, consueto. E anche nell'arte è stata liberissima e ha fatto di se stessa, cioè del proprio corpo, un'opera d'arte, come accade nella seconda metà del Novecento in Europa, insomma, e nel mondo. L'uomo, la donna praticamente, e l'uomo diventano oggetti della propria arte. Ecco, questo è un po' il filo della mostra, la modernità, l'avanguardia.
0: Il punto di partenza, Leonor Orfini. Tra l'altro, Leonor Orfini è anche protagonista è stata protagonista di una mostra importante a Palazzo Reale a Milano, sì. E che abbiamo raccontato e abbiamo visitato insieme al curatore. Se volete, potete anche riascoltarla sul nostro sito, anche questa, quindi se uno vuole approfondire anche il personaggio di Leonor Orfini. Ma Marianna Acerboni, Leonor Orfini non era propriamente triestina, però ha vissuto molti anni a Trieste, e soprattutto i suoi anni di formazione li ha vissuti a Trieste.
1: Sì, però la mamma, Malvina Brown, Malvina è un tipico nome triestino, era proprio triestina triestina. Il padre, Erminio Fini, era un beneventano, però immigrato in Argentina di seconda generazione. E quindi queste sono le sue radici, e attraverso la madre c'erano anche delle radici slave e balcaniche. Ecco, quindi, però effettivamente il periodo fondamentale, quello che lei ha sempre detto, lì ci sono le mie radici del mio linguaggio artistico, è stata Trieste, con questi personaggi d'eccezione come Saba, Svevo, Bobby Badlen, Arturo Nathan e Joyce, che poi era passato prima, quindi lei non l'ha conosciuto, ma insomma questi echi si sentivano nella cultura locale, e questo ha contribuito moltissimo alla sua formazione, ma anche a quella delle altre artiste che ho scelto e che sono altrettanto capaci.
0: Sì, perché e Marianna Cerboni, bisogna dire che queste presenze, queste grandi presenze, sono come dei fantasmi che aleggiano su Trieste, no? James Joyce, appunto Italo Svevo, Bobby Badlen, che lei ha menzionato prima, sono presenze, anche se uno non li ha mai visti, anche se non ovviamente sono, però a Trieste si sentono queste l'influenza che ancora esercitano su questa città meravigliosa, e quindi anche sulle altre quattro donne che lei ha scelto, e che sono nomi meno familiari di Leonor Fini, magari ce le può raccontare una per una, no? A partire da Maria Lupieri, per esempio.
1: Ecco, Maria Lupieri, sconosciuta ai più, ma amatissima da Gillo Dorfles, non amata come femmina, diciamo, ma amata per la sua poliedricità e anche per la sua natura esoterica, che Dorfles condivideva. Maria Lupieri, per esempio, disegnò ripetutamente dei tarocchi e diciamo li usava anche come vaticini per il futuro, per i suoi amici, Dorfles compreso. Mm-hmm. E poi lei è stata una grande disegnatrice, una grande pittrice, ma anche una grande design di oggetti di moda, di scatole per la cipria, di cravatte e soprattutto di tessuti che aveva imparato a creare nell'atelier milanese di Rosy Memmi Jolly, che era una giornalista ma anche pittrice famosa nel primo Novecento milanese. E quindi Maria Lupieri poi morì nella casa di Linuccia Saba a Roma, aveva sempre avuto frequentazioni importanti come Montale, D'Annunzio, e poi e morì nel 61, e era anche scrittrice fortemente esoterica, ma tutto questo poi si è spento nel silenzio. E mi ricordo che Dorfles, di cui ero molto amica, la ricordava spesso, e molto spesso diceva: fai, ti prego, organizza una mostra su Maria Lupieri. E adesso ci siamo quasi arrivati, perché la mostra attuale, questa è il magazzino 26, e praticamente sono 6-5 mostre personali che diventano un'unica mostra, e quindi diciamo che il grande Dorfles è stato esaudito.
0: Sì, perché c'è una polifonia in sostanza nell'idea di questa mostra, no? Attraverso 5 artiste, 5 figure, raccontare un mondo, e quindi questa polifonia vive anche di voci differenti, con delle tinte differenti. Tra l'altro Maria Lupieri è stata anche scenografa alla Scala,
1: sì,
0: no? Negli anni
1: da giovanissima. Da giovanissima, e era già, lei aveva 25-26 anni e aveva collaborato alle scenografie e ai costumi alla Scala, perché la sua vita in realtà si era divisa proprio fra Milano e Trieste, che amava ugualmente.
0: Certo. Mestiere faticoso poi, quello della scenografa, sì, perché allora le scenografie...
1: L'ho fatto anch'io.
0: quindi lei lo sa bene, no? Allora si facevano dipingendo in piedi con dei pennelloni lunghi, insomma non proprio riposante, ecco.
1: Beh, io ho fatto un apprendistato al Teatro Verdi qui a Trieste e devo dire che alle 6 di mattina eravamo già in scenografia in questi grandi stanzoni, proprio come dice lei, con queste pennellesse enormi inginocchiati per terra disegnavamo. È stata un po' dura, ma la passione vince tutto.
0: Naturalmente. altra figura, ecco, anche questa non esattamente triestina perché è nata a Gorizia, Maria Melan, o Melan, non so come si debba dire.
1: Tutti e due vanno bene, perché Melan è un cognome di origine greca e lei era triestina anche se nata a Gorizia, però è mancata qualche anno fa a 100 anni a Bruxelles, quindi dove la chiamavano Melan, quindi va bene ugualmente. E lei è stata architetto, pittrice, illustratrice, grafica pubblicitaria e docente e faceva parte di un'antica e nobile famiglia triestina e si era laureata in architettura a Venezia e poi è stata per tanti anni collaboratrice del grande Carlo Scarpa e molto poi in seguito sensibile alla poetica di Bruno Munari e di Riccardo Dalisi, che guardavano anche molto con attenzione alla creatività dei bambini e quindi è stata poi cofondatrice con altri a Trieste del gruppo Immagine e del Minimo Museo per i bambini e i suoi lavori sono stati anche molto apprezzati da Dorfles per questa freschezza di inventiva, questo modo armonico ed equilibrato di tener conto comunque del pensiero delle avanguardie del Novecento senza tuttavia citarle troppo, ma così redigendo un proprio alfabeto di accostamenti raffinati un po' giocosi che alludevano al futurismo e al costruttivismo e devo dire io la conoscevo molto bene e l'avevo sempre molto apprezzata per questo suo anche carattere così riservato, ma per questa sua creatività sobria e interessante che lei aveva poi espresso in sedi e spazi urbani di prestigio in Toscana, a Trieste, a Bruxelles.
0: Ecco, che tipo di lavori, che tipo di opere sono visibili di Maria Melan?
1: Sono visibili dei dipinti arricchiti dal collage e poi ho voluto mettere in alcune bacheche molti esempi della sua grafica pubblicitaria, sempre con questo suo stile così essenziale e contenuto. Ecco, lei era una bella persona, tra l'altro. Poi abbiamo Anita Pittoni, che anche lei è triestina, di umilissima famiglia, però diventa rapidamente stilista, costumista, anche lei teatrale, lavora con Anton Giulio Bragaglia a Roma, poi pittrice, poetessa, scrittrice ed infine editrice. Era un animo indipendente, combattivo mise su questo atelier a Trieste, di cui però mise una filiale anche a Milano con l'architetto Agnol Domenico Pica, e questo suo studio d'arte decorativa aveva addirittura un centinaio di lavoranti. E poi è stata veramente molto apprezzata anche da Gio Ponti, tant'è che scrisse anche ripetutamente su Domus. E aveva esposto a Parigi, Berlino, Buenos Aires, New York e medaglia d'oro nel 1936 alla Triennale di Milano e nel 1937 al Grand Prix dell'Esposizione Universale di Parigi. Però dopo il secondo conflitto mondiale l'aria è cambiata, muore la madre che collaborava con lei, muore il fratello da combattente e quindi lo stile, quel tricot molto chic intrecciato anche a rame, a metallo, eccetera, che lei aveva lanciato con grande successo a livello internazionale, non interessa più tanto. E allora si trasforma in editrice e fonda la casa editrice Lo Zibaldone e un importante salotto letterario che viene frequentato da Stupari, cioè da Sava, da Giotti, da 48 Gambini, da Budigna e così. E poi muore in solitudine perché aveva un carattere difficile.
0: E muore nel 1982, insomma, quindi insomma anche lei una vita abbastanza lunga, insomma. Meno lunga purtroppo quella di Miela Reina.
1: Sì, purtroppo mi domando sempre chissà che cosa avrebbe fatto se fosse vissuta veramente una vita più lunga, perché nasce a Trieste nel 1935, figlia di un siciliano e di una giornalista triestina, e muore improvvisamente nel 1972 a Udine, proprio così, muore d'un colpo improvvisamente. Era una persona deliziosa, pittrice, grafica, fumettista, scenografa e scultrice. Ecco, una caratteristica di tutte queste artiste che espongono al magazzino 26 è proprio la poliedricità di interessi e di espressioni artistiche. Anche lei, anche Miela Rein, è stata una grande viaggiatrice, come tutte, e tutte avevano anche in comune questa estrema avanguardia nello stile di vita personale, cioè questi matrimoni che, se c'erano, duravano 6 mesi, e anche la possibilità di, diciamo, legarsi allo stesso sesso, a persone dello stesso sesso, che oggi è, diciamo, molto accettata, ma nella prima metà del Novecento non possiamo dire altrettanto.
0: Naturalmente.
1: Ecco, Miela invece aveva una storia con il maestro Carlo De Incontrera, che è un famoso compositore, e con lui poi faceva delle magnifiche tournée. Lui componeva e lei creava delle scenografie in diretta, davanti proprio al pubblico, delle scenografie innovative che io ho esposto in mostra, accanto anche a un'installazione intitolata Il cuore. È sempre difficile descrivere una mostra d'arte a parole, ma insomma
0: ci proviamo sempre, perché insomma è anche una bella sfida, ovviamente, farlo con le parole. E devo dire che tra le varie cose Miela Rein era anche una fumettista. Che fumetti ha disegnato?
1: E dolci, molto sognanti, molto quasi fanciulleschi da un canto, ma graffianti dall'altro. È difficile da spiegare, era una forma di, secondo me, di coraggio, no? Questo che poi doveva essere anche il suo temperamento, questo oscillare tra una purezza infantile e il graffiare, che in fondo in qualche modo testimonia anche la durezza della vita.
0: Ecco, Dica.
1: Volevo dire che in mostra c'è anche un video con una favola, una delle tante favole da lei inventate, e che lei racconta a voce e per immagini. Ecco, perché rifacendomi a questo discorso della fumettistica, in effetti anche proprio in mostra c'è questo esempio, e devo dire che la gente apprezza molto, il pubblico è molto numeroso, ma apprezza soprattutto questa vivacità che viene espressa in mostra attraverso, diciamo, l'intreccio fra queste varie artiste, e questo rappresenta un po', secondo me, l'anima vera di Trieste, che è così sempre stata multiculturale, multietnica, ma tante volte di sé ha dato forse un'immagine più umbratile, no? più severa, più triste anche per gli accadimenti politici e storici che l'hanno travolta, per esempio nel secondo conflitto mondiale, ma anche nel primo. Ecco, quindi viene fuori attraverso questi molteplici linguaggi, che per lo più sono vivaci, proprio l'anima vera, secondo me, di Trieste, che è vitale e colorata.
0: È verissimo, perché noi non pensiamo, cioè non ci rendiamo conto che per tutti noi la guerra è finita nell'aprile del 1945 o nel maggio del 1945, ma a Trieste la guerra non è finita nel 1945, è durata quasi 10 anni dopo, insomma, no? Quindi è qualcosa di più complesso, insomma, no? Anche il rapporto con la storia del Novecento.
1: Sicuramente, e poi non dobbiamo dimenticare che la soluzione definitiva l'abbiamo appena avuta negli anni 70 con Osimo, no? Con il trattato di Osimo, per cui, diciamo, questo
0: un lungo dopoguerra.
1: Ecco, è stato, e lei ha detto una frase perfetta, un lungo dopoguerra. E devo dire che ancora fino a qualche anno fa Trieste era malinconica, e anche la guerra nelle Cadiosimo, per cui diciamo questo
0: un lungo dopoguerra.
1: Ecco, è stato, e lei ha detto una frase perfetta, un lungo dopoguerra. E devo dire che ancora fino a qualche anno fa Trieste era malinconica e anche il secondo, la guerra nell'ex Jugoslavia la sentivamo tantissimo qui perché c'erano tanti profughi e questo

0: Effettivamente la città è rinata e c'è una luce bellissima, diciamo esterna nella natura che ci circonda, ma anche all'interno di noi che la viviamo, perché c'è tutto un altro clima mentale, ecco, si vive in un'altra maniera. E forse la mostra è anche l'espressione di questo, chi lo sa.
1: Marianna Cerboni, allora ne approfittiamo per chiederle a questo punto, naturalmente abbiamo ascoltato queste magnifiche storie delle grandi artiste triestine del Novecento, ma le giovani artiste triestine esistono, lavorano, si fanno sentire, cioè c'è fermento anche nelle giovani
0: Sì.
1: generazioni?
0: Sì, guardi, sì, perché a Trieste diciamo, l'attenzione, l'amore per l'arte e per la musica, e così anche di tradizione austro-tedesca, è molto forte e ci sono delle giovani artiste molto brave che osano parecchio e che sono molto allineate anche per questa vicinanza che noi abbiamo con l'Accademia di Belle Arti, sia di Venezia che di Lubiana, no? Quindi i due mondi, quello dell'est e quello italiano, che si intrecciano ancora una volta e questo dà di nuovo dei risultati secondo me brillanti. Trieste è piena di mostre d'arte, anche piccoline, di gallerie anche piccoline, ma c'è tanto fermento e le giovani artiste ci sono e sono molto prolifiche, secondo me.
1: Benissimo, grazie di averci raccontato le storie che lei poi ha anche trasformato in una mostra che si intitola L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, mostra curata da Marianna Cerboni che ringraziamo e salutiamo naturalmente, ricordando che la mostra è a Trieste, al Porto Vecchio, magazzino 26. Fino al prossimo 27 settembre, quindi c'è ancora un bel po' di tempo per poterla visitare. E allora la ringrazio ancora Marianna Cerboni, la saluto, buona serata. E
0: Grazie.
1: noi voltiamo pagina invece con la musica di Carlo Ambrogio Lonati.

0: Carlo Ambrogio Lonati, il gobbo di Caterina di Svezia, uno dei tanti soprannomi che erano stati affibbiati a questo musicista poliedrico, violinista di particolare bravura, di particolare estro, che è stato un grande protagonista della musica italiana del secondo Seicento. Carlo Ambrogio Lonati è l'autore di questa sinfonia 3 in sol minore che abbiamo ascoltato dall'ensemble Giardino di Delizie, ed è anche soprattutto il soggetto di questa monografia pubblicata da Federico Lanzellotti, che si intitola Carlo Ambrogio Lonati, violinista, cantante e compositore nell'Europa del Seicento, pubblicata da Brepols, e che siamo molto felici di poter presentare insieme all'autore Federico Lanzellotti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Ci dice esattamente cosa abbiamo ascoltato? Cos'è questa sinfonia così articolata dove abbiamo sentito tanti cambi di metrica, metri anche danzanti, accenni di fugato? Che tipo di musica faceva Carlo Ambrogio Lonati?
1: Carlo Ambrogio Lonati è un compositore che bene semplifica una serie di atteggiamenti compositivi che si sviluppano a partire dagli anni 60-70 del Seicento. E questa composizione dà un po' esemplifica un po' ciò che si può riscontrare in buona parte della sua produzione strumentale in quella di diversi compositori coevi, e quindi pone in massimo risalto il contrasto di soluzioni formali, atteggiamenti compositivi, stili estremamente eterogeneo. Questo fa parte appunto della poetica di Lonati, uno degli aspetti che nel mio studio della sua musica ho evidenziato come uno degli aspetti più evidenti del suo stile, cioè il fatto di creare un percorso sonoro in cui elementi molto differenti vengono posti gli uni accanto agli altri, creando un forte contrasto e quindi un percorso affettivo ricco, variegato, che coinvolge e cattura l'ascoltatore in un modo davvero ancora oggi molto apprezzabile e davvero affascinante per certi versi.
0: Eh sì, per certi versi sembra una specie di arcimboldo musicale, no? Con così tante cose differenti che si mettono insieme per formare un ritratto compiuto. Federico Lanzellotti, però noi siamo andati un po' oltre, no? Un po' veloci, siamo andati subito a parlare della musica, però forse sarebbe meglio parlare un po' della vita, sebbene credo che si sappia ben poco di Carlo Ambrogio Lonati.
1: Sì, effettivamente le informazioni su Carlo Ambrogio Lonati sono ancora oggi circoscritte. Nel corso dei miei studi ho potuto riportare alla luce una serie di nuove testimonianze archivistiche in diversi archivi d'Europa, da Mantova a Madrid, a Roma e a Napoli, dove ci sono addirittura informazioni sui conti di Lonati, che aveva conto presso banchi a Napoli. Però le informazioni già disponibili e le nuove informazioni non rendono un quadro comunque compiuto della vita di quest'uomo, di cui ancora ad oggi non è noto né l'anno di nascita né le circostanze e l'anno di morte.
0: Ma era detto il milanese, quindi vuol dire che era nato a Milano?
1: Sì. Era sicuramente di origini lombarde, ecco, sicuramente ce lo dice anche il cognome, che rimanda a tutta una serie di toponimi dell'area lombarda. Ecco, veniva definito milanese, ecco, questo era abbastanza comune anche in dei libretti o in delle informazioni che abbiamo in archivio, e quindi immaginiamo che provenisse dall'area del Ducato di Milano. In realtà il suo percorso artistico parte però da Napoli. Le prime informazioni che abbiamo su questo personaggio riguardano appunto la sua assunzione alla Real Cappella di Napoli nell'anno 1664. E da lì parte una carriera da violinista che quasi subito si intreccia ad una parallela carriera da cantante buffo. Infatti una delle specialità che caratterizzano la prima fase della carriera di Lonati è questa capacità di eseguire in scena dei pezzi violinistici all'interno di drammi per musica, all'interno di opere. Quindi Lonati appare in scena impersonando dei personaggi di drammi per musica, spesso personaggi buffi, molto spesso la parte del buffo cifotico, appunto munito di gobba, e segue dei pezzi in scena. Quindi questa è una caratteristica che poi Lonati porta da Napoli a Roma. E poi il percorso è molto articolato, perché abbiamo testimonianze poi della sua presenza a Genova, a Venezia, la sua presenza nuovamente a Genova, poi in un periodo in cui è presente a Genova con Stadella. Lonati è presente a Genova proprio quando Stadella viene ucciso nel 1682. E poi abbiamo Milano, abbiamo Mantova, abbiamo Ferrara, abbiamo Madrid, Vienna, Parigi, Londra. Insomma, è un uomo che sembra non fermarsi mai.
0: Quindi viaggiava moltissimo, appunto, poi tra l'altro era stato anche violinista apprezzatissimo alla corte di Cristina di Svezia a Roma, e sappiamo che era uno dei luoghi più importanti per la musica, cioè dove si diciamo attorno alla quale si aggregavano i più bei nomi della musica del Seicento.
1: Assolutamente, dalle liste di pagamento sappiamo che nei primi anni 70 del 600 Lonati partecipa a alcuni dei più importanti eventi musicali romani, animati tanto dalla regina in esilio Cristina di Svezia, quanto dall'aristocrazia romana. Parliamo delle famiglie Colonna, Panfili, Chigi, ecco, un'aristocrazia appunto che nella musica e nell'opera aveva poi una forma di ecco, rappresentazione del proprio potere, anche delle proprie influenze politiche.
0: Certo.
1: Lonati è in contatto con tutti, nelle liste di pagamento partecipa a moltissimi eventi. In queste liste di pagamento non è raro vedere il suo nome posto accanto a quello di Bernardo Pasquini, Lelio Colista, Carlo Mannelli e anche Arcangelo Corelli, il giovanissimo Arcangelo Corelli, che ha una retribuzione molto bassa in eventi in cui Lonati invece ha la retribuzione più alta. Lonati ha sempre la retribuzione più alta in queste liste di pagamento. È sempre il violinista con, ecco, diciamo, più blasonato ecco, che troviamo. Quindi una persona molto stimata, anche se dopo la sua morte le notizie su quest'uomo sembrano poi scomparire.
0: Senta, Federico Lanzellotti, allora questo soprannome, il Gobbo, non era necessariamente riferito a un difetto fisico?
1: Esatto. Allora, su questo non abbiamo delle informazioni certe, nessun documento storico ci testimonia la condizione fisica di Lonati. La questione è molto complessa, nel senso che le testimonianze antiche, appunto, ci dicono che Lonati divenne famoso interpretando questi parti di buffo cifotico. Se mettesse poi, come avveniva nel teatro, nella commedia dell'arte all'epoca, ecco, qualcosa per rendere una gobba visibile all'interno del teatro, o se effettivamente ci fosse di base una forma di deformità lieve, questo non lo sappiamo. Divenne noto come il Gobbo e si portò questo soprannome per tutta la vita, un po' come Carlo Grossi si portò quello di Siface, e tanti altri castrati e cantanti dell'epoca portarono con sé questi epiteti, questi soprannomi.
0: Certo.
1: È però da dire che molto dopo, ecco, questo ci tengo a dirlo, molto dopo, nel Novecento, e poi avremmo già sotto a presentarci un Lonati ingloriosamente gobbo, deforme.
0: Vabbè,
1: Ecco,
0: ma
1: e
0: sappiamo
1: qui
0: che
1: passiamo dalla
0: Remo
1: storia al
0: Giasotto, sappiamo che
1: romanzo.
0: fantasticava molto, romanzava molto, insomma.
1: Sì, assolutamente. E in questo famoso volume scritto sulla vita di Alessandro Stadella, che contiene atti di battesimo fatti a casa e altri materiali storicamente poco attendibili, misti ad altri effettivamente originali, e non c'è solo Stadella, c'è tantissimo Lonati. Lonati è citato ovunque. Questo ha creato anche nel caso di Lonati un orrore storiografico, ecco, non saprei come definirlo. La circolazione di notizie totalmente false sulla sua, non solo sulla sua condizione fisica, ma anche sulla sua vita, sulla sua attività, anche sulla sua qualità. Ecco.
0: Peraltro, lei nel libro ha pubblicato anche l'unico ritratto esistente, perlomeno conosciuto, di Carlo Ambrogio Lonati.
1: Ho avuto appunto la gioia e l'onore di pubblicare questo ritratto che era stato presente per molti anni nella collezione Davalos a Napoli ed è adesso in possesso in una collezione privata a Milano, la collezione Bianchi. Ho avuto la possibilità di avere il ritratto fra le mani ed è molto bello perché effettivamente tutto ciò che ci rimane del volto di quest'uomo. È una testimonianza davvero emozionante. Un piccolo quadretto, un disegno che ci rappresenta un Onati comunque già maturo, ma è un ritratto, a mio avviso, davvero, davvero profondo. Ecco, col violino, è un ritratto, secondo me, davvero, davvero interessante. Ci rende appunto un uomo, l'immagine di un uomo che aveva conquistato nella sua vita si era affermato in maniera davvero solida nei contesti in cui aveva lavorato.
0: Allora, Federico Lanzellotti, visto che nel ritratto Carlo Ambrogio Lonati impugna un violino, ascoltiamo una delle sue sonate per violino. Naturalmente sono sonate per violino come si intendevano nel Seicento, naturalmente. La sonata dodicesima in Sol maggiore, il quinto movimento di questa sonata, è già questo dovrebbe dirci qualcosa, no? Questi movimenti, queste sonate fatte con tanti movimenti diversi e molto fantasiose. Questa addirittura è una sarabanda con variazioni, che è una cosa molto particolare. Ascoltiamo il violinista Christoph Timpe con l'Accademia per Musica.

0: Sarabanda con variazioni dalla sonata dodicesima in sol maggiore di Carlo Ambrogio Lonati, Christoph Timpe al violino, Accademia per Musica. Stiamo parlando con Federico Lanzellotti del suo libro dedicato a Carlo Ambrogio Lonati, pubblicato da Brepols. Noi abbiamo ascoltato questa sarabanda con variazioni, Federico Lanzellotti, che in realtà è una piccola passacaglia. Ed è davvero, devo dire, musica bellissima, e tra l'altro c'è una ciaccona strepitosa di Lonati, vuol dire che questo era un tipo di forma, appunto questo tipo di forme, appunto costruite con ripetizioni e con variazioni, che evidentemente gli era molto congeniale. C'è perlomeno la testimonianza di un grande violinista dell'epoca, Veracini, che parla di Carlo Ambrogio Lonati, Lanzellotti.
1: Sì, assolutamente, c'è una bellissima testimonianza di Francesco Maria Veracini, tratta da questo suo grande trattato manoscritto, ecco, risalente più o meno agli anni 60, del 700, quindi circa 50 anni dopo la presunta data di morte di Lonati. E Lonati è tratteggiato come il più grande violinista della sua epoca, ecco, un violinista eccelso, ma spaventato all'idea che la propria musica potesse circolare fuori dalla sua volontà e potesse essere eseguita nel modo da lui ritenuto non adeguato, ecco. Ma che purtroppo dopo la morte venne plagiato. E sul plagiatore ci sono una serie di teorie, ecco, si è ipotizzato che il plagiatore potesse essere Geminiani. È noto appunto che Veracini e Geminiani non nutrissero una forma di competizione, quindi si è immaginato appunto che la freccia fosse nei confronti di Geminiani, ma in realtà nelle mie ricerche non ho rintracciato nessun caso di ciò che modernamente possiamo definire plagio.
0: Plagio, certo.
1: Per quanto riguarda invece, sì, ecco, per quanto riguarda invece la ripetizione, sì, Lonati è un compositore che costruisce buona parte della sua produzione su composizioni su ostinato. E anzi, ciò che abbiamo ascoltato non è che l'epilogo delle ciaccone, cioè di quest'ultima grande composizione che completa le sonate per violino del 1701 dedicate a Leopoldo I d'Asburgo, e abbiamo un ostinato di quattro note, di quattro battute, sofa mire, ecco, un semplicissimo ostinato, un tetracordo discendente maggiore, poi in alcune sezioni invece in tonalità minore, su cui Lonati costruisce circa 150 partite, ecco, ripetizioni. È una composizione enorme, di una complessità e di una bellezza, ecco, mi permetto di dare anche il mio personale parere, veramente, veramente straordinarie. Ecco, una forma costruita sulla ripetizione e, andando a vedere le singole sezioni e i singoli dettagli, una modularità che dà corpo a ciascuna sezione, quindi una ripetizione sia a livello macroscopico sia a livello macroscopico. Da questo capiamo veramente come Lonati fosse veramente un grande cesellatore della propria musica, ecco.
0: Certo. Immagino che avrà introdotto anche qualche innovazione dal punto di vista tecnico, violinistico. Non so se si possono rintracciare anche da questo punto di vista qualche notizia, o se c'è la possibilità. Non so se ha avuto anche... Veracini è stato un suo allievo, forse?
1: Non lo sappiamo, probabilmente Francesco Maria no, per ragioni cronologiche, ecco, probabilmente no. Forse tramite lo zio Antonio avvenne in qualche modo un contatto con l'arte di Lonati. Sembra comunque che anche Geminiani abbia conosciuto la musica di Lonati. Abbiamo una testimonianza di Domenico Palafuti, una lettera inviata a padre Martini, in cui si dice appunto che Geminiani si è formato sulle composizioni di Corelli e di Lonati, quindi si esclude appunto un rapporto allievo-maestro, ma le composizioni di Lonati erano un modello. Questo ce lo dice anche Veracini nel Trionfo della pratica musicale. ci dice le composizioni di quest'uomo a due, tre, quattro parti, sono di modello a tutti i compositori che si citano, che si cimentano con tali,
0: ecco,
1: tipi
0: questo,
1: di forme musicali.
0: Questo per quanto riguarda la musica strumentale, però lei appunto nel libro si intitola violinista, cantante e compositore. Compositore significa che probabilmente non si dedicava solo alla musica strumentale, perché in quest'epoca molto i drammi per teatro erano diventati importantissimi, e comunque c'era anche moltissima musica vocale da camera, e lui stesso era un cantante, quindi si suppone che abbia lavorato tanto anche in altri generi musicali. Però devo dire che non si trova, io non ho trovato un solo disco di musica vocale di Carlo Ambrogio Lonati Lanzellotti.
1: È vero, la musica vocale è stata totalmente dimenticata, tanto dagli esecutori quanto dagli studiosi. E questa è stata una delle sfide da cui è partita la mia ricerca. Perché la musica vocale c'è, è molta, ed è ugualmente bella a quella violinistica e strumentale. Ci sono delle cantate, quasi tutte a voce sola con il basso continuo, veramente molto belle. E anche lì abbiamo queste forme molto ampie. Parliamo di cantate di 400-450 misure, articolate in un buon numero di recitativi e arie, alcune delle quali molto ampie e molto virtuosistiche. Quindi tutta una fetta di produzione che era completamente scomparsa, ma che effettivamente è stato possibile di portare alla luce. Sì, Lonati appunto fu un compositore nel senso tardo seicentesco, settecentesco, cioè l'autore di alcuni drammi per musica, di alcune opere. Ed è interessante, ritorniamo in questo modo un po' al suo percorso biografico, questo arriva alle opere ad un certo punto della propria carriera. Comincia da violinista, continua a essere un violinista, si afferma come violinista, si afferma come cantante in queste parti buffe di servo scifotico. Poi a un certo punto, 1677, a Genova, comincia a rielaborare delle opere per il teatro. E questo avviene in qualche modo anche in collaborazione con Stadella, perché una delle scoperte appunto di cui è stato possibile dare conto nel volume è il rintracciamento dell'autografo di un'opera di Lonati, in cui vediamo anche la mano di Stadella. Ecco, è uno spartito che si trova oggi alla Biblioteca Vaticana di Roma, e quindi immaginiamo anche una collaborazione in queste prime fasi di Lonati sulle scene fra Lonati e Stadella. E poi prosegue, scrive un'opera per Venezia e diversi drammi per Milano. Non è una grande carriera da compositore di opere, però è come se Lonati sentisse il bisogno di aggiungere anche questo ad una carriera che, ripeto, sembra abbastanza autorevole già da un punto di vista della produzione strumentale e vocale da camera.
0: E possiamo allora soltanto augurarci che questo volume di Federico Lanzellotti invogli qualche direttore d'orchestra, qualche direttore d'ensemble, qualche cantante a riprendere un po' in mano anche queste partiture e a darle vita, perché la musica che rimane scritta non è ancora musica, è semplicemente, come dire, la traccia che deve trasformarsi in musica. E quindi con questo augurio noi salutiamo anche Federico Lanzellotti, complimenti per questo suo volume, un grande sforzo anche di studio, perché immagino praticamente lei ha scavato in un terreno vergine sostanzialmente, quindi ha dovuto cercare un po' tutto, un po' le fonti di tutto.
1: Sì, è stato un lavoro lungo, sì, assolutamente un lavoro lungo, sia da un punto di vista dello studio del percorso biografico, sia appunto delle fonti musicali. Infatti, appunto, proprio per ribadire quanto dice, alla fine del libro ho inserito un catalogo tematico delle opere, proprio perché questo vuole essere il trampolino verso l'esecuzione. Con il catalogo tematico, chiaramente, tutti gli esecutori o studiosi che vorranno dedicarsi a Lonati hanno un elenco completo di tutte le fonti musicali disponibili, dove trovarle, di cosa si tratta. Quindi ecco, l'augurio, il mio augurio, il motivo per cui ho scritto questo libro è che questa musica non rimanga di nicchia, ma che fra 15 anni, 20 anni il nome di Nonati possa essere altrettanto comune nei programmi di sala, non dico quanto quello di Corelli, ma ecco, l'augurio magari può essere davvero questo.
0: Vabbè, comunque auguriamoci che venga riscoperto, e lo merita perché la musica è veramente molto bella. Grazie a Federico Lanzellotti. Allora ripetiamo il titolo del libro: Carlo Ambrogio Lunati, violinista, cantante e compositore nell'Europa del Seicento, pubblicato da Brepols. E allora ci salutiamo ancora con una sinfonia a tre, così come abbiamo cominciato. Grazie e buona serata.
1: Grazie e buonasera.

La Sinfonia 3 in La minore di Carlo Ambrogio Lonati, l'abbiamo ascoltato dall'ensemble Giardino di Delizie, e adesso si apre l'ultima pagina di Radio 3 Suite, ancora una pagina musicale, perché questo spazio è dedicato al secondo concerto per il nostro Festival dei Festival. Ed è la prima parte del concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti, registrato il 23 aprile del 2026 a Lugano, all'HAC di Lugano. Dico la prima parte perché la seconda parte di questo concerto andrà in onda domani sera. Nella prima parte del concerto c'è anche la presenza della violinista Veronica Eberle, di cui diremo qualcosa magari dopo il primo pezzo, che sarà impegnata nel concerto per violino orchestra Alla memoria di un angelo di Alban Berg. Ma il concerto in realtà si apre con una composizione di Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin, che apre questo concerto con appunto un richiamo alla Prima Guerra Mondiale. Le Tombeau de Couperin, questo titolo, è riferito al fatto che tombeau è una forma tradizionale della musica di rendere omaggio a qualcosa, a qualcuno, a un grande maestro scomparso. Ovviamente Couperin è stato un punto di riferimento per la musica francese, per la musica per pianoforte francese. E infatti Maurice Ravel, negli anni della guerra, decise di comporre questa serie di pezzi, sono sei pezzi in tutto, per pianoforte, ciascuno dei quali dedicato a un amico caduto durante il conflitto. E naturalmente sono tutti pezzi modellati su forme della musica barocca, appunto la musica di Couperin. Nello stesso tempo, però durante la guerra, pensò anche di trascrivere alcuni di questi pezzi per pianoforte per orchestra, e ne trascrisse quattro per l'esattezza di questo ciclo: il Prelude, la Forlan, il Menuet e la Toccata finale. Il Prelude era stato dedicato alla memoria di Jacques Charlot, che era il musicista che ha trascritto Ma mère loi per pianoforte solo. La Forlan era dedicato alla memoria del tenente Gabriel Deluc, che era un pittore amico, e il Menuet alla memoria di Jean Dreyfus, un amico dove Ravel si era rifugiato dopo essere stato smobilitato, e infine la toccata finale conclusiva, che è dedicata alla memoria di Joseph de Marliave, che era un musicologo ma soprattutto era il marito di Marguerite Long, una pianista amica di Maurice Ravel. Dunque, questi quattro pezzi pianistici sono stati trasformati poi per orchestra da Maurice Ravel, come ha spesso fatto per la sua musica per pianoforte, che poi dopo diventa musica per orchestra, e questo ci dice anche come già nella scrittura pianistica ci fosse già l'idea del timbro orchestrale, della scrittura orchestrale. Ascoltiamo Le Tombeau de Couperin con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Lorenzo Viotti, nel concerto del 23 aprile 2026 a Lugano, all'HAC di Lugano. Buon ascolto.

La magnifica orchestra di Maurice Ravel, questa è la trascrizione dello stesso Ravel di alcuni brani del Tombeau de Couperin che abbiamo ascoltato dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti nel concerto del 23 aprile 2026 all'HAC di Lugano. Adesso entra in scena anche la violinista Veronica Eberle per il concerto per violino orchestra di Alban Berg alla memoria di un angelo. Veronica Eberle è una violinista tedesca nata nel 1988. Diciamo che ha cominciato veramente alla grande, perché a soli 16 anni Simon Rattel la fece debuttare al Festival di Salisburgo insieme ai Berliner Philharmoniker nel concerto di Beethoven, e credo che con un debutto così sulla scena internazionale ci sia poco da aggiungere sulle qualità di Veronica Eberle, che da allora in poi insomma ha collaborato con le

più grandi orchestre di tutto il mondo, e anche italiane, compresa la nostra orchestra della RAI, con la quale ha debuttato nel 2022, proprio con il concerto di Alban Berg che stiamo per ascoltare adesso. Concerto che è scritto da Alban Berg nel 1935, cioè nell'anno in cui anche lui veniva a mancare, all'età di 50 anni. Un concerto che aveva cominciato a scrivere su richiesta di un virtuoso che insomma aveva così gli aveva dato la possibilità di tornare a lavorare dopo un periodo difficile e di isolamento anche. E questo concerto comincia a prendere forma, e proprio mentre prende forma il concerto avviene un fatto tragico nella sua vita personale, tragico nel senso che muore la figlia di Alma Mahler, Manon Gropius, figlia di Walter Gropius, il fondatore del Bauhaus. Manon è una ragazza di 16 anni a cui Alban Berg era estremamente legato, così come era molto legato anche ad Alma Mahler. C'è tutto un mondo mahleriano anche proprio dietro il profumo, la tinta di questo concerto, che è diviso in due parti: la prima parte andante allegretto, poi la seconda allegro e adagio. Sono due parti un po' a specchi, un po' speculari. E la morte per tubercolosi della giovane Manon porta Berg un po' a riflettere anche, insomma, sul destino, sulla vita, sulla morte, e c'è anche l'inserimento di alcuni canti popolari della Carinzia, la regione dove appunto lui era molto legato, a questa casa di campagna in Carinzia, e c'è anche l'inserimento di un corale di Bach molto famoso, Es ist genug, che è un riferimento molto diretto anche al tema della morte. Quindi c'è morte nella prima parte e una sorta di trasfigurazione nella seconda parte di questo concerto per violino, che Alban Berg poi dedicò alla memoria di un angelo, con così una intuizione anche letteraria molto, molto felice. Dunque ascoltiamo il concerto per violino di Alban Berg con Veronica Eberle, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Lorenzo Viotti, nel concerto del 23 aprile 2026. Buon ascolto.

Un soffio, un alito dello spirito, si chiude così il concerto per violino orchestra alla memoria di un angelo di Alban Berg. Solista Veronica Eberle, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Lorenzo Viotti. E c'è stato anche spazio per un fuori programma da parte della violinista tedesca, e dunque sempre un po' in tema di musica del Novecento, l'andante con variazioni dalla sonata per violino solo di Sergei Prokofiev.

Veronica Eberle era l'andante con variazioni dalla sonata per violino solo opera 115 di Sergei Prokofiev. Alla fine della prima parte di questo concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti, che vi abbiamo proposto questa sera, un concerto registrato il 23 aprile 2026 all'H di Lugano. La seconda parte di questo concerto la potrete ascoltare domani sera, più o meno alla stessa ora, con la Quarta Sinfonia di Beethoven. Ma direi che siamo veramente arrivati al termine di questa lunga, lunghissima giornata di Radio 3 Suite. Quindi i saluti da parte di Gianluca D'Ascenzi, Gabriele Cioni e Fabio Melis alla parte tecnica, Attilio Fortunato e Vittoria Pastore in regia questa sera. Vi lascio l'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Dub is an Attitude, la collaborazione tra il producer abruzzese Shanti Lion e Dub Zoic, che ha dato vita a questa nuova produzione ad alto tasso ritmico. Due produttori italiani che si incontrano così sul terreno sempre fertile del dub, dove i bassi profondi e la grande energia affondano le proprie radici, qui soprattutto nell'eredità del roots dub britannico. Shanti Lion Records ha pubblicato i tre brani, c'è anche una version con il flauto suonato dallo stesso Shanti Lion e la classica versione dub, il tutto mixato da Dub Zoic. Un'attitudine incredibile quella della dub music, quella di riciclare, far vivere all'infinito i rhythm prodotti, come insegna la storia e l'evoluzione di questi suoni. E allora Ranking Dread nel 1982 pubblicava Ranking Dread in dub, un disco leggendario, ora tornato disponibile anche in vinile grazie alla ristampa della Real Rock Records, con i ritmi firmati da The Roots Radix e da Sly & Robbie, brani mixati nello studio di King Tubby. E salta fuori questa version che riconoscerete subito, dove la You Don't Love Me, No No No di Don Penn diventa Yes Yes Dub.

che meraviglia, Yes Yes Dub da Ranking Dread in Dub, album pubblicato originariamente nel 1982 in pochissime copie, diventato negli anni un classico, pietra miliare del genere. Come dicevo, la metà dei brani mixati ai King Tubbies con le basi di Sly and Robbie, mentre le altre tracce sono di Scientist e Roots Radix. Il tutto arrangiato e prodotto da Winston Brown, cioè Ranking Dread, ristampa che arriva dal bel catalogo della Real Rock Records, che catalogo che riapriremo tra breve in questa porzione di notte, dove il suono è quello ricco di eco e riverbero, dalle profonde pulsazioni del basso, e un dub ipnotico che troviamo ora nell'EP firmato Michael Exodus, che incontra il produttore belga Send Them Sounds. Questa è la loro Lion Step, uscita a fine marzo per Baseline Society Records.

E a proposito dell'abilità di far rivivere sempre uguali e sempre diversi i grandi rhythm del reggae dub, dopo l'ottimo incontro tra Send Them Sounds e Michael Exodus, abbiamo incontrato questa version dell'immortale Chase the Devil con la deriva melodica suonata da Armin per l'Imperial Sound Army del cantante e produttore delle Dolomiti di Feltre, Dan Ai. Il brano l'abbiamo preso dalla sua ultima produzione, uscita a fine aprile, che si intitola Tribute to the Foundation, luminoso omaggio alle solide radici, roots, reggae dub, alla cultura Rastafari. In questo nuovo progetto Imperial Sound Army ha selezionato 5 grandi classici della storia giamaicana e ne ha prodotte 5 versioni vocali e 5 strumentali. Chase the Devil in chiave dub melodica l'abbiamo ascoltato ora, e adesso è la volta di Got to be Careful di Matthew McAnuff con Danai alla voce.

E qui a Battiti, dopo l'omaggio a cinque leggende della scena roots reggae rasta firmato Dan Ai e il suo Imperial Sound Army, come promesso siamo tornati al catalogo Real Rock Records e ad un'altra ristampa di grandissimo valore pubblicata dall'etichetta romana il 18 aprile scorso, nel giorno del Record Store Day, ed è il disco Arise firmato Hugh Mandel, un lavoro registrato nel 1983 in Giamaica con la produzione e il mixaggio frutto di una collaborazione tra Mandel e Dennis Bovell, e poi pubblicato postumo nel 1988, perché il 14 ottobre 1983, a soli 21 anni, Mandel fu ucciso mentre era in auto a Kingston, e con lui, fortunatamente scampato all'attacco, c'era anche un giovanissimo Junior Reed. Mandel, artista per quanto anche lui giovanissimo, stava davvero facendosi un nome in tutto il circuito dei sound system. Il suo album di debutto, ad esempio, Africa Must Be Free, lo aveva prodotto Augustus Pablo, con alcune tracce registrate ai mitici Black Ark, mixati dunque da Lee Perry. Insomma, è fondamentale questa nuova ristampa di Arise, che si apre così con Blessing of Farai.

Blessing of Farai, uno degli ultimi brani registrati nel 1983 dal compianto Hugh Mandel, vocalist giamaicano, e questo suo disco Rise con lo zampino di Dennis Bovell è di nuovo disponibile in vinile con la ristampa Real Rock Records, rimasterizzato e anche con una nuova copertina che è stata costruita con due splendide foto inedite di Mandel catturate da Paul Slattery a Londra nel 1980. A questo punto della notte ritroviamo anche il produttore dubmaster Michael Exodus, che ha sperimentato il suono di un nuovo strumento inventato e autocostruito a Praga. Si chiama Wayunki, è un cilindro particolare e come suono è un incrocio tra uno xilofono e una campana tibetana, così viene descritto, utilizzato soprattutto per meditazioni e musicoterapia, dato il suono delicato e continuo. Michael Exodus lo ha provato e questo strumento lo ha ispirato a realizzare il brano che ascoltiamo ora, uscito per la sua Dubomatic Records e che non poteva intitolarsi che Wayunki Dub.

Era ormai da qualche tempo che non ascoltavamo nuova musica di Valerio Cosi, il multistrumentista con base a Berlino, che abbiamo ascoltato sia con le sue produzioni da solista, sia più di recente con il duo Oriente Lux. È tornato con due lavori a proprio nome che in qualche modo vengono presentati come collegati, come lavori gemelli. Il primo, uscito lo scorso maggio, intitolato Spazio Notte, spettrale e basato principalmente sull'elettronica, ed il secondo, Eyes of the World, che invece ne è la controparte più colorata e psichedelica, e questo a partire dalla bellissima copertina, un collage realizzato dalla mamma di Valerio Cosi. Ed è proprio dall'EP Eyes of the World che è tratto il brano che abbiamo appena ascoltato, No Lights, Dim Lights, Marine Lights, un pezzo che suona quasi come una ninna nanna, un po' pastorale e sfocata, un pezzo in cui sentiamo molto la presenza della chitarra e della batteria acustiche, che poi insieme all'elettronica e alla chitarra elettrica attraversano le sette tracce di questo lavoro, un lavoro dal carattere psichedelico, a tratti più distopico e acido, in altri casi invece, come nel brano che abbiamo ascoltato, vagamente rurale e crepuscolare. Eyes of the World è dedicato a John Whitson, fondatore dell'etichetta Holy Mountain, scomparso a poco più di 50 anni lo scorso luglio, ma è soprattutto un EP che, oltre al suo carattere dichiaratamente psichedelico, ha diversi riferimenti all'attualità politica, sociale, ovviamente contemporanea e internazionale, una rabbia che condivide anche con il precedente album Spazio Notte, ma che troviamo qui in questo EP meno spettrale e, diciamo, più vivida. Per ora Eyes of the World è uscito soltanto in versione digitale, ma sarà pubblicato anche in vinile dall'etichetta di Valerio Cosi, Dimship Records. Lo ascoltiamo con un'altra traccia, quella che gli dà il titolo e che contiene anche una citazione, quasi come un cerchio che si chiude, a The Holy Mountain del regista cileno Alejandro Jodorowsky.

bagliori e screziature psichedeliche attraversano in varie forme le musiche di questa parte di Notte di Battiti qui su Radio 3. Abbiamo ascoltato in sequenza brani di artisti che in effetti in entrambi i casi mancavano da qualche tempo con dei nuovi lavori in studio, e quindi subito dopo Valerio Cosi con Eyes of the World, pezzo tratto dal suo recente EP omonimo, siamo scivolati nella spirale geometricamente perfetta di Unit Circle, traccia che arriva da Radiance Opposition, ovvero il nuovo album dopo 6 anni di assenza dei Julie's Arket. Non hanno bisogno di troppe presentazioni, i Julie's Arket sono stati in assoluto tra le prime e più coerenti formazioni in Italia ad esplorare, a fare proprio fin dalla metà degli anni 90 un suono e un immaginario legato a al cosiddetto krautrock, alla psichedelia americana degli anni 60, a quella inglese degli anni 80, sonorità che poi sarebbero tornate negli anni successivi piuttosto in voga. Una formazione che ha collaborato nel corso degli anni con Sonic Boom, Adamo Suzuki, pubblicato su etichette autorevoli, ma il cui percorso è comunque in assoluto molto solido e che possiamo dire trova la sua massima espressione sul palco, nei live dal vivo. Una compattezza sempre molto riconoscibile, quella della musica dei Julie's Arket, questo gioco un po' ipnotico di luci, ombre, ritmi che ritroviamo anche in questo lavoro pubblicato da Super Love, in cui il quintetto emiliano ha una nuova cantante, ovvero Anna Bessi. Radiance Opposition prende ispirazione da I Ching, dal libro dei mutamenti, il più antico testo della cultura cinese, e del resto spesso fra le trame della musica dei Julie's Arket è possibile intercettare forme diverse di misticismo, di espansione che guardano oltre i confini occidentali. L'album è accompagnato da un artwork piuttosto indicativo in tal senso, realizzato da Zoe Croggon. Li ascoltiamo ancora con un altro brano dopo Unit Circle, questa è Spring Moon, Julie's Arket.

E in questa parte di Battiti ci abbandoniamo a quell'ampio spettro sonoro che per comodità chiamiamo psichedelia, una serie di recenti pubblicazioni italiane che dalla distopia acida di Valerio Cosi e del suo ultimo EP Eyes of the World ci hanno portato dentro le pulsazioni mistiche dei Julie's Arket e ora nel suono lievemente venato di funk, sicuramente molto contaminato, dei Citrus. Quindi subito dopo il brano Spring Moon, tratto da Radiance Opposition, recente album dei Julie's Arket, che tra l'altro presenteranno con una serie di date live nella seconda parte di gennaio. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato era invece Circular Ruins, dal secondo album in studio del quintetto padovano Citrus, intitolato In the Belly of the Eternal Draw e pubblicato da Bronson Recordings. Qui ci ritroviamo echi degli australiani King Gizzard and the Lizard Wizard, dell'etichetta giapponese Guru Guru Brain. La musica di questo album dei Citrus nasce non a caso da lunghe session di improvvisazioni. Qui la tendenza è di navigare a vista, di esplorare un orizzonte che è sì psichedelico, ma è appunto venato da tante sfumature: funk, jazz rock, progressive, sonorità medio orientali, incursioni nella musica degli anni 70, sia quella giapponese sia sempre il krautrock, quindi quella di matrice tedesca. Un lavoro molto denso, molto immaginifico, in cui ritroviamo spesso elementi come ripetizione, circolarità dei ritmi, atmosfere e testi che riconducono a concetti come la fuga dal tempo, l'immaginazione, l'illustrazione di copertina, anche qui piuttosto significativa, è realizzata dall'artista giapponese Noguchi Shimura. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro dei Citrus, In the Belly of the Eternal Draw. Questa è Irace del Capo.

E siamo completamente dentro la spirale psichedelica che guida gli ascolti di questa parte di Notte di Battiti, ancora due brani in sequenza dalle sonorità medio orientali dei Citrus Citrus con il brano Irace del Capo, tratto dal loro secondo album In the Belly of the Eternal Draw. Siamo passati alla galassia del duo marchigiano Tetuan. Avevamo già ascoltato qualcosa dal loro recente album Mehmet, uscito per Bloody Sounds in collaborazione con Brigadisco. In questo caso, nel caso dei Tetuan, ci troviamo nell'ambito di una psichedelia altamente percussiva, decisamente space, cosmica, una sorta di folklore esoterico dal passo però molto deciso. Il brano che abbiamo ascoltato era Rusalka Vampiro e cogliamo anche l'occasione per segnalare alcune date live in arrivo per il duo composto da Caso. Nel caso dei Tetuan ci troviamo nell'ambito di una psichedelia altamente percussiva, decisamente space, cosmica, una sorta di folklore esoterico dal passo però molto deciso. Il brano che abbiamo ascoltato era Rusalka Vampiro e cogliamo anche l'occasione per segnalare alcune date live in arrivo per il duo composto da Cristiano Coini ed Edoardo Grisogani. I Tetuan suoneranno prima in casa il 20 dicembre.

tra Jesi, il 29 al Fanfulla di Roma e infine il 31 gennaio di nuovo a Macerata per il festival Macerata Occulta. E una certa sensibilità esplorativa libera, legata alla ripetizione, in qualche modo anche psichedelica, attraversa la musica di un altro duo, Scosse Elettriche, ovvero Riccardo Sinigaglia, figura di riferimento per l'avanguardia, la sperimentazione italiana dagli anni 70, ancora oggi attivissimo anche dal vivo, lo troviamo a piano, Fender, Moog, Farfisa, diverse tastiere e flauti barocchi, con lui Davide Zolli, storico fondatore di Squadra Omega, a percussioni e batteria. Una formazione in cui l'improvvisazione è assolutamente centrale, è un'intersezione di avanguardia, di jazz, di rock, che guida l'attitudine all'espansione nel tempo e nello spazio della musica di Scosse Elettriche. Il loro recente album si intitola Geografia Invisibile ed è uscito per ADN. Parte da una suggestione delle città invisibili di Italo Calvino e si sviluppa in una lunga suite divisa in 5 movimenti e poi altre 2 lunghe tracce conclusive. Noi questa notte li ascoltiamo con la parte iniziale di questa prima suite intitolata Il cammino delle complicazioni, da Geografia Invisibile, Riccardo Sinigaglia e Davide Zolli, ovvero

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carl Friedrich Abel. Ouverture in Sol maggiore, opera 14, numero 5. Allegro, andante, allegro assai. Complesso strumentale Il Fondamento, diretto da Paul Dombrecht.

0: di Carl Friedrich Abel avete ascoltato Ouverture in Sol maggiore, opera 14, numero 5.
1: Frédéric Chopin, due mazurche, opera 59, numero 1 in La minore, numero 2 in La bemolle maggiore. Pianista Roberto Prosseda.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Due Mazurche, opera 59. Pianista Roberto Prosseda.
1: Guillaume Dufay, Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.

0: di Guillaume Dufay avete ascoltato Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.
1: Johannes Brahms, scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Presto con fuoco, trio primo e secondo, molto espressivo, più mosso, più sostenuto. Pianista Gerhard Oppitz.